0: Bentrovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio quotidiano dedicato alle novità musicali indipendenti. Allora, oggi nostro ospite sarà Tony Campo per raccontarci il suo singolo, però tra poco, perché come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1965.

Tom Jones, il grande Tom Jones con It's Not Unusual, oggi ad aprire Ora Musica con questo classico che ci ha riportato indietro di ben 60 anni, 61, 1965, insomma, se la matematica non è un'opinione è così. Nicola Ferrari, protagonista invece del nostro disco al primo ascolto, il suo nuovo singolo si intitola Incancellabile.

0: Oggi il nostro spazio interviste ci riporta nella bella Sicilia e andiamo a fare una chiacchierata con Tony Campo, che è in programmazione con Camicia Rossa. Ciao Tony, ben trovato.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Allora, buongiorno. Camicia Rossa, questo è il titolo del tuo nuovo singolo. Sono curioso di sapere com'è nato. È uscito il 24 aprile. È un caso?
1: No, non è un caso. Esattamente il giorno del mio compleanno. E quindi l'ho fatto uscire anche perché mi sono fatto un regalo, ecco. E quindi da lì è uscito Camicia Rossa, ed è un racconto che fondamentalmente parla di qualcosa di intimo e profondo, che nasce da un'esperienza di una perdita per me molto importante, che rimane anche dopo l'assenza, rimane la sua presenza, no? Ed è una presenza che può essere con dei gesti rimasti o degli oggetti che diventano memoria. Infatti la camicia è proprio questo simbolo, è la sua camicia rossa, è la sua amata camicia rossa, e da lì
0: la camicia con la quale identificavi e identifichi questa persona, insomma.
1: Sì, perché tutto è nato da una giornata a Palermo, dove mi trovavo in una stanza di hotel. Quel giorno era il compleanno di mia madre, ma io ero distante per lavoro e lei mi ha chiamato e mi ha detto che aveva ricevuto da parte di mia zia un regalo importantissimo, che è stato uno dei regali più belli della sua vita, ed esattamente era una camicia rossa, ed era la camicia rossa di mio zio, che se n'è andato da poco tempo.
0: Sì.
1: E quindi da lì ho preso l'ispirazione, ho avuto tutta la serata e tutta la notte per poter scrivere, e ho scritto proprio inerente a lui e a tutto quello che era lui e quello che ci ha trasmesso, e tutto un po' la mia sofferenza l'ho emanata lì in questa scrittura.
0: Traspare l'emozione dal timbro della tua voce.
1: Sì.
0: È una cosa che ti ha colpito molto, certo.
1: Sì, la cosa bella che sto riscontrando dopo l'uscita del brano è proprio che chi l'ha ascoltata ha proprio detto: io ho sentito quello che hai provato, cioè in senso cioè il racconto, essendo che l'ho voluta registrare tutta di un fiato, non ho fatto delle pause nelle registrazioni. Io ho detto proprio a colui che mi ha fatto la registrazione in quel periodo, gli ho detto guarda, vado spedito, non mi fermare, lascia stare, perché ho bisogno di raccontarla proprio tutta. Ed è stato proprio così il brano, infatti è uscito
0: quando fai così arriva il cuore,
1: esatto.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Camicia Rossa. Prima diamo a chi ci ascolta le indicazioni per raggiungere Tony Campo attraverso i social.
1: Sì, mi trovate su Instagram con Tony Campo o sulle piattaforme di Spotify e tutte le altre dell'ascolto di musica, e anche su Facebook.
0: Tony Campo oggi anche qui a Ora Musica, Camicia Rossa è il suo brano, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille, grazie a voi.
2: Sai che non ero pronto a dirti addio, che certe cose non le impari mai, eri la calma dentro il caos mio.

0: più in alto, so che stai guardando me.
1: Ora musica, spazio, interviste, oggi con Tony Campo e questa canzone che si intitola Camicia Rossa, canzone che ci ha raccontato lui stesso, appunto in questo spazio, che torna domani con un altro ospite.
2: Ora musica.

Ragazza single, sempre contenta, libera, forte e sempre onesta, canta Barbara Bert nella sua nuova canzone Sapore dell'estate, nelle note di questo singolo al primo ascolto qui a Ora Musica. Ne ho ancora due di novità al primo ascolto prima di salutarvi e chiudere la puntata di oggi. Una si intitola Il caldo ed è il singolo firmato Lazzaro.

chiudi casa bene, che poi arriva il caldo. C'è chi lo aspetta, c'è chi lo teme, c'è chi lo ama, c'è chi non lo sopporta. Il caldo, ma poi tutto sommato dura il giro di un attimo. Il caldo, poi dipende un po' da in che zona sei dell'Italia, perché ci sono anche le zone dove il caldo dura di più. Lazzaro con la sua canzone novità al primo ascolto, Aura Music.

0: El Magarelli con Mille Sguardi, questo singolo che oggi chiude la puntata di Ora Musica. Abbiamo avuto tre novità al primo ascolto nella parte finale del nostro spazio, proiettatissime verso l'estate. Tante ne troveremo anche domani alla stessa ora. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, martedì 5 maggio, che data 5 maggio. Prima di chiedervi cosa vi ricorda, vi saluto come si deve. Buongiorno da Rosanna Bubala, a chiacchierare con voi fino alle 10.30 assieme a Bojan Hlastec, a struccar bottoni qui in regia nello studio 1 di Radio Capodistria. Bojan, se ti dico 5 maggio, ti viene in mente qualcosa? No, niente. Forse a te no, però a tanti ascoltatori sì, soprattutto quelli che hanno frequentato le scuole italiane come me e hanno dovuto imparare a memoria i famosi versi e i fu. Siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, eccetera, eccetera, eccetera. Cos'è? Boh. Sono i versi della famosa ode che tutti abbiamo imparato a memoria, ode che Manzoni dedicò a Napoleone Bonaparte. Il 5 maggio 1821 moriva Napoleone. Nel maggio 2026 c'è stata una dichiarazione di eutanasia in Italia da parte del ministro Valditara per quanto riguarda la letteratura nelle scuole superiori. Niente più promessi sposi in seconda superiore, Manzoni ciao ciao ciao. In realtà il ministro ha poi smentito la notizia, dice di non averlo mai detto, ha preso le distanze dalla proposta di spostare lo studio dei promessi sposi dal biennio al quarto anno di liceo contenuta nelle bozze delle nuove indicazioni nazionali e in pratica ha scaricato la colpa sulla commissione. Allora, io non sono una grande amante di Manzoni, no, da mai proprio, però togliere questi romanzi, come altri, dal programma vuol dire proprio non capire che non si tratta solo di letteratura, ma di formazione. Magari non chiamiamolo più un romanzo contemporaneo, no? Lasciamolo dov'è però. Ultimamente io vedo che stiamo proponendo ai giovani un tipo di letteratura sempre più facile, meno complessa. Stiamo togliendo loro il riconoscersi nei personaggi, negli eroi e negli antieroi dei romanzi, con tutti quei sentimenti contrastanti, in quei picchi, sbalzi di umore tipici dell'adolescenza. Facciamo leggere ai ragazzi non cose leggere, ma cose necessarie. E non mettiamoci in testa che semplificare la vita li aiuti. Semplificare non aiuta, impedisce solo di andare in profondità. E la profondità a qualsiasi età è necessaria. Oggi cominciamo così. Musica!

Little More Time. Oh, siete pronti a fare un viaggio insieme a noi stamattina? Puntata speciale in cui viaggio da sola, cioè niente ospiti al telefono dal vivo, però sono pronta a portarvi in un viaggio fatto di tanti argomenti concatenati tra proverbi, modi di dire, superstizioni, leggende. Puntata leggera per smaltire i bagordi del fine settimana e riprendere il ritmo. E magari mentre lo dico siete già in vacanza da qualche parte, pensate cori cori che noi intanto se beviamo un bel caffè, se mangiamo un dolcetto, ma beato chi è in vacanza. A proposito di beato, ma soprattutto di invidia, no? Che è una cosa troppo comune oggi. L'altro giorno, assieme a una mia amica, parlavamo di quanta gente invidiosa vediamo in giro. Invidiosa poi non si sa di che cosa, visto che spesso le persone invidiano altre persone che magari per vivere o sopravvivere si fanno un mazzo tanto, ma viste da fuori sembra tutto rose e fiori, e allora tutti là a invidiare ciò che non esiste. Ma sono scelte di vita. Io una frase che uso spesso è Else verde d'invidia. Ma perché verde? Vabbè, un po' è logico se ci pensate. L'espressione verde d'invidia ha radici molto profonde che collegano la fisiologia antica alla psicologia delle emozioni. E questi sono i motivi principali spesso legati a credenze mediche del passato, per cui si dice così perché. Allora, secondo la teoria degli umori, nell'antichità e nel Medioevo si credeva che il corpo umano fosse governato da quattro umori. Questa è la teoria umorale di Ippocrate e di Galeno. L'invidia e la rabbia erano associate a un eccesso di bile gialla che si pensava potesse alterare il colorito della pelle, conferendole una sfumatura verdastra, giallognola. Poi c'è la teoria del malessere fisico, ovvero l'invidia è descritta storicamente come un sentimento che divora il fegato, giusto? E in dialetto noi diciamo spesso: non sta a mangiarti il fegato per questo, per quel. E questa passione negativa che cosa faceva? Produceva, secondo l'antica fisiognomica, umori benefici e una cromia biliosa, rendendo il volto pallido, spento, tendente a verde, gente verdognola che gira per strada. Poi c'è la teoria dell'occhio e la vista. Come approfondito in studi sull'invidia, in letteratura, in arte, in fisionomica, l'invidia è legata allo sguardo, inteso come un organo che subisce la passione e mostra il disprezzo o il desiderio represso. Ed è vero, la gente invidiosa ha uno sguardo tipo quello della regina di Biancaneve davanti allo specchio magico quando lui le dice: non sei più la più bella del reame. Sono tutte ingrugnite, è vero. Insomma, sebbene l'associazione tra il verde e l'invidia sia antica, l'espressione verde d'invidia e i suoi sinonimi fisiologici, verde di bile, sono diventati più comuni in letteratura tra il 600 e l'800, consolidandosi così nel linguaggio comune. Ed ecco perché anche oggi usiamo questa espressione. I libri, è sempre colpa dei libri, benedetta cultura. Adesso io vi metto una canzone con una voce che vi farà diventare verde d'invidia. Musica.

Adele. E chi dice che non ha una bella voce è solo invidioso, verde, verde dentro. Allora, voi credete nelle coincidenze? A me capitano ed è capitata una coincidenza anche la scorsa settimana, mentre stavo pensando di parlarvi oggi di proverbi. Avevo preso solo degli appunti, sparsi, pochi, quando è arrivato in ufficio Flavio Forlani, che saluto e ringrazio anche, perché Flavio, proprio mentre stavo raccogliendo informazioni, girando anche un po' a vuoto su internet, mi ha portato, anzi mi ha regalato, il libro che ho davanti e si intitola Proverbi istriani, Isterski pregovori, libro che ha scritto lui anni fa. Allora, la mia amica Treccani dice che coincidenza, singolare femminile, derivato del verbo coincidere, che vuol dire il coincidere, l'accadere simultaneo e fortuito di due o più fatti o circostanze diverse. Nel mio caso, la ricerca è il libro che mi è stato regalato. Se scomodiamo però lo psicanalista Carl Gustav Jung, ti piace questo tema stamattina? Poi anche mi sta guardando, non sta facendo tutt'altro. Se scomodiamo Carl Gustav Jung, lui ci dice che le coincidenze non esistono. Esiste, secondo lui, la sincronicità. E che cos'è? È un concetto introdotto proprio da Jung nel 1950, definito come un principio di nessi acasuali, che consiste in un legame tra due eventi che avvengono in contemporanea, connessi tra loro ma non in maniera causale, cioè non in modo tale che l'uno influisca materialmente sull'altro, e si apparterrebbero piuttosto a un medesimo contesto o contenuto significativo, come due orologi in pratica che siano stati sincronizzati su una stessa ora. In pratica Jung ci dice che la sincronicità è una coincidenza significativa, e nel linguaggio comune le coincidenze sono sequenze insolite di eventi che accadono nello stesso periodo e che appaiono in qualche modo collegati tra loro. Jung andò oltre questa definizione, riteneva che le coincidenze possano verificarsi nel corso della vita di chiunque, ma che non sempre assumono un significato psicologico per la persona che le vive. A me invece questa coincidenza del libro e della mia ricerca di proverbi ha dato gioia, per cui se proprio non ha avuto un significato psicologico, almeno ha risvegliato la mia serotonina, l'ormone della felicità. E allora, allegria!

allegria, Gianni Morandi. Allora partiamo con l'allegria e la felicità che mi ha regalato Flavio Forlani con il suo libro, e parliamo di proverbi, proverbi in dialetto. Ne ho scelti alcuni in istroveneto, ma inizio con uno in istrioto, e non me ne vogliano gli amici di Rovigno, Dignano e compagnia bella, sono una pessima pronuncia, va bene? Pronti? Allora, voi attento che adesso devi capire cosa dico. Chi va annudato a gusto non vivo musto. Che ha detto? Non mi guarda. Chi va a nuotare in agosto non beve mosto. Allora, chiarissimo il significato di questo modo di dire in dialetto rovignese, che ci vuol far capire che chi va al mare in agosto trascura il lavoro in vigna e di conseguenza non avrà un buon raccolto. Quindi niente mosto, non se bevi vin. E da Rovigno andiamo a Pirano, dove un altro detto dice: chi brama piova, tempesta trova. E questo è inerente alla richiesta dell'arrivo della pioggia nel periodo estivo, che però potrebbe trasformarsi in tempesta. Un'altra espressione piranese molto bella ci spiega tutto, secondo me, e dice: piovisina, bava in prova, reme storto, fame in corpo. Avete capito? Pioggerellina, vento in prua, remi storti e fame in corpo. Questo per dire che andare a pesca con la pioggerellina si torna a casa a mani vuote, ok? E poi un paio di detti che riguardano le donne. Ah, questo è bello. Le donne che do scarsele, una par le lacrime e una par le busie. Oppa, qua. Ah. Tradotto vuol dire: le donne hanno due tasche, una per le lacrime e una per le bugie. E qua si vede che gli uomini non si fidavano, meglio non fidatevi, oppure non conoscevano le donne. Poi c'è un modo di dire che è molto moderno, secondo me: la prima mujer se facchina, la seconda se regina. Questo è chiarissimo: la prima moglie è facchina, la seconda regina, per sottolineare che la prima moglie era una lavoratrice, la seconda invece veniva trattata dal marito come una regina. Ma io aggiungo, anche perché probabilmente la prima è stata quella che ha faticato per far capire all'uomo come si tratta una donna. E poi a una certa età, dai, gli uomini avevano anche paura che la moglie scappasse, no? Se no chi li curava, chi badava a loro? La seconda moglie, insomma, la se trovava la strada spianata. Sono tanti, davvero tanti temi trattati nel libro di Forlani. Ci sono anche i proverbi relativi alle regole della vita, e questo è attualissimo. Sentite qua: guai a chi che cava un ciodo de legno per mettergene uno de ferro. Molto bello questo. Guai a chi leva un chiodo di legno per metterne uno di ferro. L'hai capita, Bojan? No, non l'hai capita, mo te la spiego. È un modo di dire riferito a una persona che paga un debito piccolo per farne però uno ancora più grande, ancora maggiore, come quelli che si compra il macchinone oggi, quelli là. Allora, concludo con una frase che dicevano sempre i nostri vecchi: chi magna solo crepa solo. E questa è chiarissima, non dobbiamo neanche spiegarla. Non siate tirchi nella vita, condividete, condividete. Grazie a Flavio Forlani per questo suo bellissimo regalo, questo libro prezioso che raccoglie detti, proverbi, modi di dire della nostra penisola, e che oggi troverà posto nella mia piccola biblioteca. Sulla libreria lo metto in pratica, non ho una biblioteca vera e propria. Allora, adesso arrivano le notizie flash, noi ci ritroviamo dopo. Dopo cosa? Dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F, sempre qui su Radio Capodistria, per stare insieme a voi. A fra pochissimo.

0: in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: L'equilibrio e il dialogo interiore sono importantissimi al giorno d'oggi. Biagio Antonacci nel singolo del suo ritorno li nasconde all'interno di un'apparente canzone d'amore. You and me.

Rick Astley, era Rick Astley recuperato dalla naftalina ad aprire la seconda parte di Calle degli Orti Grandi. Rosanna a chiacchierare con voi, Boyan in regia, e continuiamo questa puntata speciale sui proverbi, modi di dire, superstizioni, leggende, arriveranno anche quelle. Ma lo sapete che i proverbi in realtà non si usano più? Cioè, molti giovani hanno ormai perso l'abitudine di dirli, di impararli. È così, purtroppo. Invece noi da bambini ci giocavamo con i proverbi, almeno quelli della mia età. Era una gara a chi ne sapeva di più. Uno iniziava il proverbio, gli altri lo dovevano completare. Si trascorreva il tempo imparando qualcosa. Un qualcosa però che apparteneva e appartiene ancora alla tradizione, arriva spesso da tempi antichi. Io sono una persona curiosa, parlavamo adesso con voi, anche io sono una di quelle che alle 2 di notte il cervello dice: ma come nascono i limoni? E deve andare a cercarlo per forza su internet, perché se non ho la risposta non riesco a dormire. E io infatti vado a cercare tante volte l'etimologia, l'origine delle parole, le espressioni. Non so se anche voi a casa lo fate, ma io a volte veramente non riesco a farne a meno, e trovo spesso delle sfumature alle quali non avevo pensato, oppure mi si conferma anche l'ovvio, succede anche questo. Ad esempio, perché si dice partire con il piede sbagliato? Cioè, cosa che accade ad esempio in una situazione tra due persone che cominciano male, no? In una situazione che però si può ancora recuperare. Che cosa c'entra il piede in questa cosa? Ecco, per capirlo dobbiamo pensare al mondo dello sport, e io non ci avevo mai pensato a questa cosa. Dobbiamo pensare in particolare alle discipline come la corsa a ostacoli, perché dalla linea di partenza alle diverse tappe, lo sappiamo, ci sono di solito un numero fisso di passi che ogni atleta calcola di poter compiere prima del salto. Anche il salto in alto si fa così, si contano i passi prima dello stacco. Se però ad esempio quello che fa corsa con gli ostacoli dovesse partire con il piede sbagliato, il rischio sarebbe quello di non superare l'ostacolo. Io questo non la sapevo, l'avete capita? E invece, restiamo sui proverbi, se dico dare un colpo al cerchio e uno alla botte, da dove arriva questa cosa? E qua entriamo nella sfera dell'artigianato. Cioè, dare un colpo al cerchio e uno alla botte è un fraseologismo arrivato fino a noi attraverso l'antico lavoro dei bottai. Questa era ovvia, no? Perché il compito dei bottai era quello di fabbricare e riparare barili o botti, così che all'atto di cerchiarle bisognava calzare al più presto il ferro battendolo con il martello, mentre però di tanto in tanto si dava un colpo alle doghe di legno per mantenerle ben assestate. Ecco quindi che il loro compito era quello di stare un po' qua e un po' là, senza trascurare nessuna delle due parti in causa, cerchio e botte. Adesso questa espressione è diventata sinonimo di sapersi destreggiare fra due estremi, e può essere utilizzata sia in accezione positiva, se parliamo ad esempio di persone diplomatiche, capaci di non scontentare nessuno, sia con una sfumatura negativa, no? Se invece ci riferiamo a chi non assume mai una posizione chiara, e quelli io non li sopporto personalmente. Ci avrai un'idea, ci avrai un pensiero, no? Avrai una posizione tua? No, è gente fatta così. Infatti oggi questo neologismo, cerchio bottismo, si riferisce a chi? Per lo più alle scelte politiche di chi non prende mai posizione in modo netto. Allora io li chiamerei anche in un altro modo: ma è mattina e non si può. Musica.

Green Day, solo perché fra poco parlerò nuovamente di colore verde. E intanto saluto Patrick, ciao Patrick, che mi ha scritto e ci ascolta da San Moro. Ciao Patrick, ciao Sergei, ciao a tutti voi. Allora, prima abbiamo incontrato il verde, no? Il colore verde associato all'invidia, tutti verdi d'invidia. Ma se ci pensate bene, c'è un modo di dire legato alle condizioni economiche che usiamo sempre, perché siamo sempre al verde. Essere al verde, lo diciamo quando non abbiamo più risorse a cui attingere. Ecco qua, mi sa che il mondo fra poco sarà al verde in tanti sensi, anche energetici, l'abbiamo visto. A differenza di quanto si potrebbe pensare, in questo caso la scelta del verde non è casuale e non c'entra niente con il colore di certe banconote o della bile, quella di prima. La sua origine è legata invece all'antica usanza di servirsi di candele bianche con la porzione più bassa di colore verde. In genere si lasciava bruciare solo la parte superiore, evitando di tenere accesa la fiamma quando lo stoppino, arrivato sul fondo, avrebbe esalato una sgradevole puzza quando arrivava al verde. Le famiglie meno benestanti però non potevano permettersi spesso un nuovo acquisto, una nuova candela, e preferivano che la candela fosse al verde, mentre cercavano di sopportarne anche l'odore, evidenziando così al tempo stesso quanto navigassero in cattive acque. Avete capito? Puzzava anche. Però se c'è un'espressione che io da bambina visualizzavo e mi immaginavo, e ditemi se l'avete fatto anche voi, è la famosa "le bugie hanno le gambe corte". E nella mia testa immaginavo tutta sta gente bugiarda con le gambettine corte, bassina, no? Che quando sono cresciuta in altezza ho pensato: che bello, io non sono bugiarda, no? La fantasia malata dei bambini, proprio infinita. E invece questo proverbio è molto interessante perché affonda le sue radici nel mito. E stando a quanto si tramanda, ci porta nella bottega niente meno che di Prometeo, dove il divino artigiano forgiò un giorno dall'argilla la statua della verità, per poi lasciare l'officina temporaneamente in custodia al suo apprendista Dolo. Dolo, un nome, una garanzia. Vabbè, lasci l'officina a uno che si chiama Dolo, ma cosa ti aspetti, Prometeo? Che fece il giovane Dolo? Provò a imitare il maestro, ma la sua statua rimase senza piedi perché era finita l'argilla. Così quando Prometeo diede poi a entrambe le statue il soffio vitale, la verità prese a camminare, lenta e determinata, con le gambe lunghe, mentre la sua gemella non riuscì a muoversi. Quest'ultima, sapete come venne chiamata? Mendacium, cioè difetto, errore, e si prese a dire che non aveva i piedi. Con il tempo la parola mendace è diventata un equivalente di bugia, in contrapposizione alla verità, ed ecco come mai tutte le menzogne si pensa tuttora che siano rimaste con le gambe corte. Io adoro i proverbi che ci riportano i miti a quel tempo antico in cui gli dèi ci fornivano delle spiegazioni e gli oracoli davano risposte interpretabili, per carità, però sempre risposte. Anche noi abbiamo oggi chi ci dà delle risposte, giusto? E allora subito dopo un po' di musica arrivano le info di Viaggiando, che ci diranno che cosa succede, che cosa accade con la viabilità sulle nostre strade. A fra pochissimo!

notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì.

Ironic, Alanis Morissette, brano che racconta una serie di sfortune ironiche spesso associate al concetto di iella. Terza parte di Calle degli Orti Grandi di questa puntata dedicata ai proverbi, modi di dire, ma anche alle superstizioni, perché tutti nel nostro piccolo siamo superstiziosi e non dite di no. Superstiziosi e anche scheramantici. Io lo sono e ho anche tante altre qualità meravigliose, tipo manie compulsive, caos cronico creativo, cosa necessaria nella vita. Parliamo di superstizioni, va? Ma soprattutto perché? Ma perché ancora oggi che siamo nel 2026, viviamo in un mondo di scienza, razionalità, tecnologia, siamo ancora superstiziosi? Perché? È semplice, perché le superstizioni fanno parte dell'antichissimo patrimonio dell'umanità. Secondo gli archeologi, fu l'uomo di Neanderthal a creare la prima credenza superstiziosa e spirituale, ovvero la sopravvivenza nell'aldilà, mentre precedentemente l'Homo sapiens abbandonava i morti. I neandertaliani che cosa facevano? Seppellivano i defunti nel corso di riti funebri e accanto al corpo ponevano cibo, armi, carbone da usare nella vita futura. In pratica la superstizione e la nascita della spiritualità si sono sviluppate di pari passo, in parallelo e nel corso della storia, no? Ciò che per una persona magari era superstizione, spesso per un'altra era religione. Ma come nascono le superstizioni? Semplicemente perché l'uomo primitivo, alla ricerca di risposte a fenomeni quali il lampo, il tuono, le eclissi, la nascita, la morte, non conoscendo le leggi della natura, cominciò a credere nell'esistenza di spiriti invisibili. L'uomo notò anche che gli animali avevano un sesto senso di fronte al pericolo, ad esempio, e immaginò che degli spiriti li mettessero in guardia. E il miracolo di un albero, ad esempio, che germogliava da un seme, oppure di una rana che nasceva da un girino, facevano supporre appunto l'esistenza di un intervento ultraterreno. Poiché la vita quotidiana dell'uomo primitivo era densa di avversità, ne dedusse che il mondo fosse popolato per la maggior parte da spiriti vendicativi piuttosto che benefici. Ed è per questo che la maggior parte delle credenze religiose che sono giunte fino a noi, naturalmente, comprende molti modi per proteggerci dalle disgrazie. Per proteggersi in quello che sembrava essere un mondo confuso, l'uomo dell'antichità adottò ad esempio una zampa di coniglio, il lancio di una moneta o un quadrifoglio. Si trattava di un tentativo di imporre la volontà umana sul caos, e quando un amuleto non era efficace provava con un altro e un altro ancora, e così migliaia di oggetti, espressioni e formule comuni assunsero un significato magico. Se ci pensate bene, anche oggi facciamo lo stesso, siamo noi che rendiamo straordinario ciò che è normale. A dire il vero, sono pochissimi gli oggetti che ci circondano, qui in una cultura oppure nell'altra, non siano stati attribuiti significati legati alla superstizione. Pensate al vischio, all'aglio, i ferri di cavallo, gli ombrelli, le dita incrociate, e sono soltanto alcuni di quelli che scopriremo insieme dopo un po' di musica.

Umberto Balsamo, balla, balla. Perché ho messo questa canzone? Perché di questa canzone noi ricordiamo solo "Sciolgo le trecce ai cavalli". Tutto il resto del brano non abbiamo la più pallida idea di cosa dice. Ammettiamolo, dai che è vero, dai che è vero. Nelle nostre case, anche in Istria, c'era spessissimo un ferro di cavallo appeso al muro. Il mio prozio, ad esempio, ferrava i cavalli della mia famiglia e ricordo che aveva un ferro di cavallo appeso sul muro in entrata. Ma perché il ferro di cavallo è stato considerato un portafortuna in ogni epoca, in ogni paese, no, in cui c'erano i cavalli? Beh, innanzitutto sono stati i Greci, nel IV secolo, a introdurre il ferro di cavallo nella cultura occidentale e a considerarlo simbolo di buona sorte. Ma secondo una leggenda fu San Dunstan a conferire al ferro di cavallo appeso sulla porta di casa poteri speciali contro il male. Secondo quanto ci viene tramandato, Dunstan faceva il maniscalco, poi nel 959 d.C. divenne niente meno che l'arcivescovo di Canterbury e un giorno fu interpellato da un uomo che gli chiese di mettergli un ferro al piede, un piede che stranamente era caprino. Dunstan capì subito che il cliente era niente meno che Satana e gli spiegò che per ferrarlo avrebbe dovuto incatenarlo contro la parete. Deliberatamente il santo portò a termine il lavoro in modo così atroce ma così doloroso che il diavolo immobilizzato implorò più volte pietà. Dunstan si rifiutò di liberarlo finché non gli ebbe strappato il solenne giuramento di non entrare mai, ma proprio mai, nelle abitazioni che avevano un ferro di cavallo appeso in bella mostra sulla porta. E dalla diffusione di questa leggenda, poi nel X secolo, i cristiani tennero in altissima considerazione il ferro di cavallo, appendendolo dapprima sul telaio di una porta e spostandolo poi più in basso, circa a metà di questa, dove aveva la duplice funzione di talismano, certo, ma anche di battente. E da questa consuetudine deriva l'uso di battente a forma di ferro di cavallo. E un tempo i cristiani celebravano il giorno della festa di San Dunstan, il 19 maggio, giocando proprio con i ferri di cavallo. Per i Greci invece i poteri magici del ferro di cavallo derivavano da altri fattori. Erano di ferro, un elemento che si credeva tenesse lontano il male. Inoltre il ferro di cavallo aveva la forma di mezzaluna, che per molto tempo fu simbolo di fertilità, di fortuna. I romani invece adottarono questo oggetto sia come scoperta estremamente pratica per proteggere lo zoccolo del cavallo, beh, i romani erano pratici, ma sia come talismano. E la loro fede pagana nei suoi poteri magici si trasmise ai cristiani, poi, che alterarono tale superstizione inventando la storia di San Dunstan. Durante il Medioevo, quando il timore della stregoneria raggiunse i suoi massimi livelli, il ferro di cavallo assunse un ulteriore potere. Si credeva che le streghe volassero sulle scope perché temevano i cavalli e che qualsiasi elemento che si riferiva al cavallo, soprattutto il suo ferro, tenesse alla larga le streghe, proprio come il crocifisso terrorizzava i vampiri. E una donna accusata di stregoneria veniva sepolta con un ferro di cavallo inchiodato sopra la bara per impedirne la resurrezione. Insomma, siamo tutti superstiziosi. Non credete che sia prerogativa delle persone semplici o ingenue, ma di tutti. Anche l'ammiraglio Nelson lo era, e nel 1805, quando si scontrò con i nemici della sua nazione nella famosa battaglia di Trafalgar, il superstizioso inglese fece inchiodare un ferro di cavallo sull'albero della sua nave ammiraglia, la Victory. Beh, il trionfo militare, commemorato a Londra in Trafalgar Square, dalla colonna di Nelson, innalzata nel 1849, pose fine al sogno di Napoleone, che torna in questa puntata, il sogno di Napoleone di invadere l'Inghilterra. Cioè, indubbiamente, il ferro di cavallo portò fortuna all'Inghilterra, per carità, ma non tanto a Nelson, che in quella battaglia perse la vita. Non era una lucky star.

Fulminacci, stupida sfortuna. Dopo parleremo anche di sfortuna. Se no, che puntata è? Ma adesso continuiamo con la fortuna, con il portafortuna. Vi siete mai ritrovati anche da bambini su un prato a cercare un quadrifoglio? Io sì, tante volte. Nel giardino davanti a casa mia, seduta per terra, a scrutare, contare i sepali per minuti interminabili. Quanti ne ho trovati? Forse 3. 2. E infatti è proprio questo, è la sua rarità che lo ha reso sacro ai druidi dell'antica Inghilterra, che veneravano il sole. I druidi, il cui nome celtico Deruvid significa saggio della quercia oppure che conosce l'albero della quercia, frequentavano le foreste di quercia, appunto, che consideravano luoghi di culto. Credevano che una persona che possedeva un quadrifoglio potesse individuare i demoni dell'ambiente circostante, contrastare il loro sinistro influsso tramite degli incantesimi. Ciò che sappiamo di questo portafortuna, nonché su altre credenze e comportamenti di quella classe di celti colti, che espletava funzioni sacerdotali, didattiche, che amministrava la giustizia anche, ciò che sappiamo su di loro deriva principalmente dagli scritti di Giulio Cesare e anche dalle leggende irlandesi. Varie volte l'anno i druidi si riunivano nelle sacre foreste di quercia in Gran Bretagna, Irlanda, Gallia, e lì risolvevano le controversie regali e offrivano sacrifici umani per chiunque fosse gravemente ammalato o in pericolo di morte, oppure per una prossima battaglia. Venivano bruciate ampie gabbie di vimini piene di uomini, pensate, sebbene i druidi preferissero sacrificare animali, nei periodi in cui regnavano ovunque la legge e l'ordine, bruciavano anche degli innocenti, roba molto crudele per noi, per carità. L'immortalità dell'anima, il suo trasferimento in un neonato dopo la morte, era una delle loro principali dottrine religiose. Prima di concludere il rito nella foresta, i druidi che cosa facevano? Raccoglievano ramette di vischio, che si riteneva fosse in grado di mantenere l'armonia all'interno delle famiglie, e andavano alla ricerca di quadrifogli. Pensate un po', i rarissimi quadrifogli. Rarissimi fino a un certo punto, perché negli anni 50, via, cambia tutto. Gli orticoltori selezionarono un seme che produceva soltanto quadrifogli. Il fatto che oggi vengano coltivati a milioni e milioni nelle serre e seminati a decine sui davanzali delle finestre, non solo priva questa erbetta magica della rarità e quindi anche della sua qualità di portafortuna, ma priva anche una persona della soddisfazione. No? Di trovare magari un esemplare, di cercare. Da noi, per fortuna, almeno che io sappia, i quadrifogli non si vedono ancora così spesso. Io non conosco nessuno che li semina in giro, per cui adesso che arrivano le belle giornate, magari se vi incontrate a chiacchierare con gli amici, ma sedetevi su un prato mentre parlate e cercate il vostro quadrifoglio portafortuna. Abbiamo parlato finora di fortuna, e allora l'ho detto, nella quarta parte di Calle parleremo di ciò che crediamo porti sfortuna, ma magari non la porta affatto. Come lo capiremo? Vabbè, andando alle origini, come sempre, trovando una spiegazione. Semplice, no? Adesso arrivano le notizie flash, io lascio lo sgabello agli amici e colleghi dell'informativa e noi ci ritroviamo subito dopo per parlare di gatti neri. Io adoro i gatti neri, anzi no, io adoro tutti i gatti. Non toccatemi i gatti, di qualsiasi colore siano. A fra pochissimo, sempre qui, su Radio Capodistria.

l'aranciata. Anche l'aranciata può andare di traverso e ci si può strozzare con l'aranciata, no? Quarta parte di Calle degli Orti Grandi. E intanto saluto Mitya Marsic. Buongiorno Mitya, che è arrivato con noi. E saluto anche Bojan, che è andato via. Allora, superstiziosi in ascolto, avete paura dei gatti neri? Mi hai paura dei gatti neri? No, neanch'io. Ma perché? Ma perché? Ma per favore, ancora con sta storia dei gatti neri. Puntata dedicata, per chi si fosse sintonizzato adesso, a proverbi, superstizioni. Finora abbiamo detto ciò che crediamo porti fortuna, ma perché crediamo che altre cose portino sfortuna invece? Come spesso accade per molte superstizioni, la paura che un gatto nero ci attraversi la strada ha un'origine relativamente recente. Inoltre è completamente in antitesi con la posizione di rispetto, ad esempio, di cui il gatto ha sempre goduto da quando è stato addomesticato per la prima volta in Egitto. Siamo intorno al 3000 avanti Cristo. Al tempo degli antichi egizi tutti i gatti, compresi quelli neri, erano tenuti in grande considerazione e per legge già allora erano protetti da ogni genere di maltrattamenti e dalla morte. L'idolatria nei riguardi del gatto era talmente radicata che la morte di uno di questi animali domestici suscitava il compianto di tutta la famiglia. Testi in sanscrito, poi, che risalgono a più di 2000 anni fa, parlano del ruolo dei gatti all'interno della società indiana. E in Cina, nel 500 a.C. circa, Confucio aveva un suo gatto preferito. E più o meno nel 600 d.C. il profeta Maometto teneva i suoi discorsi con un gatto in braccio. E approssimativamente in quello stesso periodo i giapponesi iniziarono a tenere dei gatti all'interno delle proprie pagode per proteggere i manoscritti sacri. A quei tempi, se un gatto attraversava la strada una persona, questo veniva considerato un avvenimento fortunato. E la paura dei gatti, allora, soprattutto dei gatti neri, quando è iniziata? Iniziò a diffondersi per la prima volta in Europa durante il Medioevo e in particolare in Inghilterra. E torniamo sempre in Inghilterra. La caratteristica indipendenza del gatto, la sua caparbietà e segretezza, insieme alla sua improvvisa eccessiva diffusione nelle grandi città, contribuirono a farlo cadere in disgrazia, povero gatto. I gatti che infestavano i vicoli spesso venivano nutriti da vecchie signore, povere, sole. E quando l'isteria della caccia alle streghe colpì l'Europa e molte di queste donne senza casa vennero accusate di praticare la magia nera, i loro amici gatti, soprattutto quelli neri, vennero a loro volta considerati colpevoli di stregoneria. Un famoso racconto appartenente alle tradizionali credenze britanniche riguardanti i felini illustra quello che un tempo era il punto di vista della gente, no? Siamo nel Lincolnshire, intorno al 1560, in una notte senza luna. Padre e figlio, che cosa fanno? Si spaventano quando una piccola creatura schizza davanti loro infilandosi in una tana. Gettano delle pietre nel cunicolo del terreno, vedono uscire rapidamente un gatto nero ferito che si trascina fino alla vicina dimora di una donna che in città era sospettata di stregoneria. E il giorno dopo padre e figlio incontrano questa donna per strada con il volto graffiato, un braccio fasciato e zoppicante. Da quel giorno in poi nel Lincolnshire tutti i gatti neri furono sospettati di essere streghe che avevano adottato un insolito travestimento notturno, e la storia si propagò poi lentamente non solo in Europa ma in tutto il mondo. Poveri gatti, che dire, poveri gatti, al posto di perseguitarli, come hanno fatto per secoli, impariamo a difenderli, impariamo a proteggerli. Anche noi abbiamo una legge sul maltrattamento degli animali, e impariamo anche a denunciare coloro che non si comportano bene, perché li maltrattano, ma soprattutto cominciamo da piccoli, insegniamo l'empatia ai nostri figli, partendo proprio, perché no, col prendersi cura di un gatto. Musica.

L'ho lasciata fino all'ultima nota, Road Tripping, Red Hot Chili Peppers. Io amo questa canzone. Adesso entriamo in un campo pericoloso. Pericoloso per chi? Pericoloso per chi come me rovescia le cose, sbadato, rompe le cose. Tu, a te cadono le cose, Mitya? Anche a te? Ma sai che a casa mi sono messo i bicchieri di plastica sul mio piano di casa perché quelli di vetro puro di Roma, ma davvero, li ho comprati belli, colorati, ma i bicchieri di plastica. Allora, che cos'è quella cosa che se rompiamo porta una sfortuna immane? Lo specchio. Ed è anche una delle più diffuse superstizioni riguardanti la cattiva sorte tuttora in uso. Ma sapete che nacque molto, molto prima che esistessero gli specchi di vetro? La credenza ebbe origine da una serie di fattori religiosi ed economici combinati, come succede spesso. I primi specchi usati dagli antichi egizi, dagli ebrei, dai greci, erano fatti di metalli lucidati come l'ottone, il bronzo, l'argento, l'oro. L'oro, non l'oro. L'addizione la mattina, l'oro, e naturalmente erano infrangibili questi specchi. Nel VI secolo a.C. i greci avevano iniziato una pratica divinatoria che utilizzava uno specchio chiamata catotromanzia. L'ho detta giusta, catotromanzia, che utilizzava basse ciotole di vetro o di coccio riempite d'acqua. Proprio come la sfera di cristallo delle zingare, si credeva che una ciotola di vetro piena d'acqua, che i romani chiamavano miratorium, mirar, guardare, guardarsi, specchiarsi, rivelasse il futuro di chiunque si specchiasse sulla superficie. Le predizioni erano lette da un preveggente che scorgeva il futuro nello specchio, e se uno di questi specchi scivolava e si rompeva, l'immediata interpretazione dell'indovino era che la persona che reggeva la ciotola non aveva futuro. Cioè sarebbe morta presto, mamma mia che gioia. Oppure che il futuro le riservava avvenimenti talmente spaventosi che gli dei preferivano concederle benevolmente di non avere una visione angosciosa di ciò che l'aspettava. Benevoli proprio. I romani nel primo secolo d.C. adottarono questa superstizione sfortunata, aggiungendovi un particolare che del resto coincide con il nostro significato moderno. Asserivano che la salute di un individuo cambiasse a cicli di 7 anni, poiché gli specchi riflettono l'aspetto di una persona, cioè il suo stato di salute. Uno specchio rotto augurava 7 anni di cattiva salute, di disgrazie in pratica. La superstizione assunse poi un'applicazione pratica ed economica nell'Italia del XV secolo, perché i primi specchi a lastre di vetro fragili con il fondo argentato venivano prodotti a Venezia proprio in quell'epoca. Essendo molto molto costosi, venivano maneggiati con estrema cura e i domestici che pulivano gli specchi dei ricchi venivano avvisati in modo convincente che la rottura di quei nuovi tesori implicava 7 anni di un destino peggiore della morte. Ma che gioia stamattina! Questo naturalmente intensificò ancora di più questa credenza, la credenza nella sfortuna e per intere generazioni di europei. Quando finalmente in Inghilterra, in Francia, alla metà del 1600 vennero fabbricati specchi poco costosi, la superstizione dello specchio rotto, ormai era talmente diffusa ovunque e saldamente radicata nella tradizione, tanto che oggi ci crediamo ancora. Musica.

Feel, sentire la sfortuna che galoppa. A me piace questa carrellata di superstizioni. Arriviamo allora all'ombrello. L'ombrello che io non sopporto di vedere aperto in casa. Mettiamo anche qua nei corridoi della radio, sai? Cioè, nessuno lo nota, ma io quando passo accanto all'ombrello aperto faccio le corna. Davvero? Tu ridi, ma io faccio così. È più forte di me, non ci posso far niente. Pensate che le superstizioni negative riguardanti l'ombrello ebbero inizio al tempo degli egiziani. Gli egiziani, pioveva, mamma mia, che Dio la mandava. Gli egiziani conferivano significati religiosi ai propri ombrelli di papiro, di piume di pavone, dalle fogge complesse. Ovviamente non proteggevano dalla pioggia, era rara, rarissima, veniva considerata una benedizione, anzi la pioggia, ma servivano per riparare dal sole nella spaventosa canicola del giorno. Gli egiziani credevano che la volta del cielo fosse formata dal corpo della dea celeste Nut. Nut toccava terra soltanto con le punte delle dita delle mani e dei piedi, mentre con il corpo formava un arco al di sopra del nostro pianeta, come un immenso ombrello, appunto. E gli ombrelli creati dall'uomo venivano considerati realizzazioni terrene di Nut, su scala ridotta, naturalmente, che potevano riparare unicamente il capo degli appartenenti alla nobiltà. L'ombra proiettata da un ombrello all'esterno era sacra, e se un cittadino comune la calpestava anche accidentalmente, questo gesto veniva considerato come un presagio di sfortuna. Secondo gli studiosi di folklore, invece, la credenza superstiziosa secondo la quale aprire un ombrello in casa è un augurio di sfortuna ha un'origine più recente. È più recente e anche molto più pratica. Siamo nella Londra del XVIII secolo. Gli ombrelli impermeabili con l'intelaiatura di metallo ebbero grande diffusione a quell'epoca e si potevano osservare in qualsiasi giornata piovosa.

gradevoli, magari un litigio spiacevole, oppure non lo so, può colpire qualcosa, può colpire a colpi di sfortuna una famiglia, gli amici. Perciò questa superstizione sarebbe nata come deterrente affinché gli ombrelli non venissero aperti in casa. E quindi niente, non serve più che faccio le corna quando vedo un ombrello aperto in corridoio, almeno che non ci sia qualcuno che vuol prendermi ombrellate in testa. Beh, questo mi conforta come le info di Viaggiando. E poi ci ritroviamo dopo la sigla single scelta da Andrea F per parlare di Istria stavolta. Eh sì, cosa c'è di superstizioso in Istria? Di superstizioso forse niente, ma forse tanto. Ma di misterioso c'è tanto, tanto, tanto. A fra pochissimo.

0: la settimana.
1: L'amore può diventare una contraddizione, una maledizione se si sa già vedere nel futuro e prevederne la fine non troppo felice. Così dice Teddy Swims nel suo nuovo singolo, nel quale non vuole essere il signor Saputello. Un brano per il quale potremmo sapientemente dire che assomiglia fin troppo alla filastrocca di Somebody That You Used to Know di Gautier. Con noi per questa settimana c'è Mr. Know It All.

Life, e rieccoci qua per questa quinta, ultima parte di Calle degli Orti Grandi. Vola, vola, vola anche stamattina. Puntata dedicata interamente ai proverbi e modi di dire, alle superstizioni. Abbiamo iniziato prendendo ispirazione dal libro di Flavio Forlani con i modi di dire, i proverbi istriani. E allora chiudiamo questa puntata con l'Istria, facendo un salto a Pirano, qua attaccati, dove troviamo una leggenda della musica e anche una leggenda legata ad esso. Parliamo per un momento di Giuseppe Tartini e della sua composizione più famosa, Il Trillo del Diavolo, con cui il diavolo pare c'entri davvero, ed è una storia narrata in molti libri, accennata anche sul sito del Museo del Mare, appunto, di Pirano, se vi incuriosisce. Per contestualizzare, io vi dico che siamo nel 700 e il giovane musicista istriano si trova nel convento francescano di Assisi, accolto dal custode padre Giovanni Torre, suo parente tra l'altro è piranese come lui, dove si dedica alla pratica del violino ed è istruito pazientemente nel contrappunto dal frate boemo Bohuslav Matej Czernohorski, organista del convento. Il musicologo inglese invece Charles Burney, nel suo libro Viaggio musicale in Italia, scritto nel 1770, ci racconta proprio l'esperienza personale che Tartini visse in quel convento, e raccontò all'astronomo Jérôme Lalande, e scrive Charles Burney: una notte dell'anno 1713 Tartini sognò di avere stretto un patto col diavolo, che gli prometteva i suoi servigi in ogni occasione. Durante la sua visione tutto gli riusciva secondo i suoi desideri, i suoi pensieri erano prevenuti e le speranze sempre avverate per l'ausilio del nuovo servo. Infine gli sembrò che egli porgesse al diavolo il suo violino per conoscere che genere di musica di musicista fosse. Con sua gran meraviglia sentì suonare un assolo così stranamente bello, eseguito con un gusto, una precisione così sublimi, che sorpassarono quanto avesse udito o concepito nella vita. La sorpresa fu sì grande, il piacere sì delizioso in quel momento, che gli fecero mancare il respiro. Tartini si svegliò per la violenza di quella sensazione e afferrò subito il suo violino nella speranza d'esprimere ciò che aveva udito, ma invano. Però tuttavia fu allora che gli compose il pezzo che forse la migliore di tutte le sue opere e che intitolò La Sonata del Diavolo, quella che noi conosciamo come Il Trillo del Diavolo. Pur la trovò così inferiore a ciò che il suo sogno aveva prodotto, che dichiarò che se avesse avuto un altro mezzo di sussistenza avrebbe spezzato il violino e abbandonata la musica per sempre. Per fortuna non l'ha fatto. Melodrammatico questo pezzo, melodrammatico il ragazzo. E qua ci sta un altro modo di dire che usiamo ancora, no? Scendere a patti col diavolo.

Zucchero, diavolo in me. E il diavolo, il diavolo e il diavolo? C'entra. C'entra anche con la prossima storia che vi racconto, che è la storia di una donna, un erborista di nome Mare Radolovic. L'avete mai sentito? Mare Radolovic. È una donna che nel 1632 fu accusata dai suoi concittadini di stregoneria e di aver firmato un patto col diavolo. Dove è accaduto tutto questo? Qua vicino, siamo a San Vincenti. E in realtà sappiamo poco, un poco di questa donna che, sì, si chiama Mare e si dice fosse arrivata da Zara, vagabondando tra le coste dalmate e l'Istria. Minime le informazioni che la riguardano, raccolte nella sentenza di condanna del 1632. Di stato civile presumibilmente nubile, Mare visse una vita di stenti, una vita di povertà. Nel documento si legge infatti: donna di pessima condizione, condicione anzi, si scriveva così all'epoca, vagabonda et strega. Pare che da almeno 2 anni vivesse a San Vincenti, in Istria, feudo della Repubblica di Venezia, allora dei nobili grimani. Alcuni dicono che svolse la sua attività di erborista, curando tante persone. Persone del feudo, naturalmente, altri che fu invisa alla comunità locale, tanto che il 23 settembre del 1632 fu accusata di aver provocato la morte della giovane figlia di Battista Pinco. Mare, da quanto si legge nella sentenza di condanna, con la scusa di voler aiutare la ragazza malata, si recò a casa di Battista e, baciando la fanciulla, li succhiò il sangue dal cuore, scrive così, procurandone poi il decesso. Mare non aveva una bella fama, si diceva attentasse ai bambini insieme ad altre donne ritenute streghe che si radunavano, come solito fare, nelle nostre leggende si trovano i crocevia delle strade, oppure si trovavano in forma di uccello, oppure di mosca, usando operazioni insegnateli dal diavolo per tale effetto, per attendere qualche creatura per nuocere. La notte del 23 settembre fu catturata e immaginiamo come poi fu costretta a confessare vari misfatti, tra i quali l'aver stretto un patto col demonio, al quale aveva promesso 3 bambini che lei avrebbe designato baciando nel volto o le mani. Confermati poi dalla stessa a tutti i capi d'accusa, il 29 dicembre 1632 il cancelliere di San Vincenti, per conto del nobile Marino Grimani, promulgò la sentenza capitale. Anche al fine che la pena serva a lei per castigo et ad altre, per esempio. E il giorno successivo, fuori dalla porta, a ora solita, Mare Radolovic fu messa alla forca e appiccata per la gola, sicché muora e il suo cadavere sia abbruciato, sino che si converta in cenere. Pensate un po'. La sentenza fu pubblicata sotto la loggia il giorno stesso e il 30 dicembre le cancellerie confermarono essere stata eseguita la suddetta sentenza. Così dicono le cronache dell'epoca, ma si vocifera anche che Mare non fosse stata una strega, non avesse stretto nessun patto col diavolo, ma qualcosa di peggio, qualcosa di molto peggio. Si dice avesse stretto un patto d'amore, fosse l'amante segreta di un ricco nobile che non poteva rischiare di bruciare la sua nobiltà per una povera donna, e allora semplicemente fece bruciare lei. Anche queste sono le storie che vivono nella nostra penisola. Il nome del nobile io non l'ho trovato. Mare invece vive ancora a San Vincenti, dove trovate la casa della strega Mare, che vi porterà dritti dentro la leggenda.

Il paradiso, Patti, bravo, quanto è bella questa canzone. Che cos'è il paradiso? Boh, non lo so. Paradiso, Mitia, l'abbiamo detto poco fa in realtà cos'è il paradiso. È quando stiamo a casa tranquilli, non c'è niente intorno. E io sento anche l'assiolo di notte. Sempre quello, l'assiolo che mi ha fatto il nido. Ma sapete che paradiso è? Ma rendetevi conto. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Calle, trascorsa insieme tra modi di dire, proverbi, superstizioni, leggende. E per concludere in bellezza, io vi dico solo un nome, Epulo. Lo conosci, Mitia? Epulo, non l'hai mai sentito? Allora, io a volte parlando con le persone, quando mi chiedono se sono fiera di essere istriana, rispondo sì, ovviamente, ci mancherebbe. Quando mi chiedono come siamo noi istriani, tu che cosa rispondi? Come siamo? Ti viene una parola? A me viene, io rispondo sempre liberi. Noi siamo liberi. E la nostra storia è particolare, viene da lontano. E se vogliamo semplificare, noi siamo coloro che ti sanno divertire anche. Perché dicono che il termine istrione lo crearono gli Etruschi, pensando agli attori che arrivavano dall'Istria, agli istri, appunto. E siamo anche persone che ti daranno il cuore, che ti accoglieranno, ma che nonostante siano arrivati tutti nelle nostre terre nel corso dei secoli, dei millenni, noi siamo persone che in realtà non si fanno comandare, perché noi sappiamo chi siamo. Abbiamo una dignità insita, arcaica, che secondo me arriva da lontanissimo, dal gesto di re Epulo, il re degli istri dal 178 al 177 avanti Cristo, menzionato da Tito Livio. Epulo o Epulone era il rappresentante più noto dell'aristocrazia militare del suo popolo e lo conduceva in guerra, sì, e di quel poco che conosciamo di lui sappiamo che combatté una guerra tra istri e romani che si concluse con il famoso assedio di Nesazio, capitale degli istri, che fu presa dai romani, e sappiamo che la guerra si concluse, come ci racconta Tito Livio, con un suicidio, quello degli istri, che guidati da Epulo preferirono suicidarsi piuttosto che consegnarsi vivi ai romani. Ed è forse da quel suicidio che arriva il nostro estremo senso, il nostro estremo bisogno di libertà. Io la concludo così la puntata di Calle di oggi, semplicemente così. Grazie ai nostri tecnici che mi hanno accompagnato in questo viaggio mattutino, grazie Mitia adesso, grazie Bojan prima nelle prime parti della puntata che potete naturalmente riascoltare integralmente stanotte a partire dalle 3, e chissà che magari, non so, restando in tema di leggende, Jure Grando non venga a bussare alla vostra porta, meglio di no. Grazie a tutti voi a casa per essere stati con noi, e a me non resta adesso che dirvi una cosa sola, sempre quella, ma io non smetterò mai di ripeterla perché ne abbiamo bisogno. Circondatevi di bellezza. A martedì prossimo. Ciao.

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: Ogni giovedì alle 13.
2: E in replica alle 21:30.
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. E l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione e con le notizie flash delle 6:15 di questo mercoledì datato 6 maggio. Il Friuli ricorda oggi il 50° anniversario del devastante terremoto del 1976 che in soli 59 secondi causò la morte di 990 persone e la devastazione di intere comunità. A Gemona del Friuli le celebrazioni inizieranno con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnati dalla deposizione di una corona al cimitero monumentale. La cerimonia principale avverrà al Teatro Sociale con una seduta straordinaria del Consiglio regionale alla quale parteciperanno autorità locali e nazionali. Tra i momenti salienti, il sorvolo delle frecce tricolori rappresenterà un simbolo di rinascita a sottolineare la forza di una comunità che ha saputo trasformare la tragedia in un esempio di ricostruzione. Alla vigilia della visita del segretario di Stato americano Marco Rubio presso la Santa Sede, il presidente Donald Trump è tornato ad attaccare duramente Papa Leone XIV. In un'intervista rilasciata al conduttore radiofonico conservatore Hugh Hewitt, Trump ha accusato il pontefice di mettere a rischio molti cattolici e di non considerare un problema l'eventuale possesso di armi nucleari da parte dell'Iran. Dal Vaticano la reazione alle nuove critiche è stata improntata alla calma. Il segretario di Stato Pietro Parolin ha sottolineato che il Papa continua la sua missione di predicare il Vangelo e la pace. Da Castel Gandolfo Leone XIV ha quindi replicato alle accuse confermando la storica opposizione della Chiesa a tutte le armi nucleari, auspicando che il suo messaggio venga ascoltato per il valore della parola di Dio. Dopo che la Camera di Stato ha preso atto della scelta della Presidente della Repubblica Natasha Pirsamussar di non nominare un candidato incaricato di formare il governo, il leader dell'SDS Yanis Yansh ha dichiarato di essere al lavoro per definire i contenuti specifici dell'accordo di coalizione fra le forze di centrodestra. Yansh intende fare affidamento anche sui voti di Resnitsa, Verità per la fiducia, anche se il partito del Presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic ha deciso di rimanere all'opposizione. E il partito Resnitsa Verità considera l'iniziativa referendaria contro la legge di intervento annunciata da Levizia Sinistra una politicizzazione inutile, sottolineando che la legge è stata preparata con i partner democratici NSI, SLS e Focus per affrontare rapidamente le problematiche dei cittadini. Ritengono che la legge sia il risultato di una valutazione responsabile che dovrebbe essere adottata senza indugi. Levizia Sinistra, al contrario, si oppone alla legge definendola dannosa per la società e annunciando la richiesta di un referendum consultivo. Il presidente dell'SD Matthias Hahn ha dichiarato che un referendum consultivo porterebbe solo a un rinvio, dato che non influirebbe sull'orientamento politico, ma riconosce la maggioranza parlamentare che sostiene la legge. La commissione elettorale della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano ha preso atto delle liste elettorali per il rinnovo dell'Assemblea dell'Unione Italiana e per il rinnovo dell'Assemblea del locale sodalizio. Le liste presentate sono 3: Impegno e Futuro, Noi per la Comunità e Semo de Qua. Le elezioni si svolgeranno il 31 maggio 2026. Il primo ministro croato Andrej Plenković ha esortato il settore turistico a fissare prezzi ragionevoli in vista dell'imminente stagione estiva. Nel corso di una riunione del Consiglio per la gestione dello sviluppo turistico, Plenković ha avvertito infatti che i prezzi avranno un impatto significativo sul numero di visitatori. Il capo del governo croato vede l'aumento dei prezzi dei biglietti aerei dovuto al peggioramento della crisi in Medio Oriente come un'opportunità per attirare turisti in Croazia. Secondo le sue parole, la competitività in termini di prezzi e qualità sarà fondamentale. Della stessa opinione pure il ministro del turismo e dello sport Tonči Glavina, che da tempo mette in guardia sull'importanza della competitività dei prezzi. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 7:15 con il giornale del mattino sempre da Radio Capodistria. Sono le 6:19 minuti e 40 secondi. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che dalle ore 22 alle 5.30 nelle notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Mirano Dolo in direzione Trieste a causa di lavori. Sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio fino alle 18 di domenica 10 maggio rimarrà chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Con questo è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR del mattino in onda alle 7.15. Il Friuli ricorda il terremoto del 6 maggio 1976. Alle cerimonie il presidente Mattarella e la premier Meloni. Trump torna ad attaccare il Papa alla vigilia del viaggio di Rubio a Roma. Comunità degli italiani di Pirano depositate le liste per le elezioni del 31 maggio. Lingua italiana in primo piano, competizione a Umago per gli studenti delle scuole italiane in Croazia. Governo in bilico, Janša al lavoro per una nuova coalizione, ma il partito Resnica Verità si schiera all'opposizione. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
2: Il meteo e la viabilità.
3: Vediamo la situazione. Sull'Europa centrale staziona un debole campo di basse pressioni. Venti da sud-ovest convogliono sulle nostre regioni aria umida e instabile. Le previsioni. Oggi cielo in prevalenza nuvoloso con rovesci isolati temporali più frequenti a ovest. Periodi di sole sulle regioni orientali, soffierà vento da sud-ovest, scirocco lungo la costa. Temperature massime da 14 a 23 gradi. Domattina ancora nuvoloso con schiarite nell'arco della giornata a partire dalle regioni occidentali. Non si escludono isolati acquazzoni e fenomeni temporaleschi. Soffierà vento da sud-ovest, temperature minime mattutine da 6 a 15 gradi, massime da 17 a 23. Venerdì parzialmente sereno, possibili isolati rovesci sull'arco alpino. Sabato soleggiato e caldo. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, più intenso sulle tangenziali e in direzione dei grandi centri urbani. Rallentamenti si registrano sulla Capodistria Lubiana, nel tratto tra Logatez e Bresovica. Ore 7 e 15 minuti.
2: Il giornale del mattino.
3: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata mercoledì 6 maggio. Il Friuli ricorda il terremoto del 6 maggio 1976 e le cerimonie, il presidente Mattarella e la premier Meloni. Trump torna ad attaccare il Papa alla vigilia del viaggio di Rubio a Roma. Comunità degli italiani di Pirano, depositate le liste per le elezioni del 31 maggio. Lingua italiana in primo piano, competizione a Umago per gli studenti delle scuole italiane in Croazia. Governo in bilico, Janša al lavoro per una nuova coalizione, ma il partito Resnica Verità si schiera all'opposizione. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Il Friuli oggi ricorda una delle pagine più drammatiche della propria storia recente. A Gemona del Friuli è tutto pronto per le celebrazioni del 50° anniversario del terremoto del 1976, una tragedia durata appena 59 secondi, ma capace di lasciare un segno indelebile nel territorio e nella memoria collettiva. Davide Fifacco.
4: Giornata dal forte valore simbolico, oggi a Gemona, tra commemorazione e testimonianza di rinascita. Il programma si aprirà nel pomeriggio con l'arrivo del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, alla base aerea di Rivolto, seguito dalla visita a Gemona, dove sarà presente anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il primo momento ufficiale sarà la deposizione di una corona al cimitero monumentale, in memoria delle 990 vittime del sisma. Un gesto sobrio, ma carico di significato, a 50 anni da quella notte che causò anche oltre 3.000 feriti e più di 100.000 sfollati. Alle 17 il cuore della cerimonia si sposterà al Teatro Sociale con la seduta straordinaria del Consiglio regionale, attese circa 330 persone tra autorità e rappresentanti istituzionali. Presenti, tra gli altri, il governatore Massimiliano Fedriga e numerosi sindaci dei comuni colpiti, simbolo del legame tra territorio e memoria. Ad aprire la seduta sarà il presidente dell'Assemblea, Mauro Bordin. Poi prenderanno la parola il sindaco di Gemona, Roberto Revelant, e il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. A seguire si riservano di intervenire, come recita la nota del cerimoniale, la Presidente Meloni ed il Presidente Mattarella. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming e su maxischermo in Piazza del Ferro, per permettere a tutta la cittadinanza di partecipare. Rafforzate le misure di sicurezza, centro chiuso al traffico e dispositivo coordinato tra Prefettura, Protezione Civile e Forze dell'Ordine. Tra i momenti più attesi, il sorvolo delle frecce tricolori, simbolo di unità e rinascita. un'immagine che accompagnerà il ricordo di una tragedia trasformata nel tempo in modello di ricostruzione riconosciuto a livello internazionale. Mattarella torna così in Friuli esattamente nel giorno della prima scossa, dopo aver già partecipato al quarantennale nel 2016. Un ritorno nel segno della memoria, ma anche della forza di una comunità che, come disse allora, non muore con il crollo delle case. Una giornata, dunque, non solo per ricordare, ma per ribadire come dalle macerie possa nascere una nuova storia.
3: Lo stretto di Hormuz torna al centro della crisi mediorientale e delle iniziative diplomatiche americane. Washington, insieme ai partner del Golfo, punta infatti a garantire la sicurezza della navigazione in una delle rotte energetiche più strategiche del mondo, mentre sul piano politico continuano le tensioni tra il presidente americano Donald Trump e Papa Leone XIV, proprio alla vigilia del viaggio a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio. Sentiamo Maya Novak.
5: Su indicazione di Trump, gli Stati Uniti, insieme al Bahrain e agli altri partner del Golfo, hanno preparato una bozza di risoluzione da sottoporre al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per difendere la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Il testo prevede lo stop ad attacchi contro le navi commerciali, alla posa di mine marine e all'imposizione di pedaggi lungo una delle rotte energetiche più strategiche al mondo. Il segretario di Stato Marco Rubio ha sottolineato la necessità che l'Iran renda noto il numero e l'ubicazione delle mine marine presenti nell'area e collabori alla loro rimozione, sostenendo inoltre l'apertura di un corridoio umanitario. Nel corso di una conferenza stampa, Rubio ha precisato che l'operazione denominata Project Freedom ha carattere esclusivamente difensivo. Sul piano diplomatico ha respinto le interpretazioni secondo cui il suo incontro con Papa Leone XIV sarebbe di carattere riparatorio dopo le polemiche tra Trump e il Vaticano, spiegando che la visita era programmata da tempo. Le tensioni tra Washington e la Santa Sede si sono infatti riaccese dopo le nuove critiche rivolte da Trump a Leone XIV. In un'intervista rilasciata al conduttore radiofonico conservatore Hugh Hewitt, il presidente americano ha accusato il pontefice di mettere a rischio molti cattolici, di non considerare problematico un eventuale possesso di armi nucleari da parte dell'Iran. Dal Vaticano la risposta è stata improntata alla calma. Il segretario di Stato Pietro Parolin ha sottolineato che il Papa continua la sua missione di predicare il Vangelo e la pace. Da Castel Gandolfo, Leone XIV ha quindi replicato alle accuse, confermando la storica opposizione della Chiesa a tutte le armi nucleari e auspicando che il suo messaggio venga ascoltato per il valore della parola di Dio. Secondo i media italiani, la visita di Rubio in Vaticano rappresenta un tentativo di mantenere aperto il dialogo tra Washington e la Santa Sede, nonostante le divergenze. Domani il segretario di Stato americano incontrerà Parolin e, secondo l'agenzia ANSA, potrebbe essere ricevuto anche dal Papa. Venerdì sarà invece a Roma per colloqui con il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani e con la premier Giorgia Meloni.
3: La commissione elettorale della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano ha preso atto delle liste elettorali per il rinnovo dell'Assemblea dell'Unione Italiana e per il rinnovo dell'Assemblea del locale sodalizio. Le liste presentate sono tre: Impegno e Futuro, Noi per la Comunità e Semo De Qua. Tre liste sono per la Giuseppe Tartini e due per l'Unione Italiana. Le elezioni si svolgeranno il 31 maggio 2026. E si è svolta presso la scuola elementare italiana Galileo Galilei di Omago la sesta edizione della competizione nazionale di lingua italiana, lingua materna, promossa dall'Agenzia per l'Educazione e la Formazione della Repubblica di Croazia in collaborazione con il settore scuola della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, un appuntamento che ogni anno riunisce gli studenti delle scuole con lingua di insegnamento italiana in Croazia, offrendo loro l'occasione di confrontarsi e mettere alla prova le proprie competenze linguistiche. Sentiamo Beatrice Zisa.
6: Alla competizione hanno preso parte 72 alunni suddivisi in tre categorie in rappresentanza di 11 scuole elementari e 4 scuole medie superiori con lingua di insegnamento italiana presenti sul territorio croato. La prova aveva l'obiettivo di valutare le competenze degli studenti nell'utilizzo dell'italiano come lingua materna attraverso esercizi di comprensione, lessico e grammatica. Tema centrale della preparazione per tutte e tre le categorie sono stati i testi dello scrittore Fulvio Tomizza, autore di riferimento per la della letteratura della comunità italiana dell'area istriana. La cerimonia di premiazione si è svolta presso l'albergo UMAG, dove sono stati annunciati i vincitori della competizione. Per la prima categoria, dedicata alle classi quarte delle scuole elementari, il primo premio è andato a Timea Yazin della scuola elementare italiana Galileo Galilei di Umago, che ci ha raccontato la sua esperienza.
7: Abbiamo letto La scoperta di Bill di Fulvio Tapizza e la prova trattava dell'ascolto di questo libro e del scritto di questo libro, e poi c'era grammatica. Era un po' più facile di quello che aspettavo. Quella con più facilità era l'ascolto, perché sentivo e il testo, mentre quella che ho fatto con più difficoltà era la grammatica. Non me l'aspettavo, no? Ma sono tanto contenta.
6: Nella seconda categoria, riservata alle classi settime e ottave, si è distinta Virginia Vendrame della scuola elementare italiana Bernardo Parentin di Parenzo, che ha apprezzato in particolare il testo Avere la bicicletta, sottolineando anche le difficoltà incontrate, soprattutto nella parte grammaticale.
8: Ma sì, mi è piaciuto, aveva un italiano, diciamo, non quello che si usa tutti i giorni, ecco, un italiano un po' desueto, però mi è piaciuto molto. C'era la prima parte di comprensione del testo, la seconda parte del lessico e la terza parte della riflessione, diciamo, era sulla grammatica.
9: Qual è stata la parte più facile e quella più difficile?
8: Quella più difficile penso la grammatica e la parte più facile forse il lessico. Sono molto emozionata e c'è sempre un po' la sorpresa, diciamo.
9: Però sono contenta.
8: Sì, molto.
6: Infine, per le scuole medie superiori, il primo posto è stato conquistato da Nicole de Belluch della scuola media superiore italiana Dante Alighieri di Pola. Nel corso della cerimonia sono stati inoltre premiati anche i partecipanti alla gara di lingua italiana organizzata dall'Unione Italiana, svoltasi lo scorso 5 marzo.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: Dopo che la Camera di Stato ha preso atto della scelta della Presidente della Repubblica Natasha Pirsamussard di non nominare un candidato incaricato di formare il governo, il leader dell'SDS Yanis Yanch ha dichiarato di essere al lavoro per definire i contenuti specifici dell'accordo di coalizione tra le forze di centrodestra. Yanch intende fare affidamento anche sui voti di Resnica, Verità, per la fiducia, anche se il partito del Presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic ha deciso di rimanere all'opposizione. Sentiamo Valerio Fabbri.
10: Dopo l'accordo programmatico su temi e contenuti inizia la parte più difficile. Al termine della seduta all'Ampo della Camera di Stato, nella quale i deputati hanno ascoltato le motivazioni formali di Pirsamussard di non indicare alcun politico per formare il prossimo esecutivo, Yanch si è presentato davanti ai microfoni per illustrare il quadro della situazione. Servirà almeno una settimana, ha detto, per distribuire le varie cariche ministeriali, ma prima ancora l'accordo di coalizione dovrà comunque passare per il processo decisionale degli organi di tre partiti: il Partito Democratico Sloveno, che guida le danze, Nuova Slovenia, che dovrà coordinarsi con i Popolari e Focus di Marko Lotrič, e Democratici di Angel Logar. Solo dopo inizierà la fase in cui la coalizione proporrà candidati ministri alla Camera di Stato, a partire dal Premier. Per arrivare ai 46 voti necessari per la fiducia, la base di partenza è la legge approvata la settimana scorsa per ridisegnare numeri e profilo del governo, espressi ora in 20 punti programmatici per lo sviluppo della Slovenia, dalla lotta alla corruzione allo sviluppo economico. Come è noto, anche Resnica ha votato quella legge poiché, ha ricordato Yanch, i punti di partenza sono coerenti con il loro programma. Tuttavia, Stevanovic ha dichiarato anche di voler rimanere all'opposizione, nella consapevolezza comunque che i voti per la fiducia non sono poi gli stessi necessari per governare. E Movimento Libertà, tramite il capogruppo Borut Sajovic, ha già messo nel mirino questa ambiguità, chiedendo a Stevanovic di scegliere se far parte della futura maggioranza o stare all'opposizione. In qual caso, ha detto l'ex ministro della difesa, dovrebbe anche rimettere il mandato da presidente del Parlamento, ipotesi in realtà esclusa da Yanch.
3: Il Movimento Libertà chiede al presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic di sanzionare il deputato SDS Jan Mahnič per violazione del codice etico. A Mahnič vengono contestati violazioni dei principi di dignità e rispetto del Parlamento a causa di un post ritenuto offensivo sulla presidente della Repubblica Natasha Pirsamussard. Il parlamentare in questione, dopo che Pirsamussard aveva comunicato la decisione di non designare un mandatario premier, aveva scritto su X che in pratica la Presidente non voleva conferire il mandato per la formazione del governo al leader SDS Janez Janša. Il partito Resnica Verità considera l'iniziativa referendaria sulla legge di intervento annunciata dalla Levizia a sinistra un'inutile politicizzazione. Resnica quindi non ha intenzione di bloccare la legge di intervento, poiché l'ha elaborata insieme ai propri partner democratici NSI, SLS e Focus, con l'obiettivo di risolvere rapidamente ed efficacemente i problemi concreti che affliggono i cittadini. Si legge in un comunicato che precisa come il partito sia consapevolmente abbia consapevolmente deciso di intraprendere la strada dell'azione politica costruttiva invece di opporsi e cercare pretesti per un blocco della normativa, pratica che ritiene comune nella politica slovena. Resnica si è assunta la propria responsabilità ed ha elaborato soluzioni legislative, recita ancora il comunicato. Levizia a sinistra al contrario si oppone alla legge definendola dannosa per la società e annunciando la richiesta di un referendum consultivo. Il presidente dell'SD Matthias Hahn ha dichiarato che un referendum consultivo porterebbe solo a un rinvio, dato che non influirebbe sull'orientamento politico, ma riconosce la maggioranza parlamentare che sostiene la legge. Le forze armate slovene celebreranno la giornata dell'esercito il 15 maggio a Novo Mesto, con eventi previsti per la giornata di sabato 16. La giornata includerà presentazioni del lavoro e della vita dei soldati, nonché delle loro attrezzature nel centro della città. Le dimostrazioni saranno sia statiche che dinamiche, con esibizioni che si terranno fino alle 17. Alle 18 il programma proseguirà con una cerimonia presso il palazzetto dello sport Marof, dove si esibirà la banda dell'esercito sloveno, accompagnata da vari ospiti musicali, annunciata anche la presenza della Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar. L'evento segna anche il 35esimo anniversario del servizio militare in lingua slovena, un'importante pietra miliare per l'identità nazionale. Il primo ministro croato Andrej Plenković ha esortato il settore turistico a fissare prezzi ragionevoli in vista dell'imminente stagione estiva. Secondo le sue parole, i prezzi avranno un impatto significativo sul numero di visitatori. Sentiamo Erika Paternosh.
11: Nel corso di una riunione del Consiglio per la gestione dello sviluppo turistico che si è svolta a Zagabria, il premier croato Andrej Plenković si è rivolto ai rappresentanti del settore invitandoli a fissare prezzi ragionevoli. Questo è il singolo aspetto più importante che influenzerà questa stagione, ha dichiarato. Il capo del governo ha poi ricordato che secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica l'inflazione ad aprile si attestava al 5,8% su base annua e ha messo in guardia contro l'aumento dei prezzi dei servizi che potrebbero ulteriormente alimentare l'inflazione. Plenković comunque vede l'aumento dei prezzi dei biglietti aerei a livello globale dovuto al peggioramento della crisi in Medio Oriente come un'opportunità per attrarre turisti in Croazia. Secondo le sue parole, la competitività in termini di prezzi e qualità sarà fondamentale per la prossima stagione estiva. Della stessa opinione il ministro del turismo e dello sport Tonči Glavina, che da tempo mette in guardia sull'importanza della competitività dei prezzi. Glavina ha anche sottolineato che i paesi concorrenti stanno abbassando i margini in tutta la catena di valore del settore turistico, cosa che anche la Croazia dovrebbe fare. Dall'inizio dell'anno intanto nel paese sono stati registrati 2,3 milioni di arrivi di turisti e 6 milioni e mezzo di pernottamenti, ovvero 3 milioni in più, pari all'1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Plenković ha valutato l'andamento del flusso turistico come molto positivo, sottolineando in particolare la crescita del 5% degli arrivi nella parte continentale della Croazia.
3: L'Unione Europea è pronta ad affrontare tutti i possibili scenari, lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in risposta alle recenti minacce del capo dello Stato americano Donald Trump di imporre dazi sulle importazioni di automobili dall'Unione. Ha inoltre esortato Washington a rispettare gli obblighi previsti dall'accordo commerciale UE-Stati Uniti. È stata presentata a Trieste la terza edizione del premio giornalistico dedicato ad Almerigo Grills, cronista di guerra ucciso in Mozambico nel 1987. Il premio si rivolge soprattutto ai giovani giornalisti che vogliono raccontare i conflitti nel mondo. Fra le iniziative anche mostre, incontri e un corso per giornalisti di guerra. Alessandro Martegani ha intervistato Fausto Biloslavo, inviato di guerra e ispiratore del premio.
12: Come è cambiato il ruolo del giornalista di guerra, secondo te? Se è cambiato?
13: È cambiato perché sono cambiate tante cose, anche la stessa tecnologia, ma purtroppo è cambiata la guerra. È cambiata la guerra e nella guerra non c'è più solo lo scontro diretto, c'è la forza dei proiettili, insomma la forza brutale, terribile, sanguinosa della guerra, e c'è anche una guerra parallela che viene combattuta ormai già da un po'. La propaganda è sempre esistita, ma si sta accentuando, che è la guerra dell'informazione e della disinformazione, la guerra cognitiva, la guerra delle narrative create anche un po' ad arte, che vediamo anche queste ultime settimane dopo il conflitto con l'Iran, sia da parte iraniana e soprattutto anche da parte americana. E in questa guerra i giornalisti sono nel mezzo e devono sono fra due fuochi, diciamo, insomma, e devono stare molto attenti, perché ormai gli esiti dei conflitti dipendono sì dai proiettili, ma anche da questa guerra della disinformazione e dell'informazione che viene utilizzata, tirata ancora di più per la giacchetta dagli uni o dagli altri.
12: Ma nella tua esperienza, diciamo, il ruolo del corrispondente di guerra, cioè, è ancora popolare, diciamo, tra i ragazzi, tra i giovani? Cioè, c'è la voglia di fare?
13: Sì, c'è ancora la voglia. Io la prima domanda che faccio ai ragazzi che vogliono intraprendere questo mestiere è cosa vi spinge, no? E devono essere spinti dalla passione, prima di tutto. Poi, non so, la fama, i soldi, che ne so, ci mettono dentro quello che vogliono, insomma, ecco, no? Però la prima spinta deve essere quella della passione. Se non hai la passione, non puoi andare a rischiare la tua vita per raccontare come gli altri la perdono la vita in un conflitto e per fare questo mestiere che, torno a sottolineare, va fatto in sicurezza, e ne parlo perché io sono stato ferito in Afghanistan, sono stato incarcerato, insomma me ne sono capitati di tutti i colori, quindi parlo per esperienza vissuta sulla mia pelle.
3: Ieri nella Basilica di Santa Giustina a Padova più di 2000 persone hanno dato l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, accompagnato dalla sua handbike, simbolo delle sue molteplici vite di pilota, atleta paralimpico e uomo che ha trasformato la sofferenza in energia. Alla cerimonia erano presenti la sua famiglia, gli atleti di Obiettivo 3 e numerosi rappresentanti del mondo dello sport e delle istituzioni. Don Marco Pozza, durante l'omelia, ha ricordato l'insegnamento più potente di Zanardi: non arrendersi mai e cercare sempre di spingere per 5 secondi in più. Un addio che trasforma la sua eredità in una sfida collettiva, vivere con tenacia, gioia e sempre con la curiosità di imparare. Una breve di sport con il calcio: Arsenal in finale di Champions League. Nella partita di ieri sera in Inghilterra ha superato per 1-0 l'Atletico Madrid. L'andata in Spagna era finita 1-1. In finale l'Arsenal attende una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, che si affronteranno in Germania dopo il 5-4 dell'andata in favore dei francesi. Si chiude qui il Giornale del Mattino da Radio Capodistria. Edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Maya Novak, in sala di regia Dani Bracchice. Grazie dell'ascolto. 7:36 minuti e 18 secondi. Per il momento è tutto, torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.
2: Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A28 Portogruaro Conegliano si sono formate code per lavori tra Villotta e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano. È attivo uno scambio di carreggiata. Vi ricordiamo che lo svincolo di Cimpello è chiuso a causa di un cantiere in entrata in direzione Portogruaro e in uscita provenendo da Conegliano. Ci spostiamo sulla A4 Brescia-Padova, dove si verificano rallentamenti per il traffico intenso tra Montebello e Verona Sud in direzione Milano. Su quel tratto sono anche presenti cantieri. Traffico sostenuto e rallentamenti verso Milano anche sul tratto Padova-Venezia della A4 tra tangenziale di Mestre e innesto A13. Spostamenti pesantemente condizionati dalla pioggia su diversi percorsi del nord-est. Sulla tangenziale di Mestre, rallentamenti per il traffico intenso tra Miranese e Castellana in direzione Trieste e tra Miranese e Marghera verso Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
6: 8 puntualissimi, buona mattinata, ben trovati in questo mercoledì, questo 6 del mese di maggio. È una giornata un po' mezza piovosa, sta gocciolando, diciamo così, dal cielo in queste ore, almeno qui nella zona di Capodistria, qualche goccettina, ma insomma in effetti le previsioni non sono delle migliori. Non dovremmo avere sole oggi, assolutamente no, anzi delle piogge anche abbastanza consistenti, hanno detto, però poi passerà tutto, domani già migliora, meno male. Allora, saremo insieme fino alle 10.30, parleremo di varie cose, parleremo di musica, parleremo di quanto è buono il cibo del piatto degli altri. C'è uno studio che hanno fatto pure su questo. E poi, vabbè, norme di igiene e anche parleremo di cinema e anche di intelligenza artificiale e le due cose abbinate. Harry Styles però ci fa aprire la giornata con questa sua Aperture. Buona mattinata, restate con noi ovviamente.

Forse è poco nota questa giornata internazionale, però c'ha il suo valore, voglio dire, no? Perché se siete a dieta, avete quelle diete, non dico quelle che magari sono richieste dal medico per patologie o comunque per situazioni complicate, appunto gestite però da medici o nutrizionisti, parlo di quelle diete che magari uno così abbastanza si autoimpone, no? Quelle che no, basta, voglio perdere 5 kg prima dell'estate, no? Adesso abbiamo questa famosa e famigerata per qualcuno, prova costume. Beh, molti si mettono a dieta così improvvisamente, mangiano meno, mangiano diversamente, ma oggi sappiate che potete sgarrare. Perché oggi infatti è l'International No Diet Day, la giornata che appunto invita a imparare ad accettarsi, ad accettare il proprio corpo e a contrastare le diete estreme e ossessive. Proprio questo 6 maggio nasce nel 1992 con l'intento proprio di promuovere comunque sia uno stile di vita sano, però con sane abitudini alimentari senza l'ansia e l'ossessione legate al peso. Dicevo, nata nel 92 su iniziativa di una certa Mary Evans Young, fondatrice tra l'altro del gruppo britannico Diet Breakers, cioè quelli che rompono le diete, no? Lei nella sua storia, nella sua vita è stata vittima di bullismo a scuola a causa del peso e per molti anni dopo ha sofferto di anoressia nervosa. Tra l'altro quella volta il bullismo non era, la problematica non era così sentita, no? Recepita dalla collettività. E quindi lei ha ideato a un certo punto questa giornata, inizialmente nata come una ricorrenza prettamente britannica, però adesso, diciamo così, si celebra in tutto il mondo ed è dedicata proprio soprattutto alla lotta contro le ansie da bilancia, ma anche agli stereotipi e ai pregiudizi sul peso. Quindi effettivamente, a parte che la regola principale è: avete qualche problema di peso, andate da un dietologo, da un nutrizionista e fatevi controllare da loro, evitate le diete fai da te, no? Soprattutto quelle che trovate online, soprattutto quelle. E poi appunto evitate quelle che vi fanno solo male, ecco, vi puniscono solamente, no? Ogni tanto bisogna anche sgarrare e questa è la giornata appunto dedicata a questo, il 6 di maggio, sappiatelo se non lo sapevate ancora, ecco, da adesso in poi potrebbe essere un'idea appunto almeno una volta all'anno. Ma intanto per noi c'è la musica di Bruno Mars e la sua I Just Might.

Beh, una canzone allegra quando ci sono le brutte giornate fa pure bene, ma la cosa strana è che ultimamente non ce ne sono tante, almeno così hanno fatto uno studio, perché poi c'è questa abitudine, no, che così abbiamo, no? Giornata piovosa tipo quella di oggi, cosa facciamo? Molti di noi almeno stanno alla finestra, no, si mettono le cuffie oppure accendono lo stereo e schiacciano play su un brano malinconico e si resta a guardare dal finestrino. Cioè, sembrerebbe un controsenso, no? Dovresti tentare di così contrastare questo tuo stato d'animo mettendo appunto delle canzoni allegre, ma il mood non è quello, anche perché in quel momento non si sta soltanto ascoltando musica, si sta cercando qualcuno che dia voce a quello che si sente, quindi questo è una cosa che capita in effetti, o è capitata in molti di noi, e ci fa sentire stranamente un po' meglio. E del resto la musica attuale ci offre tanti di questi spunti, tante di queste occasioni di appunto essere là a pensare, o comunque sia, no? Ecco, un po' di disperazione. E del resto l'Economist ha fatto un'analisi pubblicata di recente che ha studiato i testi della Billboard Hot 100, no? Delle 100 canzoni più famose, più distribuite del periodo, no? E i dati dicono che le canzoni attuali trasudano molta più disperazione e solitudine rispetto al passato. La felicità nelle classifiche quindi ha lasciato il posto a questa sorta di malinconia molto più marcata. Ma tra l'altro, perché noi facciamo questo? Appunto, vi accennavo, perché stiamo alla finestra, guardiamo una giornata di pioggia, siamo un po' giù di morale e mettiamo la canzone triste, no? Non è una tendenza passeggera, però pare sia la voglia di onestà, cioè praticamente noi sfruttiamo proprio queste canzoni per dare un nome a questo, diciamo, disordine, ma malessere, o comunque insomma situazione non allegrissima che abbiamo dentro. Le vogliamo dare un nome, perché infatti ascoltarle e lasciarsi andare ad uno sfogo è un modo per liberarsi di un peso, è catartico, no? Come si diceva una volta, senza troppi giri di parole, cioè quello è, e noi lo riconosciamo. In fondo c'è anche un senso di pace inaspettato in quello che è il dolore condiviso da chi ha scritto la canzone, per cui magari qualcuno, sapere che qualcuno ha provato le stesse cose ci fa sentire in questo contesto meno soli. Ecco, quindi ascoltiamo le canzoni. Quindi c'è anche la scienza che ci appoggia in questo. 8:18, Sienna Spyro, questa è la sua Die on This Hill.

Ecco, questo è un tipico esempio di canzone da ascoltare in una giornata di pioggia. Quindi, catartica, non lo so, vi crea il mood appunto lo stesso che avete voi in quel momento che l'ascoltate. Vabbè, insomma, ci staccheremo un pochino, ma non tanto, e poi però molto di più, con le prossime due canzoni per raggiungere anche lo spazio dedicato all'informazione flash delle 8.30. Facciamo un passo indietro nel tempo adesso. La musica ci accompagna da tempo, ovviamente, in tutte le nostre situazioni, in tutte le nostre sensazioni. Sicuramente a qualcuno ha aiutato, che ne so, comunque ha ispirato anche questa canzone di Gigi D'Alessio di qualche anno fa. Questa è Non dirgli mai.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8:30. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato a Pechino il capo della diplomazia cinese Wang Yi nella sua prima visita ufficiale in Cina dall'inizio della guerra che coinvolge l'Iran. Lo riferisce l'agenzia di stampa cinese Xinhua, che non ha tuttavia fornito dettagli sul contenuto del colloquio. L'incontro si svolge in una fase di forte tensione regionale segnata dalla crisi nello stretto di Hormuz e dalle crescenti pressioni internazionali per garantire la sicurezza della navigazione nell'area. Da Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio aveva espresso l'auspicio che la Cina sfruttasse la visita di Araghchi per invitare Teheran ad allentare la pressione sullo stretto. Pechino mantiene tradizionalmente stretti rapporti diplomatici ed economici con Teheran e negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più rilevante nei delicati equilibri del Medio Oriente. La Spagna ha autorizzato la nave da crociera MV Hondius, bloccata da domenica al largo di Capo Verde a causa di un focolaio di antivirus, ad attraccare alle Isole Canarie su richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo ha annunciato ieri sera il Ministero della Salute di Madrid, precisando che il porto di destinazione non è stato ancora definito. Secondo il governo spagnolo, la decisione è stata presa in coordinamento con l'Unione Europea. Il protocollo operativo verrà reso noto non appena sarà completato dalle organizzazioni competenti. Secondo quanto riferito dalla BBC, almeno due membri dell'equipaggio avrebbero bisogno di cure immediate. Un'altra sparatoria in una scuola con morti e feriti, stavolta accade in Brasile, l'aggressore ha appena 13 anni. Il ragazzo apre il fuoco all'interno di un istituto a Rio Branco, capitale dello stato brasiliano dell'Acre, uccidendo due donne, ferendo altre due persone, incluso uno studente minorenne. L'episodio avviene nel pomeriggio di martedì, quando il giovane entra a scuola armato ed inizia a sparare. Le autorità locali hanno confermato che le vittime erano dipendenti dell'istituto. Secondo la polizia, entrambe sono morte nel tentativo di fermare l'adolescente. I feriti, un altro membro del personale e uno studente, sono stati portati in ospedale. Il tredicenne è stato arrestato poco dopo l'attacco. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da oltre un anno le sue condizioni di salute erano critiche, dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. È tutto per il notiziario, le 8:33 minuti.
0: Prima pagina.
1: Apriamo la rassegna con la voce del popolo, che dedica l'apertura a Pola e all'81esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo. La sala Ciscuti del Teatro Popolare Istriano ha ospitato la seduta solenne del Consiglio Cittadino, durante la quale sono state consegnate le benemerenze e i riconoscimenti del sindaco. Il quotidiano titola Pola, una città rinata più volte dalle ceneri. Il De lo apre invece con un titolo dedicato al caro energia, sottolineando come la crisi sia tutt'altro che conclusa. Il giornale evidenzia gli effetti ancora pesanti sulle imprese, tra aumento dei costi energetici e logistici, rincari trasferiti ai consumatori e crescenti difficoltà per il trasporto aereo e le catene di approvvigionamento. Il Neunix si concentra sulla salute dei più piccoli e sui rischi legati alle informazioni reperite online. Secondo i pediatri sloveni, l'intelligenza artificiale potrebbe alimentare paure e diagnosi errate tra i genitori. In prima pagina spazio anche alla politica. Janez Janša e i partner sarebbero vicini ad un'intesa sulla coalizione. Il leader dell'SDS annuncia che i punti principali dell'accordo sono già stati armonizzati, mentre prende avvio la seconda fase per l'individuazione del mandatario. Le primorsche novizie ricordano il terremoto che 50 anni fa colpì il Friuli, un evento che segnò profondamente l'intera regione ma che diede avvio anche a una lunga stagione di ricostruzione e rinascita. Tema centrale anche per il Primorski Dnevnik, che titola sull'anniversario della tragedia e sull'inizio della rinascita. A Gemona sono in programma oggi le commemorazioni ufficiali con la partecipazione delle autorità italiane e slovene. Ampio spazio viene dedicato alle testimonianze dei sopravvissuti che ricordano il dolore, la solidarietà e la ricostruzione successiva al sisma del 1976. Il ricordo del terremoto trova spazio anche sulle pagine del Piccolo di Trieste, che propone in apertura immagini storiche del devastante sisma. Sui quotidiani italiani domina poi la politica internazionale. Il Corriere della Sera apre con il nuovo attacco del presidente americano Donald Trump al pontefice Papa Leone XIV alla vigilia della visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio. Anche la Repubblica dedica la prima pagina alle dichiarazioni di Trump, che accusa il Papa di mettere in pericolo i cattolici. Il quotidiano evidenzia la risposta del pontefice, che ribadisce la propria linea e invita chi lo critica a dire la verità, mentre Rubio prova a ridimensionare le tensioni tra Washington e la Santa Sede. Le 8:36 minuti, è tutto per l'informazione di Radio Capodistria.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Tra i film in concorso alle Giornate della Luce, in programma Spilimbergo dal 6 al 14 giugno in Lizza per il quarzo di Spilimbergo Light Award, riconoscimento assegnato alla migliore fotografia di un film italiano dell'ultima stagione, un appuntamento ormai imprescindibile nel panorama dei festival italiani. Le Giornate della Luce celebrano da 12 anni gli autori della fotografia, veri protagonisti della manifestazione, attraverso proiezioni, masterclass, incontri e mostre. Il festival, ideato da Gloria De Antoni e diretto con Donato Guerra, si conferma un'importante occasione di confronto sul ruolo della fotografia nel cinema, favorendo la condivisione di esperienze, progetti e visioni. I tre film in concorso quest'anno si distinguono per approcci e sensibilità differenti, ma rivelano tutti una particolare attenzione al lavoro sull'immagine e una definita coerenza stilistica.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: L'equilibrio e il dialogo interiore sono importantissimi al giorno d'oggi. Biagio Antonacci, nel singolo del suo ritorno, li nasconde all'interno di un'apparente canzone d'amore. You and me.

Charlie Puth, Beat Yourself Up, 8 e 44 minuti in questo preciso istante. Non parliamo di lui adesso, ma parliamo di Shakira, che è stata grande personaggio, grande concerto per lei sulla spiaggia di Copacabana. Ancora una volta da quelle parti si fanno dei concertoni, circa 2 milioni di persone l'hanno vista. Vista è un parolone, perché pensate che questa spiaggia è lunga circa 4 chilometri. Gli ultimi dell'ultima fila cosa che hanno visto? Però ho visto che ci sono dei una sorta di ripetitori, almeno per gli altoparlanti, per cui diciamo si sente almeno, però non si vede nulla, cioè si vede solo la massa di gente. Ma tant'è, 2 milioni di persone per questo spettacolo gratuito che entra di diritto tra i più partecipati di sempre, il 6° concerto più affollato della storia. Vabbè, l'evento tra l'altro è iniziato anche con un'ora di ritardo, ha preso vita alle 23, cioè come la prima serata in TV sulle reti italiane, davanti al celebre Copacabana Palace, come sempre, succede sempre così, e poi insomma nel cielo centinaia di droni che disegnavano un messaggio luminoso per il pubblico brasiliano, scenografia ovviamente spettacolare, da cornice a oltre 2 ore di musica e performance senza pause che però pochi hanno visto direttamente. Vabbè, comunque sia, a rendere questo spettacolo ancora più speciale la presenza di ospiti di primo piano della scena musicale brasiliana. Non li conosciamo, Caetano Veloso al limite sì, Maria Bethania forse anche sì, Anitta forse anche sì, vabbè, con gli unici tre, gli altri non lo so. Dietro l'apparente gratuità dello spettacolo però c'è una strategia precisa. Secondo le autorità locali, questo evento ha generato un ritorno economico enorme per Rio de Janeiro. Stime parlano di oltre 130 milioni di euro, ovviamente. Hotel, ristoranti, negozi, piattaforme di affitti brevi, impennata di presenze. Quindi il ruolo di questi concerti come leva turistica è ben noto. Modello già sperimentato con successo negli anni precedenti. C'è stata Madonna nel 2024, Lady Gaga l'anno scorso. Il più grande però era quello di Rod Stewart del 1994 con 3,5 milioni di persone sulla stessa striscia di spiaggia, appunto, pensate, larga tra i 150 e i 200 metri, appunto come sto leggendo, e lunga, come vi dicevo, circa 4,1 chilometri, quindi effettivamente insomma una bella cosa, bella lunga. Vabbè, insomma, comunque se ve lo siete perso, ci sono le immagini in giro, ci sono i video in giro. Prossima volta che fanno un concertone così andateci, però secondo me a partecipare a un evento del genere con 2 milioni di persone è un po' una cosa complicata da gestire, effettivamente sì. Doeci e Sisa sono con noi, questa è Girl Get Up.

Noi ci Sisa con Gheorghe Rapp, fra poco avremo lo spazio dedicato all'informazione sulla viabilità, ma intanto c'è una bella collaborazione, un incontro generazionale, potremmo dirlo così, tra Sabrina Carpenter e Madonna. Loro insieme cantano Bring Your Love.

0: got something I want to talk about.
1: Radio Capodistria, relax in musica.
2: Lo sventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo aggiornamento. Sulla A28 Portogruaro Conegliano permangono code per lavori tra Villotta e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano. È attivo uno scambio di carreggiata e lo svincolo di Cimpello è chiuso in entrata in direzione Portogruaro in uscita provenendo da Conegliano. Sulla A4 Padova Venezia permangono code tra Spinea e Bivio A13 in direzione Milano per il traffico intenso e la presenza di cantieri. Sul tratto Brescia-Padova della 4 ancora rallentamenti tra Montebello e Verona Sud in direzione Milano. Si era anche verificato un incidente verso Venezia, rallentamenti e code per il traffico sostenuto tra Somma Campagna e Verona Sud. Sulla tangenziale di Mestre si rallenta per il traffico intenso tra Milanese e Castellana in direzione Trieste e tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A13 Bologna-Padova, di Autostrade per l'Italia, code per un incidente tra Monselice e Terme Euganee in direzione Padova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

Church. Church, la parte di Jade su Radio Capodistria, 9 e 5 minuti quasi in questo preciso istante, in questa mattinata, in questo mercoledì 6 del mese di maggio. Quante volte vi lavate le mani? Pensateci. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nella vita quotidiana, ovviamente, non sto parlando di chi effettivamente ha questa necessità per lavoro o altre cose. Beh, l'hanno fatto questo studio adesso in Italia, paragonandolo un po' la situazione adesso a quella che era, parzialmente diciamo paragonandola a quella che era 6-5 anni fa, quando c'era la diffusione del Covid, quando ci hanno insegnato praticamente a lavarci le mani, quella volta là, se vi ricordo, parte a gel, disinfettanti, eccetera. Però lavarsi le mani in un certo modo, eccetera, eccetera. Beh, l'attenzione verso l'igiene delle mani mostra un'importante flessione. Infatti, secondo questo studio fatto in Italia, da parte dell'osservatorio Opinion Leader for Future, in occasione proprio della giornata mondiale di sensibilizzazione sull'igiene delle mani, c'è pure quella, diciamo che questa attenzione è calata perché solo il 19% degli italiani utilizza ad esempio abitualmente dei gel disinfettanti, e in questo caso è un calo di 12 punti percentuali rispetto al 2023, quando eravamo già abbastanza, no, eravamo fuori dal discorso appunto Covid, però diciamo che ne abbiamo usati di litri di questi gel disinfettanti, erano disponibili praticamente ovunque. Ma anche il discorso della frequenza del lavaggio delle mani si è, diciamo così, stabilizzata. La media adesso è di 6 volte al giorno. Resta identico a quello dell'anno scorso, però inferiore a livelli ad esempio registrati in un biennio precedente, 2023-24, quando la media era di 7, ed era molto di più sicuramente prima, quando eravamo in periodo di pandemia. Insomma, cresce anche la consapevolezza che lo smartphone sia un veicolo di germi. Il 30% degli intervistati dichiara di pulire il proprio cellulare almeno una volta al giorno, e la cosa è in aumento, però questa è una cosa positiva, rispetto ad un 25% che lo diceva nel 2024. Nell'indagine di quest'anno sono state introdotte anche domande sulla sanificazione di altri oggetti di uso quotidiano in ufficio, ma non solo, ad esempio il PC, ok, ma anche le cuffie. Un 60% del campione dichiara di pulire il proprio computer almeno una volta alla settimana, e un 39% dichiara di sanificare le cuffie, che siano quelle in-ear o quelle grandi a seconda di quello che si usa, no? Rimane poi anche elevata la conoscenza delle corrette norme di igiene respiratoria. L'81% degli intervistati sa che il comportamento più appropriato, anche perché ce l'hanno insegnato in quel periodo, è starnutire o tossire nella piega del gomito, ed era però comunque un dato in aumento rispetto al 2024, e quando era del 77%. Per quel che riguarda poi come conoscere i comportamenti da adottare, quelle più efficaci, diciamo, le testimonianze degli esperti, citate dal 30% degli intervistati, seguite poi dai video tutorial per appunto come prevenire e curare eventuali appunto, diciamo così, contaminazioni, e poi anche analisi scientifiche supportate da dati e grafici. Un 20% utilizza questo appunto per sapere come comportarsi e soprattutto in quali casi utilizzare di più sostanze sanificanti, appunto nel caso del computer, nel caso delle cuffie, nel caso degli smartphone, appunto dei telefonini. Questa è un po' la cosa. Diciamo che per fortuna ci si comporta ancora in maniera abbastanza oculata per quel che riguarda la prevenzione di eventuali, insomma, contaminazioni o comunque infezioni, e quindi per mantenere una buona igiene delle mani nella nostra quotidianità. Però comunque sia, insomma, ricordatevi di lavarvi le mani, ecco, soprattutto dopo che siete andati in un bagno pubblico, cosa che certe volte, se fate caso, no, non succede, non dappertutto e non tutti lo fanno, cioè questa è un po' una cosa che fa un po' specie. Va bene, musica per noi, ci sono i romantici, quelli narratici da Tommaso Paradiso.

Be The One, Dua Lipa, che vedremo in settembre in quel di Palermo, perché ormai la notizia è trapelata, anche perché l'hanno vista girare da quelle parti con il suo fidanzatino attuale, che sarà poi anche il marito, cioè non è che ne cambierà altri, almeno si spera per lei, Callum Turner. Erano già tempo fa appunto da quelle parti a Palermo, li hanno visti, si sono fatti anche alcuni selfie, alcuni hanno bevuto Campari Soda, ha detto sì, e poi mangiato olive giocando a carte nei bar della zona praticamente. E loro si sposeranno, sembra, nel weekend tra il 5 e il 7, durerà tre giorni la cosa, tra il 5 e il 7 di settembre, in questa proprietà incredibile, fronte mare, una villa, Villa Igea si chiama, 121 anni di storia, riaperta tra l'altro 5 anni fa, dopo un imponente restauro dal costo milionario, una cosa veramente incredibile. Beh, questo palazzo era stato acquistato nel 1899 dalla dinastia Florio, progettato all'epoca come sanatorio per la figlia di Ignazio e Franca Florio, poi fu trasformato in un hotel con focus sul benessere, anche perché poi l'albergo prende il nome della dea greca della salute, appunto Igea. Giardini terrazzati, architettura turistica, simbolo insomma della Belle Époque, e c'è una storia non da poco. Già nel 1907 il re Edoardo VII, la regina Alessandra, la principessa Vittoria, la zarina Maria Feodorovna sbarcarono da uno yacht, il Victoria and Albert, per un pranzo a Villa Igea. Poi negli anni 50 divenne una meta prediletta di stelle di Hollywood, e si sono visti Sophia Loren, si sono visti altri come ad esempio Alain Delon, ma loro due erano proprio questi che ho citato, i visitatori, tra i visitatori più assidui. Hanno detto, sono trapelate queste notizie, che Dua Lipa e Callum Turner occuperanno le 72 camere barocche, tutte praticamente, molte delle quali hanno anche la vista sul Mediterraneo. Bagni in marmo di Carrara, servizi veramente di lusso di cui usufruiranno, faranno man bassa, ma anche una barca privata ad esempio per i trasferimenti, perché no? Comunque i rumors non sono stati confermati, però diciamo che da quelle parti sono tutti in fermento l'idea che i due possano arrivare in città entro la fine dell'estate. Ecco, effettivamente c'è una suite, la Donna Franca si chiama così, che sarebbe probabilmente quella destinata alla coppia, arredata con pezzi d'antiquariato, con soggiorno separato, sala da pranzo, terrazza enorme affacciata sul mare. E vabbè, insomma, c'è anche una spa, che un trattamento innovativo come il rituale corpo all'olio di oliva. Per quel che riguarda poi altre indiscrezioni, si parla di una tendenza massimalista che sta travolgendo l'industria del wedding e sarà probabilmente seguita anche dai due, no? Si parla addirittura di 26 cambi d'abito previsti per lei. Poi anche una vasta scelta culinaria, ci sono ben tre ristoranti da quelle parti, voglia, e una capacità di accoglienza notevole, perché la terrazza al piano terra, quindi esclusi gli ospiti che ci dormiranno, può ospitare anche altre persone per un massimo di 400. Ecco, si potrà godere del tramonto sul Golfo di Palermo mentre ci scambieranno le promesse, ma anche cena a lume di candela con il verde, un tuffo notturno nella piscina panoramica, insomma vabbè. Il menù però promette in effetti tante cose buone, rivisitazioni anche della gastronomia siciliana. Tra i piatti che in genere propongono per i matrimoni, e perché no anche per questo di Dua Lipa e Callum Turner, spiccano i paccheri al ragù di scorfano, salmone balic e ravioli di melanzane. E sicuramente lei, da nota foodie com'è, insomma, sceglierà i sapori più stuzzicanti, ecco. Quindi effettivamente sarà un bel evento da quelle parti, sicuramente saremo inondati di fotografie da tutte le parti. Con noi c'è Robbie Williams adesso, e questa è la sua All My Life.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notiziario delle 9.30. La Russia ha lanciato nella notte 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina, violando il cessate il fuoco proclamato da Kiev. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri ucraino Andriy Shbiha, denunciando raid su Kharkiv e Zaporizhia. Secondo Shbiha, Mosca avrebbe ignorato un appello realistico e ragionevole alla cessazione delle ostilità. Per il capo della diplomazia ucraina, il comportamento del Cremlino dimostrerebbe che la Russia rifiuta la pace e che gli annunci relativi a una tregua per il 9 maggio non hanno nulla a che vedere con la diplomazia. Shbiha ha inoltre chiesto nuove sanzioni e maggiore pressione internazionale sulla Russia. Da parte sua, il Ministero della Difesa di Mosca ha invece riferito di aver abbattuto nella notte 53 droni ucraini su diverse regioni russe, sulla Crimea e sul Mar Nero. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riceverà domani alla Casa Bianca il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva. Al centro dei colloqui, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, vi saranno questioni economiche e di sicurezza di interesse comune. I rapporti tra i due leader sono stati a lungo segnati da tensioni, soprattutto dopo le critiche di Trump nei confronti del procedimento giudiziario contro l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, suo alleato politico. Trump aveva definito il processo politicamente motivato e aveva imposto dazi del 50% sulle importazioni brasiliane, successivamente revocati anche dopo un incontro con Lula avvenuto lo scorso ottobre in Malesia. Il governo argentino conferma 41 casi di antivirus dall'inizio del 2026, con la stagione epidemiologica 2025-2026 superiore rispetto agli anni precedenti. Il Ministero della Salute segnala un aumento sostenuto dei casi, concentrati soprattutto nelle province del nord e Buenos Aires. La notizia giunge dopo il focolaio su una nave da crociera partita da Ushuaia, con 3 decessi a bordo legati al virus. Le autorità raccomandano massima prudenza contro i roditori portatori. La compagnia aerea britannica EasyJet ha annunciato per l'orario invernale l'istituzione di una nuova tratta diretta tra Lubiana e l'aeroporto londinese di Luton. La tratta, per la quale è già possibile acquistare i biglietti, sarà disponibile 3 volte alla settimana, hanno comunicato da Fraport Slovenia, che si aspetta una stagione estiva intensa. Il primo volo da Lubiana all'aeroporto di Londra Luton è previsto per il 26 ottobre e i voli saranno disponibili il lunedì, mercoledì e venerdì. Il prezzo del biglietto di sola andata parte da 40,99 euro. Londra-Luton diventerà così la quarta destinazione EasyJet da Lubiana, poiché la compagnia opera già voli verso l'aeroporto di Londra Gatwick, Manchester ed Edimburgo in Scozia. È tutto per il notiziario di Radio Capodistria, sono le 9:34 minuti.

0: 5'9 brown eyes.
1: Inforchiamo le cuffie, eccoci qua. Allora, parliamo di cose buone da mangiare, perché qualche volta sembra che quelle che mangiano i nostri vicini di tavolo siano più buone. Vi siete mai chiesti perché, che ne so, la patatina rubata dal piatto di un amico sia sempre più saporita della tua? Beh, c'è in effetti la componente brivido di rubare il cibo che lo rende oggettivamente più buono. L'hanno fatto questo studio a Mosca, è già stato pubblicato sulla Food Quality and Preference. I ricercatori sono partiti dal detto popolare, cioè il cibo rubato ha più sapore, per capire se in effetti ci fosse una spiegazione scientifica. Beh, hanno coinvolto 120 volontari, osservando come cambiava la percezione loro del gusto in base proprio al contesto. Quindi hanno mangiato patatine identiche, però in quattro situazioni differenti. Nel primo piatto, offerte gentilmente, rubate in un clima tranquillo o sottratte ad alto rischio davanti a uno sconosciuto dall'aria severa. Beh, i risultati hanno mostrato che il modo in cui consumiamo un alimento ha influenzato significativamente la piacevolezza del gusto e il piacere complessivo. In particolare, proprio le patatine rubate nella situazione più rischiosa, quelle appunto davanti a uno sconosciuto dell'aria severa, come dicevo, sono state giudicate molto più buone, con un picco di gradimento superiore del 39,3%. Praticamente c'è l'adrenalina che entra in gioco, no? Quella del momento e l'eccitazione appunto del compiere questo piccolo gesto illegale. Tutto questo inganna i sensi, rendendo appunto l'esperienza gastronomica oggettivamente più soddisfacente. Quindi, prossima situazione che siete a tavola con qualcuno, se qualcuno vi ruba un qualcosa che sia da mangiare dal vostro piatto, non lo fa per fame, è soltanto a caccia di quel brivido che rende il tuo cibo molto molto molto più buono. Quindi fatelo anche voi fatelo anche voi per contraccambiare. Musica con Ultimo ed è la sua Acquario.

0: plays the song, you begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know you was lost in confusion.
1: E ciao ciao, Anderson Paak se ne vanno via così in dissolvenza. Mariah Carey insieme con questo progetto bello e interessante. 9:46 minuti, parliamo di due personaggi della musica italiana che saranno in concerto molto presto anche dalle nostre parti. Il primo ad avvicinarsi a noi sarà Tiziano Ferro, dei due di cui vi parlo, che sarà il 30 di maggio in quel di Stadio Comunale Teghil di Lignano Sabbiadoro. Attenzione perché i biglietti sono limitatissimi, è rimasta veramente poca roba. Sul prato qualcosa, in una tribuna un po' lontana che si vede nulla, praticamente quella è vista limitata, cioè si vede pali, cose del genere, transenne, non so cosa si vede. Oppure c'è anche in certi casi l'ingresso prioritario, quelle cose là che ti costano una barca di soldi, però alla fin fine sei in prima fila. Invece dobbiamo aspettare fino al 17 di luglio per andare a Palmanova a vedere invece l'altra cantante di cui voglio parlarvi, cioè Giorgia. In questo caso di posti ce ne sono di più, non si sta in piedi, ci sono delle tribune allestite in Piazza Grande, appunto la bellissima Piazza Grande di Palmanova, nell'ambito del suo tour che poi la porterà poi in varie altre città, e tornerà tra l'altro anche a Jesolo per essere un po' più lontano, ma neanche tanto rispetto a noi. Quindi Palmanova il 17 di luglio per Giorgia, Lignano il 30 di maggio per Tiziano Ferro, che però assieme cantano questa canzone. Chissà se uno farà l'ospite dell'altra, boh, o viceversa, non si sa, ma intanto c'è la loro canzone appunto che noi ascoltiamo, che si intitola Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Il traffico è in diminuzione sulla 4 Brescia-Padova, si verificano però ancora rallentamenti con code tra Montebello e Soave in direzione Milano. Su questo tratto sono presenti numerosi cantieri. Sul tratto Padova-Venezia ancora rallentamenti per il traffico intenso tra Tangenziale di Mestre e Bivio A13 in direzione Milano. Spostamenti condizionati dalla pioggia su diversi percorsi del nord-est. Sulla tangenziale di Mestre, rallentamenti tra Miranese e Marghera in direzione Milano. E vi informiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani resterà chiuso per lavori il tratto tra Innesto A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre fino allo svincolo di Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

L'amore può diventare una contraddizione, una maledizione se si sa già vedere nel futuro e prevederne la fine non troppo felice. Così dice Teddy Swims nel suo nuovo singolo, nel quale non vuole essere il signor Saputello. Un brano per il quale potremmo sapientemente dire che assomiglia fin troppo alla filastrocca di Somebody That You Used To Know di Gautier. Con noi per questa settimana c'è Mr. Know It All.

Da tempo si parla di intelligenza artificiale anche nell'arte, no? Da tempo anche ci si oppone all'utilizzo di brani o comunque di canzoni fatte con l'intelligenza artificiale. Ci sono molti cantanti che si sono appunto posti in prima linea in questo, anche sul fatto di utilizzare le loro canzoni, la loro arte come insegnamento per l'intelligenza artificiale generativa, no? Ma anche il mondo del cinema si sta muovendo in questo senso, e lo fa in particolare quella che è il consiglio dell'Academy, quello dell'Oscar, che ha stabilito infatti nuove regole che vietano tassativamente delle candidature, temevano pure questo, per attori e sceneggiature che poi si scopra siano generate dall'intelligenza artificiale. Tutto questo dalla prossima edizione, la 99esima tra l'altro nel 2027. Saranno infatti i primi Oscar della storia a stabilire un rigoroso perimetro per l'impiego dell'intelligenza artificiale. Tutte le premiazioni precedenti rimangono tali, se ci sono state contaminazioni va bene così, non si farà alcun controllo ex post. Non ci sono state tra l'altro criticità nella scorsa edizione, l'ha specificato. Comunque, con l'approvazione del 1 maggio scorso, l'Academy ha appunto introdotto per gli Oscar 2027 delle misure specifiche che riguardano soprattutto attori e sceneggiature. Nelle categorie attoriali potranno concorrere esclusivamente performance realizzate da interpreti umani con consenso e accreditamento anche nei titoli di coda. Saranno esclusi i personaggi digitali o eventuali ricostruzioni con l'intelligenza artificiale, che rimarrà ammessa ma solo come supporto tecnico, che non deve sostituire l'origine umana della performance. Quindi, ipoteticamente, un personaggio totalmente digitale non potrà mai essere premiato, uno che invece nasce sulla base di motion capture, quello sì. Cioè, quello motion capture sarebbe quando fanno recitare, diciamo, fanno muovere una persona in carne ed ossa con vari sensori, che questi poi vengono analizzati al computer, e sopra questi segnali che arrivano viene costruito un personaggio appunto del film. Però di fondo i movimenti sono fatti da esseri umani. In realtà in quest'ultimo caso sono sempre stati assegnati comunque al massimo dei premi tecnici, per cui diciamo il problema ancora non sussiste. Il tema sceneggiature però è quello che è un po' più critico, perché dovranno essere interamente riconducibili ad autori umani, senza generazione o sviluppo sostanziale da parte dell'intelligenza artificiale, e si potranno anche richiedere delle verifiche ai produttori per determinare appunto il livello di uso di tecnologie generative. Ad oggi strumenti come ChatGPT o cose del genere vengono utilizzati, ok, però per assistenza ad esempio ai dialoghi o delle revisioni. C'è però anche un'altra applicazione, si chiama Jasper, che è molto più potente e con dei prompt molto, molto dettagliati è capace anche di generare vere e proprie sceneggiature con dialoghi e strutture narrative di qualità. Questa sarà totalmente vietata per i film che vogliono aspirare appunto a vincere l'Oscar dal 2027. Fateci caso, in effetti qualche volta difficile che si possa capire, però in certi casi appunto è un po' riconducibile all'intelligenza artificiale certi testi che vediamo, molte fotografie che vediamo, quindi qualche volta avere un occhio un po' più critico su certe situazioni non è male, anche se proprio ultimamente leggevo, ve ne ho parlato, Bollywood, cioè la Hollywood indiana, ha deciso di fare un film totalmente con l'intelligenza artificiale generativa, sarà un film senza attori praticamente, però quella è proprio una scelta dichiarata, per cui dicono che vogliono andare anche a Cannes, però sarà una cosa probabilmente dimostrativa, non potrà essere in gara, almeno apparentemente, se anche lì si seguiranno i dettami che sono appena stati decisi da quelli dell'Oscar. Buona mattinata ancora qui su Radio Capodistria.

0: così.
1: Abbiamo concluso per oggi questa nostra mattinata qui su Radio Capodistria. Vi auguro una buona mattinata ancora, un buon proseguimento di questa giornata, di questo mercoledì, e ci risentiamo sabato mattina, come di consueto, 8:10:30 è il nostro orario. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. La compagnia francese CMA CGM ha confermato che la nave portacontainer San Antonio è stata attaccata ieri durante il transito nello stretto di Hormuz. Secondo quanto riferito al quotidiano Le Monde, l'attacco ha provocato danni all'imbarcazione e il ferimento di diversi membri dell'equipaggio. La società ha precisato che i marittimi feriti sono stati evacuati e stanno ricevendo cure mediche. In precedenza due funzionari statunitensi avevano dichiarato alla CBS News che la nave sarebbe stata colpita probabilmente da un missile da crociera e che tra i feriti vi sarebbero marinai di nazionalità filippina. La presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni ha denunciato la diffusione online di false immagini create con l'intelligenza artificiale, mettendo in guardia dai rischi legati ai cosiddetti deepfake. Secondo quanto riferito dalla Premier, sui social stanno circolando fotografie manipolate che alcuni avversari politici presenterebbero come autentiche. Meloni ha condiviso una delle immagini incriminate che la ritrae seduta su un letto in biancheria intima, accompagnata da commenti offensivi sulla sua figura istituzionale. La Premier ha ironizzato sull'episodio, affermando che chi ha realizzato le immagini l'ha persino migliorata, ma ha sottolineato la pericolosità dei deepfake, definiti uno strumento capace di ingannare, manipolare e colpire chiunque. La Presidente del Consiglio ha quindi invitato gli utenti a verificare sempre l'autenticità dei contenuti online prima di condividerli. La Commissione europea presenterà oggi una strategia per la lotta contro la povertà e le misure per prevenire l'esclusione abitativa. Tra le altre cose, Bruxelles dovrebbe proporre misure per una migliore protezione dei bambini dalla povertà e per migliorare i diritti delle persone con disabilità. Il documento è stato sottoposto anche a pubblico dibattito. La 70ª edizione del Eurovision Song Contest 2026 si terrà a maggio a Vienna con la partecipazione di 35 paesi, compreso Israele. Proprio la presenza israeliana ha spinto 5 stati, Slovenia, Islanda, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, a boicottare l'edizione di quest'anno in segno di protesta contro le operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza. L'Unione Europea di Radiodiffusione ha confermato la partecipazione di Israele, respingendo le richieste di esclusione e alimentando polemiche e accuse di doppi standard dopo l'esclusione della Russia dal concorso nel 2022. È tutto per le notizie, ore 10:33 minuti.
0: Radio Capodistria.

0: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dei Divergenti da Barbara Costamagna, rieccoci nel nostro spazio settimanale nel quale commentiamo le notizie più interessanti, o almeno che noi riteniamo più interessanti della settimana. E la prossima settimana, ecco, prenderà il via quella che è una manifestazione che da alcuni anni seguiamo, l'Eurovision Song Contest, ecco, che quest'anno però vedrà l'assenza della Slovenia e non solo, e proprio di questo e di altre cose parleremo con il nostro primo ospite, che come tradizione vuole è un esperto di festival musicali, Marco Mosca, al quale do il bentornato. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno Barbara e a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria, grazie per l'invito.
1: Allora, come dicevamo, quest'anno la Slovenia ha scelto di non partecipare, ecco, come hanno fatto una serie di altri stati per protestare contro la presenza di Israele. Come commenti, ecco, questa scelta e come è stata presa da voi che seguite questa manifestazione ormai da decenni?
2: Sai, il tema è molto dibattuto, perché negli ultimi anni, da quando è riesploso il conflitto israeliano-palestinese, ci sono state manifestazioni, proteste, richieste di escludere Israele dall'evento. Quest'anno alcune delle emittenti televisive hanno preso la questione di petto della serie: se non è le Bu a escludere Israele, siamo noi a questo punto a boicottare l'Eurovision e a non partecipare. E quindi, come ricordavi, la Slovenia non sarà presente a Vienna, non lo saranno neanche altri quattro paesi, cioè la Spagna, i Paesi Bassi, l'Islanda e l'Irlanda. È una scelta sicuramente forte, che ha anche diviso il mondo dei fans, perché molti contestano la presenza di Israele, il fatto, alcuni dicono che ci siano due pesi e due misure, perché quando c'è stato l'inizio del conflitto russo-ucraino, è vero che la Russia aveva già polemizzato con certe tematiche del mondo eurovisivo, però in ogni caso la decisione in questo, come in molti altri ambiti, ad esempio quello sportivo, è stata immediata, ossia l'esclusione della Russia da qualsiasi tipo di manifestazione. Alcuni dicevano anche per Israele dovrebbe valere la stessa regola, così non è stato. Quindi ci sono eurofans che sostengono la partecipazione di Israele, e lo abbiamo visto negli ultimi anni anche al momento poi di votare, visto che Israele nel televoto è sempre stato altissimo, ha prevalso in alcuni casi, ha rischiato, diciamo così, di vincere le ultime edizioni. Molti altri invece sono molto felici, diciamo così, per quanto dispiaccia sempre l'assenza di un paese dall'Eurovision, che alcuni paesi, invece alcuni governi in questo caso, o quantomeno le TV di Stato, abbiano deciso di non partecipare, quindi una scelta molto forte, e come nel caso della Slovenia, addirittura di non trasmettere l'evento e di sostituirlo con una serie di film e documentari sulla questione palestinese.
1: Quindi una scelta forte che in qualche modo mette in discussione, no, la presenza di Israele, che rischia in ogni caso di essere contestato.
2: Sì, quella delle contestazioni è un'altra questione che si è verificata nelle scorse edizioni, che ha portato a varie controversie, diciamo, nella presenza di bandiere all'interno dell'arena, in dispositivi per non far sentire i bu durante l'esibizione israeliana e anche nei rapporti stessi tra le delegazioni, perché nelle ultime due edizioni quella israeliana è stata abbastanza ostracizzata e lasciata da parte, molti evitavano qualsiasi tipo di contatto, un po' per opinioni personali, un po' per non compromettere la propria immagine, la propria posizione. Quindi anche da questo punto di vista vedremo che cosa succederà quest'anno, perché chiaramente ci sono tutte anche questioni legate alla sicurezza dei cantanti, dei vari membri delle delegazioni nazionali, quindi ancora una volta sarà un'edizione dell'Eurovision in qualche modo influenzata e viziata da questioni politiche, non che siano mai state del tutto al di fuori del mondo eurovisivo, che inevitabilmente nella sua storia ha sempre risentito di ciò che accadeva intorno, ma non si era mai arrivati a questo, a un boicottaggio così numeroso di paesi, a tutta questa serie di contestazioni anche popolari al di fuori dell'arena e nelle giornate di prove, che tra l'altro sono già cominciate, perché è dal 2, da qualche giorno, che i cantanti sono arrivati a Vienna e hanno iniziato a prepararsi per le semifinali.
1: Ecco, al di là di quella che è l'affair Israele, ci sono tutta una serie, no, di novità, ad esempio il ritorno di Romania e Bulgaria, che mancavano da un po' di tempo.
2: Esatto, questo è stato un anno in cui si temeva una notevole contrazione di paesi, che parzialmente si è verificata con il ritiro dei 5 che abbiamo detto prima, ma che è stata parzialmente compensata dal ritorno di altri 3, Bulgaria, Moldavia e Romania, che non erano stati presenti l'anno scorso o in alcuni casi anche negli anni precedenti, hanno deciso di fare rientro nella grande famiglia eurovisiva, pertanto i paesi partecipanti saranno 35, ossia soltanto 2 in meno rispetto allo scorso anno a Basilea. E comunque si sono impegnati parecchio, perché tutte e 3 portano delle entries abbastanza ambiziose, sicuramente con l'obiettivo di arrivare in finale, ma magari anche abbastanza in alto.
1: Fa discutere anche l'artista, no, proveniente dall'Australia. Alcuni accusano l'Australia di presentare un'artista troppo conosciuta come Delta Guthrum.
2: Sì, allora è stato il colpo grosso probabilmente di questa Eurovision a livello di partecipazioni, perché già molti che non sono avvezzi al mondo dell'Eurovision tutte le volte si stupiscono della presenza dell'Australia, che ormai è ultra decennale, perché ha esordito nel 2015 e che è stata ammessa in maniera così come guest nella prima edizione, per poi trovare invece una partecipazione fissa. Questo perché l'emittente nazionale australiana ha sempre rilevato un grosso interesse per la manifestazione e quindi c'è stata questa adesione all'Eurovision. Dopodiché l'andamento è andato in maniera un po' altalenante, ad esempio nelle ultime 2 edizioni, 24 e 25, i rappresentanti australiani non si sono qualificati per la finale, pertanto ecco che quest'anno probabilmente hanno detto mandiamo un nostro nome di punta e vediamo se riusciamo a tornare in alto, perché praticamente la miglior posizione è stata il secondo posto del 2016, quindi 10 anni fa, nelle altre successive non è mai arrivata tanto in alto. E devo dire che le premesse ci sono tutte, perché in questo momento si sta svolgendo tra e i Club Ogae, che sono quelli che riuniscono tutti gli appassionati di Eurovision in giro per l'Europa e non solo, che paese per paese votano non tanto in base a una previsione, ma semplicemente alla loro preferenza, e quindi ci sono centinaia di Eurofans che si stanno esprimendo, e in questo momento l'Australia è seconda alle spalle della Finlandia, e poi mi pare ci siano Cipro, la Grecia, comunque sembrano questi i paesi quantomeno preferiti dai fans, che non sempre, lo abbiamo visto in passato, coincidono con quelli che poi sono i più televotati o i preferiti dalle giurie, per cui è tutto da vedere. Ma diciamo che avere portato una big come Delta, nonostante il brano sia una ballata molto classica, un po' indietro nel tempo a quando appunto Delta Guzrem aveva ottenuto i suoi maggiori successi, però a quanto pare sta piacendo e sta raccogliendo consensi.
1: E invece l'Italia con Sal Da Vinci come si piazzerà secondo te?
2: Questo è un bel enigma, Barbara, perché Sal fin dalla sua vittoria a Sanremo è stato abbastanza divisivo già qui in Italia, non tanto per responsabilità sua, che con Per Sempre Sì ha portato un brano perfettamente nel suo stile, riconoscibile, ma perché alcuni chiaramente lo hanno ritenuto un brano molto tradizionale, sia sul piano musicale, anche se in realtà ci hanno lavorato autori che sforrano hit estive tutti gli anni e non solo estive, sia su quello del testo. Però in Europa abbiamo visto nelle scorse settimane che ha avuto una grandissima eco, tant'è vero che tutti si sono sbizzarriti a provare a tradurre nella propria lingua e a fare una versione di Per Sempre Sì in ormai oltre 10 lingue diverse, perché è sicuramente un pezzo molto immediato, orecchiabile, comprensibile anche a chi non conosce l'italiano. E Sal, c'è da dire, è un personaggio che si pone sempre in maniera molto umile, amichevole, e anche questo sia sui social sia poi immagino nelle settimane clou che stiamo vivendo a Vienna aiuta sicuramente. Ha già incontrato in altre occasioni gli altri partecipanti, perché a differenza di quello che hanno fatto
1: i britannici a quanto pare non è che nutrano un grande amore nei suoi confronti.
2: No, allora, questa è una cosa che si è verificata anche in passato, talvolta ci sono alcuni paesi come il Regno Unito o la Svezia che tendono un po' a essere critici nei confronti delle entries italiane. In questo caso sì, c'è il tema del brano, questa impressione che dà di inneggiare al matrimonio, all'amore eterno, che potrebbero dare un'immagine di un'Italia un po' tradizionalista, ma è anche vero che sono valori in cui molti si possono riconoscere in qualsiasi paese d'Europa. E poi, come Sal ha spiegato, certo, è un brano che parla dell'istituzione del matrimonio, diciamo così, ma è soprattutto una storia d'amore che culmina nel matrimonio, nell'amore, nel simbolo del volersi bene, ma non è necessariamente volta al bisogna assolutamente sposarsi e bisogna farlo per forza per tutta la vita. Penso che anche questo messaggio venga comunque recepito per ciò che è, insomma, soprattutto un brano orecchiabile che vuole intrattenere, divertire.
1: È una competizione anche molto sentita, no? Tu parlavi di queste interazioni dal vivo che ci sono adesso perché gli artisti sono arrivati a Vienna, però in realtà, ecco, la guerra è già iniziata da tempo sui social.
2: Sì, intendi fra i brani, i cantanti, sì. Le delegazioni. Beh, sai, c'è sempre molta competizione nel far conoscere i propri artisti, cercare attraverso anche social come TikTok, come Instagram, di arrivare a un pubblico giovane, che sappiamo è una fetta consistente di chi segue l'Eurovision, perché poi il fatto che un brano sia già ascoltato e conosciuto prima dell'inizio dell'evento, abbiamo visto che spesso aiuta, porta i ragazzi all'attesa e quindi in molti casi anche al sostegno in termini di voti. Non è sempre stato così, qualche volta può essere stato controproducente, magari c'è molta aspettativa verso una canzone che però a livello di staging o anche di vocali, così insomma non convince pienamente come lo ha fatto nella versione studio o nella selezione in cui è stato presentato, ma sicuramente aiuta. E quindi c'è anche tutta una componente spese sicuramente da parte delle TV nel far conoscere i propri rappresentanti. Dicevo, Sal in questo è stato furbo perché ha partecipato ai pre-party sia di Amsterdam che di Londra e ha avuto modo di farsi conoscere, farsi apprezzare, far ballare la platea, e anche questo è di buon auspicio in vista di Vienna. Dopodiché vedremo, perché è un brano che forse non farà impazzire le giurie. Abbiamo già visto in passato che l'Italia a volte è stata un po' tenuta bassa dalle giurie e si è rifatta grazie al sostegno del televoto. Vedremo che se sarà la stessa cosa anche la prossima settimana oppure no.
1: Ecco, a differenza di altre edizioni, almeno da quello che leggevo, il clima però è meno rilassato, no? C'è un'atmosfera un po' più tesa, forse dovuta anche a queste tensioni legate alla geopolitica.
2: Secondo me quella è una questione che incide tanto, perché anche paesi che hanno deciso di partecipare sono già sull'orlo della polemica, diciamo così, perché Svezia e Finlandia, ad esempio, hanno chiesto che in caso di vittoria di Israele la prossima edizione non si svolga là. Cosa che invece subito da Tel Aviv hanno fatto sapere, noi in caso di vittoria siamo disposti a organizzare. Poi ci sono i singoli cantanti, cioè che prendono posizione, la cantante svedese ad esempio, che ha già detto di essere comunque assolutamente contraria a quanto sta accadendo e che non mancherà di dimostrarlo e testimoniarlo anche a Vienna, per cui il clima che si crea certamente non è molto disteso. Dopodiché tra i cantanti stessi immagino che invece, come si è già visto negli incontri di questi giorni e delle scorse settimane, ci sia anche voglia di conoscersi, di collaborare, di vivere al meglio questa esperienza. Tante volte dall'Eurovision sono poi nate collaborazioni a livello internazionale tra i cantanti stessi che hanno partecipato con cantanti di altri paesi. Un esempio lo abbiamo visto anche lo scorso anno con

0: quindi insomma adesso ha fatto un singolo con Tony Pitoni, per cui insomma è ovvio che non per tutti è così, però sai, quello dell'Eurovision è un mondo un po' particolare, è un circuito. Io ad esempio sono stato al meeting di Ogai Slovenia, molto bello, ad Ancarano, proprio a due passi da Radio Capodistria, nelle scorse settimane, ed è stata l'occasione per vedere dalla cantante portoghese a Clemens Laconia, se c'era Susi dal Portogallo, a Regina Cogoi, quindi anche a distanza di anni molti di questi cantanti continuano a essere noti almeno tra il pubblico eurovisivo e a tenere concerti all'estero, a partecipare a questi ritrovi. Sono sempre opportunità che si creano nel corso del tempo.
1: Ecco, stiamo andando verso la conclusione. Tu hai già qualche beniamino tra i cantanti in gara?
0: Allora, guarda, qualche beniamino. Io sono molto indeciso quest'anno, perché in parte condivido i pronostici che sono abbastanza sbilanciati nei confronti della Finlandia, che sembra proprio la favorita d'obbligo, e sorprenderebbe non vederla come vincitrice o almeno sul podio. E poi anche paesi come l'Australia, di cui stavamo parlando prima, Cipro, la Grecia, la Francia, diciamo che quelli che sono più quotati li trovo tutti interessanti, per cui non è un'edizione, come del resto abbiamo visto negli ultimi anni, di altissimo livello, ma è un'edizione comunque che presenta diversi spunti, anche una certa varietà musicale, perché basti pensare alla Croazia che porta un brano etno folk, alla Serbia con i Lavina che portano metal, al Portogallo che porta il canto tradizionale alentejano, a San Marino con Senit che è riuscita nel compaccio di coinvolgere Boy George nella sua canzone, e lo vedremo sul palco dell'Eurovision, quindi una vera superstar, come è il titolo del brano. Per cui di motivi di interesse ce ne sono tanti, quindi più che fare il tifo sono curioso di vedere come andrà.
1: La manifestazione, ecco, si terrà logicamente qui in Slovenia, non la vedremo sul canale nazionale, i canali italiani invece la metteranno in onda. Anche lì, ecco, c'è qualche rischio di polemiche come l'anno scorso.
0: Ma non so, sai, perché allora le due semifinali andranno il 12 e il 14 su Rai 2, la finale il 16. Per il momento c'è soprattutto molta attesa, per cui in Italia diciamo che dopo il periodo intorno a dicembre di discussione un po' in tutti i paesi sulla partecipazione o il boicottaggio, poi il clima si è tranquillizzato, Salda Vinci subito dopo aver vinto Sanremo ha confermato l'intenzione di partecipare, e quindi c'è soprattutto la curiosità di vedere come andranno le cose e come sarà accolto il brano, e anche se proseguirà questa tendenza degli ultimi anni di una manifestazione in costante crescita, almeno a livello di attenzione mediatica che in Italia sta ricevendo.
1: Allora, io ringrazio moltissimo Marco per questa chiacchierata. Ecco, ti lascio ai tuoi impegni e buona Eurovision, visto che tu sicuramente seguirai con molta attenzione.
0: Certo, e buona Eurovision a tutti gli ascoltatori, e buona continuazione a te e a Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est, ma ancora prudenza per la pioggia che condiziona gli spostamenti su diversi tratti. Vi ricordiamo che sulla A28 Portogruaro-Conegliano è chiuso per lavori fino a sabato lo svincolo di Cimpello in entrata in direzione Portogruaro e in uscita provenendo da Conegliano. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Vi informiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani la tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori tra Innesto A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste e il traffico verrà deviato sul passante di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sei 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116 117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci in studio, state ascoltando I Divergenti con Barbara Costamagna e passiamo logicamente oggi a parlare di un anniversario, ecco, un po' infausto, triste, ossia quello del terremoto del Friuli del 1976. Il 6 maggio di quell'anno alle ore 21 con una magnitudo, ecco, 6,5, il terremoto colpì il Friuli, soprattutto la zona del vicino a Gemona, che era l'epicentro, comunque quella parte, ma si sentì addirittura qui in Slovenia. Un evento, ecco, che portò alla morte di circa 1000 persone, 2500 feriti, e che rappresentò proprio uno spartiacque per quanto riguarda la gestione di questi eventi in Friuli Venezia Giulia, ma direi in tutta Italia. Quindi un anniversario importante che oggi sarà ricordato anche con la presenza del Presidente della Repubblica e che noi vogliamo ricordare, ecco, insieme al nostro prossimo ospite, il direttore del Goriziano, Ivan Bianchi. Ecco, benvenuto Ivan.
1: Buongiorno Barbara, buongiorno a vostri radioascoltatori, grazie dell'invito.
0: Allora, un evento, come dicevamo, molto importante, che logicamente è molto sentito in regione. Tu sei molto giovane, quindi non hai vissuto questo avvenimento, ecco, ma credo che in tutte le famiglie friulane o comunque di quest'area, ecco, sia un racconto che ritorni.
1: Sì, come dicevi giustamente tu, anche perché giovane come me, io sono classe 97, io giovane, poi potremmo aprire, sai, un grande dibattito, però sì, in effetti quello che noi sappiamo del terremoto lo sappiamo grazie ai racconti che vengono tramandati in famiglia, anche chi direttamente non era coinvolto nella zona, nell'epicentro, nelle zone più colpite, ha vissuto, come hai detto tu, nelle zone circostanti, Veneto, Trentino, Austria, Slovenia e Croazia, tutto un riverbero di quello che di quelle scosse, di quelle, la prima, quella del maggio e poi anche quella del 15 settembre, perché furono due alla fine, no? Una nel primo con una prima calata di devastazione, la seconda distruggendo quello che si tentava di ricostruire, per fortuna senza le vittime della prima scossa, no? Perché è avvenuta chiaramente in orario di pranzo. I racconti, sai, io lo vivo sempre in modo molto personale, perché io mi ritengo, come tutti noi nella zona del Goriziano, un ibrido, perché ho due nonni bisiacchi proprio di Monfalcone e due nonni di Maiano che sono arrivarono a Monfalcone per lavoro. E mia nonna, nativa proprio del borgo di Persello, classe 47, nel 76 sentì la scossa e la mattina dopo era già nel paese natale a constatare il decesso di due zii di cui uno era particolarmente legata. Per cui, sai, il racconto del terremoto è sempre stato qualcosa di familiare, quasi di come quei racconti, insomma, che si scherza sempre, no? Qualche nonno o bisnonno ha qualche racconto di guerra, no? Che racconta sempre in modo accorato. Mia nonna ha sempre raccontato il terremoto con una lacrima che sgorgava quasi spontanea, ecco.
0: Ecco, tra l'altro tu hai raccolto anche testimonianze per La Voce dell'Isontino, no? Su questi eventi, che ha fatto una edizione speciale.
1: Sì, io collaboro da tanti anni, sono nato all'interno del settimanale diocesano della diocesi di Gorizia, Voce Isontina. Abbiamo creato per il numero passato, per sabato 2 maggio, tre pagine di speciale che raccontasse, riprendesse un po' le fila di quello che era stato negli anni precedenti e raccogliendo, come hai detto tu, le testimonianze di chi in quei momenti decise come agire e come, insomma, che aiuto portare alle popolazioni terremotate, dal momento che, sai, sono passati 50 anni. E quindi chi già quella volta ne aveva 20, 30, 40 comincia ad avere una certa età. E ad esempio abbiamo raccolto, oltre è stata gentilissima la collega Selina Trevisan, ha raccolto proprio il racconto di mia nonna, che 10 anni fa era riuscita a tornare proprio nel paese a rivedere il campanile ricostruito. cioè l'ultimo pezzo di quel paese, insomma, devastato nel 76, che si ricostruiva, abbiamo raccolto le testimonianze di Don Ruggero, che era già parroco a San Rocco quella volta, di Gorizia, e costituì un gruppo che non nell'immediatissimo, ma nel medio raggio, quindi nell'estate successiva, nelle due o tre estati che poi seguirono, grazie all'Azione Cattolica e al gruppo degli scout, sia di Monfalcone che di Gorizia, partirono dalla nostra diocesi, andando in Varracolana e nell'alta Canal del Ferro, per offrire quello che in realtà poteva mancare ai bambini, ai ragazzi, cioè un accompagnamento di dopo scuola o comunque di aiuto nella loro formazione, perché in quel momento la necessità era guardare, come si diceva, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, quindi garantire prima il lavoro e la sostenibilità e il sostentamento delle famiglie, poi un luogo dove abitare e poi tutto il resto. Loro erano andati su per fornire appunto a questi bambini e questi ragazzi un po' di calore umano, un po' di attenzione e cercare di far concludere loro l'anno scolastico in modo che non rimanessero indietro, un po' come è successo con il Covid, non si sapeva bene come portare avanti l'istruzione. Ecco, questo fu uno dei vari aiuti, oltre che chiaramente raccolte di fondi e l'ausilio fisico. Ecco, Don Ruggero mi ha raccontato appunto di come l'esperienza del terremoto del 76, capire le esigenze, specialmente di una valle così isolata in quel momento come la Varracolana, cioè l'ultima valle rispetto a Gemone e Osopo meno colpita, ma ugualmente che aveva bisogno, insomma, di un'assistenza, di averlo poi riportato nei successivi interventi, anche nel terremoto poi in Jugoslavia, mi pare un decennio dopo, con la Caritas diocesana di Gorizia, cioè prendendo ad esempio appunto quelle che erano le varie necessità, prendendo questa esperienza e poi portandola in altri campi. Ad esempio una delle ragazze che era lì presente, Elisabetta Pecar, dell'omonimo negozio di strumenti musicali a Gorizia, lei andò direttamente in loco con il primissimo gruppo di ragazzi. Il padre Giuliano invece, appunto era manutentore di pianoforte, lei mi ha raccontato, al contempo andava nei paesi terremotati a recuperare gli strumenti affinché non venissero o rubati o vandalizzati o comunque si rovinassero sotto le intemperie, per mantenerli in magazzino e poi a case ricostruite riconsegnarli. Stessa cosa poi abbiamo fatto con la testimonianza di Don Gigi Olivo, che quella volta era cappellano a Grado, dove accolsero, come a Lignano, anche se in modo, insomma, minore, accolsero tutta una serie, un'ondata appunto di profughi che in quel momento avevano bisogno di un tetto.
0: Ecco, già dal tuo racconto emerge come il terremoto del Friuli sia stato uno spartiacque proprio per quanto riguarda la gestione, no, di questi eventi. I friulani si diedero subito da fare, non aspettarono aiuti dall'esterno.
1: No, fu un bene, fu un male, no? Perché fu un bene perché adesso a 50 anni si continua a parlare di modello Friuli, anche se leggevo proprio un intervento qualche giorno fa, bisognerebbe parlare di Friuli modello, quindi l'esempio di una mentalità, di un modo di approcciarsi alle problematiche, non solo teorico, chiaramente, capendo anche quello che può arrivare dall'esterno, ma rimboccandosi le maniche e cercando di risolvere la problematica nel minor tempo possibile. Questo ha portato nel breve tempo a una ricostruzione che si può dire rapidissima per le nostre, per le tempistiche italiche, diciamo così, anche scherzosamente, ma dall'altra parte magari una minore attenzione dal punto di vista urbanistico magari e della nostra peculiarità anche architettonica. Pensiamo a come sono stati ricostruiti certi paesi, lo hanno fatto per la necessità, ma poi, sai, la tradizione appunto architettonica si è persa. Parlavo l'altro giorno con una collega del Messaggero di Roma, che mi raccontava, mi diceva proprio, voi siete stati un unicum a livello nazionale proprio anche per mentalità, senza nulla togliere chiaramente, no, al resto d'Italia, ma avendo questa quasi maledizione del dire fasin di Bessoi, no? Facciamo e ci organizziamo, sì, questa è stata la peculiarità di quello spartiacque, perché è stato così che è stato il terremoto, lo spartiacque anche storico se ci pensiamo.
0: Sì, perché comunque è un momento proprio di cambiamento e anche di nascita di un'organizzazione, no? La protezione civile, che quella sì che è diventata un modello a livello anche internazionale.
1: Sì, è di un modo di gestire appunto le emergenze che partisse non solo dall'alto ma anche chiaramente dal basso, no? Perché la protezione civile è una creatura che nasce primariamente dal basso, cioè dai volontari in questo caso.
0: Ecco, un momento, dicevi, importante, storico per i Friuli e in qualche modo anche identitario, no? C'è stata, ad esempio, questa partita dell'Udinese sabato, dove c'è stato questo minuto di silenzio e poi, ecco, che è stato rotto da un urlo spontaneo di ringraziamento, ecco, agli alpini. Il Friuli ha sviluppato proprio in quel momento un legame che era già forte con quest'arma.
1: Sì, penso per la naturale, proprio natura degli alpini, nel senso che il fatto di avere questa forte tendenza a un affetto quasi fra commilitoni, no? C'è questa fratellanza molto forte che si ritrova anche in certi ambiti dello spirito friulano. Il friulano è sempre visto come persona, come popolo chiuso, freddo e molto spesso o indifferente e indipendente. Invece si è riscoperto di una grande fratellanza nei primissimi momenti della ricerca dei dispersi e dei morti, ma anche poi, come si diceva, nella ricostruzione. Spontaneo verso gli alpini proprio perché sono in grande maggioranza dove appunto veniva mandato il popolo friulano quando c'era ancora la leva militare. Tanti dei nostri sono presi, mio bisnonno stesso rischiò di morire nella ritirata di Russia cercando di rientrare ed era appunto tra gli alpini. E c'è questa secondo me unione quasi fraterna, finché ci saranno, perché ormai non essendoci più la leva, i vari gruppi degli alpini vanno via via scemando per questioni anagrafiche, e penso sia lo stesso un po' anche con questo sentire friulano, no? Vedo che esiste ma i numeri sono sempre pochi, un po' per l'insegnamento della lingua, perché la lingua è veicolo di cultura, di tradizione, di sentire, di un modo di essere. Lo abbiamo visto anche noi con la capitale europea della cultura, no? Due, tre, quattro lingue, quindi varie culture che si uniscono qua a Gorizia, ecco. Penso che da una parte e dall'altra, se gli alpini cercano sempre di mantenere anche un loro modo di essere, no? Di aiuto, di presenza, chi ha un gruppo nel proprio comune sa che hai un problema, hai un evento, chiami gli alpini e bene o male lo risolvi, che sia anche un'emergenza anche banale, come ad esempio uno sfalcio d'erba per le trincee della prima guerra mondiale. Io lo vedo con la Proloco di Fogliano Re di Puglia, chiami gli alpini e loro ci sono. Ecco, questa alla fine è stata secondo me la grande thread union fra i due.
0: Ecco, quanto è rimasto di questa identità? No? Tu parlavi che ormai chi ha memoria di questo evento sta invecchiando e che quindi pian piano verrà meno. Ecco, pensi che resterà comunque l'eredità ideale di quello che è accaduto?
1: Penso di sì, perché vedo, ho visto anche nella messa che c'è stata il 3 maggio, ma nelle varie commemorazioni che ci sono state fino ad ora, una presa di posizione e di coscienza da parte delle nuove generazioni che fa ben sperare, almeno per quanto riguarda il futuro non tanto prossimo, nel quale non avremo più i testimoni. Noi non abbiamo vissuto, come racconta spesso mia nonna, l'odore forte della polvere che c'era e che lei ha continuato mentalmente a sentire ogni volta che tornava al suo paese natale, no? O il fatto di salutare un parente semplicemente vedendo le gambe a penzoloni da una camionetta dei militari, no? O vedere interi paesi distrutti. Noi abbiamo i video, le foto, d'altronde erano gli anni 70, è stato il primo terremoto mediatico vero e proprio per l'Italia. E abbiamo questa fortuna, non bisogna buttarla via in questo caso. Ho un caro amico che si è occupato proprio del riordino, ad esempio, di tutte le carte, quindi dell'archivio del terremoto, di quel grande ente che regionale che ne gestì la ricostruzione, ma le carte restano tali e bisogna dar loro una vita, un'anima, specialmente molto spesso anche un nome e una storia. Ed è grazie alle storie che penso che questo terremoto riuscirà a sopravvivere negli anni futuri. Storie che, come quelle che abbiamo raccontato anche su Voce Isontina, sono storie semplici, storie comuni, storie che si ritrovano a decine, anche semplicemente guardando su Facebook. È stato creato un bellissimo gruppo Terremoto del 6 maggio, dove le persone si sono ritrovate, dove i soccorritori hanno ritrovato i soccorsi e dove parenti hanno rivisitato insomma, i propri ricordi, e ho ritrovato veramente una grande anima, non solo dei friulani ma anche di chi il Friuli l'ha conosciuto proprio per quello. Molto spesso, come fa il resto d'Italia a conoscerci? Molto spesso è per il terremoto, per aver fatto i militari qui. Perché questo era.
0: Ecco, aver fatto la leva negli Alpini, no? Quindi...
1: Anche moltissimi sono che tornano qui, no? Apposta. Ecco, penso che questo sarà una grande leva di memoria per il terremoto, ma soprattutto per i friulani.
0: E in conclusione, il Friuli è pronto ad affrontare un nuovo terremoto di questo tipo, no? Non possiamo ignorare che, ecco, i terremoti soprattutto in alcune aree del Friuli, ecco, sono sempre dietro l'angolo.
1: Sì, l'abbiamo visto anche, tra l'altro, non tantissimi giorni fa, l'abbiamo visto che c'è sempre questo sciame che si muove. D'altronde, lo dicono i sismologi, finché c'è, i geologi, finché c'è del movimento lieve non ci può essere un movimento più grande, no? Quindi finché ci sono sempre queste piccole scariche, queste piccole scosse, la sicurezza, diciamo, di non avere un terremoto è maggiore. Penso che in questo momento abbiamo le capacità tecniche per riuscire, e soprattutto abbiamo costruito, chi l'ha fatto secondo i sacri crismi, per cui...
0: Ecco, sì, tra l'altro in Friuli diciamo che sono stati anche abbastanza ligi poi a ricostruire come si doveva fare.
1: Sì, è stata anche una prima ricostruzione secondo legge, per cui è inevitabile che gli edifici debbano reggere di più. Penso che in questo momento, se dovesse capitare oggi, saremmo abbastanza pronti anche a ricostruire una sempre un'identità, su questo sì, con le difficoltà chiaramente di un evento del genere. Dovremmo, a mio avviso, utilizzare la tecnologia fino al punto in cui, come quella notte, si spensero le luci, si spensero i telefoni, ecco, essere in grado ancora di avere degli strumenti che in emergenza ci aiutano anche senza avere, appunto, energia o linee telefoniche. Questo dovremmo imparare un po' ad essere pronti in ogni momento e in qualsiasi scenario.
0: Allora, io ringrazio moltissimo Ivan per questa lunga chiacchierata, ti lascio i tuoi impegni che so che oggi sono moltissimi. Grazie, buona giornata.
1: È tutto accumulato. Grazie a te, Barbara, buona giornata.

I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci tornati in studio, state ascoltando i Divergenti con Barbara Costamagna e passiamo ora a parlare di un libro che è da poco uscito. Si tratta, ecco, della rielaborazione di quella che è una lunga ricerca che ha portato avanti in questi anni il nostro prossimo ospite, una ricerca che l'ha visto proprio anche lavorare sul campo e dedicarsi a quella che è stata rivoluzione che sembrava potesse avere un esito diverso delle piazze in Egitto, che poi hanno portato in realtà al potere al Sisi e quindi diciamo un regime militare. L'Egitto di Al-Sisi è il titolo dell'ultimo libro, un saggio che è stato pubblicato dal professor Giuseppe Acconcia, al quale do il bentornato. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, come dicevamo, questo libro raccoglie anni di lavoro sul campo e di ricerca su questo che è stato un periodo molto importante per l'Egitto.
1: Sì, c'erano tante speranze nel 2011, ricordiamo Piazza Tahrir, le milioni di persone che hanno manifestato per chiedere un cambiamento, gridavano pane, libertà, giustizia sociale e purtroppo queste richieste di cambiamento sono state presto tradite. È arrivata la repressione del regime, gli arresti di massa, le uccisioni di massa, e questo poi ha portato l'Egitto ad attraversare una delle fasi più buie della sua storia con il colpo di stato militare che è stato portato a termine dal Sisi il 3 luglio del 2013. Quindi questo libro fa un po' questa parabola, cioè dal momento in cui le proteste sono scoppiate, che però erano mobilitazioni che avevano anche una lunga storia precedente al 2011, a tutta la fase attuale, gli ultimi anni, gli ultimi 10 anni in cui al Sisi è rimasto al potere, ma quelle richieste dei giovani, delle donne, degli attivisti, degli islamisti, dei sostenitori delle squadre di calcio, dei migranti, di cambiamento sono state completamente disattese, anzi la storia egiziana sta attraversando una delle sue pagine più buie, più disastrose, soprattutto rispetto ai diritti umani.
0: Ecco, se si torna a quel 2011, ecco, queste rivolte, questa è la sua interpretazione, ecco, non sono state in realtà un evento improvviso e circoscritto come spesso vengono descritte.
1: No, perché già esisteva un movimento che si chiamava Kifaya, che era nato per chiedere la fine del regime di Hosni Mubarak, che ricordiamo un regime autoritario dove però un certo spazio per il dissenso era permesso alle organizzazioni non governative, ad alcuni giornali indipendenti, ad alcuni attivisti. Pensiamo per esempio al movimento 6 aprile che è nato dalle proteste, dagli scioperi di Mahalla al-Kubra, e quindi c'era una potenzialità, una prospettiva, una possibilità che però poi ha trovato la sua massima rappresentazione in piazza Tahrir. Anche lì sono tante le questioni aperte, per esempio se quel movimento era per la democrazia, in realtà quel movimento ha portato alla fine del regime di Mubarak anche a una critica molto dura rispetto alla repressione della polizia, però poi il passo successivo, cioè quello della democrazia, delle elezioni eccetera, è stato completamente tradito, perché una volta che sono arrivati al potere i Fratelli Musulmani con Mohamed Morsi, sono rimasti per un anno al potere, ovviamente le richieste che venivano dalla piazza sono state disattese dalla Fratellanza Musulmana, che alla fine ha preferito allearsi con l'esercito, e questo è stato disastroso anche per loro, perché poi i primi che hanno subito la più feroce repressione sono stati proprio gli islamisti, con arresti di massa, pene di morte. Lo stesso Morsi è stato arrestato e poi morto in prigione nel 2019, quindi una violazione dei diritti umani che non riguarda soltanto una parte dei movimenti, dei giovani rivoluzionari, ma tutto lo spettro politico, dai liberali ai socialisti, ai comunisti, agli islamisti, fino ai leader della Fratellanza Musulmana. Quindi evidentemente le aperture che c'erano nella fase precedente alle mobilitazioni del 2011 sono poi state hanno poi visto una chiusura completa e la repressione che poi ancora va avanti in Egitto.
0: Si parla infatti di transizione mancata, ecco, ma quali sono i fattori, no, che spiegano il fallimento poi di questa rivolta?
1: Sono tanti, per esempio il fatto che spesso i fratelli musulmani sono stati assimilati a gruppi radicali come i gruppi salafiti, che sono emersi anche loro dopo le rivolte del 2011 e spesso hanno cercato un'alleanza con i militari, con lo stesso al-Sisi. Poi perché queste rivolte erano fondamentalmente delle rivolte che chiedevano giustizia sociale, quindi eguaglianza, quindi più diritti sociali per i lavoratori, e invece le richieste dei lavoratori, delle fabbriche, pensiamo alle fabbriche tessili di Mahal al-Kubra, perché l'Egitto è famoso per le sue fabbriche tessili, hanno fatto fatica ad unirsi ai movimenti di Piazza Tahrir, quindi questo è stato un altro elemento significativo. Infatti questo libro ha la particolarità anche di avere due casi studio molto significativi: uno, quello degli operai di Mahal al-Kubra, e quindi delle mobilitazioni delle fabbriche, per capire come gli operai si sono organizzati, come hanno partecipato alle proteste, come hanno organizzato i loro comitati di sciopero all'interno delle fabbriche, e dall'altra parte i comitati popolari, che sono anche loro delle organizzazioni dal basso in un quartiere in particolare. Abbiamo avuto la possibilità di intervistare tante partecipanti all'interno dei comitati popolari, e anche lì sono stati dei laboratori per affrontare l'assenza di sicurezza, la mancanza delle forze di sicurezza nelle strade egiziane durante le proteste di piazza, e come poi sono evolute in vere e proprie organizzazioni non governative che hanno portato servizi, si sono occupati della pulizia delle strade, hanno portato le bombole di gas a chi non ce l'aveva. Quindi evidentemente c'è stato, per una fase che è arrivata fino al 2013 e qualche mese dopo anche fino al 2014, quando poi è iniziato il consolidamento di al-Sisi, in cui c'era molta speranza nelle strade egiziane, si respirava un'aria di cambiamento, però poi purtroppo tutto questo è finito.
0: È finito con questo golpe, no, che in qualche modo ha rappresentato il culmine di una strategia, no, di frammentazione e repressione che era già in atto.
1: Sì. L'esercito ha voluto completamente cancellare questa esperienza di democratizzazione democratica, ha arrestato gli islamisti che hanno provato a resistere nei sit-in di Rab el Hadawiyya e a Giza, e purtroppo anche questi sit-in si sono trasformati in una carneficina, sono 2000 morti, i numeri sono molto vari rispetto a quello che è successo tra il 14 e il 17 agosto del 2013, quando sono stati repressi gli islamisti nel sangue, le loro mobilitazioni a sostegno di Morsi, e da quel momento è iniziata questa pagina tragica in Egitto, con migliaia di sparizioni forzate, tutti gli attivisti principali che sono stati arrestati, poi rilasciati, poi di nuovo arrestati, in casi che vengono ruotati, e quindi ci sono persone che sono in prigione da allora praticamente, hanno passato gli ultimi 10 anni in carcere. Pensiamo ad Abdel Fattah, che è stato arrestato, poi è stato rilasciato, di nuovo arrestato, e ora si è riparato in Gran Bretagna perché ha la doppia cittadinanza. Oppure pensiamo a Ahmed Duma, il leader del movimento 6 aprile, che è stato di nuovo arrestato recentemente, o Ismail Iskenderani, che ha partecipato ai movimenti e si è occupato delle mobilitazioni nel Sinai, che adesso è stato arrestato di nuovo. Oppure Mayel Nour El-Masri, anche lei è una delle attiviste più interessanti perché si è occupata molto dei movimenti dei lavoratori, che è stata arrestata, poi rilasciata, e ora non può lasciare il paese. Pensiamo a Patrick Zaki, che lo conosciamo bene perché ha studiato in Italia, anche lui è stato arrestato, e poi c'è stata tutta una questione diplomatica molto forte per chiederne la liberazione. Quindi questa pagina della storia egiziana è drammatica e non è ancora conclusa.
0: Ecco, voi avete lavorato su materiali di vario tipo, ma anche su interviste dirette a quelli che sono stati i protagonisti, e soprattutto, ecco, parlava di questa fabbrica, dei sindacati indipendenti, anche attori che spesso, ecco, hanno anche difficoltà, no, a trovare spazio.
1: Certo, la questione dei sindacati indipendenti è centrale. Pensiamo soltanto che lo stesso Giulio Regeni si stava occupando di questo tema, e sappiamo che cosa gli è successo, cioè è stato fermato, e poi il suo cadavere è stato ritrovato il 3 febbraio di 10 anni fa, o quest'anno sono proprio 10 anni dalla sparizione forzata e poi dall'uccisione di Giulio Regeni. E evidentemente analizzare i sindacati indipendenti è un'altra chiave di lettura molto importante, perché è stato l'unico successo vero delle mobilitazioni di piazza. Già i lavoratori egiziani hanno avuto una lunga tradizione di organizzazione, di capacità sindacale, però per la prima volta dopo il 2011 sono nati sindacati autonomi, cioè dei sindacati che non avrebbero dovuto avere un controllo statale. Poi ovviamente questo controllo statale in qualche modo è arrivato, tant'è vero che poi nel 2017 la loro autonomia è stata completamente compromessa. Nonostante questo continuano gli scioperi nelle fabbriche, continuano gli scioperi dell'amministrazione pubblica, degli insegnanti, dei lavoratori, di vari settori, quindi vuol dire che l'Egitto è ancora attraversato da grandi ondate di protesta, ma soprattutto quando i lavoratori delle fabbriche si mobilitano, questo va contro gli interessi corporativi dell'esercito, che ricordiamo, se l'Egitto è un regime militare vuol dire che è l'esercito che ha il potere, non solo ha il potere ma vuole difendere i suoi interessi. Quando questi interessi vengono messi in discussione, per esempio nelle fabbriche di proprietà dell'esercito, che sono estesissime perché l'esercito controlla il 60% circa del PIL egiziano e controlla le fabbriche che producono elettrodomestici, ma anche le macellerie, i panifici, i resort turistici di Sharm el-Sheikh e del Sinai pieni di turisti. Quindi evidentemente quando questi interessi vengono colpiti, allora l'esercito reagisce per difendere i suoi interessi corporativi, e quindi quando ci sono grandi mobilitazioni nelle fabbriche è allora il momento in cui l'esercito reagisce, e lo ha fatto in varie occasioni continuando a perpetrare questa strategia di militarizzazione del potere che ora rende l'Egitto un paese più chiuso rispetto a prima, meno democratico rispetto a prima, e dove le violazioni dei diritti umani sono all'ordine del giorno.
0: Ecco, quindi mi sembra difficile, no, che sul breve possa emergere un'alternativa democratica.
1: Questa è un po' la domanda che mi sono posto in questo volume, soprattutto nei capitoli finali, perché ovviamente la crisi economica è una crisi insostenibile per gli egiziani, perché la repressione ha creato una gioventù completamente disillusa rispetto alla fase precedente alla rivoluzione, perché veramente ci sono questioni molto serie da affrontare, per esempio il ruolo egiziano nella mediazione rispetto al conflitto a Gaza. L'Egitto avrebbe potuto avere un ruolo centrale, in realtà è sembrato sempre appiattirsi molto sulle posizioni israeliane. Pensiamo solo al fatto che le ultime grandi manifestazioni in Egitto si sono state a sostegno del movimento palestinese, ma anche quelle poi sono state vietate a un certo punto, così come gli attivisti della Global Summons Flotilla sono stati arrestati anche loro. Quindi evidentemente l'Egitto ha bisogno del suo rapporto privilegiato con Israele per le forniture di gas, per le esportazioni, anche perché ha bisogno dell'energia israeliana, quindi per questo continua ad avere un rapporto privilegiato che va anche contro le richieste che vengono dal basso, che sono invece molto più favorevoli a una maggiore, ma sicuramente più diritti per i palestinesi, anche se l'idea è quella di considerare i palestinesi come sinonimo di Hamas, e quindi a quel punto di affiancarle ai fratelli musulmani che, come abbiamo detto, sono stati oggetti di una gravissima repressione in Egitto.
0: Ecco, ma il caso egiziano è comparabile ad altre primavere arabe naufragate?
1: Sì, infatti una delle domande che ci siamo posti in questo libro, anche mi fa molto piacere ricordare che è dedicato alla memoria di Sonallah Ibrahim, che è uno dei più importanti scrittori egiziani, che è mancato l'anno scorso, un caro amico, ha scritto dei libri fondamentali per la letteratura egiziana, quindi vi invito anche a riscoprirlo, perché alcuni dei suoi libri come Zat sono stati tradotti in italiano, anche lui che appartiene alla galassia di sinistra, della sinistra egiziana, che poi si è estremamente divisa anche nella fase successiva alla repressione tra chi ha sostenuto i diritti anche degli islamisti, che invece si è opposto. Per esempio i socialisti rivoluzionari si sono molto spesi per sostenere i diritti anche degli islamisti, mentre l'Alleanza Socialista e altri gruppi no. Quindi evidentemente ci troviamo di fronte ad una fase in cui potrebbero nascere nuovi movimenti, ci potrebbe essere una nuova primavera, e perché ci sono tutte le condizioni perché gli egiziani ritornino a protestare, soprattutto per le disuguaglianze economiche, per l'inflazione galoppante, per l'aumento dei prezzi, per i salari molto bassi, per l'inflazione, la svalutazione della lira egiziana. Quindi è evidente che ancora è tutto possibile presto dirlo, ma già ci sono state varie mobilitazioni nel 2016 contro la concessione delle isole Tirana e Sanafina all'Arabia Saudita, nel 2019 mobilitazioni che sono state ispirate dall'estero e poi ora nel 2023-24 a sostegno della Palestina. Quindi è possibile che un nuovo movimento emerga e che questo movimento possa ispirare anche altri paesi. La Tunisia è uno di questi, anzi forse il 2011 verrà ricordato proprio per questo effetto contagio che ha spinto tanti paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, dalla Tunisia alla Siria, a chiedere più diritti e più democrazia. Poi purtroppo dobbiamo dire che questi tentativi sono falliti, perché in Tunisia in realtà la buona pratica che sembrava essere avviata nella fase di transizione è poi stata completamente archiviata, perché Fayez Saied è ancora più razzista di Ben Ali, ha delle politiche estremamente repressive. In Siria sappiamo che ci sono voluti oltre 10 anni di guerra civile per portare alla fine del regime di Bashar al-Assad e ancora c'è molta incertezza su Ahmed al-Shara. Quindi le primavere arabe avevano aperto una pagina di grandi aspettative che però più in generale sono state tradite.
0: Ecco, però il problema è che spesso poi l'Occidente preferisce scegliere, no, l'uomo forte piuttosto, no, che aprire magari scenari che non riesce a controllare, perché non è detto che la via per la democrazia di questi paesi passi necessariamente dai nostri modelli.
1: Infatti questo è il punto principale, nel senso che poi noi sappiamo che cosa è successo dopo il 2011 fino al 2015 e negli anni successivi, per esempio la questione migratoria che si è aperta con la Libia, con lo stato fallito libico, e come l'Unione Europea ha iniziato a sostenere gli autocrati. Abbiamo parlato di Abdel Fattah al-Sisi in Egitto, di Fayez Saied in Tunisia, ma anche di Khalifa Haftar in Libia, e in generale il tentativo è stato sempre quello di favorire regimi autoritari per chiudere i flussi migratori, per fermarli, ma questo tipo di approccio è stato sempre fallimentare, perché i giovani che invece hanno come aspirazione di uscire dal loro paese perché vogliono trovare un lavoro migliore, perché hanno studiato, perché cercano migliori prospettive, lo faranno comunque, e anche se vengono rispediti a casa per politiche repressive come quelle che sono state avanzate negli ultimi anni dalla destra e dalla destra estrema, poi torneranno di nuovo a migrare perché nel loro paese non hanno opportunità. Quindi evidentemente dare miliardi, ora l'Unione Europea prevede dei sostegni all'Egitto miliardari, così come alla Tunisia, evidentemente non sta favorendo, non favorisce la democratizzazione di questi paesi, ma non solo, aumenta la repressione, più aumenta la repressione, più le persone troveranno dei mezzi per migrare, per lasciare i loro paesi, magari mezzi alternativi, perché negli ultimi anni si sono sviluppate tante altre rotte, non solo quella del Mediterraneo, pensiamo alla rotta balcanica, pensiamo ai migranti che arrivano dall'Iran verso la Turchia, attraverso la Bielorussia, la Polonia, fino alla Finlandia. C'è stato un florileggio di rotte alternative, quindi evidentemente pagare gli autocrati a miliardi non favorisce la fine dei flussi migratori.
0: Ecco, e anche la situazione internazionale credo che non favorisce, ecco, diciamo, quello che è il quadro di quest'area.
1: Ovviamente dopo il 2011, poi il 7 ottobre del 2023 è stata l'altra data centrale per la storia del Medio Oriente, ora viviamo in un contesto di guerra permanente in cui l'Egitto per esempio sta subendo tantissimo la crisi energetica provocata dalla guerra in Iran, provocata dal blocco dello stretto di Hormuz, provocata anche dalla sua necessità da una parte di mantenere l'asse stabile, solido con Washington, con Trump. Ricordiamo che però da quando si è insediato Trump nel secondo mandato al-Sisi non è ancora mai andato a visitarlo negli Stati Uniti, proprio perché è molto impopolare tra gli egiziani la guerra che va avanti da parte di Israele, il genocidio a Gaza, il genocidio in Libano, la guerra in Iran, e quindi evidentemente il contesto energetico regionale è problematico per l'Egitto di al-Sisi, ma anche più in generale il blocco dello stretto di Hormuz, il blocco di Bab al-Mandeb, la possibilità che il Mar Rosso venga continuamente attaccato dalle milizie Houthi. Quindi ci sono tante questioni geopolitiche centrali che rendono la posizione egiziana sempre più difficile. Pensiamo solo al fatto che l'asse principale di al-Sisi è sempre stato quello con Mosca, con la Russia di Putin, Putin è stato quello l'uomo politico che per primo ha sostenuto l'Egitto di al-Sisi, la legittimità del presidente egiziano. Quindi evidentemente il caro ha iniziato a guardare andare verso Mosca in maniera sempre più sostanziale e effettiva. Infatti poi quando è caduto Bashar al-Assad, è arrivato al potere Ahmed al-Shara, questo è stato molto problematico perché ha determinato un passaggio di poteri verso gruppi islamisti che sono sempre visti di malocchio negativamente in Egitto, e quindi evidentemente questo tentativo, questa richiesta

0: Esatto.
1: Non solo l'Egitto è defilato, ma oltre ai proclami, così come fa Erdogan, che critica Israele, però poi in realtà continua a fare affari con Israele, ma così come fanno anche i paesi del Golfo, come fa l'Arabia Saudita, l'Egitto non va, non può andare, perché ci sono altri interessi, come quelli energetici, che lo impediscono. Poi ricordiamo anche, questo è sempre molto importante per capire lo scenario attuale, ci sono state fatte delle scoperte miliardarie nel Mediterraneo orientale, il terminal Zohr 9 e tutte le scoperte successive che hanno coinvolto anche Eni e la British Petroleum, che rendono l'Egitto un paese molto importante, è diventato un hub del gas nel Mediterraneo orientale, e evidentemente questo sta aprendo nuovi scenari, nuove prospettive. Anche la chiusura dello Stretto di Hormuz aumenta queste prospettive, considerando le pipeline che attraversano la Turchia, ma anche quelle che potranno attraversare l'Egitto verso Israele, includendo Cipro, il Libano, e poi vedremo questo conflitto come ridisegnerà questa parte del Mediterraneo. Quindi evidentemente ci sono questioni aperte, centrali, fondamentali, e questo rende l'Egitto un interlocutore importantissimo, e anche per questo è molto difficile poi limitare, nonostante l'ampliamento delle spese militari, nonostante la violazione dei diritti umani. L'Italia, per esempio, che è uno dei paesi che più avrebbe potuto fare leva su questo per denunciare le violazioni commesse dall'Egitto negli ultimi anni, non lo ha fatto, non lo sta facendo significativamente. Anche se lo fa, poi ci saranno altri paesi europei che prenderanno il suo posto, come la Francia, che è sempre in prima linea per sostenere Al-Sisi. Per esempio Hollanda ha visitato l'estensione del canale di Suez nel 2015, e quindi si è aperta una fase di rapporto privilegiato anche con la Francia. Quindi evidentemente tutti i paesi europei hanno sempre voluto fare la corsa a sostenere Al-Sisi, e il primo è stato proprio Renzi, che lo ha definito come uno dei più importanti statisti del Mediterraneo, e quindi in qualche maniera avallando la repressione in corso nel paese.
0: Allora, io ringrazio moltissimo il professor Giuseppe Acconcio per questa lunga chiacchierata, e vi invito a leggere il suo ultimo libro, L'Egitto di Al-Sisi, edito da Bordeaux. Grazie mille e buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Siamo giunti alla conclusione di questa nostra terza parte, ecco, andiamo verso la conclusione dei divergenti alle 12.30, facciamo una pausa e poi ritorniamo per parlare di giornalismo, e torniamo a parlare con Luca Perrino, ecco, presidente dell'Associazione Leali alle Notizie di Ronchi, che in occasione, ecco, della giornata della stampa ha inaugurato tutta una serie, ecco, di punti in città che ricordano le donne iraniane, quindi la libertà di pensiero, e cercano di far riflettere, ecco, la cittadinanza su quella che è comunque una situazione ancora molto complicata per il popolo iraniano. Parleremo di giornalismo e anche di quello che è un appuntamento che si sta avvicinando, ecco, il Festival del Giornalismo di Ronchi, che è diventato ormai un appuntamento seguito anche a livello nazionale, e ecco, sentiremo da Luca quelle che saranno le proposte che verranno fatte, ecco, nelle prossime settimane. Ma come dicevo, adesso facciamo una pausa e poi ritorniamo con i divergenti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è regolare, ma gli spostamenti nel nord-est sono ancora condizionati dalla pioggia. Sulla A4 Venezia-Trieste, prudenza per un veicolo fermo segnalato tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Vi informiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani, la tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori tra l'innesto con l'A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico proveniente da Padova verrà deviato sul passante di Mestre. Questo cantiere verrà ripetuto con identiche modalità anche nella serata di domani. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro delle 12.30. Il Friuli ricorda il terremoto del 6 maggio 1976. Radio Capodistria fu tra le prime emittenti ad arrivare nelle aree devastate. Sentiremo un frammento del reportage realizzato in quelle ore dal nostro inviato Andrea Sciominiac. Oggi a Gemona la cerimonia centrale per ricordare la tragedia, presenti il presidente Mattarella e la premier Meloni. Il sisma colpì anche la Slovenia nord-occidentale, anche se con conseguenze meno disastrose. Marco Gregoric e Chris D'Assena, candidati a rappresentare nell'Assemblea dell'Unione Italiana, la comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola. Dinamiche urbane nel Mediterraneo medievale. Simposio a Palazzo Gravisi Butturai di Capodistria. Trump sospende le operazioni di scorta alle navi nello stretto di Hormuz. Sport, addio a Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.
0: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Are you coming in or what?
1: Rieccoci in studio, state ascoltando I Divergenti con Barbara Costamagna. In questa ultima parte parliamo di giornalismo e parliamo di libertà di stampa. Ecco, qualche giorno fa c'è stata celebrata in tutto il mondo la giornata dedicata alla libertà di stampa e nella vicina Ronchi dei Legionari, ecco, si è di nuovo tenuto quello che è un appuntamento ormai classico, tradizionale per questa località, ossia la passeggiata della libertà di stampa e di espressione, che è organizzata ormai da anni dall'Associazione Culturale Le Ali delle Notizie. E do il benvenuto, ecco, al presidente Luca Perrino. Buongiorno Luca.
2: Buongiorno, buongiorno Barbara, buongiorno ai nostri ascoltatori, buongiorno.
1: Un appuntamento, come abbiamo detto, questa passeggiata che è diventata tradizionale e che ogni anno commemora, ecco, qualche figura importante a livello nazionale e internazionale che ha dedicato alla sua vita, ecco, alla libertà di stampa e di espressione. Ecco, quest'anno l'avete deciso di dedicare questa iniziativa alle donne iraniane.
2: Sì, allora quest'anno abbiamo voluto suddividere questa giornata in alcuni momenti, dedicando proprio questa iniziativa alle donne iraniane. E in particolare ad una giovanissima donna, Raja Belolipur, 23 anni, una studentessa di lingua e letteratura italiana all'Università di Teheran, che è stata uccisa il 9 gennaio scorso durante le manifestazioni di protesta antigovernative, e l'abbiamo ricordata dedicandole un pannello, il numero 27 della nostra passeggiata, e la ragazza è stata ricordata qui a Ronchi da Ahmad Rafat, che è un giornalista e scrittore iraniano, che l'aveva conosciuta tra le altre cose, e quindi ci ha portato una testimonianza diretta di chi era questa ragazza e di quella che è la situazione delle donne in Iran, che non è purtroppo l'unica situazione devastante che viviamo nel mondo. Ecco, questo è stato un momento particolare che abbiamo vissuto poi con i ragazzi dell'Istituto Isis Pertini, che con i loro insegnanti hanno percorso la passeggiata dal murales dedicato a Daphne Caruana Galizia fino al pannello che ricorda un altro giornalista ucciso, e quindi l'abbiamo voluta percorrere con loro, e la cosa molto bella è stata che per ogni pannello questi ragazzi avevano preparato un elaborato, uno scritto, un loro pensiero, che quindi ha arricchito fin da quando siamo partiti dalla prima tappa, quella dedicata a Jamal Khashoggi, che è stato ricordato per il suo sacrificio, così come sono stati ricordati gli altri per il loro sacrificio.
1: Ecco, perché per chi non lo sapesse, a Ronchi ci sono una serie di percorsi dove su questi pannelli sono ricordati, come dicevamo, tutta una serie di figure, no? che hanno pagato molte anche con la vita proprio il loro impegno per la libertà di espressione e di stampa, e tra l'altro in questa occasione avete anche inaugurato due nuovi pannelli nel pomeriggio.
2: Sì, abbiamo inaugurato due nuovi pannelli grazie alla collaborazione con l'associazione Patatrac, e sono dedicati a Carlo Tresca, giornalista ma anche sindacalista, editore anarchico, antifascista, che editore di giornali, che è stato assassinato a New York l'11 gennaio del 1943, e Camillo Berneri, anch'egli giornalista ma anche filosofo, scrittore anarchico italiano, che è stato ucciso nel maggio del 1937 a Barcellona durante la battaglia intestina al fronte antifascista spagnolo nell'ambito della guerra civile. Quindi anche in queste due occasioni abbiamo ricordato queste due figure grazie all'associazione Patatrac, e poi grazie anche alla presenza del portavoce nazionale di Articolo 21 Beppe Giulietti, che è stato con noi in questa giornata con il presidente regionale dell'Ordine dei giornalisti, Furio Baldassi, e l'assessore comunale alla cultura di Ronchi dei Legionari, Monica Carta, che ha ricordato poi il sostegno dell'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari, che ha con noi promosso la passeggiata della libertà di stampa e di espressione, ma ha anche fatto sì che l'associazione Leali delle Notizie potesse installare anche delle panchine per ricordare delle giornaliste e dei giornalisti uccisi. E poi ricordo qualche anno fa il Comune di Ronchi ha concesso la cittadinanza onoraria a Matthew Caruana Galizia, che è il figlio di Daphne Caruana Galizia, giornalista uccisa a Malta nel 2017. Quindi un impegno che dura e che perdura, che ha il sostegno anche delle istituzioni.
1: Ecco, un impegno che, come raccontavi, arriva da lontano, ma che forse mai come oggi è importante. Proprio in questi giorni è stato anche pubblicato il rapporto sullo stato della libertà di stampa nel mondo da Reporters Sans Frontières, e emerge che la libertà di stampa, ecco, a livello globale è al livello più basso degli ultimi 25 anni. Quindi una situazione che sta peggiorando un po' ovunque.
2: Purtroppo è sotto gli occhi di tutti, ma come sempre viene un po' sottovalutato e nascosto, perché evidentemente non fa bene ricordare il fatto che la libertà di stampa nel mondo ha sempre minor spazio e minor vigore. Succede anche in Italia, l'Italia è calata nelle posizioni, succede nel mondo e negli stati anche meno conosciuti e non sempre sotto riflettori, ma è una situazione che deve farci riflettere, deve far riflettere tutte le persone, perché è vero che l'informazione è cambiata, è vero che si leggono meno giornali, è vero che le persone non ci fanno molto caso, ma è anche vero che senza la libertà di stampa e quindi senza la possibilità di essere attivi e consapevoli non c'è una libertà del popolo, insomma, no? Quindi dobbiamo tutti quanti riflettere e cercare di essere sempre, come si dice, sul pezzo per ricordare questo.
1: Ecco, riflettere ma anche difendere i diritti dei giornalisti. Voi siete anche in prima linea da questo punto di vista. Tra le varie cause, problemi segnalati proprio sul fatto che ad esempio in Italia stia peggiorando, ecco, la libertà di stampa, è anche quello legato proprio alla posizione sempre più debole che hanno i giornalisti all'interno delle redazioni, ecco, del mondo dell'informazione.
2: Certo, questo è anche un aspetto che non va dimenticato. Purtroppo molto spesso ci si scorda del fatto che le battaglie dei lavoratori, parlo non so del settore metalmeccanico, dei servizi, gli enti pubblici, le battaglie dei lavoratori vengono sempre molto sostenute e aiutate tra virgolette, però ci si dimentica sempre che torniamo sulla una questione di cui abbiamo forse parlato molte volte e non ci siamo mai venuti a capo, ovvero che ci sono dei giornalisti che ancora oggi scrivono dei pezzi sottopagati. Ci siamo dimenticati, purtroppo si è dimenticata la politica, ma si è dimenticato anche qualcun altro, che è evidente che non puoi pagare un collaboratore 5 euro d'articolo, la qualità ne risente, anche perché magari uno fa una telefonata e spende quei 5 euro che prende per il pezzo per informarsi, e quindi è evidente che la qualità scema. Questo andrebbe sostenuto, ecco. I recenti scioperi dei giornalisti italiani lo hanno messo in luce, lo hanno hanno acceso un po' i riflettori, ma purtroppo il giorno dopo ci si è dimenticati e la battaglia con gli editori è scemata. Quindi questo andrebbe, secondo me, ricordato sempre.
1: Ecco, e anche gli editori, no? Sono una figura che è sempre più critica. Editori puri non esistono più, ormai sono quasi sempre espressione di altri interessi.
2: Sono espressione di altri interessi e molto... E poi non dimentichiamoci che scendono in campo dei gruppi sovranazionali, quindi che hanno interessi solamente economici nei confronti della stampa italiana, e quindi sacrificano il valore dell'informazione, il valore della redazione, delle redazioni, per degli interessi economici, per dei guadagni che hanno diversi profitti che non quelli di dare dell'informazione vera e veritiera.
1: Ecco, invece all'informazione vera e veritiera voi dedicate un festival ormai da parecchi anni, ecco, il Festival del Giornalismo di Ronchi, ecco, che tornerà anche quest'anno, ecco, ci sì. Potresti magari dare qualche già informazione?
2: Ma allora, noi quest'anno il festival raggiunge la 12ª edizione ed è già un bel percorso di vita, perché 12 anni sono niente, ma sono anche lunghi per una manifestazione che viene organizzata anno dopo anno, non ci siamo fermati nemmeno nel periodo del Covid. Lunedì 11 maggio alle 11 al Palazzo Municipale di Ronchi dei Legionari lo presenteremo il programma, torneremo con... aspettando il festival dal 15 al 24 maggio in 10 comuni dell'Isontino e della Bassa Friulana. Quest'anno si è aggiunto anche Fiumicello Villa Vicentina nel lungo elenco, e poi dal 9 al 14 di giugno qui a Ronchi dei Legionari, in una nuova location, come si dice, al Parco Excelsior di Via Roma, dove ci saranno due aree dedicate al festival, e dopo si svilupperà un programma che speriamo possa interessare il pubblico e che avrà quale momenti importanti, due momenti importanti tra gli altri: la consegna del premio Le Ali Young dedicato a Cristina Visentini, che è stata la nostra vicepresidente, premieremo due giovanissimi giornalisti che si affacciano a questa professione, che hanno partecipato ad un concorso che abbiamo indetto nei mesi scorsi, e nella giornata conclusiva invece il premio dedicato a Daphne Caruana Galizia, del giornalista maltese, che verrà dedicata, premio che verrà dato ad un giornalista che ha lavorato per La Verità, il nome lo sveleremo lunedì. Però posso dire che gli argomenti e i titoli sono tanti. In questa edizione del festival avremo qualcosa come 4 mostre, 3 spettacoli, 55 incontri e qualcosa come 180 ospiti, quindi un parterre importante di nomi noti e meno noti, perché una cosa che noi sta molto a cuore è che noi diamo spazio anche dei nomi meno noti ma ugualmente interessanti, perché ci sono delle giornaliste e dei giornalisti in Italia e in Europa che svolgono un lavoro importantissimo che magari non vengono conosciuti, però portano una loro testimonianza e un loro valore. Ecco, i temi sono tanti: libertà di stampa, lo spazio, la mafia, gli Stati Uniti, il Medio Oriente, la Russia.
1: Ecco, sì, diciamo che i temi non mancano in generale negli ultimi tempi.
2: I temi non mancano.
1: Ecco, per concludere, la vostra associazione era iniziata come un'associazione di volontariato, oggi abbiamo anche sentito il festival e la sua complessità, ecco, per qualcuno è diventato un vero e proprio lavoro, anche per qualche giovane.
2: Ma Dio, è diventato sicuramente un vero e proprio lavoro. Noi abbiamo al nostro interno una dipendente e anche una ragazza che svolge qui il servizio civile, ma diamo ospitalità spesso a ragazze e ragazzi delle scuole superiori, delle università, che svolgono qui dei tirocini o degli stage. Quindi si aprono le porte anche nel mondo del lavoro, come si dice banalmente, con la cultura si mangia, si può mangiare e si può avere delle prospettive diverse.
1: Ecco, e tra l'altro qualcuno dei vostri collaboratori oggi fa anche il giornalista.
2: Sì, qualcuno dei nostri collaboratori fa anche il giornalista, ricordo una in particolare che è Beatrice Branca, che ha con noi fatto un percorso e fa un percorso lungo, che oggi è una giornalista del Corriere Veneto, quindi del gruppo del Corriere della Sera nella redazione di Verona.
1: Ecco, quindi avete anche una ricaduta reale, no, sul
2: reale
1: territorio.
2: Sì, sì.
1: Allora, io ringrazio
2: certo
1: moltissimo Luca Perrino.
2: Grazie a voi.
1: E in bocca al lupo per tutto.
2: Viva il lupo, grazie dell'ospitalità, grazie della collaborazione. Vi aspettiamo a Ronchi dei Legionari dal 9 al 14 giugno.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata dei Divergenti, una puntata molto eterogenea, ricca di argomenti. Siamo partiti, ecco, con l'Eurovision Song Contest, che quest'anno non sarà trasmesso in Slovenia e la Slovenia neanche parteciperà alla manifestazione come protesta contro la presenza di Israele, una scelta che è stata fatta, come abbiamo sentito, anche da altri paesi, una manifestazione che comunque vedrà la presenza dell'Italia, e di questo e di altri aspetti un po' più critici di quello che è un festival che era nato con gli intenti, ecco, di pacificare i popoli europei, e ormai anche lì si sta trasformando un po' in un terreno di conflitto. Abbiamo parlato con Marco Mosca, che spesso è il nostro ospite quando parliamo di musica legata, ecco, a questo tipo di manifestazioni. Siamo poi passati a sempre nelle vicinanze di Ronchi dei Legionari, ecco, nella zona del Monfalconese in Bisiaccheria, dove con Ivan Bianchi abbiamo parlato, ecco, di quello che è l'eredità che è rimasta del terremoto che proprio il 6 maggio del 1976 devastò il Friuli, e abbiamo quindi parlato di quelle che sono state le storie che questo giornalista del Goriziano ha raccolto, e anche di, ecco, rispetto al fatto della sua giovane età, di quale è la memoria e l'eredità che è stata lasciata da chi ha vissuto questi eventi, per poi parlare dell'ultimo libro del professor Giuseppe Acconcia, dedicato all'Egitto di Al-Sisi, e concludere con questa ultima parte dedicata alla libertà di stampa, omaggiando quella che è un'importante attività che viene portata avanti a Ronchi dei Legionari, quindi più o meno ci siamo mossi tutti in quella zona, da parte dell'associazione Leali alle Notizie, che da anni, ecco, promuovono la conoscenza di chi è in prima linea per la libertà di stampa, e anche si dedicano, ecco, a mettere in piedi un festival del giornalismo che, come abbiamo sentito, ormai ha 12 anni e che vede ormai la presenza anche di grandi nomi del giornalismo internazionale, nonché anche, come ha sottolineato il suo direttore Luca Perrino, anche di nomi magari meno conosciuti, ma colleghi che portano avanti un lavoro molto importante in questo ambito. Non mi resta a questo punto che ringraziare Iaca, che dall'altra parte del vetro mi ha aiutato nella parte tecnica per mettere in onda la trasmissione di questo 6 maggio, ringraziare voi ascoltatori, ringraziare gli ospiti che gentilmente hanno partecipato alla trasmissione, e rimandarvi alla prossima settimana sempre con i Divergenti, sempre con Barbara Costamagna, sempre con Radio Capodistria. A risentirci, a presto.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa centrale staziona una debole area di basse pressioni, venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria umida e instabile. Previsioni. Questo pomeriggio cielo in prevalenza nuvoloso con rovesci isolati temporali più frequenti a ovest. Periodi di sole sulle regioni orientali, soffierà vento da sud-ovest. Scirocco lungo la costa, temperature massime da 14 a 23. Domattina ancora nuvoloso con schiarite nell'arco della giornata a partire dalle regioni occidentali. Non si escludono isolati acquazzoni e fenomeni temporaleschi. Soffierà vento da sud-ovest, temperature minime mattutine da 6 a 15 gradi, massime da 17 a 23. Venerdì parzialmente sereno, possibili isolati rovesci sull'arco alpino, sabato soleggiato e caldo. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Rallentamenti si registrano sull'autostrada del litorale dinanzi a Postumia in entrambe le direzioni. Ore 12 e 30 minuti.
2: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione, vediamo il sommario delle notizie. Il Friuli ricorda il terremoto del 6 maggio 1976. Radio Capodistria fu tra le prime emittenti ad arrivare nelle aree devastate. Sentiremo un frammento del reportage realizzato in quelle ore dal nostro inviato Andrea Schumegnac. Oggi a Gemona la cerimonia centrale per ricordare la tragedia, presenti il presidente Mattarella e la premier Meloni. Il sisma colpì anche la Slovenia nord-occidentale, anche se con conseguenze meno disastrose. Marco Gregoric e Chris D'Assena, candidati a rappresentare nell'Assemblea dell'Unione Italiana la comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola. Al via il secondo giro di consultazioni per il mandatario premier. Trump sospende le operazioni di scorta alle navi nello stretto di Hormuz. Dinamiche urbane nel Mediterraneo medievale, simposio a Palazzo Gravisi Butorai di Capodistria. Sport, addio a Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter. Si ricorda oggi il terribile terremoto che ha sconvolto il Friuli nel 1976. La sera del 6 maggio una scossa di 59 secondi ha raso al suolo la regione friulana con la sua scia di morti e danni. Quasi 1000 morti, danni per oltre 4.500 miliardi di lire. 45 comuni rasi al suolo, 40 gravemente danneggiati, 52 danneggiati, persone rimaste senza lavoro, circa 15.000 la forza trovata per ricostruire completamente dopo lo shock. In quelle prime tragiche ore Radio Capodistria c'era tra le prime emittenti presenti sul territorio con la voce di Andrea Schumegnac per raccontare gli aiuti, la solidarietà, i soccorsi con un sentimento di pietà e fratellanza. Sentiamo.
3: Purtroppo c'è un bambino di 9 anni sotto le macerie, è crollato due solai e il tetto completo e ci è impossibile tirarlo fuori, quindi dobbiamo aspettare le pale meccaniche domani mattina quando si farà giorno. Abbiamo salvato sto bambino qua, Alessio Agostino, di 9 anni, che mi auguro che se la cavi con poco può ritenersi fortunato, mentre sua nonna, poverina, stiamo cercando adesso con la pala meccanica di liberarla e dopodiché avremo istruzioni dalla centrale per altre sedi in quanto ce ne sono molti e incidenti.
4: Dopo Osopo, che ci è parso praticamente raso al suolo, ci troviamo a Gemona, sono le 4 del mattino, la città è, anche qui la città è distrutta, la chiesa praticamente non esiste più, numerose case che si sono letteralmente sprofondate. Quante vittime ci potrebbe essere?
5: Questo si sente, è morta quella famiglia, è morta quell'altra, però ancora non si sa niente perché ognuno sta a casa sua, perché è pericoloso andare in giro.
6: Il cotoneficio è stato un...
5: Il cotoneficio Morganti qua, la manifattura Morganti è distrutta, sono ancora dentro.
7: Gli operai. Lavoravano gli operai?
8: Turno di 300 operai.
5: Di turno?
4: Le operazioni di soccorso, di salvataggio?
2: Hanno cominciato subito. Ma era buio. Sì, buio. Come potevano fare?
5: Soccorso, ma... Tutta la notte sono dentro là. Chissà quanti ne è là dentro e chissà chi sono.
4: Proprio ora sta arrivando una autoambulanza. Ce ne sono che vengono e vanno, anche un elicottero in aria. Vediamo le luci.
1: Oggi il Friuli ricorda una delle pagine più drammatiche della propria storia recente. A Gemona del Friuli è tutto pronto per le celebrazioni del 50° anniversario del terremoto del 1976. Una tragedia durata appena 59 secondi, ma capace di lasciare un segnale indelebile nel territorio e nella memoria collettiva. Davide Fifaco.
7: Giornata dal forte valore simbolico, oggi a Gemona, tra commemorazione e testimonianza di rinascita. Il programma si aprirà nel pomeriggio con l'arrivo del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, alla base aerea di Rivolto, seguito dalla visita a Gemona, dove sarà presente anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il primo momento ufficiale sarà la deposizione di una corona al cimitero monumentale, in memoria delle 990 vittime del sisma. Un gesto sobrio, ma carico di significato, a 50 anni da quella notte che causò anche oltre 3.000 feriti e più di 100.000 sfollati. Alle 17 il cuore della cerimonia si sposterà al Teatro Sociale con la seduta straordinaria del Consiglio regionale, attese circa 330 persone tra autorità e rappresentanti istituzionali. Presenti, tra gli altri, il governatore Massimiliano Fedriga e numerosi sindaci dei comuni colpiti, simbolo del legame tra territorio e memoria. Ad aprire la seduta sarà il presidente dell'Assemblea, Mauro Bordin. Poi prenderanno la parola il sindaco di Gemona, Roberto Revelant, e il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. A seguire si riservano di intervenire, come recita la nota del cerimoniale, la Presidente Meloni ed il Presidente Mattarella. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming e su maxischermo in Piazza del Ferro, per permettere a tutta la cittadinanza di partecipare. Rafforzate le misure di sicurezza, centro chiuso al traffico e dispositivo coordinato tra Prefettura, Protezione Civile e Forze dell'Ordine. Tra i momenti più attesi, il sorvolo delle frecce tricolori, simbolo di unità e rinascita. Un'immagine che accompagnerà il ricordo di una tragedia trasformata nel tempo in modello di ricostruzione riconosciuto a livello internazionale. Mattarella torna così in Friuli esattamente nel giorno della prima scossa, dopo aver già partecipato al quarantennale nel 2016. Un ritorno nel segno della memoria, ma anche della forza di una comunità che, come disse allora, non muore con il crollo delle case. Una giornata, dunque, non solo per ricordare, ma per ribadire come dalle macerie possa nascere una nuova storia.
1: Ricorrono oggi 50 anni dal terremoto che il 6 maggio 1976 colpì duramente anche la Slovenia nord-occidentale, allora parte della Jugoslavia. Sebbene l'epicentro fosse in Friuli, le conseguenze sul territorio sloveno furono significative, soprattutto nell'area del Posoci e del Breginski Kot. Dionisi Botter.
8: In Slovenia il sisma causò una vittima e 31 feriti, ma i danni materiali furono ingenti. Circa 11.000 edifici subirono danni con interi villaggi gravemente colpiti. Tra le località più danneggiate figurano Podbela, Bregin, Robidisce, Caporetto, Ladra, Liuškeraune, Sedlo, Žaga e Srpenica. Più scosse di assestamento seguirono il terremoto principale, aggravando ulteriormente la situazione. In particolare la forte replica del 15 settembre 1976 provocò nuovi crolli, rallentando i primi interventi di ricostruzione già avviati. A distanza di mezzo secolo il ricordo dell'evento resta vivo anche attraverso iniziative istituzionali. A Caporetto si svolge oggi un'esercitazione della protezione civile finalizzata a testare la preparazione e il coordinamento in caso di terremoto. A Lubiana invece esperti del settore partecipano a un convegno dedicato alla sicurezza sismica e alla necessità di rafforzare il patrimonio edilizio nazionale. Secondo gli esperti la vulnerabilità sismica in Slovenia rimane ancora una sfida rilevante. Una parte consistente degli edifici non è adeguatamente rinforzata. Per questo motivo le politiche pubbliche puntano su interventi a lungo termine per migliorare la resilienza strutturale e ridurre il rischio in caso di futuri eventi sismici. Gli esperti ricordano che il sisma di magnitudo 6.5 fu aggravato dalle condizioni geologiche del territorio e dalla scarsa resistenza sismica delle costruzioni dell'epoca. Alla tragedia seguì una straordinaria mobilitazione di solidarietà. Aiuti arrivarono da tutta la Jugoslavia con esercito, volontari e brigate giovanili impegnati nella ricostruzione di case, scuole e infrastrutture. Per l'occasione il Museo Cittadino di Tolmino organizza domani una tavola rotonda al Cinema Cittadino dedicata al ricordo e all'analisi degli eventi legati al terremoto del 1976.
9: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Marco Gregoric e Chris D'Assena hanno deciso di candidarsi per rappresentare nell'Assemblea dell'Unione Italiana la comunità degli italiani Dante Alighieri e a candidarsi di Isola. Uno, il membro che entrerà nell'organo minoritario che sarà eletto durante il voto del 31 maggio, quando tutti i sodalizi aderenti alla UI voteranno i loro rappresentanti. La Dante Alighieri, a differenza di altre comunità, non voterà anche un nuovo direttivo. Dopo che la Presidente della Repubblica Natasha Pirz-Mussar non ha conferito l'incarico al primo turno, è iniziato formalmente oggi il secondo giro di consultazioni per trovare un candidato incaricato che possa formare un governo sulla base delle preferenze elettorali uscite dalle urne il 22 marzo scorso. Ora anche i gruppi parlamentari, o almeno 10 deputati, possono esprimere entro il 19 maggio un candidato. Sentiamo Valerio Fabbri.
10: Pirz-Mussar lo aveva detto fin dall'inizio, nessun governo di minoranza. L'incarico sarà assegnato solo a chi è in grado di portare 46 voti. Per questo non ha nominato alcun mandatario al primo giro e inizia ora la seconda fase che durerà 14 giorni. Dopo la legge sul governo approvata la settimana scorsa, con i voti di SDS, Nuova Slovenia, Democratici e Resnica, con ogni probabilità sarà il presidente del Partito Democratico Sloveno, Janez Janša, a formare il suo quarto governo sulla base di questa coalizione che ha già raggiunto un accordo di massima sulla base di 20 punti programmatici. Ma come si sa, il diavolo si nasconde nei dettagli, per questo Janša ieri è stato molto cauto. I voti decisivi per la maggioranza dovrebbero arrivare da Resnica, che anche ieri ha fatto sapere di non voler partecipare alla coalizione pur non considerandosi un partner esterno o sovracoalizione. L'unica intenzione è di sostenere un candidato a primo ministro che goda di ampio sostegno in Camera di Stato, poiché, hanno detto, è nell'interesse della Slovenia avere un governo operativo il prima possibile. Il sentiero per un nuovo esecutivo è quindi molto stretto, perché se non si arriva a Dama si tornerà a nuove elezioni. Dal momento che l'SDS ha fatto sapere di non volersi prestare a un supplemento di consultazioni che pure la Costituzione prevede. Entro il 25 maggio quindi si saprà l'esito di questo round di consultazioni, dal momento che la votazione per la fiduccia non potrà tenersi prima di 48 ore e non oltre 7 giorni dalla scadenza fissata al 19 maggio.
1: Nel pieno delle tensioni in Medio Oriente, mentre proseguono i tentativi diplomatici per evitare un ulteriore allargamento del conflitto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la sospensione dell'operazione navale avviata il giorno precedente nello stretto di Hormuz. Washington sostiene che la decisione sia legata ai progressi nei colloqui con Teheran, mentre i media iraniani parlano apertamente di una vittoria politica e militare della Repubblica Islamica. Maya Novak.
11: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la sospensione dell'operazione con cui la marina statunitense stava scortando le navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz. In un messaggio pubblicato su Social Truth, Trump ha spiegato che la decisione è stata presa su richiesta del Pakistan e di altri paesi, con l'obiettivo di favorire il raggiungimento di un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran. I media iraniani interpretano invece la scelta americana come un segnale di debolezza di Washington. L'agenzia Tasnim, vicina ai guardiani della rivoluzione islamica, ha affermato che Trump si è ritirato cercando di nascondere il fallimento dell'operazione. Anche l'agenzia statale IRNA ha parlato di una sconfitta americana, sostenendo che il presidente USA avrebbe giocato la sua ultima carta. Poco prima dell'annuncio, il segretario di Stato Marco Rubio aveva confermato la conclusione dell'operazione militare denominata Epic Fury, spiegando che gli Stati Uniti avevano raggiunto tutti gli obiettivi prefissati in Iran. Sul piano diplomatico, Rubio ha inoltre respinto le interpretazioni secondo cui il suo incontro con Papa Leone XIV avrebbe un carattere riparatorio dopo le recenti polemiche tra Trump e il Vaticano, spiegando che la visita era stata programmata da tempo. Le tensioni tra Washington e la Santa Sede si sono riaccese dopo le nuove critiche rivolte dal presidente americano al pontefice. In un'intervista, Trump ha accusato Leone XIV di mettere a rischio molti cattolici e di non considerare problematico un eventuale possesso di armi nucleari da parte dell'Iran. Dal Vaticano la risposta è stata improntata alla prudenza. Il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin ha sottolineato che il Papa continua la sua missione di predicare il Vangelo e la pace. Da Castel Gandolfo, Leone XIV ha quindi replicato ribadendo la storica opposizione della Chiesa a tutte le armi nucleari e auspicando che il suo messaggio venga ascoltato. Secondo i media italiani, la visita di Rubio in Vaticano rappresenta un tentativo di mantenere aperto il dialogo tra Washington e la Santa Sede, nonostante le divergenze degli ultimi giorni. Domani il segretario di Stato americano incontrerà Parolin e potrebbe essere ricevuto anche dal Papa. Venerdì Rubio sarà invece a Roma per colloqui con il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
1: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato a Pechino il capo della diplomazia cinese Wang Yi nella sua prima visita ufficiale in Cina dall'inizio della guerra che coinvolge l'Iran. Lo riferisce l'agenzia di stampa cinese Xinhua, che non ha tuttavia fornito dettagli sul contenuto del colloquio. L'incontro si svolge in una fase di forte tensione regionale segnata dalla crisi nello stretto di Hormuz e dalle crescenti pressioni internazionali per garantire la sicurezza della navigazione nell'area. Da Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio aveva espresso l'auspicio che la Cina sfruttasse la visita di Araghchi per invitare Teheran ad allentare la pressione sullo stretto. Pechino mantiene tradizionalmente stretti rapporti diplomatici ed economici con Teheran e negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più rilevante nei delicati equilibri del Medio Oriente. Si apre questa sera alle 18 negli spazi di Palazzo Gravisi Buttorai a Capodistria il simposio internazionale Dinamiche urbane nel Mediterraneo medievale città intermedie. L'iniziativa, che proseguirà fino all'8 maggio, riunisce ricercatori attivi in ambito nazionale e internazionale chiamati a riflettere sui processi di sviluppo urbano nel Medioevo. Sentiamo Beatrice Zizza.
12: Capodistria si prepara a diventare per alcuni giorni un punto di riferimento per gli studi sul Mediterraneo medievale. Da oggi fino all'8 maggio studiosi provenienti da diversi paesi si riuniranno per confrontarsi su temi legati alle dinamiche urbane, con uno sguardo particolare alle città di medie dimensioni e alle loro connessioni nel mondo mediterraneo. Il programma si articola in più momenti, una conferenza inaugurale in programma questa sera e poi tre sezioni scientifiche tematiche, con in chiusura una passeggiata guidata alla scoperta della Capodistria medievale. Al centro dell'attenzione vi sono le città di medie dimensioni, spesso trascurate dalla storiografia, ma fondamentali per comprendere le reti urbane, i contatti culturali e le connessioni politiche e artistiche che attraversavano il Mediterraneo. Il simposio è promosso dal Centro Internazionale per la Ricerca Storica Comparata della Facoltà di Lettere dell'Università di Lubiana in collaborazione con la comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria e altri enti locali attivi nei settori culturali e turistici. La scelta della città di Capodistria come sede dell'evento non è casuale. Come spiega il professore dell'Università di Lubiana, Dusan Mlazovic, tra gli organizzatori del simposio, la città rappresenta un caso di studio particolarmente significativo.
13: Abbiamo deciso di fare un tale simposio a Capodistria perché dopo due progetti che abbiamo fatto abbiamo scoperto che anche Capodistria contava come una città di media grandezza. Come nessuno ha ancora fatto un lavoro profondo sulle relazioni tra metropoli grandi in mondo mediterraneo, insieme con le città di media grandezza abbiamo deciso di farlo noi.
12: Il simposio proseguirà nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8 maggio con le sessioni scientifiche, per concludersi con una visita guidata della Capodistria medievale aperta ai partecipanti, offrendo così anche un momento di apprendimento sul campo, oltre al confronto accademico.
1: La 70ª edizione del Eurovision Song Contest 2026 si terrà a maggio a Vienna con la partecipazione di 35 paesi, compreso Israele. Proprio la presenza israeliana ha spinto 5 stati, Slovenia, Islanda, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, a boicottare l'edizione di quest'anno in segno di protesta contro le operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza. L'Unione Europea di Radiodiffusione ha confermato la partecipazione di Israele, respingendo le richieste di esclusione e alimentando polemiche e accuse di doppi standard dopo l'esclusione della Russia dal concorso nel 2022. È stata presentata a Trieste la terza edizione del premio giornalistico dedicato ad Almerigo Grills, cronista di guerra ucciso in Mozambico nel 1987. Il premio si rivolge soprattutto ai giovani giornalisti che vogliono raccontare i conflitti nel mondo. Fra le iniziative anche mostre, incontri e un corso per giornalisti di guerra. Alessandro Martegani ha intervistato Fausto Biloslavo, inviato di guerra e ispiratore del premio.
14: Come è cambiato il ruolo del giornalista di guerra, secondo te? Se è cambiato?
15: È cambiato perché sono cambiate tante cose, anche la stessa tecnologia, ma purtroppo è cambiata la guerra e nella guerra non c'è più solo lo scontro diretto, c'è la forza dei proiettili, insomma la forza brutale, terribile, sanguinosa della guerra, e c'è anche una guerra parallela che viene combattuta ormai già da un po'. La propaganda è sempre esistita, ma si sta accentuando, che è la guerra dell'informazione e della disinformazione, la guerra cognitiva, la guerra delle narrative create anche un po' ad arte, che vediamo anche queste ultime settimane dopo il conflitto con l'Iran, sia da parte iraniana e soprattutto anche da parte americana. E in questa guerra i giornalisti sono nel mezzo sono fra due fuochi, diciamo, insomma, e devono stare molto attenti, perché ormai gli esiti dei conflitti dipendono sì dai proiettili, ma anche da questa guerra della disinformazione e dell'informazione che viene utilizzata, tirata ancora di più per la giacchetta dagli uni o dagli altri.
14: Ma nella tua esperienza, diciamo, il ruolo del corrispondente di guerra, cioè, è ancora popolare, diciamo, tra i ragazzi, tra i giovani? Cioè, c'è la voglia di fare?
15: Sì, c'è ancora la voglia. Io la prima domanda che faccio ai ragazzi che vogliono intraprendere questo mestiere è cosa vi spinge, no? E devono essere spinti dalla passione, prima di tutto. Poi, non so, la fama, i soldi, che ne so, che ci mettono dentro quello che vogliono, insomma, ecco, no? Però la prima spinta deve essere quella della passione. Se non hai la passione, non puoi andare a rischiare la tua vita per raccontare come gli altri la perdono la vita in un conflitto, e per fare questo mestiere che, torno a sottolineare, va fatto in sicurezza. E ne parlo perché io sono stato ferito in Afghanistan, sono stato incarcerato, insomma me ne sono capitati di tutti i colori, quindi parlo per esperienza vissuta sulla mia pelle.
1: La Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni ha denunciato la diffusione online di false immagini create con l'intelligenza artificiale, mettendo in guardia dai rischi legati ai cosiddetti deepfake. Secondo quanto riferito dalla Premier, sui social stanno circolando fotografie manipolate che alcuni avversari politici presenterebbero come autentiche. Meloni ha condiviso una delle immagini che ritrae seduta su un letto in biancheria intima, accompagnata da commenti offensivi sulla sua figura istituzionale. La Premier ha ironizzato sull'episodio, affermando che chi ha realizzato le immagini l'ha persino migliorata, ma ha sottolineato la pericolosità dei deepfake, definiti uno strumento capace di ingannare, manipolare e colpire chiunque. La Presidente del Consiglio ha quindi invitato gli utenti a verificare sempre l'autenticità dei contenuti online prima di condividerli. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo, prima di militare in nerazzurro, giocò anche nella sua città Brescia. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da oltre un anno le sue condizioni di salute erano critiche, dopo malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Sentiamo Delio De Sardo.
16: Arrivato all'Inter nel 1978, vive le stagioni più importanti della sua carriera sotto la guida di Eugenio Bersellini, contribuendo alla conquista dello scudetto 1979-80 e della Coppa Italia 1981-82. Con la maglia nerazzurra colleziona 216 presenze tra campionato e coppe, segnando 37 gol. Giocatore di 16 presenze tra campionato e coppe, segnando 37 gol. Giocatore di grande classe, esprimeva nel

0: indelebile tra i tifosi e nella storia del calcio italiano. Ci sembra impossibile nelle pieghe dei ricordi e nella vita di tutti i giorni. Evaristo era sempre uno di noi, ineffabile come i suoi dribbling, unico come il suo modo di trattare il pallone. Queste le parole del lungo messaggio di cordoglio dell'Inter. Giocatore geniale, imprevedibile, famoso per i dribbling spettacolari e per il suo stile elegante. La società lo descrive come un talento naturale capace di trasformare il calcio in arte. Un carattere fantasioso e discontinuo, ma amatissimo dai tifosi. Da citare una frase dello storico dirigente dell'Inter, Peppino Prisco: non era lui a giocare con il pallone, era il pallone a giocare con lui. Se n'è andato due giorni dopo il 21esimo scudetto, conquistato matematicamente dall'Inter.
1: Sport, calcio, l'Arsenal in finale di Champions League nella partita di ritorno giocata in Inghilterra, sconfitto per 1-0 all'Atletico Madrid. All'andata in Spagna era finita sull'1-1. In finale l'Arsenal affronterà la vincente fra PSG e Bayern Monaco, che si affronteranno stasera in Germania. All'andata vittoria per 5-4 dei francesi. Le 12:55, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria, in redazione Delio De Sardo e Maya Novak.
2: Radio Capodistria, la tua radio.

0: che rovina tutti i palchetti antichi.
1: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
2: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico è regolare sui principali percorsi del nord-est, ma spostamenti ancora condizionati dalla pioggia. Prudenza per un incidente sulla 4 Brescia-Padova, tra Bivio A22 e Verona Sud, in direzione Venezia. Vi ricordiamo che sulla A28 Portogruaro-Conegliano è chiuso per lavori fino a sabato lo svincolo di Cimpello in entrata in direzione Portogruaro e in uscita provenendo da Conegliano. Vi informiamo infine che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani la tangenziale di Mestre resterà chiusa per un cantiere notturno tra Innesto A4 e Milano Dolo in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. I rappresentanti delle organizzazioni giovanili dei partiti parlamentari Resnitsa Verità Democratici, NSI, SLS e Focus si sono incontrati ieri in una riunione informale dedicata alle principali sfide che riguardano i giovani e il futuro del paese. Al centro del confronto la necessità di superare le divisioni ideologiche e favorire una maggiore collaborazione pragmatica tra le diverse forze politiche. All'incontro promosso dai giovani di Nuova Slovenia sono state discusse possibili riforme per facilitare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, con particolare attenzione alla semplificazione burocratica e alla maggiore stabilità fiscale per chi avvia un'attività imprenditoriale. La polizia croata è ancora alla ricerca del conducente del furgone coinvolto in un presunto caso di traffico di migranti avvenuto domenica nel comune di Neretic, vicino al confine con la Slovenia. Nel gruppo viaggiavano oltre 30 migranti, 4 persone sono morte mentre altre 2 sono rimaste gravemente ferite. Secondo quanto riferito, domenica sera le autorità croate avevano trovato il gruppo assieme ai corpi di 4 uomini deceduti, probabilmente per soffocamento. 2 migranti feriti sono stati trasportati all'ospedale di Karlovac. I medici hanno riferito che al momento del ricovero presentavano segni di disidratazione, ipotermia e varie contusioni. Altri 11 membri del gruppo erano riusciti a entrare in Slovenia, ma sono stati successivamente riconsegnati alla Croazia. La polizia ha identificato il conducente del mezzo, si tratterebbe di un cittadino croato. La Chiesa legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme e annunciando con le parole e con le opere la salvezza che Cristo vuole realizzare per tutta l'umanità e il suo regno di giustizia, di amore e di pace. Lo ha ribadito il Papa nell'udienza generale del mercoledì, sottolineando che la Chiesa dunque non annuncia se stessa, al contrario, in essa tutto deve rimandare alla salvezza in Cristo. I cristiani sono proiettati in una storia di salvezza, ma camminano in questa storia terrena, segnata dalla maturazione del bene, ma anche da ingiustizie e sofferenze, senza essere né illusi né disperati, ha continuato il Papa nell'udienza generale. La Commissione europea prevede almeno 100 miliardi di euro nel prossimo bilancio pluriennale per politiche sociali e lotta alla povertà. Lo indicano i documenti del pacchetto sociale presentato oggi con una prima strategia comunitaria antipovertà, misure contro l'emergenza abitativa e il rafforzamento della garanzia europea per l'infanzia contro la povertà infantile. Il riferimento esplicito ai 100 miliardi non figurava nella proposta sul quadro finanziario 2028-2034, anche se Bruxelles aveva già indicato un obiettivo sociale del 14% su 865 miliardi dei nuovi piani di partenariato nazionali e regionali con occupazione, inclusione sociale e housing. È tutto per le notizie, le 13.34 minuti.
0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Gente in radio tutti i giorni a quest'ora, ben trovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, musica di ogni tipo, di ogni genere, non ci sono preclusioni nel nostro spazio quotidiano e tutti sono artisti indipendenti. Tra poco partiamo con gli ascolti di oggi, subito un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1987.

Got My Mind Set On You, George Harrison, un pezzo di Beatles oggi qui ad aprire Ora Musica, perché ogni giorno si apre con un classico per poi passare alla novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Mary ed è il nuovo singolo del giovanissimo Mattia Lipari.

0: Intervista. Ora musica, le interviste di Ora Musica. Oggi parliamo del progetto Silvia in Blues. C'è un nuovo singolo che si chiama Rimanere Soli e allora andiamo a chiacchierare direttamente con i protagonisti di questo progetto, ovvero Silvia Morelli e Luigi Giovanni Ricci. Ciao, bentrovati anzitutto.
1: Grazie.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao. Allora, raccontateci un po' come nasce la vostra unione artistica, questo progetto Silvia in Blues.
1: Sì, questo progetto nasce dalla nostra passione per la musica, ci siamo incontrati proprio grazie alla musica e abbiamo iniziato un percorso di brani editi sul genere blues, quello che è da noi il preferito, quello che ci trasmette grandi emozioni e soprattutto messaggi di contenuto importante.
0: Ecco, quindi siete partiti praticamente riprendendo, chiamiamoli classici o anche no, comunque brani di altri, giusto?
1: Sì, del periodo anni 50-70.
0: Quindi proprio alle radici.
1: Strepitoso, esatto, che ha dato luogo ad artisti e brani intramontabili che noi abbiamo svestito dalle sonorità dalle quali siamo abituati ad ascoltare, le sonorità da studio, da produzione, e li abbiamo riportati all'origine, diciamo proprio come era il blues, voce e chitarra. E questo progetto continua ad essere portato sui palchi in diverse regioni d'Italia, è un percorso che ci porta ad incontrare anche tante persone che sono ancora molto legate alla musica di quel periodo.
0: Certo, perché è musica che non muore mai, quella è musica che sono le radici dalle quali attingono anche tanti nuovi artisti, quelli che insomma studiano un po' musica davvero. Ma questo però è un brano vostro.
1: Questo però è un brano nostro, perché dopo questo percorso di editi che, come dicevo, continua nel suo viaggio, Joe è autore di canzoni, di poesie, di pensieri, perché le canzoni, così come anche nascere la nostra canzone Rimanere Soli, è nata anche qui da un pensiero, da un momento particolare della sua vita, fatto di un vissuto personale. E io ho detto a Joe: ma perché non far nascere davvero, portare alla luce questi tuoi testi in musica?
0: Certo.
1: Quindi portarli all'ascolto delle altre persone con i messaggi che contengono questi testi, molto interessanti, molto attuali. E il primo nostro singolo che è nato è stato proprio Rimanere Soli.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano, prima però diamo a chi ci ascolta le coordinate per raggiungere Silvia in Blues attraverso i social.
1: Sì, la nostra pagina Instagram Silvia_inblues, e poi ovviamente Rimanere Soli su tutte le piattaforme digitali.
0: Silvia in Blues, andiamo ad ascoltare Rimanere Soli. Grazie a Silvia Morelli e Luigi Giovanni Ricci, grazie per essere stati con noi.
1: Grazie a voi.

con la partecipazione anche di Sera e Misha Miller. Novità al primo ascolto dal Sapore Dance Aura Musica. Altra novità nella parte finale di questo nostro incontro, vado a presentarvi Ho imparato a volare, la nuova di Salvo Buono. Riavvolgendo

0: Ho imparato a volare, Salvo Buono con il suo nuovo singolo. Ora musica, la vetrina della musica indipendente, musica di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di genere qui a Ora Musica. A chiudere la puntata, nuova versione di una canzone bellissima che ci riporta a Pierangelo Bertoli, Tazenda, Sanremo, Spunta la luna dal monte, nuova versione di Valerio Scanu con il featuring di Maria Luisa Congiu.
1: Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera.

0: La vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon mercoledì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi, traffico al momento regolare lungo le nostre strade. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Portogruaro Conegliano fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso allo svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro. Vi informiamo inoltre che a partire dalle ore 22 di oggi, mercoledì 6 maggio, fino alle ore 5:30 di domani 7 maggio, la tangenziale di Mestre chiuderà per lavori tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre. Vi anticipiamo infine che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio alle ore 18 di domenica 10 il casello di Brescia Est chiuderà in entrata per lavori in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di venerdì 8 alle ore 4 di sabato 9 maggio chiuderà il tratto autostradale compreso tra Falcone Est e Re di Puglia a causa di lavori in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Sei 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116 117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: Ti rovina tutti i palchetti antichi!
6: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
2: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
3: Radio Capodistria, notizie.
4: Notizie delle 14.30. Oltre 100 attivisti dell'organizzazione Ambassada Rogue hanno manifestato davanti al centro d'accoglienza di Vicia Lubiana per bloccare il trasferimento forzato in Croazia di 3 giovani richiedenti asilo, stabilmente inseriti nel tessuto lavorativo sloveno. Mentre i manifestanti accusano il governo di attuare politiche disumane, il Ministero dell'Interno respinge le critiche parlando di deportazioni e chiarisce che si tratta di trasferimenti legali previsti dal regolamento di Dublino, secondo cui i profughi non possono scegliere il paese di asilo, ma devono fare riferimento allo Stato di primo ingresso nell'UE. Nonostante i ricorsi legali dei migranti siano stati respinti dai tribunali amministrativi, la società civile preme affinché la Slovenia utilizzi la propria facoltà di scelta per regolarizzare chi già lavora e vive nel paese anziché procedere con i trasferimenti. Il sindacato dei pensionati della Slovenia contesta duramente il nuovo disegno di legge sulle misure di intervento approvato per l'iter legislativo, ritenendolo una minaccia alla previdenza sociale e alla solidarietà intergenerazionale. L'organizzazione denuncia che il tetto contributivo e gli sgravi previsti indebolirebbero le pensioni e il bilancio pubblico, mentre le riforme sanitarie favorirebbero privatizzazioni dannose per i più deboli, contestando anche le modifiche all'assistenza a lungo termine che comporterebbero i recenti risparmi sulle rette delle case di riposo. Il sindacato ha esortato il Parlamento a non smantellare lo Stato sociale con misure tecnicamente inadeguate. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha accolto con favore la sospensione dell'operazione di sorveglianza delle navi nello stretto di Hormuz, annunciata dal presidente Donald Trump, esprimendo speranza che questa mossa favorisca un accordo duraturo tra Stati Uniti e Iran. Sharif ha ringraziato Trump per la sua coraggiosa leadership e ha sottolineato l'importanza della sospensione per i progressi verso la pace nella regione. Nonostante i negoziati in corso, il processo diplomatico sembra essere stagnante, con il secondo round di colloqui non avvenuto. Tuttavia, secondo fonti pakistane e statunitensi, le parti sono vicine a un accordo per un memorandum che potrebbe porre fine alla guerra nel Golfo. Un'operazione investigativa coordinata su più territori, condotta su richiesta della Procura europea EPPO, ha portato a perquisizioni e arresti in diverse contee croate nell'ambito di un'inchiesta su presunti casi di corruzione e frodi legate ai fondi agricoli dell'Unione europea. Gli indagati sono accusati di reati che spaziano dall'abuso d'ufficio alla falsificazione di documenti con obiettivo di ottenere finanziamenti comunitari illeciti. L'inchiesta si concentra principalmente sulla gestione dei contributi agricoli da parte dell'Agenzia per i pagamenti nell'agricoltura, con particolare attenzione a manipolazioni dei dati agricoli e alla presentazione di pratiche inesistenti per ottenere sussidi. Un secondo filone riguarda un dipendente ancora in servizio, sospettato di aver favorito l'accesso ai fondi in modo fraudolento. Il governo del primo ministro romeno Ilie Boloian è stato sfiduciato dal Parlamento. La mozione di sfiducia presentata da socialdemocratici e dal partito di destra Alleanza per l'Unità dei Rumeni ha ricevuto 281 voti favorevoli su 464. Il governo è quindi crollato dopo meno di un anno dal suo insediamento, a un mese dal ritiro degli stessi socialdemocratici dall'esecutivo. L'opposizione critica le politiche di austerità austerità adottate in ambito fiscale, il Paese entra ora in una fase di incertezza politica a un anno di distanza dalle turbolente elezioni presidenziali, annullate in seguito alla vittoria del candidato indipendente Kalin Georgescu, poi escluso dalla competizione per presunti interventi esterni della Russia. Le 14:35 minuti erano le notizie di Radio Capodistria.
5: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
6: L'equilibrio e il dialogo interiore sono importantissimi al giorno d'oggi. Biagio Antonacci nel singolo del suo ritorno li nasconde all'interno di un'apparente canzone d'amore. You and me.

0: State ascoltando Radio Capodistria.
1: Ai.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Pomeriggio, bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Abbiamo ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare lungo le nostre strade. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Porto Gruaro Conegliano fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso allo svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Vi informiamo inoltre che a partire dalle ore 22 di oggi, mercoledì 6 maggio, fino alle ore 5:30 di domani 7 maggio, la tangenziale di Mestre chiuderà per lavori tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre. Vi anticipiamo infine che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio alle ore 18 di domenica 10 il casello di Brescia Est chiuderà in entrata per lavori in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di venerdì 8 alle ore 4 di sabato 9 maggio chiuderà il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Redi Puglia a causa di lavori in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Souvenir d'Italie.
4: La collezione di sola musica italiana.
3: Su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa centrale staziona una debole area di basse pressioni. Venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria umida e instabile. Previsioni. Nel corso del pomeriggio cielo in prevalenza nuvoloso con rovesci e isolati temporali più frequenti a ovest, periodi di sole sulle regioni orientali. Soffierà vento da sud-ovest, scirocco lungo la costa, temperature da 14 a 23 gradi. Domattina ancora nuvoloso con schiarite nell'arco della giornata a partire dalle regioni occidentali. Non si escludono isolati acquazzoni e fenomeni temporaleschi. Soffierà vento da sud-ovest, temperature minime da 6 a 15 gradi, massime da 17 a 23. Venerdì dapprima sereno, nel corso della giornata nuovi addensamenti, rovesci sull'arco alpino, sabato soleggiato e caldo. La viabilità a traffico sostenuto sulle principali viarie del paese, intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Rallentamenti sull'autostrada 1 sia in direzione della costa sia verso la capitale. Le 15 e 30 minuti.
2: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ecco il sommario delle notizie. Il Friuli ricorda il terremoto del 6 maggio 1976. Radio Capodistria fu fra le prime emittenti ad arrivare nelle aree devastate. Sentiamo un frammento del reportage realizzato in quelle ore dal nostro inviato Andrea Schumegnac. Il sisma colpì anche la Slovenia nord-occidentale, ma con effetti meno gravi. Marco Gregoric e Chris D'Assena, candidati a rappresentare nell'Assemblea dell'Unione Italiana la comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola. Al via il secondo giro di consultazioni per il mandatario Premier. Trump sospende le operazioni di scorta alle navi nello stretto di Hormuz. Dinamiche urbane nel Mediterraneo medievale, simposio a Palazzo Gravisi Buttorai di Capodistria. Sport addio a Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter. Si ricorda oggi il terribile terremoto che ha sconvolto il Friuli nel 1976. La sera del 6 maggio una scossa di 59 secondi ha raso al suolo la regione friulana con la sua scia di morti e danni. Quasi 1.000 morti, danni per oltre 4.500 miliardi di lire, 45 comuni rasi al suolo, 40 gravemente danneggiati, 50 danneggiati, persone rimaste senza lavoro, circa 15.000, la forza trovata per ricostruire completamente dopo lo shock. In quelle prime tragiche ore Radio Capodistria c'era tra le prime emittenti presenti sul territorio con la voce di Andrea Schumegnac per raccontare gli aiuti, la solidarietà, i soccorsi con un sentimento di pietà e fratellanza. Sentiamo.
3: Purtroppo c'è un bambino di 9 anni sotto le macerie, è crollato due solai e il tetto completo e ci è impossibile tirarlo fuori, quindi dobbiamo aspettare le pale meccaniche domani mattina quando si farà giorno. Abbiamo salvato sto bambino qua, Alessio Agostino, di 9 anni, che mi auguro che se la cavi con poco può ritenersi fortunato, mentre sua nonna, poverina, stiamo cercando adesso con la pala meccanica di liberarla e dopodiché avremo istruzioni dalla centrale per altre sedi in quanto ce ne sono molti ad incidenti.
4: Dopo Osopo, che ci è parso praticamente raso al suolo, ci troviamo a Gemona, sono le 4 del mattino, la città è, anche qui la città è distrutta, la chiesa praticamente non esiste più, numerose case che si sono letteralmente sprofondate. Quante vittime ci potrebbe essere?
5: Questo si sente, è morta quella famiglia, è morta quell'altra, però ancora non si sa niente perché ognuno sta a casa sua, perché è pericoloso andare in giro.
6: Il cotoneficio è stato un...
5: Il cotoneficio Morganti qua, la manifattura Morganti è distrutta, sono ancora dentro.
7: Gli operai. Lavoravano gli operai?
8: Sì. Turno di 300 operai.
5: Di turno.
4: E le operazioni di soccorso, di salvataggio?
9: Hanno cominciato subito. Ma era buio. Buio. Come potevano fare?
5: Tutta la notte. Tutta la notte sono dentro là. Chissà quanti ne è là dentro e chissà chi sono.
4: Proprio ora sta arrivando una autoambulanza. ce ne sono che vengono e vanno, anche un elicottero in aria, vediamo le luci.
1: Giornata simbolica a Gemona, tra memoria e rinascita. Nel pomeriggio arriveranno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo la deposizione di una corona al cimitero in ricordo delle vittime del sisma, dei feriti e degli sfollati, alle 17 al Teatro Sociale si terrà la seduta straordinaria del Consiglio regionale con circa 330 partecipanti. Interverranno tra gli altri il presidente dell'Assemblea Mauro Bordin, il sindaco di Gemona Roberto Revelante e il presidente della Regione Massimiliano Federica. Possibili interventi anche di Meloni e Mattarella. Ricorrono oggi 50 anni dal terremoto che il 6 maggio 1976 colpì duramente anche la Slovenia nord-occidentale, allora parte della Jugoslavia. Sebbene l'epicentro fosse in Friuli, le conseguenze sul territorio sloveno furono significative, soprattutto nell'area del Posoci e del Breginski Kot. Sentiamo Dionisi Botter.
10: In Slovenia il sisma causò una vittima e 31 feriti, ma i danni materiali furono ingenti. Circa 11.000 edifici subirono danni con interi villaggi gravemente colpiti. Tra le località più danneggiate figurano Podbela, Bregin, Robidisce, Caporetto, Ladra, Liuškraune, Sedlo, Žaga e Srpenica. Più scosse di assestamento seguirono il terremoto principale, aggravando ulteriormente la situazione. In particolare la forte replica del 15 settembre 1976 provocò nuovi crolli, rallentando i primi interventi di ricostruzione già avviati. A distanza di mezzo secolo il ricordo dell'evento resta vivo anche attraverso iniziative istituzionali. A Caporetto si svolge oggi un'esercitazione della protezione civile finalizzata a testare la preparazione e il coordinamento in caso di terremoto. A Lubiana invece esperti del settore partecipano a un convegno dedicato alla sicurezza sismica e alla necessità di rafforzare il patrimonio edilizio nazionale. Secondo gli esperti la vulnerabilità sismica in Slovenia rimane ancora una sfida rilevante. Una parte consistente degli edifici non è adeguatamente rinforzata. Per questo motivo le politiche pubbliche puntano su interventi a lungo termine per migliorare la resilienza strutturale e ridurre il rischio in caso di futuri eventi sismici. Gli esperti ricordano che il sisma di magnitudo 6.5 fu aggravato dalle condizioni geologiche del territorio e dalla scarsa resistenza sismica delle costruzioni dell'epoca. Alla tragedia seguì una straordinaria mobilitazione di solidarietà. Aiuti arrivarono da tutta la Jugoslavia con esercito, volontari e brigate giovanili impegnate nella ricostruzione di case, scuole e infrastrutture. Per l'occasione il Museo Cittadino di Tolmino organizza domani una tavola rotonda al cinema cittadino dedicata al ricordo e all'analisi degli eventi legati al terremoto del 1976.
1: Marco Gregoric e Chris D'Assena hanno deciso di candidarsi per rappresentare nell'Assemblea dell'Unione Italiana la comunità degli italiani Dante Alighieri. Il membro che entrerà nell'organo minoritario, che sarà eletto durante il voto del 31 maggio, quando tutti i sodalizi aderenti alla UI voteranno i loro rappresentanti. La Dante Alighieri, a differenza di altre comunità, non voterà anche un nuovo direttivo. Dopo che la Presidente della Repubblica, Natascia Pirzmussar, non ha conferito l'incarico al primo turno, è iniziato formalmente oggi il secondo giro di consultazioni per trovare un candidato incaricato che possa formare un governo sulla base delle preferenze elettorali uscite dalle urne il 22 marzo scorso. Ora anche i gruppi parlamentari o almeno 10 deputati possono esprimere entro il 19 maggio un candidato. Sentiamo Valerio Fabbri.
11: Pirzmussar lo aveva detto fin dall'inizio, nessun governo di minoranza. L'incarico sarà assegnato solo a chi è in grado di portare 46 voti. Per questo non ha nominato alcun mandatario al primo giro e inizia ora la seconda fase che durerà 14 giorni. Dopo la legge sul governo approvata la settimana scorsa, con i voti di SDS, Nuova Slovenia, Democratici e Resnica, con ogni probabilità sarà il presidente del Partito Democratico Sloveno, Janez Janša, a formare il suo quarto governo sulla base di questa coalizione che ha già raggiunto un accordo di massima sulla base di 20 punti programmatici. Ma come si sa, il diavolo si nasconde nei dettagli, per questo Janša ieri è stato molto cauto. I voti decisivi per la maggioranza dovrebbero arrivare da Resnica, che anche ieri ha fatto sapere di non voler partecipare alla coalizione pur non considerandosi un partner esterno o sovracoalizione. L'unica intenzione è di sostenere un candidato a primo ministro che goda di ampio sostegno in Camera di Stato Stato, poiché, hanno detto, è nell'interesse della Slovenia avere un governo operativo il prima possibile. Il sentiero per un nuovo esecutivo è quindi molto stretto, perché se non si arriva a Dama si tornerà a nuove elezioni. Dal momento che l'SDS ha fatto sapere di non volersi prestare a un supplemento di consultazioni che pure la Costituzione prevede. Entro il 25 maggio quindi si saprà l'esito di questo round di consultazioni. Dal momento che la votazione per la fiducia non potrà tenersi prima di 48 ore e non oltre 7 giorni dalla scadenza fissata al 19 maggio.
1: I rappresentanti delle organizzazioni giovanili dei partiti parlamentari Resnica, Verità, Democratici, NSI, SLS e Focus si sono incontrati ieri in una riunione informale dedicata alle principali sfide che riguardano i giovani e il futuro del Paese. Al centro del confronto la necessità di superare le divisioni ideologiche e favorire una maggiore collaborazione pragmatica tra le diverse forze politiche. All'incontro promosso dai giovani di Nuova Slovenia sono state discusse possibili riforme per facilitare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, con particolare attenzione alla semplificazione burocratica e alla maggiore stabilità fiscale per chi avvia un'attività imprenditoriale. Il sindacato dei pensionati della Slovenia contesta duramente il nuovo disegno di legge sulle misure di intervento approvato per l'iter legislativo, ritenendolo una minaccia alla previdenza sociale e alla solidarietà intergenerazionale. L'organizzazione denuncia che il tetto contributivo e gli sgravi previsti indeboliranno le pensioni e il bilancio pubblico, mentre le riforme sanitarie favorirebbero privatizzazioni dannose per i più deboli. Contestando anche le modifiche all'assistenza a lungo termine che comprometterebbero i recenti risparmi sulle rette delle case di riposo, il sindacato ha esortato il Parlamento a non smantellare lo Stato sociale con misure tecnicamente inadeguate. Oltre 100 attivisti dell'organizzazione Ambassada Rogue hanno manifestato davanti al centro d'accoglienza di Vicia Lubiana per bloccare il trasferimento forzato in Croazia di 3 giovani richiedenti asilo stabilmente inseriti nel tessuto lavorativo sloveno. Mentre i manifestanti accusano il governo di attuare politiche disumane, il Ministero dell'Interno respinge le critiche parlando di deportazioni e chiarisce che si tratta di trasferimenti illegali previsti dal regolamento di Dublino, secondo cui i profughi non possono scegliere il paese di asilo, ma devono fare riferimento allo stato di primo ingresso nell'UE. Nonostante i ricorsi legali dei migranti siano stati respinti dai tribunali amministrativi, la società civile preme affinché la Slovenia utilizzi la propria facoltà di scelta per regolarizzare chi già lavora e vive nel paese, anziché procedere con i trasferimenti.
12: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Nel pieno delle tensioni in Medio Oriente, mentre proseguono i tentativi diplomatici per evitare un ulteriore allargamento del conflitto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la sospensione dell'operazione navale avviata il giorno precedente nello stretto di Hormuz. Washington sostiene che la decisione sia legata ai progressi nei colloqui con Teheran, mentre i media iraniani parlano apertamente di una vittoria politica e militare della Repubblica Islamica. Sentiamo Maya Novak.
13: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la sospensione dell'operazione con cui la marina statunitense stava scortando le navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz. In un messaggio pubblicato su Social Truth, Trump ha spiegato che la decisione è stata presa su richiesta del Pakistan e di altri paesi, con l'obiettivo di favorire il raggiungimento di un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran. I media iraniani interpretano invece la scelta americana come un segnale di debolezza di Washington. L'agenzia Tasnim, vicina ai guardiani della rivoluzione islamica, ha affermato che Trump si è ritirato cercando di nascondere il fallimento dell'operazione. Anche l'agenzia statale IRNA ha parlato di una sconfitta americana, sostenendo che il presidente USA avrebbe giocato la sua ultima carta. Poco prima dell'annuncio, il segretario di Stato Marco Rubio aveva confermato la conclusione dell'operazione militare denominata Epic Fury, spiegando che gli Stati Uniti avevano raggiunto tutti gli obiettivi prefissati in Iran. Sul piano diplomatico, Rubio ha inoltre respinto le interpretazioni secondo cui il suo incontro con Papa Leone XIV avrebbe un carattere riparatorio dopo le recenti polemiche tra Trump e il Vaticano, spiegando che la visita era stata programmata da tempo. Le tensioni tra Washington e la Santa Sede si sono riaccese dopo le nuove critiche rivolte dal presidente americano al pontefice. In un'intervista, Trump ha accusato Leone XIV di mettere a rischio molti cattolici e di non considerare problematico un eventuale possesso di armi nucleari da parte dell'Iran. Dal Vaticano la risposta è stata improntata alla prudenza. Il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin ha sottolineato che il Papa continua la sua missione di predicare il Vangelo e la pace. Da Castel Gandolfo, Leone XIV ha quindi replicato ribadendo la storica opposizione della Chiesa a tutte le armi nucleari e auspicando che il suo messaggio venga ascoltato. Secondo i media italiani, la visita di Rubio in Vaticano rappresenta un tentativo di mantenere aperto il dialogo tra Washington e la Santa Sede, nonostante le divergenze degli ultimi giorni. Domani il segretario di Stato americano incontrerà Parolin e potrebbe essere ricevuto anche dal Papa. Venerdì Rubio sarà invece a Roma per colloqui con il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
1: Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha accolto con favore la sospensione dell'operazione di sorveglianza delle navi nello stretto di Hormuz, annunciata dal presidente Donald Trump, esprimendo speranza che questa mossa favorisca un accordo duraturo tra Stati Uniti e Iran. Sharif ha ringraziato Trump per la sua coraggiosa leadership e ha sottolineato l'importanza della sospensione per i progressi verso la pace nella regione. Nonostante i negoziati in corso, il processo diplomatico sembra essere stagnante, con il secondo round di colloqui non avvenuto. Tuttavia, secondo fonti pakistane e statunitensi, le parti sono vicine a un accordo per un memorandum che potrebbe porre fine alla guerra nel Golfo. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha visitato Pechino per incontrare il capo della diplomazia cinese Wang Yi. Si tratta della sua prima visita ufficiale in Cina dall'inizio della guerra che coinvolge l'Iran. L'incontro, riportato dall'agenzia Xinhua, avviene in un periodo di tensione regionale, con la crisi nello stretto di Hormuz e crescenti pressioni internazionali sulla sicurezza della navigazione. Da Washington, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha auspicato che la Cina sfruttasse la visita per esortare Teheran a ridurre la pressione sullo stretto. La Cina mantiene legami forti con l'Iran e gioca un ruolo crescente nei delicati equilibri del Medio Oriente. La Commissione europea prevede almeno 100 miliardi di euro nel prossimo bilancio pluriennale per politiche sociali e lotta alla povertà. Lo indicano i documenti del pacchetto sociale presentato oggi, con una prima strategia comunitaria antipovertà, misure contro l'emergenza abitativa e il rafforzamento della garanzia europea per l'infanzia, contro la povertà infantile. Il riferimento esplicito ai 100 miliardi non figurava nella proposta sul quadro finanziario 2028-2034, anche se Bruxelles aveva già indicato un obiettivo sociale del 14% su 865 miliardi dei nuovi piani di partenariato nazionali e regionali, con occupazione, inclusione sociale e housing. Un'operazione investigativa coordinata su più territori, condotta su richiesta della Procura europea EPPO, ha portato a perquisizioni e arresti in diverse contee croate, nell'ambito di un'inchiesta su presunti casi di corruzione e frodi legate ai fondi agricoli dell'Unione europea. Gli indagati sono accusati di reati che spaziano dall'abuso d'ufficio alla falsificazione di documenti, con l'obiettivo di ottenere finanziamenti comunitari illeciti. L'inchiesta si concentra principalmente sulla gestione dei contributi agricoli da parte dell'Agenzia per i pagamenti nell'agricoltura, con particolare attenzione a manipolazioni dei dati agricoli e alla presentazione di pratiche inesistenti per ottenere sussidi. Un secondo filone riguarda un dipendente ancora in servizio, sospettato di aver favorito l'accesso ai fondi in modo fraudolento. Il governo del primo ministro romeno Ilie Boloian è stato sfiduciato dal Parlamento. La mozione di sfiducia presentata dai socialdemocratici e dal partito di destra Alleanza per l'Unità dei Rumeni ha ricevuto 281 voti favorevoli su 464. Il governo è quindi crollato dopo meno di un anno dal suo insediamento e a un mese dal ritiro degli stessi socialdemocratici dall'esecutivo. L'opposizione critica le politiche di austerità adottate in ambito fiscale. Il Paese entra ora in una fase di incertezze politiche a un anno di distanza dalle turbolente elezioni presidenziali annullate in seguito alla vittoria del candidato indipendente Calin Georgescu, poi escluso dalla competizione per presunti interventi esterni della Russia. In Slovenia il turismo si conferma un settore in crescita e in resilienza. Nei primi mesi dell'anno gli arrivi sono aumentati del 5%, consolidando l'immagine del paese come meta sicura, sostenibile e con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Nonostante le sfide legate ai costi elevati e alle carenze dei collegamenti aerei, l'attrattività internazionale resta alta, come dimostrato dai 3.500 incontri in corso al workshop di Porto Rose. Sebbene la pressione inflazionistica imponga massima attenzione alla competitività dei prezzi, la Slovenia si posiziona strategicamente come una gemma nascosta nel cuore dell'Europa, capace di attrarre flussi d'élite e mercati a lungo raggio, grazie alla varietà della sua offerta e alla vicinanza con i principali snodi regionali. Si apre questa sera alle 18 negli spazi di Palazzo Gravisi Buttorai a Capodistria il simposio internazionale Dinamiche urbane nel Mediterraneo medievale, città intermedie. L'iniziativa, che proseguirà fino all'8 maggio, riunisce ricercatori attivi in ambito nazionale e internazionale, chiamati a riflettere sui processi di sviluppo urbano nel Medioevo. Sentiamo Beatrice Zizza.
14: Capodistria si prepara a diventare per alcuni giorni un punto di riferimento per gli studi sul Mediterraneo medievale. Da oggi fino all'8 maggio studiosi provenienti da diversi paesi si riuniranno per confrontarsi su temi legati alle dinamiche urbane, con uno sguardo particolare alle città di medie dimensioni e alle loro connessioni nel mondo mediterraneo. Il programma si articola in più momenti: una conferenza inaugurale in programma questa sera e poi tre sezioni scientifiche tematiche, con in chiusura una passeggiata guidata alla scoperta della Capodistria medievale. Al centro dell'attenzione vi sono le città di medie dimensioni, spesso trascurate dalla storiografia, ma fondamentali per comprendere le reti urbane, i contatti culturali e le connessioni politiche e artistiche che attraversavano il Mediterraneo. Il simposio è promosso dal Centro Internazionale per la Ricerca Storica Comparata della Facoltà di Lettere dell'Università di Lubiana, in collaborazione con la comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria e altri enti locali attivi nei settori culturali e turistici. La scelta della città di Capodistria come sede dell'evento non è casuale. Come spiega il professore dell'Università di Lubiana, Dušan Mlacović, tra gli organizzatori del simposio, la città rappresenta un caso di studio particolarmente significativo.
15: Abbiamo deciso di fare un tale simposio a Capodistria perché dopo due progetti che abbiamo fatto abbiamo scoperto che anche Capodistria contava come una città di media grandezza. Come nessuno ha ancora fatto un lavoro profondo sulle relazioni tra metropoli grandi in mondo mediterraneo, insieme con le città di media grandezza abbiamo deciso di farlo noi.
14: Il simposio proseguirà nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8 maggio con le sessioni scientifiche, per concludersi con una visita guidata della Capodistria medievale aperta ai partecipanti, offrendo così anche un momento di apprendimento sul campo, oltre al confronto accademico.
1: È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo, prima di militare in nero-azzurro, giocò anche nella sua città Brescia. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da oltre un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Sentiamo Delio De Sardo.
16: Arrivato all'Inter nel 1978, vive le stagioni più importanti della sua carriera sotto la guida di Eugenio Bersellini, contribuendo alla conquista dello scudetto 1979-80 e della Coppa Italia 1981-82 con la maglia nerazzurra, colleziona 216 presenze tra campionato e coppe, segnando 37 gol. Giocatore di grande classe, esprimeva nel dribbling e nei colpi di tacco il suo calcio spettacolare. Dopo l'esperienza all'Inter, lascia Milano nel 1984 per approdare della Sampdoria, prima di chiudere la carriera nel 1991, dopo aver vestito anche le maglie di Monza, Barletta e Pordenone. Negli anni successivi resta legato al calcio come opinionista televisivo e dirigente, ricoprendo anche il ruolo di capo delegazione delle giovanili della Federcalcio. Figura amata e autentica, lascia un ricordo indelebile tra i tifosi e nella storia del calcio italiano. Ci sembra impossibile, nelle pieghe dei ricordi e nella vita di tutti i giorni, Evaristo era sempre uno di noi, ineffabile come i suoi dribbling, unico come il suo modo di trattare il pallone. Queste le parole del lungo messaggio di cordoglio dell'Inter. Giocatore geniale, imprevedibile, famoso per i dribbling spettacolari e per il suo stile elegante. La società lo descrive come un talento naturale, capace di trasformare il calcio in arte. Un carattere fantasioso e discontinuo, ma amatissimo dai tifosi. Da citare una frase dello storico dirigente dell'Inter, Peppino Prisco: non era lui a giocare con il pallone, era il pallone a giocare con lui. Se n'è andato due giorni dopo il 21esimo scudetto, conquistato matematicamente dall'Inter.
1: Sport calcio all'Arsenal in finale di Champions League. Nella partita di ritorno giocata in Inghilterra, sconfitto per 1-0 l'Atletico Madrid. All'andata in Spagna era finita sull'1-1. In finale l'Arsenal affronterà la vincente tra PSG e Bayern Monaco, che si affronteranno stasera in Germania. All'andata vittoria per 5-4 dei francesi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben trovati ad un nuovo aggiornamento. A causa del traffico sostenuto segnaliamo code sulla A4 Venezia-Trieste tra Cessalto e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. In direzione Milano, per lo stesso motivo, incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre tra rotatoria Miranese e Marghera. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Porto Gruaro Conegliano fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso allo svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Vi informiamo inoltre che a partire dalle ore 22 di oggi, mercoledì 6 maggio, fino alle ore 5:30 di domani 7 maggio, la tangenziale di Mestre chiuderà per lavori tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre. Vi anticipiamo infine che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio alle ore 18 di domenica 10, il casello di Brescia Est chiuderà in entrata per lavori in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di venerdì 8 alle ore 4 di sabato 9 maggio

0: Era il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Redi Puglia a causa di lavori in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata InfoViaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta. Le frequenze di Radio Capodistria.

Dal 1976 era Lucio Battisti con Ancora tu in apertura di questa puntata di Pomeriggio Re 4, Pio 4. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Rizzi, un saluto anche a Igor Vigini oggi alla parte tecnica. Insieme per la prossima oretta qui su Radio Capodistria siamo partiti con questa canzone perché, facendo un salto indietro di 50 anni, avevo la curiosità oggi di scoprire qual era la canzone più trasmessa nelle radio 50 anni fa, e c'era proprio questo bellissimo successo appunto di Battisti, forse tra i suoi classici in assoluto, ecco. Oggi appunto abbiamo fatto un salto indietro proprio all'inizio di ben 50 anni e oggi 6 di maggio è anche la giornata che segna i 50 anni da quello che in Friuli è ricordato come il terremoto del 1976, per cui un evento che indubbiamente ha segnato la storia di quella terra, che è anche la mia terra in realtà, e che in qualche modo secondo me ha segnato anche chi è nato quell'anno, perché tutti noi che siamo nati nel 1976 siamo sempre chiamati come quelli nati l'anno del terremoto in Friuli Venezia Giulia. Comunque oggi noi cominciamo il nostro viaggio musicale e lo facciamo proprio dal Friuli Venezia Giulia con un artista emergente, ecco. Io spero che sentiremo molto parlare di lei. Si chiama Irene Ciol, però in arte il suo nome, il suo pseudonimo da cantautrice è Ceneri. È una cantautrice conosciuta per questo stile intimo, contemporaneo, che mescola elettronica, indie, anche un certo songwriter molto, molto personale, e negli ultimi anni si è fatta conoscere in quella che è la scena alternativa italiana, anche con canzoni molto molto ascoltate, streammate si dice oggi per rimanere moderni, ecco. Comunque spero che uno dei prossimi mercoledì ce l'avremo ancora al telefono con noi, così vi presenteremo il suo EP. Questa è l'ultima canzone, si intitola Panico, e noi ce la sentiamo, Ceneri, qui su Radio Capodistria.

E si intitola Panico, la canzone di Ceneri, di René Ciol, con cui abbiamo cominciato il nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria. Benvenuti ancora, ben sintonizzati. Allora, dicevamo, Ceneri è una cantautrice friulana molto giovane, classe 2000, nata a Casarsa delle Delizie in provincia di Pordenone, che ha esordito nel mondo della musica nel 2022. Questa canzone è la prima del 2026, perché insomma, pezzo nuovo indubbiamente. Ecco, curiosità su questa artista emergente, che praticamente viene da una famiglia di fotografi friulani, sarebbe nipote di Elio Ciol, che fotografò, ci sono delle sue foto, fotografò Pierpaolo Pasolini. Mi è capitato proprio di vedere una mostra alcuni mesi fa dedicata a Pierpaolo Pasolini, dove c'erano le foto, e di scoprire che il nonno era, cioè che l'autore dello scatto era il nonno poi di Ceneri, ecco. E cosa particolare, pare che la famiglia Ciol avesse questo studio fotografico proprio accanto alla casa di Pasolini a Casarsa delle Delizie. Ecco, comunque magari glielo chiederemo nelle prossime settimane, se avremo l'occasione di intervistarla, di presentare i suoi nuovi lavori qui su Radio Capodistria. Oggi invece avremo anche in questo caso un figlio d'arte, mi sto riferendo a Brando Madonia, figlio di Luca Madonia, però l'abbiamo già conosciuta in passato, una band di cui faceva parte più di 10 anni fa, che con cui fece Sanremo Giovani, 2 dischi all'attivo, tra cui appunto quello nuovo uscito poco più di un mese fa, e oggi appunto vi presenteremo il lavoro di Brando Madonia, tra l'altro assieme a noi al telefono più o meno attorno alle ore 17. E noi andiamo avanti con la musica. Allora, tra le tante cose, mi ero persa il nuovo singolo dei Tame Impala, che effettivamente hanno pubblicato da quello che è stato il loro ultimo album, ultimo lavoro, ed è proprio la canzone che lo apre. Tra l'altro io ce l'ho in vinile, per cui effettivamente sono 2 dischi, 2 vinili, 4 lati, e comincio proprio con questa canzone che, non so, potrebbe essere una canzone forse dove si parla di cambiamenti, di quanto anche difficile a volte lasciare andare certe cose di noi vecchie che non ci piacciono, certi difetti. Ecco, comunque, lunghissima, My Old Ways, ci risentiamo. Tame Impala.

My Old Ways, Tim Impala, la creatura di Kevin Parker. Ecco, forse qua una radio edit ci stava bene, ecco, diciamo così, magari una versione un pochino più breve. Si discuteva prima, però, anche nelle puntate precedenti, che le canzoni ultimamente durano molto poco, quelle delle radio più o meno 3 minuti, 3 minuti e 20. Oggi ho messo Battisti, ero felice perché sono riuscita ad andare a prendermi il caffè nella macchinetta. Cose che non vanno dette, beh certo, insomma, però ogni tanto, insomma, la canzone lunga serve, soprattutto a chi fa la radio, ai DJ, insomma, ti dà questa opportunità così magari di poter uscire, rientrare, spostarti un attimo. Allora, per mettervi in contatto con noi, io ricordo che come al solito lo potete fare tramite la pagina Facebook Radio Capodistria Musica, poi c'è anche la pagina ufficiale di Radio Capodistria, la pagina Facebook semplicemente Radio Capodistria, però per le faccende musicali scrivete appunto a quella gestita dalla redazione musicale. E, ah sì, c'è anche una mail, musica@rtvslow.se. Allora, è uscito il singolo ufficiale di Madonna del suo Confessions, la parte seconda appunto di questo celeberrimo lavoro suo che risale oramai a 21 anni fa, e si è giocata subito il featuring di Sabrina Carpenter. Però insomma, ce lo potevamo immaginare, visto che al Coachella erano assieme, o meglio Madonna è arrivata così proprio di sorpresa sul palco di Sabrina Carpenter. Ecco, dico belle queste cose che avvengono nei grandissimi festival internazionali tipo il Coachella, a volte anche alla Primavera Sound, dove arriva lo super ospite non annunciato, ecco, per cui tu sei lì, non te lo immagini, e tada, arriva qualcuno di grande, come in questo caso, come Madonna con Sabrina Carpenter, come Robert Smith lo scorso anno con Olivia Rodrigo, queste cose qua, ecco, per cui bellissimi quegli eventi che ti danno l'opportunità di avere molto di più di quello che ti aspetti, e soprattutto l'effetto sorpresa. Allora, effetto sorpresa sta canzone, e ce l'ascoltiamo, poi la commentiamo assieme. Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter.

Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter, la prima uscita, dicevamo, da quello che sarà il nuovo album di Madonna. Però questa canzone pare sia già stata presentata al Coachella, quando Madonna appunto ha cantato un suo grande successo Like a Prayer assieme a Sabrina Carpenter, e poi è stato presentato il loro concerto assieme. Beh, forse su YouTube ne è rimasta traccia. Comunque questa canzone è prodotta da Madonna e da Stuart Price, che dicevamo è stato anche il produttore della versione precedente di Confessions on the Dance Floor, questo grandissimo disco di Madonna, questo omaggio alla vita notturna, al club, alla dance, che risale al 2006 e no, al 2005-2006, e che adesso appunto ci farà conoscere e ascoltare il secondo volume, per cui nuove canzoni, credo, perlomeno non ci dicono se ci sono anche canzoni magari tenute nel cassetto poi ripubblicate. Comunque dovremmo attendere al mese di luglio per poterlo ascoltare. Invece immagino che qualcuno avrà visto il concertone, come viene chiamato, del primo di maggio a Roma, che è un evento, direi insomma, che si tiene oramai veramente da tantissimi anni, però è anche così, diciamo, un po' una sorta di specchio di quella che è la musica italiana del momento. Tant'è vero che ovviamente molti lo guardano e dicono: ma non ha niente del concertone di una volta, dove c'erano i cantautori, specie quelli di sinistra, che insomma magari facevano anche il loro discorso sul lavoro, parlando anche di tematiche importanti, di tematiche sociali, portando le loro canzoni così più impegnate. No, vabbè, la scena è cambiata, è cambiato tutto, per cui ci state delle indubbiamente insomma performance che sono piaciute, altre meno. Praticamente c'erano tutti quelli che avevano dei dischi all'attivo in questo momento. E allora io ho letto qualche recensione riguardante Birth, per cui ci sono anche tutta una serie di artisti emergenti che hanno suonato prestissimo, prima appunto del momento in cui tutti guardano il concerto, soprattutto la parte serale. Ecco, ci sono tutti quei concerti andati in onda durante il giorno, tra cui anche Birth, Alice Bisi, che abbiamo avuto al telefono anche un paio di settimane fa. Lei tra l'altro, appunto, dicevamo, un artista che oramai vive a New York già da diverso tempo, dalla pandemia, però in questo periodo appunto è ritornata in Italia per promuovere l'album nuovo, tra l'altro primo disco in italiano. Ovviamente fa così un attimo sorridere, ma anche riflettere il fatto che uno vada via dall'Italia e poi senta al quarto disco la necessità di cantare in italiano, cosa che magari prima non aveva neanche sfiorato. Capita. Allora, è arrivata la nuova canzone, l'ha presentata dal vivo, secondo me molto bene, anche dal vivo. Si intitola Bene da sola, Birth.

Bene da sola, Burf, qui su Radio Capodistria, Pio 4. Allora, veloce, ancora un'altra canzone perché poi c'è l'informazione flash qui su Radio Capodistria. Siamo partiti andando a scoprire che cosa c'era in vetta della classifica italiana dei singoli il 1976. Adesso facciamo un salto invece in avanti di 10 anni. Cosa c'era in vetta nel 1986? Tra i vari pezzi c'erano i Duran Duran, in questo caso con un album un po' particolare, un po' di passaggio, che era quello contenente Notorious, che segnò un cambio di stile, per cui meno new wave, meno new romance e un po' più funk, un po' più groove. Però del resto chi c'era alla produzione, e c'è stato insomma in diverse canzoni loro di successo, Nile Rodgers. E ecco perché i Duran Duran, perché allora ci sono quelli fortunatissimi che 2-3 anni fa li avranno visti all'Arena di Pola, per cui molto da vicino, molto bene. E poi quelli che li vedranno l'11 di luglio del 2026 alla Villa Manina Passariano di Codroipo, per cui lì suoneranno live ed è una delle tre date italiane.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30. Il ministro delle finanze uscente, Klemen Boštjančič, ha rassicurato sulla tenuta delle finanze pubbliche slovene pur sollecitando un'immediata ricerca di riserve interne per fronteggiare le attuali pressioni economiche europee. Nonostante gli scostamenti di bilancio registrati nel settore sanitario nel costo del lavoro, il ministro ha ribadito la necessità di ridurre il deficit annuale dal 3,4 al 3% del PIL, criticando aspramente i dirigenti istituzionali che non hanno ancora presentato piani di risparmio. Boštjančič ha inoltre espresso preoccupazione per la nuova proposta della legge di intervento in discussione in Parlamento, avvertendo che la mancanza di coperture certe per tale provvedimento comporterebbe rischi fiscali stimati nell'1,4% del PIL annuo, minando la stabilità finanziaria a lungo termine nel Paese. Secondo l'ultimo rapporto del Greco, la Slovenia ha attuato con successo 12 delle 15 raccomandazioni previste per la prevenzione della corruzione nelle istituzioni. Se da un lato si registra il pieno raggiungimento degli obiettivi riguardanti la polizia e significativi passi avanti per i vertici dell'esecutivo, dall'altro rimangono parzialmente insoddisfatti tre punti cruciali legati alla trasparenza finanziaria. L'organismo europeo sollecita infatti controlli più rigorosi e tempestivi sui patrimoni dei pubblici ufficiali e l'attuazione pratica delle riforme legislative annunciate. Nonostante le critiche residue, il giudizio complessivo è positivo, grazie anche all'introduzione di nuovi percorsi formativi obbligatori su etica e integrità per tutti i neoeletti. Emergono segnali di possibile distensione tra Iran e Stati Uniti dopo la decisione di Donald Trump di sospendere il Project Freedom, la missione militare volta a scortare le navi commerciali nello stretto di Hormuz, pur mantenendo attivo il blocco dei porti iraniani. Secondo Axios, i due paesi sarebbero vicini a un memorandum d'intesa di una sola pagina per porre fine al conflitto, con una risposta attesa entro 48 ore. Lo stesso Trump ha motivato la scelta citando grandi progressi verso un accordo definitivo, alimentando l'ottimismo dei mercati europei che scommettono anche su un possibile sblocco dello stretto. Scese sotto i $100 inoltre le quotazioni del greggio. Parallelamente resta alta la tensione nell'area. Una nave portacontainer francese è stata colpita in un attacco con alcuni membri dell'equipaggio filippini rimasti feriti ed evacuati. I social media dovrebbero favorire il dialogo, la divulgazione di informazioni, lo scambio civile di opinioni e il dibattito politico come d'uso nelle società libere e democratiche, scrivono i tre grandi partiti tedeschi annunciando l'addio alla piattaforma X di Elon Musk. Socialdemocratici, Verdi e Die Linke denunciano la trasformazione del servizio in veicolo di propaganda per estremisti e complottisti, aggravata dall'eliminazione dei filtri sui contenuti. Tutti gli account ufficiali saranno cancellati e gli iscritti invitati a migrare verso piattaforme più affidabili come Blue Sky. L'uscita dei partiti segue analoghi gesti di università, media pubblici, ONG e grandi aziende, segnando una protesta diffusa contro le scelte gestionali di Musk. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 17.30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.
2: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Pomeriggio. Ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Un classico dei Fugees. Benvenuti e ben ritornati anche nella seconda parte del nostro pomeriggio. Ancora Barbara Rizzi con voi, ancora Igor Vigini alla parte tecnica. Beh, siamo ritornati con questo pezzo direi indubbiamente storico, sia la canzone che poi sarebbe un pezzo originario del 1973 di Roberta Flack. Però tra tutte le varie cover, il titolo originario sarebbe Killing Me Softly With His Song. Però appunto questa è la versione originale, ma immagino anche che in molti abbiano conosciuto o riscoperto questo pezzo grazie alla cover dei Fugees, che è tra le cover indubbiamente insomma più celebri di quella canzone, e guarda caso risale al 1996, per cui dopo successi del 76, 86 e insomma ora è arrivato il momento di sentire una delle canzoni più famose di quell'anno. Ecco, tra l'altro scorrendo un po' le classifiche, ecco, va detto che in testa di tutte le classifiche di quell'anno c'era praticamente Robert Miles, ovviamente con Children e poi anche con altre sue canzoni forse meno famose, e dopo un paio di pezzi appunto di Robert Miles c'era per appunto questa Killing Me Softly in questa bellissima versione, dicevamo appunto dei Fugees. Allora andiamo ancora a sentirci un po' di musica nuova, perché insomma celebriamo qualcosa dal passato, però naturalmente non ci facciamo scappare i successi di questo periodo. Ecco, a dire vero questa non è ancora un successo, però un pezzo nuovo dall'album nuovo di Arlo Park, altro disco, insomma il suo terzo lavoro secondo me veramente molto molto bello. Questa canzone l'ho sentita anche girare anche in alcune radio, però ufficialmente non è ancora un singolo. Ecco, però secondo me suona molto molto da singolo, per cui me l'aspetto forse come terzo estratto. Night Swimming, così si intitola, che poi questo è il disco di Arlo Parks, quello un po' influenzato dal club e dalla musica da club. Ce la sentiamo.

un estratto da Ambiguous Desire, nuovo album di Arlo Parks, nuovissimo, uscito il 3 di aprile, singoli molto molto belli, ma anche le altre canzoni del disco. Ecco, questa canzone non è ancora un singolo, o perlomeno in Italia e neanche qua in Slovenia lo è, però magari potrebbe diventarlo perché suona abbastanza da singolo. Allora, invece, singolo uscito pochi giorni fa è la nuova canzone di Fra Quintale. E tra l'altro Fra Quintale farà anche una data dalle nostre parti, cioè più non proprio, ecco, diciamo forse a un'oretta e mezza da qua, perché siamo in provincia di Pordenone. Il 3 di luglio lui suonerà al Parco San Valentino, anzi non in provincia, proprio a Pordenone, ecco, per cui c'è questa opportunità per ascoltare questo nome, diciamo, vorrei dire nuovo, però in realtà ha già fatto parecchi dischi, ha già fatto parecchia roba, ecco, però sta andando molto bene, soprattutto in quest'ultimo periodo. Allora, lui ha pubblicato questa canzone che si intitola Aranciata e mi piace molto le parole con cui descrive questa canzone. Dice: Aranciata mette in luce la rabbia e le ferite di una relazione appena conclusa, racconta di come questo mondo sempre più armato ci abbia fatto credere che attaccare sia il miglior modo per difendersi e fare a pezzi il passato sia il modo meno doloroso per correre verso il futuro. La realtà è ben diversa e lo si intuisce dal retrogusto amaro di questo brano che immagino appunto voglia raccontare la fine di una storia d'amore, ecco, perché una ferita fresca. Ce la sentiamo, Aranciata, Fra Quintale, qui a pomeriggio, ore 4.

0: Aranciata, la nuova canzone di Fra Quintale qui su Radio Capodistria, pomeriggio ore 4, ancora un paio di canzoni, soprattutto novità, e poi invece vi presenteremo telefonicamente il nostro ospite, mi sto riferendo a Brando Madonia, che ha pubblicato il suo secondo album e oggi proprio ne parleremo, però questo nel terzo spicchio tra le 17 e le 18. Allora, a proposito di novità, c'è anche la nuova canzone di Night, che abbiamo visto all'ultimo festival di Sanremo. A dire vero, il suo pezzo sanremese non l'ho sentito tantissimo nelle radio, neanche in quelle italiane, ecco, però sento che questa nuova canzone invece, che si intitola Forte, sta andando piuttosto forte. Va detto che lui ha pubblicato l'album Io Individuo, che è stato per 2 settimane al numero 1 della classifica degli album più venduti in Italia, che non lo so se ci sia ancora adesso, però insomma ha avuto un ottimo successo quando è uscito, per cui presumo sia ancora molto alto in classifica il disco. E che dire, mi è venuta voglia così di andare un pochino anche a scoprire, a capire chi è questo giovane rapper italiano, e in effetti è molto giovane. Lui è nato nel 1994, però negli ambienti musicali della musica rap è conosciuto già dalla fine degli anni 2000, e poi ovviamente adesso grazie a Sanremo è famosissimo, ed è molto apprezzato, diciamo, soprattutto per le cose che dice più che per l'hype che si è creato attorno a lui. E noi andiamo a sentirci una nuova canzone che si intitola Forte, per l'appunto il nuovo pezzo di Night, anche lui qui su Radio Capodistria a pomeriggio ore 4.
1: È vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba, solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

li presenteremo. Però prima di tutto ciò, allora devo dire che sto guardando la programmazione a Lubiana del quello che per me è il tempio della musica dal vivo, sia Kino Shishka, che è bellissima. Tra tutte le varie cose, quella che arriva subito, insomma, quella a cui andrei se non fosse durante la settimana, però magari una follia potrebbe essere prevista, il 13 di maggio arriva Puma Blu. Puma Blu è il progetto di un musicista londinese che si chiama Jacon Allen, musicista che è esordito giovane, adesso avrà sulla trentina più o meno, ed è noto per un sound che è molto notturno, per cui diciamo sì, secondo me c'è una musica giusta per ogni ora del giorno, ecco, per cui non si può sentire tutto alla stessa ora, e se dovessi decidere il momento giusto per Puma Blu è ovviamente la notte, perché ha questo sound che comunque è notturno, tende a mettere assieme indie, jazz, un po' di soul, quello elettronico, ha questi momenti che sembrano molto, come dire, momenti molto emotivi, e soprattutto questa voce che è delicata, ovviamente tutto questo con una produzione molto minimalista, molto cinematografica. Ecco, noi andiamo a sentirci proprio forse una delle sue canzoni più conosciute. In realtà non ce ne sono di conosciutissime, proprio che le senti passate nelle radio, ecco, però diciamo da chi lo ascolta, ecco, c'è un pezzo, forse uno dei, insomma, un paio di pezzi molto amati, ecco, diciamo dai fan, e secondo me, nonostante non sia dell'ultimo disco, questa Pretty non dovrebbe mancare dalla playlist di mercoledì prossimo a Lubiana. Puma Blu.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Per il traffico intenso, code sulla 4 Venezia-Trieste tra Meolo Roncade e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. In direzione Venezia è segnalato un mezzo in avaria tra l'innesto con la A28 e San Stino di Livenza. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla 4 Padova-Venezia.

0: tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Sulla A28 Portogruaro Conegliano, code per traffico sostenuto tra Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo verso Portogruaro e tra Azzano Decimo e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Portogruaro Conegliano fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso allo svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro. Vi informiamo inoltre che a partire dalle ore 22 di oggi, mercoledì 6 maggio, fino alle ore 5:30 di domani 7 maggio, la tangenziale di Mestre chiuderà per lavori tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre. Vi anticipiamo infine che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio alle ore 18 di domenica 10 il casello di Brescia Est chiuderà in entrata per lavori in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di venerdì 8 alle ore 4 di sabato 9 maggio chiuderà il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Redi Puglia a causa di lavori in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

0: con l'Arrivederci Paranoia, la canzone che abbiamo appena ascoltato, però anche la canzone che dà il titolo all'album nuovo di Brando Madonia, album uscito il 20 di marzo, titolo indubbiamente molto forte questo, quasi liberatorio, no? Però verrebbe forse anche da capire che questa paranoia forse non è proprio sparita davvero. Comunque ne parleremo con lui perché ce l'abbiamo al telefono, gli diamo il benvenuto a Brando qui su Radio Capodistria. Buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi, ciao.
0: Buon pomeriggio, allora senti, complimenti per il disco e complimenti anche perché praticamente hai suonato, hai fatto tutto tu. Brando Madonia, voce, cori, chitarre acustiche, elettriche, basso, tastiere, synth, percussioni addirittura. Le altre due persone che ci hanno suonato sono Giulia Emma Russo al violino e Mattia Madonia, e anche lui ha suonato forse i sintetizzatori, però per il resto è tutto tuo questo disco.
1: Devo dire che lo divido 50% con mio fratello Mattia, appunto quello che
0: ho nominato. Ah, 50, ok.
1: Sì, più o meno, perché diciamo tra scrittura, tra magari io mi sono occupato più della parte tecnica, poi come a livello composizione è proprio 50% con mio fratello, che tanti violini di Giulia che hanno arricchito molti brani, perché è uno strumento che ho voluto mettere proprio in questo album, in tanti brani, per dargli un tocco diciamo diverso. E sono felice perché, come hai detto tu, è un lavoro veramente intimo, cioè veramente indipendente, perché proprio me lo sono fatto nel mio studio con calma, la produzione, la registrazione, gli strumenti, quindi sono veramente felice del risultato.
0: Ma senti, allora, sentendo il disco mi è venuta una sensazione, però ovviamente dimmi se sbaglio,
1: sì.
0: Cioè tu sei un cantautore di quelli veri, tipo quelli di una volta, non so, attenzione alle parole, alle immagini, non sei ossessionato dal ritornello da classifica, c'è molto racconto in queste canzoni, ecco, e, diciamo insomma quasi un po' incontro tendenza a un certo pop da classifica o da Festival di Sanremo, ecco, per cui scelta consapevole o semplicemente il tuo modo naturale di scrivere musica?
1: Esatto, io credo sia il mio modo di scrivere musica, perché io ho sempre diciamo fatto musica, composto musica in maniera istintiva, cioè come mi viene, cioè in maniera totalmente naturale, e credo che questo sia per me l'obiettivo principale. Non riuscirei a fare qualcosa che non mi appartiene, oppure delle canzoni a tavolino per raggiungere certe robe, ma non per una questione di essere contro certi meccanismi, certi schemi, semplicemente perché a me piace farla così, la musica. So ovviamente che è molto difficile, perché il mondo della musica, è inutile nascondere, è veramente difficile, perché per riuscire a suonare in certe dinamiche, andare a suonare in certi posti, apparire in certi luoghi, comunque devi arrivare diciamo nelle parti alte, no? Devi farti aiutare da qualcuno, perché da soli è veramente complicato. Ma io lo faccio principalmente per me, perché a me proprio piace comporre, mi piace forse la parte più bella è proprio il momento della creazione della canzone, della registrazione. Poi c'è l'aspetto live, che è come prendesse una seconda vita la musica.
0: Sì. Ecco, senti, ma ovviamente adesso arriva la domanda sul papà, mi dispiace,
1: sì.
0: Però ne sei consapevole che sarebbe arrivata?
1: Sì, figurati.
0: Allora, tu sei cresciuto in una famiglia musicale, perché tuo padre, sì, Luca Madonia, che ha una storia importante sia per quanto riguarda la sua carriera da solista e sia anche per quella che poi è stata quella meravigliosa avventura dei De Novo assieme,
1: sì,
0: a Mario Venuti, assieme insomma ad altri musicisti, mm-hmm, che sono stati veramente importanti, ecco. E per cui questa eredità importante è più una spinta per te, una responsabilità, qualcosa a cui a un certo punto forse hai preso le distanze o la prenderai? Io però sento un po' di influenza Luca Madonia nella tua musica.
1: No, ma sicuramente c'è, anche qua mi ricollego un po' alla risposta di prima, c'è venuto tutto in maniera veramente naturale, perché considera, è ovvio, sono cresciuto fin da piccolo con tanti strumenti musicali in casa, sentivo mio padre suonare, provare, mi portava ai concerti, quindi per me la musica era normale, cioè nel senso era una cosa che c'era nella mia vita, nella mia casa, nella mia famiglia. Poi crescendo da ragazzino ho iniziato appunto ad approcciarmi in maniera pratica alla musica, e mi sono reso conto che mi piaceva tantissimo. Mio padre non mi ha mai spinto a dire fai il musicista, fai questo, perché intanto sa benissimo che è un mestiere veramente complicato, come dicevo prima, quindi non mi ha mai spinto a farlo. Però quando diciamo in maniera naturale mi sono avvicinata alla musica, lui voglio dire era molto contento, è ancora molto contento, perché sa cosa vuol dire per un musicista fare musica, cioè è una sorta di liberazione, ti fa stare benissimo. Quindi non neanche più di tanto, perché come ti dicevo proprio è stato tutto in maniera veramente naturale, senza nessuna pressione esterna.
0: Senti, domanda non corretta. Preferisci Luca Madonia solista o I De Novo?
1: Ah, guarda, difficilissimo, perché per troppe cose, a parte troppo diversi. Poi quando c'erano I De Novo io non ero nato ancora.
0: Tu sei del 90 forse, no?
1: Esatto, io sono nato nel 90, loro si sono sciolti proprio nel 90, però ovviamente figurati, lo sentiti mille salse diverse, parlato, quindi veramente questa domanda mi spiazza, non ti do una risposta.
0: Ok, capisco. Allora, noi abbiamo sentito proprio la canzone che dà il titolo all'album, sì. Arrivederci Paranoia, e per cui insomma la domanda era questa paranoia siamo riusciti a mandarla via, a farla sparire davvero?
1: Guarda, sparire per sempre la vedo dura, però proprio nel titolo dell'album, cioè di questa canzone che è anche appunto del titolo all'album, ho voluto dare un messaggio positivo, perché Arrivederci Paranoia non è un addio, non è neanche però un bentornata, è un momento di pausa, per come l'ho vista io, per come ho concepito io l'album e il mood di questo album. Quindi sicuramente c'è un aspetto positivo, perché è un momento di pausa per dire ok, stacchiamoci un attimo da tutte le paranoie, per paranoia intendo qualsiasi tipo di pensiero negativo, di pressione che tutti sentiamo indubbiamente, e prenderci una pausa e cercare di staccarsi e di pensare invece alle cose positive.
0: Giusto. Noi però andiamo a sentirci un'altra canzone adesso, anzi ti chiediamo se ci attendi in linea, così poi ci salutiamo e certo, lanciamo un'altra. E Laika. Beh, ci sono diverse canzoni che sono state dedicate a questa cagnolina, diciamo. Mm-hmm. Ecco, è rimasta, diciamo, nel cuore di tante persone, di tante storie. Ecco, comunque. E qua in questo caso la canzone gioca un po' con la storia o con il se le cose fossero andate diversamente,
1: esatto,
0: no? Ecco, però alla fine sembra parlare molto anche di quelle che sono le scelte personali. Ecco, per cui tu sei uno che guarda spesso alle strade non prese o non ci pensa più?
1: Anche qui bella domanda. Guarda, dipende dal periodo, dipende anche dall'umore del momento. Guarda, in linea di massima devo dirti no, non sono uno che si mangia le mani dicendo ah, avrei potuto fare questo o quest'altro, per fortuna no. Però è ovvio che ogni tanto viene in mente, ah, se avessi fatto questo, se avessi fatto quest'altro, chissà come sarebbero andate le cose. Però voglio dire, con i sé, ma c'è poco da fare, cioè non si può terrorizzare nel tempo, ma nel bene e nel male, perché probabilmente magari scelte diverse avrebbero portato a cose più brutte, cioè, quindi questo non lo sapremo mai. Quindi non sono uno che diciamo guarda indietro e con la voglia di cambiare qualcosa, cioè sono contento comunque del percorso fatto finora.
0: Bene, a questo punto attendici in linea, noi la facciamo partire, Laika, e lui è Brando Madonia, qui su Radio Capodistria.

0: La musica di Brando Maddoria qui su Radio Capodistria, lo stiamo ascoltando con Arrivederci Paranoia, che è il nuovo album uscito il 20 di marzo, e adesso abbiamo appena ascoltato la canzone Laika. Brando, ci sei ancora? Pronto?
1: Sì, sono qui.
0: Senti, guardando la tua biografia mi sono ricordata, tra l'altro ti vidi, che tanti anni fa, nel 2012, per cui forse eri giovane, cosa hai, poco più di 20 anni?
1: Sì, 21 anni. Sì.
0: Hai fatto anche un'esperienza Sanremo Giovani, BDL era il gruppo. Senti, com'è stato un momento che ti ha formato rispetto al Brando di oggi?
1: Ma assolutamente si considera, è stata appunto, io suonavo in questo gruppo, il BDL, che ci siamo formati.
0: Scusa per la pronuncia pessima.
1: No, il BDL. Siamo in mille modi diversi, ma BDL va benissimo uguale, tanto il nome diciamo non è il massimo, perché l'abbiamo trovato proprio, considera che per Sanremo è stata la prima canzone fatta in italiano, perché noi prima cantavamo in inglese con un altro nome, e quindi ci siamo per iscriverci al concorso di Ale Sanremo è uscito fuori sto nome, che diciamo così, nulla di che, e da là però poi abbiamo superato la prima fase, la seconda, la terza, e siamo arrivati a Sanremo Giovani. Cioè, per noi è stata una cosa incredibile, quindi ovviamente un'esperienza gigantesca, perché fai, non lo so, in quella settimana c'è tipo la gavetta di 2 anni,
0: certo.
1: In più poi noi già suonavamo prima poco, quindi comunque io la gavetta nella mia vita me la sono fatta, e soprattutto l'ho continuata a fare anche da solista, perché poi col gruppo abbiamo fatto 2 album, poi ci siamo sciolti, come purtroppo succede in tanti gruppi, e poi ho ricominciato perché ho detto, ma io voglio fare musica, e a partire dal mio progetto solista, ho suonato tanto in giro, festival, apertura di concerti. Quindi, per tornare alla domanda, sì, ovviamente esperienza stupenda, e non ti nascondo che un mio desiderio, un mio sogno è chissà tornarci da solista, magari nella sezione big, tra qualche anno, non lo so, chissà.
0: Noi incrociamo le dita, speriamo. E speriamo. Ecco, tu l'hai fatto nel 2012, e tuo padre comunque ci ritornò più o meno anche in quel periodo, credo.
1: Lui è andato nel 2011 con Franco Battiato. Ma sentò l'alieno.
0: Sì, e poi ci fu anche Carmen Consoli, e fecero questo meraviglioso...
1: nella serata dei duetti.
0: Fecero questo trio tutto di siciliani. Esatto. Guarda, c'ho ancora i brividi se ci penso, perché fu un momento bellissimo.
1: molto, secondo me.
0: Senti, ma nel disco si parla molto d'amore alla fine, cioè si parla di tutto, sì. Anche di algoritmi, insomma di questi tempi, ecco, però dell'amore, che non è mai un rifugio facile, anzi spesso anche una domanda, no? Ecco, qualcosa di fragile, di instabile. Secondo te ai tempi d'oggi è più difficile, questa è una domanda un po' marzulliana, è più difficile amare o è più difficile capirsi?
1: Sì,
0: e su questo Brando mi ha buttato giù il telefono.
1: No, guarda, secondo me è più difficile fare entrambe le cose rispetto a prima, perché secondo me i tempi che stiamo vivendo sono tempi molto instabili, le relazioni, ma non solo d'amore, anche di amicizie proprio umane, sono un po' diverse, io credo, per come la vedo io, diciamo che con l'avvento dei social in maniera aggressiva ormai quasi, cioè siamo veramente una parte di noi molto molto presente, credo che questo sia stato diciamo il motivo principale nell'aver fatto cambiare il modo di relazionarsi tra le persone. Cioè io, la mia generazione è credo l'ultima che ha vissuto a cavallo tra, diciamo, chiamiamolo analogico e digitale. Cioè io mi ricordo che fino che tutta l'adolescenza e poi i primi social sono arrivati dai 20 anni, una cosa del genere, ma non erano come adesso, cioè non erano così prepotenti e nella nostra vita 24/7/24, era una cosa in più. Invece ora sappiamo benissimo che i social sono veramente sempre presenti, quindi secondo me tutto questo ci ha reso difficile amare, ci ha reso difficile anche conoscersi, perché siamo bombardati da tante cose ed è difficile distaccarsi e essere lucidi. Magari appunto la mia generazione ogni tanto ci riesce per dei ricordi della nostra vita, diciamo, prima, ma magari le generazioni più giovani, che ci sono totalmente nate e cresciute, non lo so, cioè magari per loro è impensabile staccarsi dallo schermo, oppure non considerare ciò che avviene attraverso lo schermo, e quindi di conseguenza credo che il modo di relazionarsi sia un po' cambiato, cioè ci ha reso un po' più fragili, un po' più insicuri. Non voglio fare il pessimista, però credo, io analizzo per quello che vedo e che sento, che forse sia andata così.
0: Ecco, tra l'altro ci agganciamo alla terza canzone che sentiamo oggi, che è la canzone che lo apre il disco, che è Sento troppe voci, dove racconti questa specie di rumore continuo, interno, esterno, insomma questa modernità che ci sta dubbiamente sovrastando, no? Per cui voci che, cioè, immagino siano più le voci dei social a cui tu ti riferisci, però ci sono anche quelle interiori. Che poi sono influenzate da quelle dei social.
1: Allora, sono sia, diciamo, quelle, sono più che altro delle, proprio le, tutte le pressioni esterne che sentiamo. Qua mi rivolgo più magari alla mia generazione, ovvero che possono essere lavoro, la famiglia, i numeri che si devono recuperare su cose per, che ne so, per i follower, tutte varie pressioni esterne che sentiamo spesso. E anche qui, ricollegandomi al discorso di Arrivederci Paranoia, dovremmo un attimo staccare, perché in fondo alla fine l'obiettivo della vita è vivere in maniera serena, cioè sarebbe l'obiettivo, che detto così sembra facile, ma in realtà sappiamo che è difficilissimo, perché ci sono un sacco di input esterni che rendono appunto la vita, cioè che la vita viva, ecco. E queste voci sono tutte queste pressioni negative che sentiamo, che a volte dovremmo tapparci le orecchie e andare avanti e fare semplicemente le cose che ci fanno stare bene, che, ripeto, a parole sembra molto facile, e lo dico anche a me stesso, nella pratica è un po' più complicato, ma si può fare.
0: Si può fare. Allora, intanto facciamo qualcosa di analogico, tipo, che ne so, potrebbe essere adesso mettere un CD nel lettore, mettere un bel vinile e ascoltarci l'album di Brando Madonia. Grazie per essere stato con noi.
1: Ma grazie a te, grazie.
0: Ti aspettiamo dal vivo anche a nord-est o un pochino dalle
1: spero
0: nostre
1: presto.
0: Parti.
1: Sì, spero presto.
0: Ciao Brando.
1: Ciao.

musica di Brando Madunia, che è stato nostro ospite su Radio Capodistria pomeriggio ore 4, e tra l'altro già da domani, se vorrete, potrete ritrovare l'intervista nel nostro sito internet, quello appunto di Radio Capodistria. Allora, abbiamo nominato abbastanza e di nuovo con Brando Madunia, perché appunto dicevamo che questa band era guidata da Luca Madunia, padre di Brando, però non soltanto, perché nella formazione c'era ad esempio anche Mario Venuti. Allora, stiamo parlando di una band nata a Catania nei primi anni 80, che potrebbe essere considerata tra le più importanti di quella che era l'allora scena New Wave italiana. Sì, c'è stata anche una scena New Wave italiana con pochissimi nomi, però secondo me gloriosi. Questi sono dei pezzi più famosi. Mi ricordo quando c'era Video Music appena nata, c'era sempre il video di Un Fuoco, appunto, dei De Novo, e ce li sentiamo qui su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30. La Spagna ha formalmente invitato la Commissione europea ad attivare lo statuto di blocco per tutelare l'indipendenza della Corte Penale Internazionale dalle sanzioni statunitensi che hanno colpito diversi magistrati, tra cui la slovena Betty Hochler ed il francese Nicolas Guillou. La proposta ha ricevuto il fermo sostegno del premier sloveno Robert Golob, il quale, analogamente al collega spagnolo Pedro Sanchez, ha denunciato l'inadeguatezza della passata risposta europea di fronte a misure che ostacolano l'operato della giustizia internazionale. Le sanzioni, scaturite dai mandati di arresto per i vertici del governo israeliano, colpiscono duramente la capacità operativa dei giudici nelle transazioni finanziarie e nei servizi digitali. La Corte dei Conti europea ha evidenziato che l'uso dei fondi del Piano europeo per la ripresa e la resilienza non è sufficientemente trasparente e tracciabile, nonostante il rispetto generale dei requisiti legati da parte degli Stati membri. La raccolta e la pubblicazione dei dati necessari sono spesso incomplete e ritardate, con informazioni talvolta fornite solo su richiesta. Inoltre, la Commissione europea non raccoglie dati sugli importi effettivamente spesi per ogni misura, impedendo una valutazione accurata. Fino ad oggi sono stati erogati oltre 400 miliardi di euro su 577 miliardi complessivi. Gli Stati membri devono raggiungere tutti gli obiettivi entro agosto, poiché l'attuazione del piano scadrà a fine anno. A Palazzo Chigi si è svolto un vertice tra i leader dei partiti di maggioranza, con la partecipazione della Premier Meloni, dei vice premier Tajani e Salvini e del presidente di Noi Moderati Lupi. Durante l'incontro si è discusso principalmente del tema dell'energia, con Salvini che ha ribadito la necessità di ridurre la dipendenza energetica del paese. Meloni ha poi lasciato il vertice per partecipare alle cerimonie del 50° anniversario del terremoto in Friuli a Gemona. Un altro argomento trattato è stato il rafforzamento dei rapporti con gli Stati Uniti in vista della visita a Roma del segretario di Stato Marco Rubio, prevista per questa settimana. I colloqui con Rubio, che includeranno anche un incontro con il Vaticano, verteranno su temi internazionali urgenti e sulle relazioni bilaterali, con particolare attenzione alle recenti criticità politiche e diplomatiche. Aveva realizzato una coltivazione di marijuana all'interno del proprio appartamento di Trieste. Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri di Trieste con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era stato fermato dai militari dell'arma con un modesto quantitativo di marijuana, ma una volta entrati nella sua casa hanno trovato 400 grammi di cannabis suddivisa in dosi e sacchetti termosaldati e anche una serra indoor con 9 piante di cannabis in crescita, luci artificiali, pareti riflettenti e sistemi di aereazione. L'uomo è posto agli arresti domiciliari. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 19.30 con il nostro giornale radio, il giornale della sera. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Sono in partenza i lavori per la nuova sede della Protezione Civile del gruppo volontari di Udine. La nuova sede sorgerà su un'area di oltre 12.000 metri quadrati, delimitata da via del Partidor, piazzale del Commercio e via Marsala, nell'area sud della città. Di quest'area, quasi 9.000 metri quadri sono destinati a spazi verdi e interventi di mitigazione ambientale. Sarà realizzato un unico edificio che ospiterà gli uffici amministrativi e la sala riunione per le attività organizzative e formative. La cucina e la mensa a servizio dei volontari durante le emergenze, i magazzini per lo stoccaggio di materiali e attrezzature, il ricovero dei mezzi, gli spogliatoi e i servizi igienici. La struttura sarà dedicata all'onorevole Giuseppe Zamberletti, commissario straordinario per il terremoto del Friuli e primo ministro della Protezione Civile della storia d'Italia.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Pomeriggio, ore. Rai 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

dal 2006, Scissor Sisters con I Don't Feel Like Dancing. Benvenuti anche nell'ultima parte del nostro pomeriggio alle 4 qui su Radio Capodistria. Benvenuti ancora, ben sintonizzati. Ultima mezz'oretta, ultima manciata di canzoni da ascoltarci, da goderci in vostra compagnia. E siamo ritornati con Scissor Sisters perché 10 anni fa, sì, no, più di 10 anni fa, Dio, ho dei problemi. Allora, 2006, questa canzone era in vetta alle classifiche, per cui 20 anni fa, effettivamente, a me sembra l'altro ieri, invece è passato un po' di tempo anche in questo caso. Mi stavo chiedendo se esistessero ancora come band e ho scoperto che, diciamo, non si sono mai sciolti ufficialmente, però non fanno più nulla assieme dal 2012, perché sappiamo che uno dei membri, il cantante Jake Shears, in questo momento è impegnato in una carriera solista, mentre invece lei, Anna Matronic, è impegnata come DJ set anche in radio. Ecco, per cui non sappiamo nulla, però non si sono sciolti. Allora, ritorniamo invece un po' a tempi più recenti, ritorniamo al 2026 e andiamo a sentirci quella che è la nuova canzone di Fulminacci. Allora, va detto che questo brano, in modo ironico però, racconta l'argomento, come dire, protagonista maggiormente di tutte le canzoni, secondo me, storie d'amore finite male. Ecco, se tutti fossero felici e se le storie d'amore fossero sempre belle, non avremmo probabilmente metà delle canzoni che ci piacciono. Allora, in questo caso però lui lo fa ovviamente con un modo molto leggero, molto divertente, ironico, un po' come nello stile di Fulminacci. E secondo me questa canzone a breve diventerà un tormentone perché suona molto bene. Maledetto me, questo è il titolo.

0: Maledetto me.
1: Maledetto me di Fulminacci nel nostro pomeriggio, ore 4, salutando oggi, cosa che non ho ancora fatto, sia quelli che ci stanno sentendo un pochino da lontano, magari proprio tramite la nostra pagina internet radiocapodistria.rtvslow.si, e coloro in quali invece ci risentono di notte e quando saremo in replica appunto da mezzanotte alle 2. Allora, prossima canzone, prendiamo spunto dal fatto che l'11 di luglio ci sarà Tom Smith, il cantante degli Editors, ai Laghi di Fusine a Tarvisio, per cui sappiamo, stiamo scoprendo pian pianino i numi di questa edizione del No Borders, e tra l'altro lui sarà in una versione solista assieme a Elvis Costello, tutto ciò appunto nello stesso evento l'11 di luglio in una bella location appunto come quella dei Laghi di Fusine. Ecco, comunque noi andiamo a sentirci invece qualcosa tra le ultime pubblicazioni della band. Ricordando, Editors sono una band inglese di Birmingham, sono nati nel 2000 e ovviamente fa molto questa voce profonda di Tom Smith, perché va detto che molto spesso hanno quel pubblico a cui piacciono ad esempio Joy Division o comunque gli Interpol, a cui piace quella musica là, quel post punk. E comunque è uscito un nuovo singolo, secondo me molto bello, che si intitola Call It In. Ci risentiamo, Editors, qui su Radio Capodistria, più 4.

Piccoli Teen, la nuova canzone degli Editors qui su Radio Capodistria, pomeriggio alle 4, ricordandovi che Tom Smith, però da solo, senza la band, sarà ai Laghi di Fusine l'11 di luglio di quest'anno, del 2026, e nello stesso concerto, cioè nella stessa giornata in cui suonerà anche Elvis Costello. Ok, allora c'è un collegamento tra gli Editors e i Jovanotti e Frankie Energy. Sì, c'è un collegamento perché l'anno scorso a questo festival ci suonò anche Jovanotti e ci arrivò in bicicletta. Adesso non ricordo bene dove lui abiti, in Toscana, Lazio, ecco, però ci fece, diciamo così, vivere tutto questo suo viaggio in bicicletta, perché ogni giorno postava quello che poi era il percorso, quella che poi era l'avventura, che comunque la ricordava anche su Instagram. Per me fu in modo particolare bello e interessante scoprirlo e seguirlo quando arrivò in Friuli Venezia Giulia, anche perché da lì prese la ciclovia Alpe Adria, che insomma molti conosciamo, e fu bello, ecco, diciamo così, vederlo percorrere un po' queste località che tutti noi conosciamo in bici. Tutto questo lo scorso anno. Quest'anno invece, per quanto riguarda Jovanotti, ha pubblicato questa canzone assieme a Frankie Energy MC, che si intitola Pedala e Batteria. Allora, Pedala è la canzone famosa di Frankie Energy, in questo caso l'hanno rifatta assieme. È stato un pochino cambiato il testo, la canzone, insomma, effettivamente la batteria la si sente molto forte comunque in questo pezzo, in questa nuova versione. Ecco, per cui ci risentiamo Frankie Energy MC assieme a Jovanotti, Batteria e Pedala. Ci risentiamo qui su Radio Capodistria, pomeriggio ore 4.

di Recchi Cavare Giovanotti a fare il featuring di questa canzone ci sta proprio bene, ecco, perché chi meglio di Giovanotti, che ama pedalare, quando lo fa lo fa veramente di brutto, insomma, poteva partecipare ad una canzone dedicata alla bici, che tra l'altro poi abbiamo scoperto, perché quando mi è capitato di intervistare Frank Jenner, aveva già pubblicato questa canzone da un po' di tempo, gli chiesi insomma della sua passione per la bicicletta, se aveva fatto dei viaggi lunghi, e lui mi disse: no, ma io insomma non è che sono uno che viaggia in bici, che sì, insomma, mi piace molto dedicare questa canzone alla bicicletta, però insomma non è un ciclo viaggiatore. Giovanotti invece lo è, anche ha scritto dei libri molto belli dedicati comunque ai suoi viaggi in bici. Comunque, venendo a noi, siamo praticamente arrivati al momento dei saluti. Adesso vi lascerò con la trasmissione del Friuli Venezia Giulia Sconfinamenti, ringraziando Igor Vigini che ha curato la parte tecnica del programma, ringraziando Brando Madoniglia che ci ha presentato il suo album Arrivederci Paranoia. E come ultima canzone noi rimaniamo sempre nella musica italiana, andando a sentirci un estratto de La Fonte, che è il disco di Cosmo, pubblicato 17 di aprile, per cui nuovo, accolto dalla critica come un disco indubbiamente più intimo, più essenziale, più meditativo, che un pochino l'ha allontanato da quella che è l'elettronica da club a cui ci aveva abituato. In questo caso stiamo andando verso una forma canzone un pochino più tradizionale, ecco, però più tradizionale, però sempre elettronica, con Ogni Giorno Ogni Notte, ricordandovi anche l'appuntamento con il Picnic Electronic domenica notte alle ore 23. Barbara Rizzi vi saluta e vi augura un buon proseguimento di questa giornata. Ciao a tutti.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico intenso, code sulla A4 Venezia-Trieste tra Meolo Roncade e l'innesto con la A28 in direzione Trieste e rallentamenti per lo stesso motivo tra l'innesto con la A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti anche in questo caso per gli intensi spostamenti in direzione Milano tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Code in entrambe le direzioni di marcia sulla A28 Portogruaro-Conegliano tra Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Portogruaro-Conegliano fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso allo svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro. Vi informiamo inoltre che a partire dalle ore 22 di oggi, mercoledì 6 maggio, fino alle ore 5:30 di domani 7 maggio, la tangenziale di Mestre chiuderà per lavori tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre. Vi anticipiamo infine che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio alle ore 18 di domenica 10 il casello di Brescia Est chiuderà in entrata per lavori in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di venerdì 8 alle ore 4 di sabato 9 maggio chiuderà il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Redi Puglia a causa di lavori in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

E buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla e da Caterina Cabrelli alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

0: Oggi a Sconfinamenti riandremo con la memoria al 6 maggio del 1976, 50 anni fa. Perché? Perché il 6 maggio di 50 anni fa un terremoto di magnitudo 6.5 colpisce duramente il Friuli e in particolare la mediavalle del fiume Tagliamento, coinvolgendo oltre 100 paesi nelle province di Udine e Pordenone. Il terremoto, avvertito in quasi tutta l'Italia centro-settentrionale, è seguito da numerose repliche, alcune delle quali molto forti. Il 15 settembre una nuova scossa di magnitudo 5.9 provoca ulteriori distruzioni. Perdono la vita complessivamente 965 persone. Il danno al patrimonio edilizio è enorme e notevole l'impatto sull'economia. Circa 15.000 lavoratori perdono il posto di lavoro per la distruzione o il danneggiamento delle fabbriche. Nonostante fosse conosciuta l'elevata sismicità della regione e in particolare della zona compresa tra la pianura e i rilievi montuosi, la maggior parte dei comuni colpiti in modo rilevante non erano classificati come sismici e non erano quindi soggetti all'applicazione di norme specifiche per le costruzioni. La forte presenza militare in Friuli consente operazioni di soccorso rapide ed efficaci, facilitando lo sgombero delle macerie, la riattivazione dei servizi, l'allestimento di ricoveri provvisori e cucine da campo. Nelle ore che seguono la scossa, il governo affida la direzione delle operazioni di soccorso al commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, che 6 anni dopo viene nominato ministro per il coordinamento della protezione civile. Nella gestione dell'emergenza sono coinvolti da subito il governo regionale e i sindaci dei comuni colpiti, che lavorano in stretto contatto con il commissario straordinario. La regione e le autonomie locali sono investite di un ruolo importante e complesso che, fino ad allora, era stato gestito prevalentemente a livello centrale. Per la prima volta sono istituiti i centri operativi, con l'obiettivo di creare in ciascun comune della zona colpita un organismo direttivo composto dai rappresentanti di amministrazioni pubbliche e private sotto la guida del sindaco per coordinare il soccorso e l'assistenza alla popolazione. Fin qui la storia dell'inizio, diciamo così, del giorno dopo il 6 maggio del 1976, ma molti giorni passeranno ancora prima di veder ricostruito interamente il Friuli, quello che verrà definito il modello Friuli, che in qualche modo si cercherà di esportare anche in altre situazioni analoghe a quelle relative al sisma del 1976, non sempre però con la stessa fortuna e con la stessa perseveranza che abbiamo visto in Friuli Venezia Giulia. Oggi parleremo di questo, ma parleremo soprattutto di una storia, di una vicenda legata al terremoto, ma soprattutto legata paradossalmente all'Istria. C'è un filo rosso che lega l'Istria e paradossalmente il 6 maggio del 1976, ma soprattutto la ricostruzione del Friuli. Saluto e ringrazio per essere negli studi della RAI regionale Jane Elizabeth Biagini. Buon pomeriggio, benvenuta a Sconfinamenti. Grazie per essere venuta, tra l'altro, da Roma, essere qui presente.
1: Grazie a voi, è un grande onore essere qui per parlare appunto di mio padre.
0: Perché parleremo di Tullio Amelio Biagini, esatto. Una storia importante legata non soltanto al terremoto del Friuli, ma una storia che, come dire, è una sorta di mosaico di queste terre, della storia di queste terre, allargando, come dicevo prima, il nostro orizzonte anche per quanto riguarda l'Istria. Ma saluto anche Massimiliano Fioretti, che è il cugino. Buon pomeriggio, benvenuto.
2: Beh, grazie, intanto saluto tutti quanti e vi ringrazio per avermi invitato insieme a mia cugina per raccontare una storia particolare che riguarda appunto il papà e il cugino di mio papà, insomma i cugini diretti Goffredo e Tullio, che si conoscevano tantissimi anni fa.
0: Io partirei però da quello che è il vostro ricordo del terremoto di quella sera, di quelle ore 21 e pochi minuti di quella scossa fortissima. Lei, Jane Elizabeth Biagini, non era a Roma, ma era in Friuli Venezia Giulia all'epoca.
1: Esatto, ero a Pordenone e in quegli anni vivevo lì con, io sono figlia unica, vivevo lì con mamma e papà. Papà lavorava alla base americana di Aviano, alla base aeronautica, e la famiglia di origine tutta friulana, quindi eravamo lì in Friuli proprio perché la famiglia era di origine friulana. e quella notte viene il terremoto alle 9. Io sono una bambina, sono già a letto, però mi ricordo bene il rumore. Credo che sia la cosa che mi ricordo di più, il rumore delle cose che cadevano, le vibrazioni, gli urli e poi questa discesa dal quinto piano per le scale, questa discesa lentissima dove mia mamma controllava ogni gradino perché temeva che fosse crollata la scala e quindi diceva: stai contro il muro, scendiamo piano perché non sappiamo se la scala c'è ancora. E arriviamo poi nel parcheggio, insomma è stata una notte lunga dove siamo finiti a dormire in macchina come tanti, però mio padre, proprio perché lavorava alla base di Aviano, alla base americana, ed era un militare, proprio perché non si capiva la vastità di questa tragedia e non c'erano comunicazioni, non c'erano modo telefoni, non c'era tutta la disponibilità di informazioni immediata, decise quella notte stessa di andare alla base dove diciamo c'era più possibilità di avere informazioni, e da lì poi si è saputo quello che era successo e lì poi dal giorno dopo lui già si mette al lavoro per...
0: Ci fermiamo qui. Massimiliano Fioretti, 59 secondi interminabili a Palmanova?
2: Sì, io abitavo a Palmanova, a casa con i miei fratelli, la mia mamma e il cane. Tanto è vero che i ricordi sono nitidi di quella serata, di quella giornata. Il cane che abbaia al vuoto per più di un'ora, inspiegabilmente. E, tra l'altro poi Palmanova era una città militare, quindi spesso passavano colonne di carri, quindi diciamo quella sera si pensava che potessero essere dei carri armati, insomma, che passassero per normali manovre, e invece ci accorgiamo, almeno mia madre insomma subito ci dice: scappiamo perché c'è il terremoto. Nel frattempo noi eravamo a vedere la TV, io mi ricordo nitidamente che c'era un film di Mel Brooks, Il mistero delle sette sedie, mi pare sia così, sono passati 50 anni, quindi anche quello insomma cerchiamo di prendere col beneficio dell'inventario, però penso che fosse quello, e siamo scesi di corsa fuori casa. Mia madre, mi ricordo che è ritornata sui suoi passi perché doveva staccare la spina della televisione per la paura di un cortocircuito, e siamo capitati fuori. Tra l'altro, capitando fuori insieme a tutti quelli che facevano parte del condominio, ci siamo accorti che non c'era più la luce, non c'erano più i collegamenti, luci spente, i primi radioamatori che cominciano a trasmettere notizie su quello che è avvenuto, la catastrofe che era avvenuta, un'atmosfera un po' particolare.
0: Massimiliano Fioretti, il papà?
2: Il papà tra l'altro era un ufficiale dell'esercito e quel giorno si trovava a Bracciano per un corso, e lui lo viene a sapere il giorno dopo. Praticamente ecco il distacco di quello che può essere la realtà di oggi con quella di realtà di 50 anni fa, dove non c'erano mezzi di comunicazione se non quelli del telefono, la televisione, e pertanto soltanto il giorno dopo viene a sapere che c'è stato il terremoto e ritornerà nel Friuli, dove poi tra l'altro lui, lavorando alla caserma Cavarzerani di Udine, verranno allestita la sala operativa, una delle tante sale operative delle forze armate presenti, dell'esercito, che erano presenti in Friuli Venezia Giulia per dare assistenza alla popolazione colpita.
0: Noi parliamo del dramma del 6 maggio del 1976, forse perché non ha l'età dei miei ospiti e anche la mia, forse è un po' più difficile riuscire a capire che improvvisamente non ci sono più contatti con il mondo esterno, non si sa cosa succede a 2, 3, 4, 5 chilometri di distanza, o chi, come il padre di Massimiliano Fioretti, non sa se i suoi figli, se suo figlio e la madre sono vivi, per, ad esempio, per cui riuscire a contestualizzare oggi è un po' più difficile, magari per noi invece è un po' più facile perché siamo cresciuti in un ambiente che era completamente diverso rispetto a quello attuale. Però, tornando a Tullio Amelio Biagini, noi siamo qui oggi per parlare di questa figura di uomo. Io lo definirei anche un servitore dello Stato, se mi permette, perché chi ascolterà la storia e le vicende non solo professionali ma anche umane di quest'uomo si renderà conto che è stato veramente un servitore dello Stato, degli Stati Uniti d'America, ma paradossalmente anche dello Stato italiano, anche successivamente dello Stato italiano, ed è stato un vero e proprio servitore dello Stato. Elisabetta Biagini, chi era suo padre? Quando nasce e dove?
1: Allora, papà nasce nel 1922 a Parenzo, in Istria, e vive la sua infanzia lì, tranquilla, insomma, come tutti quelli in quel periodo. Lui ha dei ricordi bellissimi dell'Istria, ne parlava sempre con grande amore e me l'ha voluta far conoscere. Poi quando sono nata io mi ci ha portato tantissime volte. Poi nel 40, finiti gli studi magistrali a Parenzo, e si iscrive all'università a Venezia. Lui tra l'altro era un appassionato di filosofia e di lingue, quindi si iscrive a Venezia, a Ca' Foscari, e mentre sta facendo lo studente viene chiamato, che c'era la guerra, e viene chiamato per fare il servizio militare.
0: Quindi va alla scuola sottufficiale, però, per fare il corso,
1: sì.
0: Ufficiale, chiedo scusa.
1: Esatto, ufficiale. E viene mandato prima alla scuola ufficiale. Lì poi però, mentre sta frequentando il corso ufficiali, viene l'8 settembre e una mattina lui raccontava, si svegliano per andare ai corsi, alle lezioni, insomma, sì, quello che dovevano fare, e non c'era nessuno. I ragazzi si sono svegliati, sono usciti e non c'erano gli insegnanti, i vari ufficiali che dovevano essere lì, erano tutti spariti.
0: Un silenzio sepolcrale.
1: Sì, erano molto sorpresi, dicevano: cos'è successo? Qui non c'è nessuno, come mai? E quindi, non vedendo nessuno, ognuno di loro ha pensato: deve essere successo qualcosa di grave. E si sono dispersi, molti hanno pensato di tornare a casa, hanno pensato in questa situazione di rientrare alle proprie città, e infatti lui prende il treno anche lui per tornare verso l'Istria, e lì però vengono presi dai tedeschi.
0: Lui diventa un IMI, che è un internato militare italiano. La sigla probabilmente per molti dei nostri ascoltatori che la sentono per la prima volta non vorrà dire nulla. Beh, dirà: è un soldato che è stato catturato. No, diventa schiavo di Hitler, perché gli IMI erano definiti gli schiavi di Hitler, non avevano, come si suol dire, quella copertura che veniva data anche dalla Convenzione di Ginevra, e diventa veramente una sorta di schiavo al servizio di Hitler.
1: Assolutamente. Infatti lui viene portato in Germania, quasi al confine con l'Olanda, e lavora in una fabbrica tessile, e adesso non so esattamente se facevano divise piuttosto che cose, tende, diciamo. Lui si ricorda il nome di questa azienda e mi diceva che comunque lavoravano non stop, con degli orari massacranti, dalla mattina alla sera, 6 giorni su 7, con turni terrificanti, ovviamente con zero libertà.
0: Però tenta di scappare.
1: E poi a un certo punto, sì, dopo, perché lui in totale mi pare sta 2 anni e mezzo, 3 forse, prigioniero, però insomma a metà di questo periodo lui tenta la fuga e arriva anche abbastanza lontano, e raccontava che mentre era fuggitivo non sapeva cosa mangiare e gli era capitato di mangiare cipolle selvatiche che trovava nei campi. È incredibile, però lo trovano e lo riprendono, e quando lo riprendono la pena si fa un po' più severa, invece di mandarlo nella fabbrica tessile lo mandano in una miniera.
0: Finisce la seconda guerra mondiale, liberato rientra in patria, si stabilisce in Friuli dai parenti materni e poi si ricongiunge ai genitori fuggiti dall'Istria, no?
1: Esattamente. In quegli anni poi c'era Sì, in Istria c'erano i comunisti, i titini, i partigiani che prendevano le persone, le infoibavano, anche uno zio era stato infoibato, era arrivata questa notizia, quindi i genitori non si sentono più tranquilli, non si sentono più al sicuro e arrivano in Friuli, tornano in Friuli perché mia nonna era friulana.
0: Fa l'insegnante?
1: Fa l'insegnante
0: fino al 1951, grosso modo,
1: sì,
0: no? Poi improvvisamente parte per gli Stati Uniti d'America.
1: E più che improvvisamente, a un certo punto questi istriani che erano fuggiti, erano apolidi e non avevano mezzi per vivere. Mio padre, diciamo, aveva trovato l'insegnamento, però molti non ce l'avevano avuta questa possibilità, erano nei campi e in America c'erano gli italoamericani già precedentemente alla guerra che si sentono in dovere di aiutare un pochino questi istriani che hanno perso tutto e offrono tramite i governi offrono di dargli dei lavori se loro hanno voglia di venire negli Stati Uniti o anche in Canada e loro arriveranno lì e avranno un lavoro. E quindi mio padre non era sposato all'epoca e aveva un cugino che invece era sposato già con una figlia e decidono però di partire insieme e dicendo arriveremo là e ci sarà un nuovo mondo e avremo un lavoro là. Quindi decide di partire e partono dalla Germania perché c'era una nave americana che era stata una nave di guerra che era stata dismessa e faceva viaggi avanti e indietro anche portando diciamo immigrati e non aveva più diciamo la funzione militare.
0: Sì, sì, probabilmente era una nave Liberty come veniva chiamata, erano centinaia quelle navi che portavano truppe e materiali una volta finito
1: esatto.
0: Il secondo conflitto mondiale vengono riconvertite ad uso diciamo marittimo civile. Arriva negli Stati Uniti fa dei lavori.
1: Sì, al lavoro che gli viene garantito da un italoamericano, tra l'altro.
0: No.
1: Perché lui aveva lasciato la fidanzata in Friuli
0: per questo chiesto.
1: l'aveva conosciuta prima e l'aveva lasciata lì però gira un po' per gli Stati Uniti, cambia lavoro diverse volte, finisce prima in Minnesota e poi finisce in California in vari posti, poi finisce in Arizona. Lui raccontava sempre di Las Vegas, della nascita di Las Vegas, che era proprio un paesino, però avevano già questo progetto di renderla una specie di Luna Park.
0: Senta, poi si fa raggiungere appunto dalla fidanzata friulana negli Stati Uniti, si sposa, hanno una figlia.
1: Sì,
0: sì,
1: sì, certo.
0: Sì, è sicura, sì, certamente.
1: Sì, sono
0: ecco,
1: io.
0: Sì.
1: Esattamente.
0: E poi cosa succede però? Si arruola nelle forze armate, qual è il passaggio?
1: Il passaggio è che lui per restare in America, per poter restare lì a un certo punto e lavorare lì deve prendere la cittadinanza. E lui era lì da abbastanza anni per poterla richiedere e presa la cittadinanza lui può anche lavorare a questo punto, lui va nell'aviazione, si decide di arruolarsi e quindi si mette a lavorare nell'aviazione americana e a un certo punto, siccome mamma aveva nostalgia del Friuli e aveva i parenti, tutta la famiglia in Friuli, chiede di poter tornare indietro e allora lui si fa mandare ad Aviano.
0: Alla base USA. Fedele.
1: Alla base USA, lui era nell'aviazione, sì. Erano friulani, era perfetto. Lui torna in Friuli e va a lavorare lì.
0: Massimiliano Fioretti, chiedo scusa, lei ha conosciuto? Sì, Tullio Amelio Biagini.
2: Assolutamente sì, l'ho conosciuto e ci siamo frequentati per poco tempo, diciamo fino a dopo il terremoto. Con mio papà andavamo a trovare Jane che era piccolina anch'io ero piccolino, insomma, non, ho dei ricordi così abbastanza lontani nel tempo, però sia Babbo che Tullio si sentivano sempre, si mandavano sempre gli auguri di Natale per le festività, c'era un rapporto molto fraterno fra loro due, proprio perché per il vissuto che avevano avuto, perché l'8 settembre del 43 Babbo mio e insieme a mio nonno, che io poi non ho conosciuto, sono proprio a Parenzo, perché erano lì, spesso andavano a trovare appunto Tullio e la famiglia di Tullio, e lì invece loro scappano perché, come diceva Babbo mio, non dialetto marchigiano, ma marchigiano, babbo scappiamo, che ci sputano e ci tirano i sassi. E quindi ecco che
0: molto chiaro.
2: Molto chiaro.
0: È molto chiaro. 6 maggio 1976, oggi è il 6 maggio 2026, sono passati 50 anni, noi stiamo raccontando una vicenda che adesso arriverà proprio nel cuore del terremoto del Friuli. Abbiamo sentito dalle parole prima di Gene Elisabeth Biagini come ha vissuto quel 6 maggio, quella notte, ma anche da parte di Massimiliano Fioretti, che è il suo cugino. Suo padre, che era comunque un militare, era arruolato e lavorava nella base USAF di Aviano. Sappiamo che tutti i paesi europei non solo parteciparono agli aiuti, soprattutto materiali, nei confronti del Friuli. Che ruolo ebbe suo padre? È una vicenda questa interessantissima.
1: E, è successo che gli italo-americani, quando in America hanno avuto notizia del terremoto, si sono sentiti in dovere in qualche modo di aiutare i friulani economicamente, e quindi hanno fatto una lobby per cui hanno chiesto al governo di poter stanziare dei fondi per aiutare appunto i friulani a rialzarsi. E tutti questi soldi che sono arrivati e che sono stati autorizzati poi dal governo dovevano essere messi, utilizzati, bisognava concepire un progetto per non darli così a fondo perduto.
0: Ecco, allora interrompo, perché dobbiamo dire che i danni subiti in Friuli furono all'epoca quantificati grosso modo per 5 miliardi di dollari dell'epoca, parliamo del 1976. Fu istituita questa agenzia per lo sviluppo, c'era già, chiedo scusa, questa agenzia per lo sviluppo internazionale negli Stati Uniti d'America, che come dire, erogò subito 650 mila dollari. Grazie alla pressione delle lobby, come raccontava lei, il Congresso americano stanziò 25 milioni di dollari, questo nel 1976. Era evidente che ci voleva anche una struttura in Italia che potesse, come dire, supportare questi finanziamenti e soprattutto la progettazione. Parliamo sempre di opere civili. E quindi
1: sì, ci voleva un progetto, perché non volevano dare questi soldi così, volevano che ci fosse dietro qualche cosa, che ci fosse anche qualche cosa di tangibile per cui i friulani avrebbero ricordato l'aiuto degli americani. E quindi viene fuori che la cosa migliore da fare sono delle opere pubbliche, prevalentemente scuole, ma anche centri per anziani, perché il ragionamento è: se vanno via le famiglie con bambini, le città si smantellano, le famiglie, il tessuto sociale viene diciamo rovinato, impoverito, gli anziani non possono andarsene, però hanno bisogno di essere aiutati, perché nella fase diciamo tarda della vita uno non ce la fa a ricostruirsi. Quindi vengono scelte le scuole e le case per gli anziani per aiutare queste due categorie,
0: anche perché dobbiamo ricordarlo che il Friuli è sempre stata terra di emigrazione. Nei primi anni 70 si iniziò la industrializzazione di quel territorio, e il terremoto del 6 maggio del 1976, come ricordavamo prima, mise in ginocchio l'economia soprattutto industriale del Friuli, portando addirittura a 15.000 disoccupati. C'era il timore da parte anche del governo italiano che questa volta si trattasse di uno spopolamento, non di un'emigrazione, ma di uno spopolamento totale del territorio. E il governo rispose con dei finanziamenti ad hoc, ma soprattutto, ad esempio, fece una campagna di rientro di tantissimi emigrati friulani rientro nella propria patria, nella propria casa, proprio per cercare di mantenere salde le radici. L'esempio va anche dopo il 15 settembre, dopo la scossa del 15 di settembre, quando la popolazione viene immediatamente spostata nelle località balneari del Friuli Venezia Giulia, proprio per non disperdere e per non tranciare le radici con il proprio territorio, e quindi a 20-30 chilometri comunque si manteneva il rapporto. Da Grado, da Lignano Sabbiadoro, si andava a lavorare in Friuli, mentre le famiglie erano ospitate negli alberghi e lì venivano costituite anche le scuole. Era un modo per saldare, e quindi il ragionamento fatto dal congresso americano andava proprio in questa direzione, di mantenere la popolazione sul territorio, sul posto. L'Agenzia per lo Sviluppo Internazionale, però, come dicevamo prima, aveva bisogno di una struttura che lavorasse sul territorio, e qui suo padre entra in gioco in maniera veramente da servitore dello Stato.
1: E certo, perché in quel momento dall'America avevano immaginato di mandare un funzionario proprio del Dipartimento di Stato, però serviva anche una persona sul territorio, non bastava la persona dagli Stati Uniti, perché ci voleva una persona che parlasse la lingua, che conoscesse il territorio, che si sapesse relazionare con le personalità. Lì entrarono in gioco subito gli alpini, quindi ci voleva una persona anche che facesse da collegamento tra il governo e il Dipartimento di Stato americano e il suo rappresentante e le persone che operavano in loco. E mio padre, proprio perché parlava sia l'italiano che l'inglese, perché era stato militare e nei giorni subito successivi al terremoto gli americani che erano lì ad Aviano entrarono subito in gioco con i primi aiuti, con portando insomma i viveri, le tende, quello che serviva, con la sua esperienza militare e con la sua esperienza anche personale, avendo vissuto lì proprio in quelle zone, perché lui quando faceva il maestro dopo la guerra, il maestro elementare, andava su in Carnia, aveva insegnato a Villa Santina, a Ovaro, a Paolaro, in tutte queste zone qui, e lui conosceva benissimo il territorio e si sentiva anche, sentiva un po' che quella era la sua casa, in un certo senso, una casa d'adozione, e quindi viene individuato come la persona giusta per dirigere l'ufficio regionale.
0: Questo ufficio, che era composto da tre persone, un ingegnere, una segretaria e suo padre, che appunto lo dirigeva, si occupava dell'amministrazione ma soprattutto delle relazioni pubbliche. Siamo in un periodo che bisogna relazionarsi molto con i sindaci, che vengono a sostituire in qualche modo la regione con delle leggi speciali, diventano il perno della ricostruzione, il perno anche delle richieste da parte della popolazione. Massimiliano Fioretti, figlio di ufficiale di carriera dell'esercito, l'esercito in Friuli Venezia Giulia massicciamente presente, si parla di circa un terzo di tutte le forze armate italiane presenti in Friuli Venezia Giulia, epoca di guerra fredda, lo dobbiamo ricordare. La presenza dell'esercito fu fondamentale all'inizio, subito dopo, già il 7 maggio del 1976, l'esercito italiano si muove in maniera coordinata per portare i primi soccorsi alle popolazioni terremotate.
2: Sì, assolutamente. L'esercito entra in campo subito perché era già, addestrato a fare determinate attività di assistenza nei confronti di quelle che potevano essere le pubbliche calamità. E quindi sale operative, vengono create le prime sale operative, e ogni caserma, che ricordi, insomma, io ero bambino, mi ricordo la caserma Cavarzerani in particolar modo, era diventata una tendopoli, ma non soltanto quella, tutte le caserme erano diventate centro di assistenza e di ricovero per chiaramente assistere e dare il giusto sostegno alle popolazioni che avevano subito i danni di questa catastrofe che io ricordo ancora nel boato, nella sensazione di veramente di devastazione, anche se noi eravamo a Palma Nova, quindi sicuramente la scossa non ebbe la stessa risonanza, insomma, che avvenne in Carnia. Ricordo che le nostre nonne, Erminia e Celeste Ellero erano proprio a Tricesimo, perché facevano le custodi di un insieme a Zio Giovanni, facevano i custodi di una villa padronale, Villa Squini a Tricesimo, e lì loro subirono alcuni danni. Il racconto era chiaramente abbastanza frammentario, perché me lo ricordo un po' così, però ecco, dal punto di vista della macchina a Forza Armata Esercito, tanto è vero che poi venne concessa la medaglia, no? La medaglia di bronzo al valor militare per tutti i reparti che concorsero in quell'ambito. Tra l'altro, appunto, il Friuli Venezia Giulia insieme al Veneto e al Trentino erano sede del quarto e del quinto corpo d'armata, quindi parliamo più di due terzi di quello, di quello che era la forza armata in quegli anni, insomma, no? Sì, quantità veramente numeriche notevoli.
0: Gina Elisabeth Biagini, che ricordo ha di quelle giornate, passarono mesi, passarono anni, perché dobbiamo ricordare che il congresso americano stanziò altri 25 milioni di dollari nel 1977 e altri 3 milioni di dollari nel 1980, quindi questo flusso di denaro non si fermò all'immediatezza, come sempre accade, no? Certo, si vedono le tende, ne parlano i giornali, poi tutto sparisce. No, il congresso americano negli anni proseguì questa sua opera di ricostruzione. Che ricordo ha di quegli anni quando suo padre si occupava di questa, che è stata una ricostruzione particolare dopo la città?
1: Quello era un lavoro. Allora, io mi ricordo tantissimo che papà aveva tutti i tipi di gente con cui parlava. All'inizio non capivo molto bene, però c'erano militari, c'erano sindaci, c'erano progettisti, ingegneri, architetti, c'era gente di tutti i tipi. Io non capivo, dicevo, ma come, ci sono quelli che fanno i medici, vedono solo medici, e quelli fanno... Mio padre vedeva tutti i tipi di persone, perché questi progetti, appunto, dovevano essere discussi, dovevano nascere, dovevano crescere, dovevano essere seguiti sotto tanti punti di vista. Ed era bellissimo, perché quando iniziava un progetto facevano una cerimonia di posa della prima pietra, che era un bellissimo momento, in cui veniva anche un sacerdote che benediva la struttura, la prima pietra. Dentro la prima pietra veniva messa una pergamena, dove si veniva ricordata l'amicizia, la fratellanza, l'aiuto che gli americani davano agli italiani, e il riconoscimento da parte degli italiani di questo aiuto. E poi la pietra veniva abbassata nel cantiere, posta nel primo posto, e poi da lì partiva la costruzione dell'edificio. E questi edifici li costruivano mediamente in un anno e mezzo, massimo due, erano molto veloci. Il governo americano aveva imposto che i programmi non si dilungassero nel tempo, che i progetti venissero seguiti e completati piuttosto rapidamente ed efficientemente. E quando veniva completato poi l'edificio, si faceva un'altra grande cerimonia, che era l'inaugurazione, che erano momenti bellissimi. Io ero bambina, ma ci andavo anch'io, perché essendo spesso scuole, la maggior parte scuole che venivano inaugurate, chiamavano tutti i bambini, e quindi era una festa anche per i bambini. E di solito i bambini erano anche in costume tipico friulano e facevano delle danze e cantavano e recitavano le poesie, ed anch'io ero una bambina e li guardavo e pensavo, vedi che fortunati questi bambini, hanno delle bellissime scuole adesso. Che sono ancora bellissime, le ho viste proprio in questi giorni che sono stata in giro per il Friuli, alcune le ho riviste.
0: Il segno della solidarietà degli Stati Uniti, del Congresso degli Stati Uniti, è presente ancora oggi in Friuli, in tantissime costruzioni. Ricordiamo, furono 21 gli edifici eretti ad Aviano, a Buia, Cividale del Friuli, a Faedis, a Gemona, a Magnano in Riviera, Maiano, Magnago, Osoppo, Pordenone, Sacile, San Daniele del Friuli, San Pietro, Natisone, Spilimbergo, Travesio e Villa Santina. Sembra quasi una cartina del terremoto, citando questi nomi si va proprio al 6 maggio del 1976, paradossalmente citando queste località friulane. Però l'esperienza acquisita da suo padre, che dobbiamo ricordare, per questo ho anche detto che suo padre è stato un vero e proprio servitore dello Stato, perché nel 1980, proprio in riconoscimento del suo impegno per il Friuli terremotato, gli viene conferita l'onorificenza di Commendatore della Repubblica d'Italia. Paradossalmente sembra che il suo servizio sia finito qui, e invece no.
1: No, certo, perché poi l'esperienza del Friuli ha fatto sì che quando nel 1980 c'è stato il terremoto in Irpinia, gli hanno riproposto di seguire un progetto analogo in Irpinia. I due terremoti sono stati molto vicini tra di loro, sono stati solo 4 anni, perciò c'è stato un periodo in cui papà stava lavorando al progetto Friuli e contemporaneamente al progetto, diciamo, Irpinia, andando avanti e indietro. E poi mi pare nell'82 è terminato, diciamo, il progetto Friuli è stato proprio definitivamente chiuso, e allora lì poi siamo andati ad abitare a Napoli e il progetto poi l'ha seguito da Napoli, il progetto Irpinia.
0: Massimiliano Fioretti, che cosa rimane oggi a 50 anni di distanza, oltre alla memoria, alle immagini, alle fotografie, ai racconti che anche noi abbiamo paradossalmente fatto sentire ai nostri ascoltatori? Che cosa rimane, secondo lei, di quel terremoto? Il modello Friuli, quel tanto decantato modello Friuli, esiste, è esistito veramente, esiste ancora, o è solo una frase nell'immaginario collettivo?
2: No, io ho ben chiara l'immagine di quello che è stato il sistema Friuli, perché dopo, appunto, subito con il terremoto si dà inizio a quella che poi sarà la protezione civile, no? Che prenderà, certo, prenderà piede nel contempo, insomma, subito dopo il terremoto del Friuli e il sisma dell'Irpinia del 1980. Rimane ricordo, rimane quello che è stato il sacrificio di tante famiglie che hanno perso i loro cari, ma rimane anche il ricordo di quello che hanno fatto le forze armate, l'esercito e il sacrificio di tantissime persone che erano in questo territorio.
0: Esercito di leva, dobbiamo ricordare.
2: Esercito di leva.
0: Attenzione,
2: esercito
0: ragazzi
2: di leva,
0: di 20 anni.
2: Sì, ragazzini di 20 anni. Si parla di, tra l'altro, di reparti che avevano centinaia di uomini, città come la stessa Palmanova che aveva 5.000 abitanti, 5.000 soldati, quindi si parla di quantità di soldati che arrivano e si dedicano per solidarietà e fratellanza a ricostruire, a dare assistenza.
0: Rimane, dopo aver ascoltato la testimonianza di Jane Elizabeth Biagini, rimane non solo la sua testimonianza, ma anche, come dire, 21 presenze, 21 edifici in Friuli Venezia Giulia che ci narrano l'amore degli Stati Uniti nei confronti di questo territorio, nei confronti di quello che successe in questo territorio. I Fogolars Furlans, che sono sparsi in tutto il mondo, furono i primi come dire a coagulare anche l'attenzione mondiale nei confronti della loro terra martoriata dal terremoto. E rimane anche la testimonianza di Massimiliano Fioretti, ma soprattutto rimane il modello Friuli, rimane la costruzione della protezione civile e rimane la memoria e la testimonianza soprattutto di un grandissimo uomo di Varese, colui che da commissario straordinario seppe in maniera esemplare capire e comprendere la popolazione friulana, non facile, e capire le esigenze di questa popolazione, calarsi nella parte dei sindaci, nella parte di chi il territorio lo viveva, un'autonomia ante litteram per quanto riguarda le autonomie locali, questo dobbiamo definirlo, e che fu ovviamente l'onorevole Giuseppe Zamberletti, che poi fu il padre della protezione civile, al quale questo territorio, ma io penso l'Italia intera, non finirà mai di dire grazie. Ma purtroppo noi abbiamo concluso questo appuntamento di oggi. Io ringrazio Jane Elizabeth Biagini per essere stata qui nei nostri studi, per averci parlato di suo padre, ma soprattutto dell'opera che suo padre si prodigò nei confronti del Friuli Terremotato. Grazie veramente di cuore.
1: Grazie, grazie a voi.
0: E grazie anche a Massimiliano Fioretti che ci ha portato la sua testimonianza personale, ma soprattutto da ufficiale dell'esercito ci ha ricordato come l'esercito italiano, al pari ovviamente delle altre forze armate, concorse ai primi concorsi anche alla ricostruzione del Friuli. Grazie veramente di cuore.
2: No, io ringrazio te Massimo, permettimi di darti il tu, e ti ringrazio perché abbiamo portato qua mia cugina. Io sentivo il dovere di portare qui mia cugina e raccontare questa storia, perché a Tullio dobbiamo dire grazie e siamo grati, ed è giusto che venga ricordato in questo modo.
0: Certamente, Tullio Amelio Biagini. Purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla e da Caterina Cabrelli alla console, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.
3: Sigla single della settimana.
4: L'amore può diventare una contraddizione, una maledizione, se si sa già vedere nel futuro e prevederne la fine non troppo felice. Così dice Teddy Swims nel suo nuovo singolo, nel quale non vuole essere il signor Saputello. Un brano per il quale potremmo sapientemente dire che assomiglia fin troppo alla filastrocca di Somebody That You Used To Know di Gautier. Con noi per questa settimana c'è Mr. Know It All.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia, una buona serata. Sulla 31 della Valdastico, a causa di un incidente, è chiuso lo svincolo di Duoville in entrata in direzione Rovigo. Sulla 28 Portogruaro Conegliano, a causa del traffico intenso, si registrano code in entrambe le direzioni di marcia tra Zano Decimo e Pordenone Centro Commerciale. Vi informiamo che dalle 22 alle 5.30 nelle notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio viene chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre, Mirano Dolo in direzione Trieste a causa di lavori. Il traffico viene deviato verso la stazione autostradale di Spinea. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Benvenuti a Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale.

Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sull'Europa centrale: staziona una debole area di basse pressioni. Venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria umida e instabile. Previsioni: in serata e nella notte cielo prevalentemente nuvoloso con isolate precipitazioni più frequenti ad ovest. Domattina ancora coperto con schiarite nell'arco della giornata a partire dalle regioni occidentali. Non si escludono isolati acquazzoni, fenomeni temporaleschi nella parte orientale del paese. Soffierà vento da sud-ovest, temperature minime da 10 a 15 gradi centigradi, massime da 17 a 23. Venerdì dapprima sereno, nel corso della giornata nuovi addensamenti. Rovesci sull'arco alpino. Sabato soleggiato e caldo, rovesci sui rilievi. Domenica inizialmente bel tempo, nel corso della giornata aumento della nuvolosità. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia. Ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione datata mercoledì 6 maggio. I titoli: a Gemona la cerimonia per il 50° anniversario del sisma in Friuli. Finanze sotto osservazione, ministro uscente Bostiancic sollecita piani di risparmio e frena la nuova legge di intervento. La Spagna chiede protezione per i magistrati della Corte Penale Internazionale. Golob sostiene la richiesta contro le sanzioni USA. Ambassada Rog protesta contro i trasferimenti dei richiedenti asilo. Il ministero: tutto avviene secondo legge. Erasmus BIP 2026 a Siena, un'intensa settimana di scambio tra lingue, culture ed educazione europea. Inaugurato il padiglione sloveno alla 61esima edizione della Biennale d'Arte di Venezia. Bentrovati da Corrado Cimador. Giornata simbolica a Gemona tra memoria e rinascita. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno deposto una corona al cimitero in ricordo delle vittime del sisma, dei feriti e degli sfollati. Al Teatro Sociale si è tenuta la seduta straordinaria del Consiglio regionale con circa 330 partecipanti. Sono intervenuti tra gli altri il Presidente dell'Assemblea Mauro Bordin, il Sindaco di Gemona Roberto Revelante, il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, nonché Meloni e Mattarella. Per i particolari abbiamo in linea il nostro inviato Alessandro Martegani.
2: Sì, buonasera. Gemona ha accolto proprio con un abbraccio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è giunto nella città simbolo del terremoto del Friuli a 50 anni esatti dal sisma che devastò l'intera area facendo più di 900 morti. Proprio a Gemona, accanto ad altri paesi come Venzone, fu letteralmente raso al suolo, ma seppe risorgere grazie allo spirito della popolazione, che diede anche vita al cosiddetto modello Friuli. Proprio la capacità di reagire, di trasformare un'enorme tragedia in un percorso di ricostruzione e sviluppo è stata esaltata nel corso della giornata Gemona, iniziata con l'omaggio alle vittime del terremoto da parte del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Giorgia Meloni al cimitero di Gemona. Mattarella e Meloni hanno deposto una corona davanti alla lapide che ricorda le vittime, intrattenendosi per pochi minuti. Poi hanno raggiunto il Teatro Sociale nel cuore della città friulana. La storia di questa terra, ha detto il governatore Massimiliano Fedriga durante il Consiglio, un modello di autonomia e coesione valido anche oggi, ha detto. Lo spirito della ricostruzione non si è limitato alle case, alle imprese, alle chiese, ma è stata una ricostruzione spirituale. Dove molti si sarebbero sentiti sconfitti, friulani no, ha aggiunto la premier Giorgia Meloni, sono riusciti a trasformare una tragedia in un'occasione di rinascita. È stata poi la volta di Sergio Mattarella, presente in Friuli anche 10 anni fa, in occasione del 40° del terremoto, che ha ribadito come il terremoto del Friuli, il più devastante del secolo sulla penisola, abbia segnato la storia di questi territori e dell'Italia intera. Le popolazioni friulane, ha detto, seppero rispondere con determinazione e grande energia. Viene da pensare che il concetto di resilienza trovi qui la sua radice. Mattarella poi ha anche scherzato quando ha citato un detto friulano che non ripeterò, ha spiegato tra gli applausi dell'aula, per rispetto alla lingua friulana. Al termine della cerimonia Mattarella ha lasciato Gemona, ma non prima di aver percorso a piedi un breve tratto di strada per salutare i tanti cittadini intervenuti. Molto acclamata anche Giorgia Meloni, uscita dal teatro dopo il capo dello Stato. A voi.
1: Grazie Alessandro. Volti emozionati tra le persone che hanno atteso la visita dei presidenti Mattarella e Meloni tra le vie del piccolo centro di Gemona, che oggi ha ospitato la cerimonia ufficiale per ricordare il terribile sisma del 76 che devastò il Friuli. Piazza del Ferro, dove è stato allestito un megaschermo per seguire gli interventi istituzionali, colorata dalle centinaia di ombrelli e cappucci di chi ha voluto partecipare nonostante il diluvio. Per i particolari sentiamo l'altro nostro inviato, Davide Fifacco, a te la parola.
3: Buonasera a tutti. Gemona, era praticamente blindata per la visita del presidente Mattarella e della premier Meloni. Dispositivo di sicurezza che, insieme alla pioggia caduta copiosamente per tutto il pomeriggio ed il piccolo centro cittadino dove si sono riversate migliaia di persone, ha decisamente contribuito a rendere decisamente meno agevole il lavoro di noi addetti all'informazione. Piazza del Ferro, dove è stata allestita il megaschermo per seguire la cerimonia, era gremita di persone incuranti del maltempo. Parlando con le persone che hanno vissuto quei terribili momenti appunto del terremoto del 76, traspare come la solidarietà sia stata l'elemento cardine della reazione del popolo friuliano. Una fratellanza non solo appunto tra friulani, ma anche dalle terre vicine, da Trieste, Gorizia, dall'allora Jugoslavia e anche dall'Austria. Tutto questo nella preoccupazione per le persone che appunto hanno subito questo cataclisma, anche per i parenti, insomma, gli amici che chiamavano, i parenti lontani, che veramente in quell'epoca ci hanno raccontato non c'era la possibilità ovviamente di comunicare facilmente come oggi, e quindi non si era neanche del tutto capita la gravità di quanto accaduto. Era decisamente complesso, insomma, informare, ed ancora oggi il Friuli ringrazia chi in quei momenti ha portato aiuto, insomma, e si è speso nella ricostruzione del territorio e del tessuto sociale insieme ai friulani. Ne sono testimonianza anche ed ancora il calore con cui sono stati accolti oggi appunto Meloni e Mattarella, tra gli applausi e le grida di affetto di migliaia di friulani che sotto la pioggia non hanno voluto mancare a questo importantissimo appuntamento.
1: Grazie Davide, noi proseguiamo con le altre notizie del nostro giornale radio. I deputati delle comunità nazionali italiana e ungherese, pur non avendo ancora ricevuto un invito ufficiale dalla coalizione in fase di formazione, attendono la definizione del nuovo governo per avviare una collaborazione formale, come precisato dal nostro rappresentante Felice Zizza. Quest'ultimo, richiamando una consolidata prassi istituzionale già adottata con i precedenti esecutivi di Yanis Yanša e Marian Šarec, auspica la sottoscrizione di un accordo che fissi obiettivi di cooperazione chiari e dettagliati, mentre Yanša procede celermente nelle trattative per finalizzare l'accordo di coalizione e la ripartizione degli incarichi. I due deputati si dicono pronti a confermare il loro tradizionale sostegno, pur ribadendo la volontà di non agire come ago della bilancia negli equilibri politici. Il ministro delle finanze uscente, Klemen Boštjančič, ha rassicurato sulla tenuta delle finanze pubbliche slovene, pur sollecitando un'immediata ricerca di riserve interne per fronteggiare le attuali pressioni economiche europee. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: Stiamo vivendo un periodo di pressioni straordinarie sulle finanze pubbliche, alle quali una politica responsabile deve reagire in maniera tempestiva, nella consapevolezza che non si tratta di una peculiarità slovena, perché è tutta l'Europa ad attraversare un periodo complicato. Per questo motivo, i ministri delle finanze dell'Unione Europea, riunitisi nei giorni scorsi a Bruxelles, hanno dedicato la maggior parte del tempo a ragionare come fronteggiare la crisi energetica. Per quanto riguarda Lubiana, le deviazioni maggiori si registrano nei costi del lavoro e nelle spese sanitarie. Ma il lavoro è di squadra, per questo, in vista della riunione del governo di giovedì, Boštjančič ha chiesto ancora una volta a tutti i dirigenti ministeriali di presentare un piano per reperire riserve, compito adempiuto finora solo da 10 ministeri. Tuttavia, a preoccupare il ministro è soprattutto la legge d'emergenza per lo sviluppo della Slovenia, che sarà sottoposta al vaglio della Camera di Stato lunedì prossimo. Un tema delicato, quello proposto dal cosiddetto terzo polo, sul quale si aspetta però senso di responsabilità per le ripercussioni di lungo termine, chiedendo anche di superare dinamiche tipiche della campagna elettorale. In particolare, gli occhi sono puntati sulle politiche di agevolazioni fiscali che, secondo lui, rischiano di avere un effetto boomerang senza una chiara copertura della perdita di entrate. In altre parole, le riserve da racimolare tra le pieghe di bilancio servono per ridurre dal 3,4 al 3% il deficit di quest'anno, cui però va sommato anche l'impatto negativo di circa l'1,4% del PIL per la legge di intervento.
1: La Spagna ha ufficialmente richiesto alla Commissione europea l'attivazione dello statuto di blocco per proteggere l'autonomia della Corte Penale Internazionale e delle Nazioni Unite, sostenendo i loro sforzi per fermare il conflitto a Gaza e neutralizzando le sanzioni statunitensi che colpiscono i magistrati internazionali. Tale iniziativa ha ricevuto il pieno appoggio della Slovenia, rappresentata dal premier Robert Golob, anche in considerazione del fatto che tra i giudici sanzionati figura la cittadina slovena Betty Hochler. Sentiamo Alessia Mitter.
5: Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha lanciato un fermo monito tramite i social media, affermando che colpire chi opera per la giustizia internazionale equivale a minare l'intero impianto dei diritti umani e sottolineando che l'Unione Europea non può permettersi alcuna passività dinanzi a tali pressioni. Questa posizione ha trovato l'immediata e piena adesione della Slovenia, con il primo ministro uscente Robert Golob, che ha ribadito l'urgenza di una risposta comune europea, già sollecitata in passato insieme alla presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, per denunciare l'inadeguatezza delle reazioni avute finora. Il fulcro della questione riguarda le sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro figure chiave della magistratura e della diplomazia internazionale, tra cui la giudice slovena Betty Hochler e il giudice francese Nicolas Guillou, colpiti a seguito dei provvedimenti giudiziari emessi nei confronti dei vertici del governo israeliano, tra cui il primo ministro Benjamin Netanyahu. Tali misure restrittive, definite da Sanchez come abusive, limitano concretamente l'indipendenza operativa dei funzionari, soprattutto nell'ambito delle transazioni finanziarie e dei servizi digitali. Per contrastare queste interferenze esterne, la Spagna sollecita con determinazione la Commissione europea a rendere operativo lo statuto di blocco, uno strumento normativo che permetterebbe di annullare l'efficacia delle sanzioni statunitensi all'interno del territorio UE, proteggendo così i cittadini europei e garantendo l'integrità dei valori fondamentali dello Stato di diritto internazionale.
1: Secondo l'ultimo rapporto del Greco, la Slovenia ha attuato con successo 12 delle 15 raccomandazioni previste per la prevenzione della corruzione nelle istituzioni. Se da un lato si registra il pieno raggiungimento degli obiettivi riguardanti la polizia e significativi passi avanti per i vertici dell'esecutivo, dall'altro rimangono parzialmente insoddisfatti tre punti cruciali legati alla trasparenza finanziaria. L'organismo europeo sollecita infatti controlli più rigorosi e tempestivi sui patrimoni dei pubblici ufficiali e l'attuazione pratica delle riforme legislative annunciate. Nonostante le criticità residue, il giudizio complessivo è positivo, grazie anche all'introduzione di nuovi percorsi formativi obbligatori su etica e integrità per tutti i neoeletti. Il Ministero dell'Interno ha dichiarato in merito alla protesta dell'ambasciata Rog, critica verso la politica migratoria, che la Slovenia rispetta la normativa in materia di protezione internazionale. Hanno sottolineato che i richiedenti asilo non vengono deportati, come affermato dall'ambasciata, ma vengono invece legalmente trasferiti a un altro Stato membro dell'UE che si occuperà della loro domanda di protezione internazionale. Dionisi Botter.
6: Oltre 100 rappresentanti dell'ambasciata Rock, il centro di cultura autonoma, hanno manifestato davanti al centro d'accoglienza di Vich per protestare contro quella che definiscono una politica migratoria errata e disumana. La protesta è stata organizzata dopo che il Ministero dell'Interno aveva annunciato la deportazione di 3 giovani richiedenti asilo verso la Croazia, decisione poi sospesa. Il Ministero ha affermato che i trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale vengono eseguiti in conformità con la legislazione vigente secondo una procedura ben definita. Il cosiddetto regolamento di Dublino stabilisce infatti che la domanda di protezione internazionale deve essere esaminata da un solo Stato membro dell'UE. Sempre secondo il Ministero, il concetto di protezione internazionale, come definito dagli atti giuridici a livello UE, garantisce al richiedente il diritto alla protezione in uno Stato sicuro, ma non il diritto di scegliere lo Stato membro che debba esaminare la sua domanda o in cui desidera ricevere tale protezione. Ciò significa che gli Stati membri sono obbligati a esaminare ogni domanda presentata sul loro territorio solo se non è competente un altro Stato membro. Il Ministero ha precisato che non può può commentare i singoli procedimenti di trasferimento dei richiedenti asilo, ma ha aggiunto che contro le decisioni di trasferimento sono stati presentati ricorsi al Tribunale Amministrativo che li ha respinti, confermando le decisioni del Ministero. Il rappresentante dell'ambasciata Rog, dove si occupano anche dei diritti dei lavoratori stranieri, dei richiedenti asilo in Slovenia, Miha Blažić, ha dichiarato che la Slovenia avrebbe potuto scegliere anche diversamente, cioè concedere loro la protezione internazionale. Ha sottolineato che si tratta di 3 individui che vivono da tempo in Slovenia, a cui lavorano e si sono costruiti una vita, mentre il Ministero, in un momento in cui il paese ha bisogno di lavoratori, tenta di rimandarli in modo disumano in un paese senza un sistema d'asilo adeguato, ha precisato Blažić. Secondo i dati del Ministero, la Slovenia ha trasferito in altri paesi, secondo la procedura di Dublino, 18 richiedenti asilo fino alla fine di aprile di quest'anno. Nel 2025 ne aveva trasferiti 46, nel 2024 erano stati 68 e nel 2023 13.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Stanno emergendo segnali di una possibile distensione tra Iran e Stati Uniti a seguito della decisione di Donald Trump di sospendere il Project Freedom, la missione militare volta a scortare le navi commerciali nello stretto di Hormuz, pur mantenendo attivo il blocco dei porti iraniani. In un'intervista rilasciata a PBS, Trump ha dichiarato però che un possibile accordo con l'Iran dovrebbe prevedere il trasferimento dell'uranio arricchito da Teheran a Washington. Il presidente ha poi escluso l'ipotesi che Steve Witkoff e Jared Kushner negoziano direttamente con l'Iran, precisando che gli Stati Uniti potrebbero gestire le trattative senza la necessità di spostarsi se non per un incontro conclusivo. Trump ha concluso ribadendo quanto scritto su Truth Social, affermando che un accordo è imminente e che qualora non venisse raggiunto la guerra sarebbe la conseguenza. La Corte dei Conti europea ha evidenziato che l'uso dei fondi del Piano europeo per la ripresa e la resilienza non è sufficientemente trasparente e tracciabile, nonostante il rispetto generale dei requisiti legali da parte degli Stati membri. La raccolta e la pubblicazione dei dati necessari sono spesso incomplete e ritardate, con informazioni talvolta fornite solo su richiesta. Inoltre, la Commissione europea non raccoglie dati sugli importi effettivamente spesi per ogni misura, impedendo una valutazione accurata. Fino ad oggi sono stati erogati oltre 400 miliardi di euro su 577 miliardi complessivi. Gli Stati membri devono raggiungere tutti gli obiettivi entro agosto, poiché l'attuazione del piano scadrà a fine anno. A Palazzo Chigi si è svolto un vertice tra i leader dei partiti di maggioranza, con la partecipazione della Premier Meloni, dei vice Premier Tajani e Salvini e del presidente di Noi Moderati Lupi. Durante l'incontro si è discusso principalmente del tema dell'energia, con Salvini che ha ribadito la necessità di ridurre la dipendenza energetica del paese. Meloni ha poi lasciato il vertice per partecipare alla cerimonia del 50° anniversario del terremoto in Friuli Venezia Giulia. Un altro argomento trattato è stato il rafforzamento dei rapporti con gli Stati Uniti in vista della visita a Roma del segretario di Stato Marco Rubio prevista per questa settimana. I colloqui con Rubio, che includeranno anche un incontro con il Vaticano, verteranno su temi internazionali urgenti e sulle relazioni bilaterali, con particolare attenzione alle recenti critiche politiche e diplomatiche. I social media dovrebbero favorire il dialogo, la divulgazione di informazioni, lo scambio civile di opinioni e il dibattito politico come d'uso nelle società libere e democratiche. Scrivono i 3 grandi partiti tedeschi annunciando l'addio alla piattaforma X di Elon Musk. Socialdemocratici, Verdi e Die Linke denunciano la trasformazione del servizio in veicolo di propaganda per estremisti e complottisti, aggravata dall'eliminazione dei filtri sui contenuti. Tutti gli account ufficiali saranno cancellati e gli iscritti invitati a migrare verso piattaforme più affidabili come Bluesky. L'uscita dei partiti segue analoghi gesti di università, media pubblici, ONG e grandi aziende, segnalando una protesta diffusa contro le scelte gestionali di Musk. È in corso a Siena la settimana intensiva del programma internazionale Erasmus BIP 2026, che coinvolge l'Università del Litorale, l'Università per Stranieri di Siena e l'Università di Grazia. Il progetto propone un'esperienza di scambio costruita tra attività online e incontri in presenza, con particolare attenzione al dialogo tra lingue, culture e sistemi educativi europei. Sentiamo Beatrice Zizza.
7: Si svolge questi giorni a Siena la settimana intensiva del programma internazionale Blended Intensive Program, che riunisce studenti e docenti provenienti da Slovenia, Austria e Italia in un percorso di formazione condiviso tra didattica, ricerca e confronto interculturale. Il progetto si inserisce in un percorso triennale articolato tra tre paesi. La prima edizione si è svolta nel 2024 a Graz, la seconda nel 2025 a Capodistria e l'attuale conclusione del ciclo è ospitata a Siena. Una struttura che permette agli studenti di confrontarsi con contesti accademici diversi e di costruire nel tempo una rete di relazioni che supera i confini nazionali. Per l'Università del Litorale, in particolare per il Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici, il progetto rappresenta un'occasione di collaborazione stabile con le altre sedi partner. Come spiega la professoressa Nives Zudic Antonic, si tratta di un'iniziativa pensata a livello europeo per rendere più accessibile la mobilità studentesca.
8: Si tratta di un progetto che è stato creato dall'Unione Europea per facilitare la mobilità degli studenti che non si possono permettere l'uscita dal proprio Stato per un periodo più lungo, nel senso di star via per mezzo anno. E pertanto sono stati creati questi progetti in cui si lavora da remoto e fanno soltanto una settimana in presenza in un'altra università. Lo scorso anno i nostri studenti hanno ospitato i ragazzi di Siena e di Graz e quest'anno concludiamo con Siena.
7: Il programma si sviluppa attraverso una combinazione di attività online e una settimana intensiva in presenza, durante la quale gli studenti lavorano in gruppi misti. Al centro delle attività ci sono intercultura, transcultura e conoscenza dell'altro, affrontate attraverso lezioni, laboratori e momenti di confronto.
8: Più o meno gli argomenti sono molto simili, già anche con quelli che avevamo iniziato a Graz. Parliamo molto spesso di intercultura, di transcultura, di unione, di frontiere e soprattutto affrontiamo argomenti che riguardano, diciamo, la diversità e la conoscenza dell'altro.
7: Il percorso si concluderà il 20 maggio con un incontro online dedicato alla presentazione dei lavori svolti e la riflessione finale sull'esperienza, chiudendo ufficialmente questa edizione del programma.
1: Inaugurazione ufficiale oggi pomeriggio per il padiglione sloveno alla 61esima edizione della Biennale d'Arte di Venezia, evento contrassegnato quest'anno da forti polemiche che riflettono il clima di tensione internazionale per i conflitti in corso. Al pubblico la Biennale sarà aperta da sabato 9 maggio e fino al 22 novembre. Sentiamo Ornella Rossetto.
9: Doveva essere una biennale in minor case, in tonalità minore, lontana dalle enfasi dominanti, così la immaginava la curatrice Koyo Ku, camerunense, prematuramente scomparsa a metà del suo lavoro un anno fa. Tutt'altro che sommessi sono invece i toni delle polemiche che stanno caratterizzando questa 61esima esposizione internazionale d'arte, travolta dalle contestazioni per il ritorno della Russia e la presenza di Israele, che hanno portato alle dimissioni della giuria internazionale, mentre l'Unione Europea minaccia di revocare i finanziamenti destinati all'istituzione culturale veneziana, ritenendo la scelta di riammettere la Russia incompatibile con le sanzioni legate alla guerra in Ucraina. Anche il Ministero della Cultura italiana ha espresso la sua contrarietà, arrivando a mandare gli ispettori alla Biennale, che nel frattempo ha continuato a difendere la propria autonomia e il principio universale dell'arte. Anzi, il presidente Pietrangelo Buttafuoco ha contrattaccato, cancellando la cerimonia inaugurale del 9 maggio, spostata l'assegnazione dei Leoni d'oro e d'argento al giorno della chiusura il 22 novembre, introdotti i Leoni dei visitatori. Intanto questo pomeriggio all'Arsenale c'è stato l'opening ufficiale del padiglione della Slovenia a rappresentare il paese, il collettivo Nonument Group, con un'installazione curata da Natasha Petrescin Bachelet dal titolo Traccia sonora di una casa invisibile, un progetto espositivo che riporta alla luce una storia dimenticata, la costruzione nel 1917 ai piedi del Monte Mangart di una piccola moschea per i soldati bosniaci impegnati nelle file dell'esercito austro-ungarico sul fronte dell'Isonzo durante la Grande Guerra, un'architettura oggi scomparsa di cui l'opera riattiva la memoria. Al taglio del nastro è intervenuta la ministra della cultura uscente Asta Vrečko, che ha espresso soddisfazione per la partecipazione della Slovenia alla Biennale di quest'anno con un progetto addetto che parla del nostro comune passato, allo stesso tempo di come costruire il nostro futuro, invitandoci a riflettere su barriere e fratture divenute parte di noi.
1: E con questo servizio si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria. In redazione Corrado Cimador e Alessia Mitta, realizzazione tecnica curata da Igor Vigini. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria, frutto della sinergia tra le redazioni radio e TV del centro regionale di Capodistria. In studio Iana Belzian. Buon proseguimento di serata.

0: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Bruce Maria Show, si chiama London Calling, e vanno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it. Bye.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, una buona serata, traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio fino alle ore 18 di domenica 10 maggio per lavori verrà chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di venerdì 8 alle 4 di sabato 9 maggio verrà chiuso il tratto autostradale tra Monfalcone Est e Redi Puglia in direzione Venezia a causa di lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
5: Tra poche ore all'Allianz Arena si deciderà chi tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain sarà la seconda finalista di questa edizione della Champions League. La vincente del ritorno della seconda semifinale, che all'andata di Parigi era terminata 5-4 per i francesi, nella finalissima del 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest affronterà l'Arsenal, passato ieri sull'Atletico Madrid. Partita di cui parleremo tra un attimo. Una settimana fa, in quella che molti consideravano una finale anticipata, sono stati realizzati 9 gol, che è il nuovo record di marcature in una semifinale di Champions. Anche stasera ci si aspetta grande spettacolo, considerando che all'andata i bavaresi si sono trovati sul 5-2 al 58esimo, riuscendo poi a ribaltare quasi completamente la partita solo 10 minuti dopo. In caso di vittoria, il Bayern giocherà la 12esima finale della sua storia, mentre per i parigini sarebbe la terza. Come detto, l'altra semifinale è stata appannaggio dell'Arsenal, che ha così eliminato l'Atletico Madrid del portiere sloveno Jan Oblak con un complessivo 2-1. L'andata allo Stadio Metropolitano di Madrid era terminata 1-1, mentre ieri sera l'Emirates Stadium di Londra ai padroni di casa è bastata una sola rete per staccare il pass per l'ultimo atto dell'ambita coppa. Il gol vittoria è arrivato al 44esimo. L'azione è iniziata con la verticalizzazione di Saliba per Jekers, che ha alzato il pallone per Trossard, il quale, dopo essersi spostato la palla sul destro, ha calciato forte sul secondo palo, dove Oblak è ancora riuscito a intervenire. Il portiere sloveno ha però lasciato la palla nella zona di Saka, che ha anticipato tutti, trovando il tap-in vincente. All'inizio della ripresa l'Atletico è tornato a farsi avanti con Giuliano Simeone già pericoloso nel primo tempo. Al 51esimo il 23enne figlio del Ciolo in panchina ha anticipato Raya, intercettando al volo un passaggio di Saliba, venendo fermato prima di riuscire a calciare. Successivamente ci ha provato ancora Griezmann e poi Gunners, ancora pericolosi con Jekers. Nell'ultima parte della partita ci sono stati numerosi cambi da entrambe le parti, con Simeone che in effetti ha rivoluzionato l'Atletico, ma alla fine, dopo 5 gialli combinati

0: poco più di 10 minuti, tra cui uno a testa per i due allenatori, il risultato non è più cambiato. Facciamo un veloce salto sui campi da tennis di Roma, dove sono alle prime battute gli internazionali d'Italia. Nel tabellone maschile in top 10 troviamo tre azzurri. Il numero 1, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti all'ottavo posto e Flavio Cobolli al decimo. Domani ce ne saranno in campo 7, tra cui Andrea Pellegrini e Luca Nardi, protagonisti di un derby azzurro, e poi ancora Matteo Berrettini contro l'australiano Alexei Popirin e Lorenzo Sonego contrapposto al peruviano Ignacio Busse. Sinner partirà dal secondo turno a affrontando il vincente della partita tra l'austriaco Sebastian Hofner e lo statunitense Alex Mikkelsen. Nel tabellone femminile la numero 1 Arina Sabalenka partirà anche lei dal secondo turno, dove l'attende la ceca Barbora Krejcikova. Diverse le italiane al torneo, di cui solo la seed numero 8 Jasmine Paolini salta al primo turno. Nelle scorse ore la campionessa olimpica cinese Qin Wenzheng, oggi 32esima del ranking, al primo turno ha avuto bisogno di 3 set per superare in rimonta l'ungherese Anna Bondnar, numero 58 WTA, col punteggio di 3-6, 6-4, 6-4. E ora il basket. Continuano i playoff nell'Eurolega, in cui stasera il Fenerbahce ha il primo match point nella serie con lo Žalgiris, in cui conduce per 2-0. Come pure il Panathinaikos, avanti sempre 2-0 sul Valencia, potrebbe centrare la Final Four, fase a cui ieri si è già qualificato l'Olympiakos, chiudendo 3-0 la serie col Monaco. I greci, che hanno dominato i francesi anche in gara 3 battendoli 105-82, passano così per la prima volta i playoff dell'Eurolega. Dopo un inizio a rallentatore per gli ospiti, la partita è stata a senso unico, con la squadra ellenica avanti fino a un massimo di 27 punti. I più prolifici dell'Olympiakos sono stati Evan Fournier con 22 punti e Alex Peters con 18, mentre nel Monaco Matthew Strasel ne ha realizzati 21, a cui si sono aggiunti 19 di Jerome Blossom Game. Nella Final Four i greci giocheranno contro la vincente della serie tra Fenerbahce e Žalgiris. Ha invece mancato il primo match point il Real Madrid, che ora si trova sul 2-1 con l'Hapoel, vittorioso ieri per 76-69 in gara 3. La squadra di Sergio Scariolo, sempre avanti nei primi due quarti fino a un massimo di 10 punti, sembrava proiettata verso la vittoria. Poi sul finire del secondo tempo ha incassato un parziale di 8-0, cedendo definitivamente nel terzo quarto, quando ha visto gli israeliani allontanarsi fino al più 12. Gara 4 si disputerà domani, nuovamente sul terreno neutro della Arena di Beograd in Bulgaria. E ora l'NBA. Nella notte le due teste di serie numero 1 non hanno sbagliato nelle prime partite delle semifinali di conference. Ad ovest gli Oklahoma City Thunder hanno vinto contro Los Angeles Lakers, imponendosi 108-90. Dopo essere riusciti a superare la prima fase senza Luka Doncic, ora le cose si fanno più serie e i Lakers paiono in grandi difficoltà contro Oklahoma. Thunder, che hanno sempre condotto gara 1 con la doppia-doppia di Chet Holmgren, 24 punti e 12 rimbalzi, e coi 18 punti di Gilgeous Alexander. A Los Angeles non è bastato l'intramontabile LeBron James con 27 punti. Anche i Detroit Pistons hanno subito messo le cose in chiaro ad est, aprendo con un 111-101 la serie contro i Cleveland Cavaliers. Detroit ha fissato la partita nel primo quarto, chiuso 37-21, amministrando poi il distacco per il resto dell'incontro. I titolari dei padroni di casa sono andati tutti in doppia cifra e tra i 5 spiccano Kate Cunningham con 23 punti e Tobias Harris con 20. Per Cleveland sono arrivati i 23 punti di Donovan Mitchell e i 22 di James Harden.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: i divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dei Divergenti da Barbara Costamagna, rieccoci nel nostro spazio settimanale nel quale commentiamo le notizie più interessanti, o almeno che noi riteniamo più interessanti della settimana. E la prossima settimana, ecco, prenderà il via quella che è una manifestazione che da alcuni anni seguiamo, l'Eurovision Song Contest, ecco, che quest'anno però vedrà l'assenza della Slovenia e non solo, e proprio di questo di altre cose parleremo con il nostro primo ospite, che come tradizione vuole è un esperto di festival musicali, Marco Mosca, al quale do il bentornato. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno Barbara e a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria, grazie per l'invito.
1: Allora, come dicevamo, quest'anno la Slovenia ha scelto di non partecipare, ecco, come hanno fatto una serie di altri stati, per protestare contro la presenza di Israele. Come commenti, ecco, questa scelta e come è stata presa da voi che seguite questa manifestazione ormai da decenni?
2: Sai, il tema è molto dibattuto, perché negli ultimi anni, da quando è riesploso il conflitto israeliano-palestinese, ci sono state manifestazioni, proteste, richieste di escludere Israele dall'evento. Quest'anno alcune delle emittenti televisive hanno preso la questione di petto della serie: se non è l'EBU a escludere Israele, siamo noi a questo punto a boicottare l'Eurovision e a non partecipare. E quindi, come ricordavi, la Slovenia non sarà presente a Vienna, non lo saranno neanche altri quattro paesi, cioè la Spagna, i Paesi Bassi, l'Islanda e l'Irlanda. È una scelta sicuramente forte, che ha anche diviso il mondo dei fans, perché molti contestano la presenza di Israele, il fatto, alcuni dicono che ci siano due pesi e due misure, perché quando c'è stato l'inizio del conflitto russo-ucraino, è vero che la Russia aveva già polemizzato con certe tematiche del mondo eurovisivo, però in ogni caso la decisione in questo, come in molti altri ambiti, ad esempio quello sportivo, è stata immediata, ossia l'esclusione della Russia da qualsiasi tipo di manifestazione. Alcuni dicevano anche per Israele dovrebbe valere la stessa regola, così non è stato. Quindi ci sono eurofans che sostengono la partecipazione di Israele, e lo abbiamo visto negli ultimi anni anche al momento poi di votare, visto che Israele nel televoto è sempre stato altissimo, ha prevalso in alcuni casi, ha rischiato, diciamo così, di vincere le ultime edizioni. Molti altri invece sono molto felici, diciamo così, per quanto dispiaccia sempre l'assenza di un paese dall'Eurovision, che alcuni paesi, invece alcuni governi in questo caso, o quantomeno le TV di Stato, abbiano deciso di non partecipare, quindi una scelta molto forte, e come nel caso della Slovenia, addirittura di non trasmettere l'evento e di sostituirlo con una serie di film e documentari sulla questione palestinese.
1: Quindi una scelta forte che in qualche modo mette in discussione, no, la presenza di Israele, che rischia in ogni caso di essere contestato.
2: Sì, quella delle contestazioni è un'altra questione che si è verificata nelle scorse edizioni, che ha portato a varie controversie, diciamo, nella presenza di bandiere all'interno dell'arena, in dispositivi per non far sentire i bu durante l'esibizione israeliana, e anche nei rapporti stessi tra le delegazioni, perché nelle ultime due edizioni quella israeliana è stata abbastanza ostracizzata e lasciata da parte, molti evitavano qualsiasi tipo di contatto, un po' per opinioni personali, un po' per non compromettere la propria immagine, la propria posizione. Quindi anche da questo punto di vista vedremo che cosa succederà quest'anno, perché chiaramente ci sono tutte anche questioni legate alla sicurezza dei cantanti, dei vari membri delle delegazioni nazionali, quindi ancora una volta sarà un'edizione dell'Eurovision in qualche modo influenzata e viziata da questioni politiche, non che siano mai state del tutto al di fuori del mondo eurovisivo, che inevitabilmente nella sua storia ha sempre risentito di ciò che accadeva intorno, ma non si era mai arrivati a questo, a un boicottaggio così numeroso di paesi, a tutta questa serie di contestazioni anche popolari al di fuori dell'arena e nelle giornate di prove, che tra l'altro sono già cominciate, perché è da qualche giorno che i cantanti sono arrivati a Vienna e hanno iniziato a prepararsi per le semifinali.
1: Ecco, al di là di quella che è l'affair Israele, ci sono tutta una serie, no, di novità, ad esempio il ritorno di Romania e Bulgaria, che mancavano da un po' di tempo.
2: Esatto, questo è stato un anno in cui si temeva una notevole contrazione di paesi, che parzialmente si è verificata con il ritiro dei cinque che abbiamo detto prima, ma che è stata parzialmente compensata dal ritorno di altri tre, Bulgaria, Moldavia e Romania, che non erano stati presenti l'anno scorso o in alcuni casi anche negli anni precedenti, hanno deciso di fare rientro nella grande famiglia eurovisiva, pertanto i paesi partecipanti saranno 35, ossia soltanto due in meno rispetto allo scorso anno a Basilea. E comunque si sono impegnati parecchio, perché tutte e tre portano delle entries abbastanza ambiziose, sicuramente con l'obiettivo di arrivare in finale, ma magari anche abbastanza in alto.
1: Discutere anche l'artista, no, proveniente dall'Australia. Alcuni accusano l'Australia di presentare un artista troppo conosciuta come Delta Guthrum.
2: Sì, allora è stato il colpo grosso probabilmente di questa Eurovision a livello di partecipazioni, perché già molti che non sono avvezzi al mondo dell'Eurovision tutte le volte si stupiscono della presenza dell'Australia, che ormai è ultra decennale, perché ha esordito nel 2015 e che è stata ammessa in maniera così come guest nella prima edizione, per poi trovare invece una partecipazione fissa. Questo perché l'emittente nazionale australiana ha sempre rilevato un grosso interesse per la manifestazione e quindi c'è stata questa adesione all'Eurovision. Dopodiché l'andamento è andato in maniera un po' altalenante, ad esempio nelle ultime due edizioni, 24 e 25, i rappresentanti australiani non si sono qualificati per la finale, pertanto ecco che quest'anno probabilmente hanno detto mandiamo un nostro nome di punta e vediamo se riusciamo a tornare in alto, perché praticamente la miglior posizione è stata il secondo posto del 2016, quindi 10 anni fa, nelle altre successive non è mai arrivata tanto in alto. E devo dire che le premesse ci sono tutte, perché in questo momento si sta svolgendo tra e il Club OGAE, che sono quelli che riuniscono tutti gli appassionati di Eurovision in giro per l'Europa e non solo, che paese per paese votano non tanto in base a una previsione, ma semplicemente alla loro preferenza, e quindi ci sono centinaia di Eurofans che si stanno esprimendo, e in questo momento l'Australia è seconda alle spalle della Finlandia. E poi mi pare ci siano Cipro, la Grecia, comunque sembrano questi i paesi quantomeno preferiti dai fans, che non sempre, lo abbiamo visto in passato, coincidono con quelli che poi sono i più televotati o i preferiti dalle giurie, per cui è tutto da vedere. Ma diciamo che avere portato una big come Delta, nonostante il brano sia una ballata molto classica, un po' indietro nel tempo a quando appunto Delta Guzrema aveva ottenuto i suoi maggiori successi, però a quanto pare sta piacendo e sta raccogliendo consensi.
1: E invece l'Italia con Sal da Vinci come si piazzerà secondo te?
2: Questo è un bel enigma, Barbara, perché Sal fin dalla sua vittoria a Sanremo è stato abbastanza divisivo già qui in Italia, non tanto per responsabilità sua, che con Per Sempre Sì ha portato un brano perfettamente nel suo stile, riconoscibile, ma perché alcuni chiaramente lo hanno ritenuto un brano molto tradizionale sia sul piano musicale, anche se in realtà ci hanno lavorato autori che sforrano hit estive tutti gli anni e non solo estive, sia su quello del testo. Però in Europa abbiamo visto nelle scorse settimane che ha avuto una grandissima eco, tant'è vero che tutti si sono sbizzarriti a provare a tradurre nella propria lingua e a fare una versione di Per Sempre Sì in ormai oltre 10 lingue diverse, perché è sicuramente un pezzo molto immediato, orecchiabile, comprensibile anche a chi non conosce l'italiano. E Sal, c'è da dire, è un personaggio che si pone sempre in maniera molto umile, amichevole, e anche questo sia sui social sia poi immagino nelle settimane clou che stiamo vivendo a Vienna aiuta sicuramente. Ha già incontrato in altre occasioni gli altri partecipanti, perché a differenza di quello che hanno fatto
1: i britannici a quanto pare non è che nutrano un grande amore nei suoi confronti.
2: No, allora, questa è una cosa che si è verificata anche in passato, talvolta ci sono alcuni paesi come il Regno Unito o la Svezia che tendono un po' a essere critici nei confronti delle entries italiane. In questo caso sì, c'è il tema del brano, questa impressione che dà di inneggiare al matrimonio, all'amore eterno, che potrebbero dare un'immagine di un'Italia un po' tradizionalista, ma è anche vero che sono valori in cui molti si possono riconoscere in qualsiasi paese d'Europa. E poi, come Sal ha spiegato, certo, è un brano che parla dell'istituzione del matrimonio, diciamo così, ma è soprattutto una storia d'amore che culmina nel matrimonio, nell'amore, nel simbolo del volersi bene, ma non è necessariamente volta al bisogna assolutamente sposarsi e bisogna farlo per forza per tutta la vita. Penso che anche questo messaggio venga comunque recepito per ciò che è, insomma, soprattutto un brano orecchiabile che vuole intrattenere, divertire.
1: È una competizione anche molto sentita, no? Tu parlavi di queste interazioni dal vivo che ci sono adesso perché gli artisti sono arrivati a Vienna, però in realtà, ecco, la guerra è già iniziata da tempo sui social.
2: Sì, intendi fra i brani, i cantanti, sì, le delegazioni. Beh, sai, c'è sempre molta competizione nel far conoscere i propri artisti, cercare attraverso anche social come TikTok, come Instagram, di arrivare a un pubblico giovane, che sappiamo è una fetta consistente di chi segue l'Eurovision, perché poi il fatto che un brano sia già ascoltato e conosciuto prima dell'inizio dell'evento, abbiamo visto che spesso aiuta, porta i ragazzi all'attesa e quindi in molti casi anche al sostegno in termini di voti. Non è sempre stato così, qualche volta può essere stato controproducente, magari c'è molta aspettativa verso una canzone che però a livello di staging o anche di vocali, così insomma, non convince pienamente come lo ha fatto nella versione studio o nella selezione in cui è stato presentato, ma sicuramente aiuta. E quindi c'è anche tutta una componente spese sicuramente da parte delle TV nel far conoscere i propri rappresentanti. Dicevo, Sal in questo è stato furbo perché ha partecipato ai pre-party sia di Amsterdam che di Londra e ha avuto modo di farsi conoscere, farsi apprezzare, far ballare la platea, e anche questo è di buon auspicio in vista di Vienna. Dopodiché vedremo, perché è un brano che forse non farà impazzire le giurie. Abbiamo già visto in passato che l'Italia a volte è stata un po' tenuta bassa dalle giurie e si è rifatta grazie al sostegno del televoto. Vedremo che se sarà la stessa cosa anche la prossima settimana oppure no.
1: Ecco, a differenza di altre edizioni, almeno da quello che leggevo, il clima però è meno rilassato, no? C'è un'atmosfera un po' più tesa, forse dovuta anche a queste tensioni legate alla geopolitica.
2: Secondo me quella è una questione che incide tanto, perché anche paesi che hanno deciso di partecipare sono già sull'orlo della polemica, diciamo così, perché Svezia e Finlandia, ad esempio, hanno chiesto che in caso di vittoria di Israele la prossima edizione non si svolga là, cosa che invece subito da Tel Aviv hanno fatto sapere: noi in caso di vittoria siamo disposti a organizzare. Poi ci sono i singoli cantanti, cioè che prendono posizione, la cantante svedese ad esempio, che ha già detto di essere comunque assolutamente contraria a quanto sta accadendo e che non mancherà di dimostrarlo e testimoniarlo anche a Vienna, per cui il clima che si crea certamente non è molto disteso. Dopodiché tra i cantanti stessi immagino che invece, come si è già visto negli incontri di questi giorni e delle scorse settimane, ci sia anche voglia di conoscersi, di collaborare, di vivere al meglio questa esperienza. Tante volte dall'Eurovision sono poi nate collaborazioni a livello internazionale tra i cantanti stessi che hanno partecipato con cantanti di altri paesi. Un esempio lo abbiamo visto anche lo scorso anno con l'Estonia e il suo Espresso Macchiato, perché anche adesso abbiamo appena visto singoli di collaborazione di Tommy Cash con artisti italiani, per cui è sicuramente una vetrina
1: anche
2: che
1: c'era
2: sfruttata.
1: Anche un video che girava di lui con Sal da Vinci.
2: Esatto, sì, quindi insomma adesso ha fatto un singolo con Tony Pitoni, per cui insomma è ovvio che non per tutti è così, però sai, quello dell'Eurovision è un mondo un po' particolare, è un circuito. Io ad esempio sono stato al meeting di Ogai Slovenia, molto bello, ad Ancarano, proprio a due passi da Radio Capodistria, nelle scorse settimane, ed è stata l'occasione per vedere dalla cantante portoghese a Clemens Laconia, se c'era Susi dal Portogallo, a Regina Cogoi. Quindi anche a distanza di anni molti di questi cantanti continuano a essere noti, almeno tra il pubblico eurovisivo, e a tenere concerti all'estero, a partecipare a questi ritrovi. Sono sempre opportunità che si creano nel corso del tempo.
1: Ecco, stiamo andando verso la conclusione. Tu hai già qualche beniamino tra i cantanti in gara?
2: Allora, guarda, qualche beniamino. Io sono molto indeciso quest'anno, perché in parte condivido i pronostici che sono abbastanza sbilanciati nei confronti della Finlandia, che sembra proprio la favorita d'obbligo, e sorprenderebbe non vederla come vincitrice o almeno sul podio. E poi anche paesi come l'Australia, di cui stavamo parlando prima, Cipro, la Grecia, la Francia, diciamo che quelli che sono più quotati li trovo tutti interessanti, per cui non è un'edizione, come del resto abbiamo visto negli ultimi anni, di altissimo livello, ma è un'edizione comunque che presenta diversi spunti, anche una certa varietà musicale, perché basti pensare alla Croazia che porta un brano etno folk, alla Serbia con i Lavina che portano metal, al Portogallo che porta il canto tradizionale alentejano, a San Marino con Senitka, riuscita nel compaccio di coinvolgere Boy George nella sua canzone, e lo vedremo sul palco dell'Eurovision, quindi una vera superstar, come è il titolo del brano. Per cui di motivi di interesse ce ne sono tanti, quindi più che fare il tifo sono curioso di vedere come andrà.
1: La manifestazione, ecco, si terrà logicamente qui in Slovenia, non la vedremo sul canale nazionale, i canali italiani invece la metteranno in onda. Anche lì, ecco, c'è qualche rischio di polemiche come l'anno scorso?
2: Ma non so, sai, perché allora le due semifinali andranno il 12 e il 14 su Rai 2, la finale il 16. Per il momento c'è soprattutto molta attesa, per cui in Italia diciamo che dopo il periodo intorno a dicembre di discussione un po' in tutti i paesi sulla partecipazione o il boicottaggio, poi il clima si è tranquillizzato, Salda Vinci subito dopo aver vinto Sanremo ha confermato l'intenzione di partecipare, e quindi c'è soprattutto la curiosità di vedere come andranno le cose e come sarà accolto il brano, e anche se proseguirà questa tendenza degli ultimi anni di una manifestazione in costante crescita, almeno a livello di attenzione mediatica che in Italia sta ricevendo.
1: Allora, io ringrazio moltissimo Marco per questa chiacchierata. Ecco, ti lascio ai tuoi impegni e buona Eurovision, visto che tu sicuramente seguirai con molta attenzione.
2: Certo, e buona Eurovision a tutti gli ascoltatori, e buona continuazione a te e a Radio Capodistria.

e divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci in studio, state ascoltando I Divergenti con Barbara Costamagna e passiamo logicamente oggi a parlare di un anniversario, ecco, un po' infausto, triste, ossia quello del terremoto del Friuli del 1976. Il 6 maggio di quell'anno alle ore 21 con una magnitudo, ecco, 6,5, il terremoto colpì il Friuli, soprattutto la zona del vicino a Gemona, che era l'epicentro, comunque quella parte, ma si sentì addirittura qui in Slovenia. Un evento, ecco, che portò alla morte di circa 1000 persone, 2500 feriti, e che rappresentò proprio uno spartiacque per quanto riguarda la gestione di questi eventi in Friuli, Venezia e Giulia, ma direi in tutta Italia. Quindi un anniversario importante che oggi sarà ricordato anche con la presenza del Presidente della Repubblica e che noi vogliamo ricordare insieme al nostro prossimo ospite, il direttore del Goriziano, Ivan Bianchi. Ecco, benvenuto Ivan.
1: Buongiorno Barbara, buongiorno a vostri radioascoltatori, grazie dell'invito.
0: Allora, un evento, come dicevamo, molto importante, che logicamente è molto sentito in regione. Tu sei molto giovane, quindi non hai vissuto questo avvenimento, ecco, ma credo che in tutte le famiglie friulane o comunque di quest'area, ecco, sia un racconto che ritorni.
1: Sì, come dicevi giustamente tu, anche perché giovane come me, io sono classe 97, io giovane, poi potremmo aprire, sai, un grande dibattito, però sì, in effetti quello che noi sappiamo del terremoto lo sappiamo grazie ai racconti che vengono tramandati in famiglia, anche chi direttamente non era coinvolto nella zona, nell'epicentro, nelle zone più colpite, ha vissuto, come hai detto tu, nelle zone circostanti, Veneto, Trentino, Austria, Slovenia e Croazia, tutto un riverbero di quello che di quelle scosse, di quelle, la prima, quella del maggio e poi anche quella del 15 settembre, perché furono due alla fine, no? Una nel primo con una prima calata di devastazione, la seconda distruggendo quello che si tentava di ricostruire, per fortuna senza le vittime della prima scossa, no? Perché è avvenuta chiaramente in orario l'orario di pranzo. I racconti, sai, io lo vivo sempre in modo molto personale, perché io mi ritengo, come tutti noi nella zona del Goriziano, un ibrido, perché ho due nonni bisiacchi proprio di Monfalcone e due nonni di Maiano che arrivarono a Monfalcone per lavoro. E mia nonna, nativa proprio del borgo di Persello, classe 47, nel 76 sentì la scossa e la mattina dopo era già nel paese natale a constatare il decesso di due zii di cui uno era particolarmente legata. Per cui, sai, il racconto del terremoto è sempre stato qualcosa di familiare, quasi di come quei racconti, insomma, che si scherza sempre, no? Qualche nonno o bisnonno ha qualche racconto di guerra, no? Che racconta sempre in modo accorato. Mia nonna ha sempre raccontato il terremoto con una lacrima che sgorgava quasi spontanea, ecco.
0: Ecco, tra l'altro tu hai raccolto anche testimonianze per La Voce dell'Isontino, no? Su questi eventi, che ha fatto un'edizione speciale.
1: Sì, io collaboro da tanti anni, sono nato all'interno del settimanale diocesano della diocesi di Gorizia, Voce Isontina. Abbiamo creato per il numero passato, per sabato 2 maggio, tre pagine di speciale che raccontasse, riprendesse un po' le fila di quello che era stato negli anni precedenti, e raccogliendo, come hai detto tu, le testimonianze di chi in quei momenti decise come agire e come, insomma, che aiuto portare alle popolazioni terremotate, dal momento che, sai, sono passati 50 anni e quindi chi già quella volta ne aveva 20, 30, 40 comincia ad avere una certa età. E ad esempio abbiamo raccolto, oltre è stata gentilissima la collega Selina Trevisan, ha raccolto proprio il racconto di mia nonna che 10 anni fa era riuscita a tornare proprio nel paese a rivedere il campanile ricostruito, cioè l'ultimo pezzo di quel paese, insomma, devastato nel 76, che si ricostruiva, abbiamo raccolto le testimonianze di Don Ruggero, che era già parroco a San Rocco quella volta di Gorizia, e costituì un gruppo che non nell'immediatissimo, ma nel medio raggio, quindi nell'estate successiva, nelle due o tre estati che poi seguirono, grazie all'Azione Cattolica e al gruppo degli scout, sia di Monfalcone che di Gorizia, partirono dalla nostra diocesi, andando in Varracolana e nell'alta Canal del Ferro, per offrire quello che in realtà poteva mancare ai bambini, ai ragazzi, cioè un accompagnamento di dopo scuola o comunque di aiuto nella loro formazione, perché in quel momento la necessità era guardare, come si diceva, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, quindi garantire prima il lavoro e la sostenibilità e il sostentamento delle famiglie, poi un luogo dove abitare e poi tutto il resto. Loro erano andati su per fornire appunto a questi bambini e questi ragazzi un po' di calore umano, un po' di attenzione e cercare di far concludere loro l'anno scolastico in modo che non rimanessero indietro, un po' come è successo con il Covid, non si sapeva bene come portare avanti l'istruzione. Ecco, questo fu uno dei vari aiuti, oltre che chiaramente raccolte di fondi e l'ausilio fisico. Ecco, Don Ruggero mi ha raccontato appunto di come l'esperienza del terremoto del 76, capire le esigenze, specialmente di una valle così isolata in quel momento come la Varracolana, cioè l'ultima valle rispetto a Gemone e Osopo meno colpita, ma ugualmente che aveva bisogno, insomma, di un'assistenza, di averlo poi riportato nei successivi interventi, anche nel terremoto poi in Jugoslavia, mi pare un decennio dopo, con la Caritas diocesana di Gorizia, cioè prendendo ad esempio appunto quelle che erano le varie necessità, prendendo questa esperienza e poi portandola in altri campi. Ad esempio una delle ragazze che era lì presente, Elisabetta Pecar, dell'omonimo negozio di strumenti musicali a Gorizia, lei andò direttamente in loco con il gruppo il primissimo gruppo di ragazzi. Il padre Giuliano invece, appunto era manutentore di pianoforte, lei mi ha raccontato, al contempo andava nei paesi terremotati a recuperare gli strumenti affinché non venissero o rubati o vandalizzati o comunque si rovinassero sotto le intemperie, per mantenerli in magazzino e poi a case ricostruite riconsegnarli. Stessa cosa poi abbiamo fatto con la testimonianza di Don Gigi Olivo, che quella volta era cappellano a Grado, dove accolsero, come a Lignano, anche se in modo, insomma, minore, accolsero tutta una serie, un'ondata appunto di profughi che in quel momento avevano bisogno di un tetto.
0: Ecco, già dal tuo racconto emerge come il terremoto del Friuli sia stato uno spartiacque proprio per quanto riguarda la gestione, no, di questi eventi. I friulani si diedero subito da fare, non aspettarono aiuti dall'esterno.
1: No, fu un bene, fu un male, no? Perché fu un bene perché adesso a 50 anni si continua a parlare di modello Friuli, anche se leggevo proprio un intervento qualche giorno fa, bisognerebbe parlare di Friuli modello, quindi l'esempio di una mentalità, di un modo di approcciarsi alle problematiche, non solo teorico, chiaramente, capendo anche quello che può arrivare dall'esterno, ma rimboccandosi le maniche e cercando di risolvere la problematica nel minor tempo possibile. Questo ha portato nel breve tempo a una ricostruzione che si può dire rapidissima per le nostre, per le tempistiche italiche, diciamo così, anche scherzosamente, ma dall'altra parte magari una minore attenzione dal punto di vista urbanistico magari e della nostra peculiarità anche architettonica. Pensiamo a come sono stati ricostruiti certi paesi, lo hanno fatto per la necessità, ma poi, sai, la tradizione appunto architettonica si è persa. Parlavo l'altro giorno con una collega del Messaggero di Roma, che mi raccontava, mi diceva proprio, voi siete stati un unicum a livello nazionale proprio anche per mentalità, senza nulla togliere chiaramente, no, al resto d'Italia, ma avendo questa quasi maledizione del dire fasin di Bessoi, no? Facciamo e ci organizziamo, sì, questa è stata la peculiarità di quello spartiacque, perché è stato così che è stato il terremoto. Lo spartiacque anche storico, se ci pensiamo.
0: Sì. Perché comunque è un momento proprio di cambiamento e anche di nascita di un'organizzazione, no? La protezione civile, che quella sì che è diventata un modello a livello anche internazionale.
1: Sì, è di un modo di gestire appunto le emergenze che partisse non solo dall'alto ma anche chiaramente dal basso, no? Perché la protezione civile è una creatura che nasce primariamente dal basso, cioè dai volontari in questo caso.
0: Ecco, un momento, dicevi, importante, storico per i Friuli e in qualche modo anche identitario, no? C'è stata ad esempio questa partita dell'Udinese sabato, dove c'è stato questo minuto di silenzio e poi ecco, che è stato rotto da un urlo spontaneo di ringraziamento, ecco, agli alpini. Il Friuli ha sviluppato proprio in quel momento un legame che era già forte con quest'arma.
1: Sì, penso per la naturale, la propria natura degli alpini, nel senso che il fatto di avere questa forte tendenza a un affetto quasi fra commilitoni, no? C'è questa fratellanza molto forte che si ritrova anche in certi ambiti dello spirito friulano. Il friulano è sempre visto come persona, come popolo chiuso, freddo e molto spesso o indifferente e indipendente. Invece si è riscoperto di una grande fratellanza nei primissimi momenti della ricerca dei dispersi e dei morti, ma anche poi, come si diceva, nella ricostruzione. Spontaneo verso gli alpini proprio perché sono in grande maggioranza dove appunto veniva mandato il popolo friulano quando c'era ancora la leva militare. Tanti dei nostri sono presi, mio bisnonno stesso rischiò di morire nella ritirata di Russia cercando di rientrare ed era appunto tra gli alpini. E c'è questa secondo me unione quasi fraterna finché ci saranno, perché ormai non essendoci più la leva i vari gruppi degli alpini vanno via via scemando per questioni anagrafiche, e penso sia lo stesso un po' anche con questo sentire friulano, no? Vedo che esiste ma i numeri sono sempre pochi, un po' per l'insegnamento della lingua, perché la lingua è veicolo di cultura, di tradizione, di sentire, di un modo di essere. Lo abbiamo visto anche noi con la capitale europea della cultura, no? Due, tre, quattro lingue, quindi varie culture che si uniscono qua a Gorizia, ecco. Penso che da una parte e dall'altra, se gli alpini cercano sempre di mantenere anche un loro modo di essere, no? Di aiuto, di presenza, chi ha un gruppo nel proprio comune sa che hai un problema, hai un evento, chiami gli alpini e bene o male lo risolvi, che sia anche un'emergenza anche banale come ad esempio uno sfalcio d'erba per le trincee della prima guerra mondiale. Io lo vedo con la Proloco di Fogliano Re di Puglia, chiami gli alpini e loro ci sono. Ecco, questa alla fine è stata secondo me la grande trait d'union fra i due.
0: Ecco, quanto è rimasto di questa identità? No? Tu parlavi che ormai chi ha memoria di questo evento sta invecchiando e che quindi pian piano verrà meno. Ecco, pensi che resterà comunque l'eredità ideale di quello che è accaduto?
1: Penso di sì, perché vedo, ho visto anche nella messa che c'è stata il 3 maggio, ma nelle varie commemorazioni che ci sono state fino ad ora, una presa di posizione e di coscienza da parte delle nuove generazioni che fa ben sperare, almeno per quanto riguarda il futuro non tanto prossimo, nel quale non avremo più i testimoni. Noi non abbiamo vissuto, come racconta spesso mia nonna, l'odore forte della polvere che c'era e che lei ha continuato mentalmente a sentire ogni volta che tornava al suo paese natale, no? O il fatto di salutare un parente semplicemente vedendo le gambe a penzoloni da una camionetta dei militari, no? O vedere interi paesi distrutti. Noi abbiamo i video, le foto, d'altronde erano gli anni 70, è stato il primo terremoto mediatico vero e proprio per l'Italia. E abbiamo questa fortuna, non bisogna buttarla via in questo caso. Ho un caro amico che si è occupato proprio del riordino, ad esempio, di tutte le carte, quindi dell'archivio del terremoto, di quel grande ente che regionale che ne gestì la ricostruzione, ma le carte restano tali e bisogna dar loro una vita, un'anima, specialmente molto spesso anche un nome e una storia. Ed è grazie alle storie che penso che questo terremoto riuscirà a sopravvivere negli anni futuri. Storie che, come quelle che abbiamo raccontato anche su Voci Isontina, sono storie semplici, storie comuni, storie che si ritrovano a decine, anche semplicemente guardando su Facebook. È stato creato un bellissimo gruppo Terremoto del 6 maggio, dove le persone si sono ritrovate, dove i soccorritori hanno ritrovato i soccorsi, dove parenti hanno rivisitato insomma, i propri ricordi. E ho ritrovato veramente una grande anima, non solo dei friulani, ma anche di chi il Friuli l'ha conosciuto proprio per quello. Molto spesso, come fa il resto d'Italia a conoscerci? Molto spesso è per il terremoto, per aver fatto i militari qui. Perché questo era.
0: Ecco, aver fatto la leva negli Alpini, no?
1: anche moltissimi sono che tornano qui, no? Apposta. Ecco, penso che questo sarà una grande leva di memoria per il terremoto, ma soprattutto per i friulani.
0: E in conclusione, il Friuli è pronto ad affrontare un nuovo terremoto di questo tipo, no? Non possiamo ignorare che, ecco, i terremoti soprattutto in alcune aree del Friuli, ecco, sono sempre dietro l'angolo.
1: Sì, l'abbiamo visto anche, tra l'altro, non tantissimi giorni fa, l'abbiamo visto che c'è sempre questo sciame che si muove. D'altronde, lo dicono i sismologi, finché c'è, i geologi, finché c'è del movimento lieve non ci può essere un movimento più grande, no? Quindi finché ci sono sempre queste piccole scariche, queste piccole scosse, la sicurezza, diciamo, di non avere un terremoto è maggiore. Penso che in questo momento abbiamo le capacità tecniche per riuscire, e soprattutto abbiamo costruito, chi l'ha fatto secondo i sacri crismi, per cui...
0: Ecco, sì, tra l'altro in Friuli diciamo che sono stati anche abbastanza ligi poi a ricostruire come si doveva fare.
1: Sì, è stata anche una prima ricostruzione secondo legge, per cui è inevitabile che gli edifici debbano reggere di più. Penso che in questo momento, se dovesse capitare oggi, saremmo abbastanza pronti anche a ricostruire una sempre un'identità, su questo sì, con le difficoltà chiaramente di un evento del genere. Dovremmo, a mio avviso, utilizzare la tecnologia fino al punto in cui, come quella notte, si spensero le luci, si spensero i telefoni, ecco, essere in grado ancora di avere degli strumenti che in emergenza ci aiutano anche senza avere, appunto, energia o linee telefoniche. Questo dovremmo imparare un po' ad essere pronti in ogni momento e in qualsiasi scenario.
0: Allora, io ringrazio moltissimo Ivan per questa lunga chiacchierata, ti lascio i tuoi impegni che so che oggi sono moltissimi. Grazie, buona giornata.
1: Tutto accumulato. Grazie a te, Barbara, buona giornata.

e divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci tornati in studio, state ascoltando i Divergenti con Barbara Costamagna e passiamo ora a parlare di un libro che è da poco uscito. Si tratta, ecco, della rielaborazione di quella che è una lunga ricerca che ha portato avanti in questi anni il nostro prossimo ospite, una ricerca che l'ha visto proprio anche lavorare sul campo e dedicarsi a quella che è stata con la rivoluzione che sembrava potesse avere un esito diverso delle piazze in Egitto, che poi hanno portato in realtà al potere al-Sisi e quindi diciamo un regime militare. L'Egitto di al-Sisi è il titolo dell'ultimo libro, un saggio che è stato pubblicato dal professor Giuseppe Acconcia, al quale do il bentornato. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, come dicevamo, questo libro raccoglie anni di lavoro sul campo e di ricerca su questo che è stato un periodo molto importante per l'Egitto.
1: Sì, c'erano tante speranze nel 2011, ricordiamo Piazza Tahrir, le milioni di persone che hanno manifestato per chiedere un cambiamento, gridavano pane, libertà, giustizia sociale e purtroppo queste richieste di cambiamento sono state presto tradite. È arrivata la repressione del regime, gli arresti di massa, le uccisioni di massa, e questo poi ha portato l'Egitto ad attraversare una delle fasi più buie della sua storia con il colpo di stato militare che è stato portato a termine dal Sisi il 3 luglio del 2013. Quindi questo libro fa un po' questa parabola, cioè dal momento in cui le proteste sono scoppiate, che però erano mobilitazioni che avevano anche una lunga storia precedente al 2011, a tutta la fase attuale, gli ultimi 10 anni in cui al Sisi è rimasto al potere, ma quelle richieste dei giovani, delle donne, degli attivisti, degli islamisti, dei sostenitori delle squadre di calcio, dei migranti, di cambiamento, sono state completamente disattese, anzi la storia egiziana sta attraversando una delle sue pagine più buie, più disastrose, soprattutto rispetto ai diritti umani.
0: Ecco, se si torna a quel 2011, ecco, queste rivolte, questa è la sua interpretazione, ecco, non sono state in realtà un evento improvviso e circoscritto come spesso vengono descritte.
1: No, perché già esisteva un movimento che si chiamava Kifaya, che era nato per chiedere la fine del regime di Hosni Mubarak, che ricordiamo un regime autoritario dove però un certo spazio per il dissenso era permesso alle organizzazioni non governative, ad alcuni giornali indipendenti, ad alcuni attivisti. Pensiamo per esempio al movimento 6 aprile che è nato dalle proteste, dagli scioperi di Mahalla al-Kubra, e quindi c'era una potenzialità, una prospettiva, una possibilità che però poi ha trovato la sua massima rappresentazione in piazza Tahrir. Anche lì sono tante le questioni aperte, per esempio se quel movimento era per la democrazia. In realtà quel movimento ha portato alla fine del regime di Mubarak anche a una critica molto dura rispetto alla repressione della polizia, però poi il passo successivo, cioè quello della democrazia, delle elezioni eccetera, è stato completamente tradito, perché una volta che sono arrivati al potere i Fratelli Musulmani con Mohamed Morsi, sono rimasti per un anno al potere, ovviamente le richieste che venivano dalla piazza sono state disattese dalla Fratellanza Musulmana, che alla fine ha preferito allearsi con l'esercito, e questo è stato disastroso anche per loro, perché poi i primi che hanno subito la più feroce repressione sono stati proprio gli islamisti, con arresti di massa, pene di morte. Lo stesso Morsi è stato arrestato e poi morto in prigione nel 2019. Quindi una violazione dei diritti umani che non riguarda soltanto una parte dei movimenti, dei giovani rivoluzionari, ma tutto lo spettro politico, dai liberali ai socialisti, ai comunisti, agli islamisti, fino ai leader della Fratellanza Musulmana. Quindi evidentemente le aperture che c'erano nella fase precedente alle mobilitazioni del 2011 sono poi state hanno poi visto una chiusura completa e la repressione che poi ancora va avanti in Egitto.
0: Si parla infatti di transizione mancata, ecco, ma quali sono i fattori, no, che spiegano il fallimento poi di questa rivolta?
1: So sono tanti, per esempio il fatto che spesso i fratelli musulmani sono stati assimilati a gruppi radicali come i gruppi salafiti, che sono emersi anche loro dopo le rivolte del 2011 e spesso hanno cercato un'alleanza con i militari, con lo stesso Al-Sisi. Poi perché queste rivolte erano fondamentalmente delle rivolte che chiedevano giustizia sociale, quindi eguaglianza, quindi più diritti sociali per i lavoratori, e invece le richieste dei lavoratori delle fabbriche, pensiamo alle fabbriche tessili di Mahal al-Kubra, perché Egitto è famoso per le sue fabbriche tessili, hanno fatto fatica ad unirsi ai movimenti di Piazza Tahrir, quindi questo è stato un altro elemento significativo. Infatti questo libro ha la particolarità anche di avere due casi studio molto significativi: uno, quello degli operai di Mahal al-Kubra, quindi delle mobilitazioni delle fabbriche, per capire come gli operai si sono organizzati, come hanno partecipato alle proteste, come hanno organizzato i loro comitati di sciopero all'interno delle fabbriche, e dall'altra parte i comitati popolari, che sono anche loro delle organizzazioni dal basso. In un quartiere in particolare abbiamo avuto la possibilità di intervistare tante partecipanti all'interno dei comitati popolari, e anche lì sono stati dei laboratori per affrontare l'assenza di sicurezza, la mancanza delle forze di sicurezza nelle strade egiziane durante le proteste di piazza, e come poi sono evolute in vere e proprie organizzazioni non governative che hanno portato servizi, si sono occupati della pulizia delle strade, hanno portato le bombole di gas a chi non ce l'aveva. Quindi evidentemente c'è stato, per una fase che è arrivata fino al 2013 e qualche mese dopo anche fino al 2014, quando poi è iniziato il consolidamento di Al-Sisi, in cui c'era molta speranza nelle strade egiziane, si respirava un'aria di cambiamento, però poi purtroppo tutto questo è finito.
0: È finito con questo golpe, no, che in qualche modo ha rappresentato il culmine di una strategia, no, di frammentazione e repressione che era già in atto.
1: Sì. L'esercito ha voluto completamente cancellare questa esperienza di democratizzazione democratica, ha arrestato gli islamisti che hanno provato a resistere nei sit-in di Rabe el Adawiya e a Giza, e purtroppo anche questi sit-in si sono trasformati in una carneficina, sono 2000 morti, i numeri sono molto vari rispetto a quello che è successo tra il 14 e il 17 agosto del 2013, quando sono stati repressi gli islamisti nel sangue, le loro mobilitazioni a sostegno di Morsi, e da quel momento è iniziata questa pagina tragica in Egitto, con migliaia di sparizioni forzate, tutti gli attivisti principali che sono stati arrestati, poi rilasciati, poi di nuovo arrestati, in casi che vengono ruotati, e quindi ci sono persone che sono in prigione da allora praticamente, hanno passato gli ultimi 10 anni in carcere. Pensiamo ad Abdel Fattah, che è stato arrestato, poi è stato rilasciato, di nuovo arrestato, e ora si è riparato in Gran Bretagna perché ha la doppia cittadinanza. Oppure pensiamo a Ahmed Duma, il leader del movimento 6 aprile, che è stato di nuovo arrestato recentemente, o Ismail Iskenderani, che ha partecipato ai movimenti, si è occupato delle mobilitazioni nel Sinai, che adesso è stato arrestato di nuovo. Oppure a Mayel Nour el-Masri, anche lei è una delle attiviste più interessanti perché si è occupata molto dei movimenti dei lavoratori, che è stata arrestata, poi rilasciata, e ora non può lasciare il paese. Pensiamo a Patrick Zaki, che lo conosciamo bene perché ha studiato in Italia, anche lui è stato arrestato, e poi c'è stata tutta una questione diplomatica molto forte per chiederne la liberazione. Quindi questa pagina della storia egiziana è drammatica e non è ancora conclusa.
0: Ecco, voi avete lavorato su materiali di vario tipo, ma anche su interviste dirette a quelli che sono stati i protagonisti, e soprattutto, ecco, parlava di questa fabbrica, dei sindacati indipendenti, anche attori che spesso, ecco, hanno anche difficoltà, no, a trovare spazio.
1: Certo, la questione dei sindacati indipendenti è centrale, pensiamo soltanto che lo stesso Giulio Regeni si stava occupando di questo tema, e sappiamo che cosa gli è successo, cioè è stato fermato, e poi il suo cadavere è stato ritrovato il 3 febbraio di 10 anni fa, o quest'anno sono proprio 10 anni dalla sparizione forzata e poi dall'uccisione di Giulio Regeni. E evidentemente analizzare i sindacati indipendenti è un'altra chiave di lettura molto importante, perché è stato l'unico successo vero delle mobilitazioni di piazza. Già i lavoratori egiziani hanno avuto una lunga tradizione di organizzazione, di capacità sindacale, però per la prima volta dopo il 2011 sono nati sindacati autonomi, cioè dei sindacati che non avrebbero dovuto avere un controllo statale. Poi ovviamente questo controllo statale in qualche modo è arrivato, tant'è vero che poi nel 2017 la loro autonomia è stata completamente compromessa. Nonostante questo continuano gli scioperi nelle fabbriche, continuano gli scioperi dell'amministrazione pubblica, degli insegnanti, dei lavoratori di vari settori, quindi vuol dire che l'Egitto è ancora attraversato da grandi ondate di protesta, ma soprattutto quando i lavoratori delle fabbriche si mobilitano, questo va contro gli interessi corporativi dell'esercito, che ricordiamo, se l'Egitto è un regime militare vuol dire che è l'esercito che ha il potere, non solo ha il potere ma vuole difendere i suoi interessi. Quando questi interessi vengono messi in discussione, per esempio nelle fabbriche di proprietà dell'esercito, che sono estesissime perché l'esercito controlla il 60% circa del PIL egiziano e controlla le fabbriche che producono elettrodomestici, ma anche le macellerie, i panifici, i resort turistici di Sharm el Sheikh e del Sinai pieni di turisti, quindi evidentemente quando questi interessi vengono colpiti, allora l'esercito reagisce per difendere i suoi interessi corporativi, e quindi quando ci sono grandi mobilitazioni nelle fabbriche è allora il momento in cui l'esercito reagisce, e lo ha fatto in varie occasioni continuando a perpetrare questa strategia di militarizzazione del potere che ora rende l'Egitto un paese più chiuso rispetto a prima, meno democratico rispetto a prima, e dove le violazioni dei diritti umani sono all'ordine del giorno.
0: Ecco, quindi mi sembra difficile, no, che sul breve possa emergere un'alternativa democratica.
1: Questa è un po' la domanda che mi sono posto in questo volume, soprattutto nei capitoli finali, perché ovviamente la crisi economica è una crisi insostenibile per gli egiziani, perché la repressione ha creato una gioventù completamente disillusa rispetto alla fase precedente alla rivoluzione, perché veramente ci sono questioni molto serie da affrontare, per esempio il ruolo egiziano nella mediazione rispetto al conflitto a Gaza. L'Egitto avrebbe potuto avere un ruolo centrale, in realtà è sembrato sempre appiattirsi molto sulle posizioni israeliane. Pensiamo solo al fatto che le ultime grandi manifestazioni in Egitto si sono state a sostegno del movimento palestinese, ma anche quelle poi sono state vietate a un certo punto, così come gli attivisti della Global Summons Flotilla sono stati arrestati anche loro. Quindi evidentemente l'Egitto ha bisogno del suo rapporto privilegiato con Israele per le forniture di gas, per le esportazioni, anche perché ha bisogno dell'energia israeliana, quindi per questo continua ad avere un rapporto privilegiato che va anche contro le richieste che vengono dal basso, che sono invece molto più favorevoli a sicuramente più diritti per i palestinesi, anche se l'idea è quella di considerare i palestinesi come sinonimo di Hamas, e quindi a quel punto di affiancarle ai fratelli musulmani che, come abbiamo detto, sono stati oggetti di una gravissima repressione in Egitto.
0: Ecco, ma il caso egiziano è comparabile ad altre primavere arabe naufragate?
1: Sì, infatti una delle domande che ci siamo posti in questo libro, anche mi fa molto piacere ricordare che è dedicato alla memoria di Sonallah Ibrahim, che è uno dei più importanti scrittori egiziani, che è mancato l'anno scorso, un caro amico, ha scritto dei libri fondamentali per la letteratura egiziana, quindi vi invito anche a riscoprirlo, perché alcuni dei suoi libri come Zat sono stati tradotti in italiano, anche lui che appartiene alla galassia di sinistra, della sinistra egiziana, che poi si è estremamente divisa anche nella fase successiva alla repressione tra chi ha sostenuto i diritti anche degli islamisti, che invece si è opposto. Per esempio i socialisti rivoluzionari sono molto spesi per sostenere i diritti anche degli islamisti, mentre l'Alleanza Socialista e altri gruppi no. Quindi evidentemente ci troviamo di fronte ad una fase in cui potrebbero nascere nuovi movimenti, ci potrebbe essere una nuova primavera, e perché ci sono tutte le condizioni perché gli egiziani ritornino a protestare, soprattutto soprattutto per le disuguaglianze economiche, per l'inflazione galoppante, per l'aumento dei prezzi, per i salari molto bassi, per l'inflazione, la svalutazione della lira egiziana. Quindi è evidente che ancora è tutto possibile e presto dirlo, ma già ci sono state varie mobilitazioni nel 2016 contro la concessione delle isole Tirana e Sanafina all'Arabia Saudita, nel 2019 mobilitazioni che sono state ispirate dall'estero e poi ora nel 2023-24 a sostegno della Palestina. Quindi è possibile che un nuovo movimento emerga e che questo movimento possa ispirare anche altri paesi. La Tunisia è uno di questi, anzi forse il 2011 verrà ricordato proprio per questo effetto contagio che ha spinto tanti paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, dalla Tunisia alla Siria, a chiedere più diritti e più democrazia. Poi purtroppo dobbiamo dire che questi tentativi sono falliti, perché in Tunisia in realtà la buona pratica che sembrava essere avviata nella fase di transizione è poi stata completamente archiviata, perché Fayez Saied è ancora più razzista di Ben Ali, ha delle politiche estremamente repressive. In Siria sappiamo che ci sono voluti oltre 10 anni di guerra civile per portare alla fine del regime di Bashar al-Assad e ancora c'è molta incertezza su Ahmed al-Shara. Quindi le primavere arabe avevano aperto una pagina di grandi aspettative che però più in generale sono state tradite.
0: Ecco, però il problema è che spesso poi l'Occidente preferisce scegliere, no, l'uomo forte piuttosto, no, che aprire magari scenari che non riesce a controllare, perché non è detto che la via per la democrazia di questi paesi passi necessariamente dai nostri modelli.
1: Infatti questo è il punto principale, nel senso che poi noi sappiamo che cosa è successo dopo il 2011 fino al 2015 e negli anni successivi, per esempio la questione migratoria che si è aperta con la Libia, con lo stato fallito libico, e come l'Unione Europea ha iniziato a sostenere gli autocrati. Abbiamo parlato di Abdel Fattah al-Sisi in Egitto, di Fayez Saied in Tunisia, ma anche di Khalifa Haftar in Libia, e in generale il tentativo è stato sempre quello di favorire regimi autoritari per chiudere i flussi migratori, per fermarli, ma questo tipo di approccio è stato sempre fallimentare, perché i giovani che invece hanno come aspirazione di uscire dal loro paese perché vogliono trovare un lavoro migliore, perché hanno studiato, perché cercano migliori prospettive, lo faranno comunque, e anche se vengono rispediti a casa per politiche repressive come quelle che sono state avanzate negli ultimi anni dalla destra estrema, poi torneranno di nuovo a migrare perché nel loro paese non hanno opportunità. Quindi evidentemente dare miliardi, ora l'Unione Europea prevede dei sostegni all'Egitto miliardari, così come alla Tunisia, evidentemente non favorisce la democratizzazione di questi paesi, ma non solo, aumenta la repressione, più aumenta la repressione più le persone troveranno dei mezzi per migrare, per lasciare i loro paesi, magari mezzi alternativi, perché negli ultimi anni si sono sviluppate tante altre rotte, non solo quella del Mediterraneo, pensiamo alla rotta balcanica, pensiamo ai migranti che arrivano dall'Iran verso la Turchia, attraverso la Bielorussia, la Polonia, fino alla Finlandia. C'è stato un florileggio di rotte alternative, quindi evidentemente pagare gli autocrati a miliardi non favorisce la fine dei flussi migratori.
0: Ecco, e anche la situazione internazionale credo che non favorisce, ecco, diciamo, quello che è il quadro di quest'area.
1: Ovviamente dopo il 2011, poi il 7 ottobre del 2023 è stata l'altra data centrale per la storia del Medio Oriente, ora viviamo in un contesto di guerra permanente in cui l'Egitto per esempio sta subendo tantissimo la crisi energetica provocata dalla guerra in Iran, provocata dal blocco dello stretto di Hormuz, provocata anche dalla sua necessità da una parte di mantenere l'asse stabile, solido con Washington, con Trump. Ricordiamo che però da quando si è insediato Trump nel secondo mandato al-Sisi non è ancora mai andato a visitarlo negli Stati Uniti, proprio perché è molto impopolare tra gli egiziani la guerra che va avanti da parte di Israele, il genocidio a Gaza, il genocidio in Libano, la guerra in Iran. E quindi evidentemente il contesto energetico regionale è problematico per l'Egitto di al-Sisi, ma anche più in generale il blocco dello Stretto di Hormuz, il blocco di Bab al-Mandeb Deb, la possibilità che il Mar Rosso venga continuamente attaccato dalle milizie Houthi. Quindi ci sono tante questioni geopolitiche centrali che rendono la posizione egiziana sempre più difficile. Pensiamo solo al fatto che l'asse principale di Al-Sisi è sempre stato quello con Mosca, con la Russia di Putin, Putin è stato quello, l'uomo politico che per primo ha sostenuto l'Egitto di Al-Sisi, la legittimità del presidente egiziano. Quindi evidentemente il caro ha iniziato a guardare verso Mosca in maniera sempre più sostanziale e effettiva. Infatti poi quando è caduto Bashar al-Assad è arrivato al potere Ahmed al-Shara, questo è stato molto problematico perché ha determinato un passaggio di poteri verso gruppi islamisti che sono sempre visti di malocchio negativamente in Egitto, e quindi evidentemente questo tentativo, questa richiesta di sostenere un regime militare, un regime autocratico e una dittatura che anche ha il suo sostegno da Mosca è l'obiettivo centrale dell'Egitto di Al-Sisi attuale.
0: Ecco, Egitto di Al-Sisi che però non riesce più a giocare un ruolo, no, in tutto questo, come un po' come Erdogan, mi sembrano un po' dei filati.
1: Non solo l'Egitto è defilato, ma oltre ai proclami, così come fa Erdogan che critica Israele, però poi in realtà continua a fare affari con Israele, ma così come fanno anche i paesi del Golfo, come fa l'Arabia Saudita, l'Egitto non può andare perché ci sono altri interessi come quelli energetici che lo impediscono. Poi ricordiamo anche, questo è sempre molto importante per capire lo scenario attuale, che sono state fatte delle scoperte miliardarie nel Mediterraneo orientale, il Terminal Zohr 9 e tutte le scoperte successive che hanno coinvolto anche Eni, la British Petroleum, che rendono l'Egitto un paese molto importante, è diventato un hub del gas nel Mediterraneo orientale, e evidentemente questo sta aprendo nuovi scenari, nuove prospettive. Anche la chiusura dello Stretto di Hormuz aumenta queste prospettive, considerando le pipeline che attraversano la Turchia, ma anche quelle che potranno attraversare l'Egitto verso Israele, includendo Cipro, il Libano, e poi vedremo questo conflitto come ridisegnerà questa parte del Mediterraneo. Quindi evidentemente ci sono questioni aperte centrali fondamentali, e questo rende l'Egitto un interlocutore importantissimo, e anche per questo è molto difficile poi limitare, nonostante l'ampliamento delle spese militari, nonostante la violazione dei diritti umani. L'Italia per esempio, che è uno dei paesi che più avrebbe potuto fare leva su questo per denunciare le violazioni commesse dall'Egitto negli ultimi anni, non l'ha fatto, non lo sta facendo significativamente. Anche se lo fa, poi ci saranno altri paesi europei che prenderanno il suo posto, come la Francia, che è sempre in prima linea per sostenere Al-Sisi. Per esempio Hollande ha visitato l'estensione del canale di Suez nel 2015, e quindi si è aperta una fase di rapporto privilegiato anche con la Francia. Quindi evidentemente tutti i paesi europei hanno sempre voluto fare la corsa a sostenere Al-Sisi, e il primo è stato proprio Renzi, che lo ha definito come uno dei più importanti statisti del Mediterraneo, e quindi in qualche maniera avallando la repressione in corso nel paese.
0: Allora, io ringrazio moltissimo il professor Giuseppe Acconcio per questa lunga chiacchierata e vi invito a leggere il suo ultimo libro, L'Egitto di Al-Sisi, edito da Bordeaux. Grazie mille e buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Siamo giunti alla conclusione di questa nostra terza parte, ecco, andiamo verso la conclusione dei divergenti alle 12.30, facciamo una pausa e poi ritorniamo per parlare di giornalismo e torniamo a parlare con Luca Perrino, ecco, presidente dell'Associazione Leali alle Notizie di Ronchi, che in occasione, ecco, della giornata della stampa ha inaugurato tutta una serie, ecco, di punti in città che ricordano le donne iraniane, quindi la libertà di pensiero, cercano di far riflettere, ecco, la cittadinanza su quella che è comunque una situazione ancora molto complicata per il popolo iraniano. Parleremo di giornalismo e anche di quello che è un appuntamento che si sta avvicinando, ecco, il Festival del Giornalismo di Ronchi, che è diventato ormai un appuntamento seguito anche a livello nazionale, e ecco, sentiremo da Luca quelle che saranno le proposte che verranno fatte, ecco, nelle prossime settimane. Ma come dicevo, adesso facciamo una pausa e poi ritorniamo con i divergenti.

I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Con Barbara Costamagna. In questa ultima parte parliamo di giornalismo e parliamo di libertà di stampa. Ecco, qualche giorno fa c'è stata celebrata in tutto il mondo la giornata dedicata alla libertà di stampa e nella vicina Ronchi dei Legionari, ecco, si è di nuovo tenuto quello che è un appuntamento ormai classico, tradizionale per questa località, ossia la passeggiata della libertà di stampa e di espressione, che è organizzata ormai da anni dall'Associazione Culturale Reali delle Notizie. Grazie e do il benvenuto al presidente Luca Perrino. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno, buongiorno Barbara, buongiorno ai nostri ascoltatori, buongiorno.
0: Un appuntamento, come abbiamo detto, questa passeggiata che è diventata tradizionale e che ogni anno commemora, ecco, qualche figura importante a livello nazionale e internazionale che ha dedicato alla sua vita, ecco, alla libertà di stampa e di espressione. Ecco, quest'anno l'avete deciso di dedicare questa iniziativa alle donne iraniane.
1: Sì, allora quest'anno abbiamo voluto suddividere questa giornata in alcuni momenti, dedicando proprio questa iniziativa alle donne iraniane, e in particolare ad una giovanissima donna, Raja Belolipur, 23 anni, una studentessa di lingua e letteratura italiana all'Università di Teheran, che è stata uccisa il 9 gennaio scorso durante le manifestazioni di protesta antigovernative, e l'abbiamo ricordata dedicandole un pannello, il numero 27 della nostra passeggiata, e la ragazza è stata ricordata qui a Ronchi da Ahmad Rafat, che è un giornalista e scrittore iraniano, che l'aveva conosciuta tra le altre cose, e quindi ci ha portato una testimonianza diretta di chi era questa ragazza e di quella che è la situazione delle donne in Iran, che non è purtroppo l'unica situazione devastante che viviamo nel mondo. Ecco, questo è stato un momento particolare che abbiamo vissuto poi con i ragazzi dell'Istituto Isis Pertini, che con i loro insegnanti hanno percorso la passeggiata dal murales dedicato a Daphne Caruana Galizia fino al pannello che ricorda un altro giornalista ucciso, e quindi l'abbiamo voluta percorrere con loro. E la cosa molto bella è stata che per ogni pannello questi ragazzi avevano preparato un elaborato, uno scritto, un loro pensiero, che quindi ha arricchito fin da quando siamo partiti dalla prima tappa, quella dedicata a Jamal Khashoggi, che è stato ricordato per il suo sacrificio, così come sono stati ricordati gli altri per il loro sacrificio.
0: Ecco, perché per chi non lo sapesse, a Ronchi ci sono una serie di percorsi dove su questi pannelli sono ricordati, come dicevamo, tutta una serie di figure, no? che hanno pagato molte anche con la vita proprio il loro impegno per la libertà di espressione e di stampa. E tra l'altro in questa occasione avete anche inaugurato due nuovi pannelli nel pomeriggio.
1: Sì, abbiamo inaugurato due nuovi pannelli grazie alla collaborazione con l'associazione Patatrac, e sono dedicati a Carlo Tresca, giornalista ma anche sindacalista, editore anarchico, antifascista, che editore di giornali, che è stato assassinato a New York l'11 gennaio del 1943, e Camillo Berneri, anch'egli giornalista ma anche filosofo, scrittore anarchico italiano, che è stato ucciso nel maggio del 1937 a Barcellona durante la battaglia intestina al fronte antifascista spagnolo nell'ambito della guerra civile. Quindi anche in queste due occasioni abbiamo ricordato queste due figure grazie all'associazione Patatrac, e poi grazie anche alla presenza del portavoce nazionale di Articolo 21 Beppe Giulietti, che è stato con noi in questa giornata con il presidente regionale dell'Ordine dei Giornalisti, Furio Baldassi e l'assessore comunale alla cultura di Ronchi dei Legionari Monica Carta, che ha ricordato poi il sostegno dell'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari, che ha con noi promosso la passeggiata della libertà di stampa e di espressione, ma ha anche fatto sì che l'associazione Leali delle Notizie potesse installare anche delle panchine per ricordare delle giornaliste e dei giornalisti uccisi. E poi ricordo qualche anno fa il comune di Ronchi ha concesso la cittadinanza onoraria a Matthew Caruana Galizia, che è il figlio di Daphne Caruana Galizia, giornalista uccisa a Malta nel 2017. Quindi un impegno che dura e che perdura, che ha il sostegno anche delle istituzioni.
0: Ecco, un impegno che, come raccontavi, arriva da lontano, ma che forse mai come oggi è importante. Proprio in questi giorni è stato anche pubblicato il rapporto sullo stato della libertà di stampa nel mondo da Reporter Sans Frontières, e emerge che la libertà di stampa, ecco, a livello globale è al livello più basso degli ultimi 25 anni. Quindi una situazione che sta peggiorando un po' ovunque.
1: Purtroppo è sotto gli occhi di tutti, ma come sempre viene un po' sottovalutato e nascosto, perché evidentemente non fa bene ricordare il fatto che la libertà di stampa nel mondo ha sempre minor spazio e minor vigore. Succede anche in Italia, l'Italia è calata nelle posizioni, succede nel mondo e negli stati anche meno conosciuti e non sempre sotto riflettori, ma è una situazione che deve farci riflettere, deve far riflettere tutte le persone, perché è vero che l'informazione è cambiata, è vero che si leggono meno giornali, è vero che le persone non ci fanno molto caso, ma è anche vero che senza la libertà di stampa e quindi senza la possibilità di essere attivi e consapevoli non c'è una libertà del popolo, insomma, no? Quindi dobbiamo tutti quanti riflettere e cercare di essere sempre, come si dice, sul pezzo per ricordare questo.
0: Ecco, riflettere ma anche difendere, no, i diritti dei giornalisti. Voi siete anche in prima linea da questo punto di vista. Tra le varie cause, problemi segnalati proprio sul fatto che ad esempio in Italia stia peggiorando, ecco, la libertà di stampa, è anche quello legato proprio alla posizione sempre più debole che hanno i giornalisti all'interno delle redazioni, ecco, del mondo dell'informazione.
1: Certo, questo è anche un aspetto che non va dimenticato. Purtroppo molto spesso ci si scorda del fatto che le battaglie dei lavoratori, parlo non so del settore metalmeccanico, dei servizi, gli enti pubblici, le battaglie dei lavoratori vengono sempre molto sostenute e aiutate tra virgolette. Però ci si dimentica sempre che torniamo sulla una questione di cui abbiamo forse parlato molte volte e non ci siamo mai venuti a capo, ovvero che ci sono dei giornalisti che ancora oggi scrivono dei pezzi sottopagati. Ci siamo dimenticati, purtroppo si è dimenticata la politica, ma si è dimenticato anche qualcun altro, che è evidente che non puoi pagare un collaboratore 5 euro d'articolo. La qualità ne risente, anche perché magari uno fa una telefonata e spende quei 5 euro che prende per il pezzo per informarsi, e quindi è evidente che la qualità scema. Questo andrebbe sostenuto, ecco. I recenti scioperi dei giornalisti italiani lo hanno messo in luce, hanno acceso un po' i riflettori, ma purtroppo il giorno dopo ci si è dimenticati e la battaglia con gli editori è scemata. Quindi questo andrebbe, secondo me, ricordato sempre.
0: Ecco, e anche gli editori, no? Sono una figura che è sempre più critica. Editori puri non esistono più, ormai sono quasi sempre espressione di altri interessi.
1: Sono espressione di altri interessi, è molto E poi non dimentichiamoci che scendono in campo dei gruppi sovranazionali, quindi che hanno interessi solamente economici nei confronti della stampa italiana, e quindi sacrificano il valore dell'informazione, il valore della redazione, delle redazioni, per degli interessi economici, per dei guadagni che hanno diversi profitti che non quelli di dare dell'informazione vera e veritiera.
0: Ecco, invece all'informazione vera e veritiera voi dedicate un festival ormai da parecchi anni, ecco, il Festival del Giornalismo di Ronchi, ecco, che tornerà anche quest'anno, ecco, ci sì. Potresti magari dare qualche già informazione?
1: Ma allora, noi quest'anno il festival raggiunge la 12ª edizione ed è già un bel percorso di vita, perché 12 anni sono niente, ma sono anche lunghi per una manifestazione che viene organizzata anno dopo anno. Non ci siamo fermati nemmeno nel periodo del Covid. Lunedì 11 maggio alle 11 al Palazzo Municipale di Ronchi dei Legionari lo presenteremo il programma. Torneremo con un Aspettando il Festival dal 15 al 24 maggio in 10 comuni dell'Isontino e della Bassa Friulana. Quest'anno si è aggiunto anche Fiumicello Villa Vicentina nel lungo elenco, e poi dal 9 al 14 di giugno qui a Ronchi dei Legionari, in una nuova location, come si dice, al Parco Excelsior di Via Roma, dove ci saranno due aree dedicate al festival, e dopo si svilupperà un programma che speriamo possa interessare il pubblico e che avrà quale momenti importanti, due momenti importanti tra gli altri: la consegna del premio Le Ali Young dedicato a Cristina Visentini, che è stata la nostra vicepresidente, premieremo due giovanissimi giornalisti che si affacciano a questa professione, che hanno partecipato ad un concorso che abbiamo indetto nei mesi scorsi, e nella giornata conclusiva invece il premio dedicato a Daphne Caruana Galizia, del giornalista maltese, che verrà dedicata, premio che verrà dato ad un giornalista che ha lavorato per La Verità. Il nome lo sveleremo lunedì. Però posso dire che gli argomenti e i titoli sono tanti. In questa edizione del festival avremo qualcosa come 4 mostre, 3 spettacoli, 55 incontri e qualcosa come 180 ospiti, quindi un parterre importante di nomi noti e meno noti, perché una cosa che noi sta molto a cuore è che noi diamo spazio anche dei nomi meno noti ma ugualmente interessanti, perché ci sono delle giornaliste e dei giornalisti in Italia e in Europa che svolgono un lavoro importantissimo che magari non vengono conosciuti, però portano una loro testimonianza e un loro valore. Ecco, i temi sono tanti: libertà di stampa, lo spazio, la mafia, gli Stati Uniti, il Medio Oriente, la Russia.
0: Ecco, sì, diciamo che i temi non mancano in generale negli ultimi tempi.
1: I temi non mancano.
0: Ecco, per concludere, la vostra associazione era iniziata come un'associazione di volontariato, oggi abbiamo anche sentito il festival e la sua complessità, ecco, per qualcuno è diventato un vero e proprio lavoro, anche per qualche giovane.
1: Ma Dio, è diventato sicuramente un vero e proprio lavoro. Noi abbiamo al nostro interno una dipendente e anche una ragazza che svolge qui il servizio civile, ma diamo ospitalità spesso a ragazze e ragazzi delle scuole superiori, delle università, che svolgono qui dei tirocini o degli stage, quindi si aprono le porte anche nel mondo del lavoro, come si dice banalmente: con la cultura si mangia, si può mangiare e si può avere delle prospettive diverse.
0: Ecco, e tra l'altro qualcuno dei vostri collaboratori oggi fa anche il giornalista.
1: Sì, qualcuno dei nostri collaboratori fa anche il giornalista, ricordo una in particolare che è Beatrice Branca, che ha con noi fatto un percorso e fa un percorso lungo, che oggi è una giornalista del Corriere Veneto, quindi del gruppo del Corriere della Sera nella redazione di Verona.
0: Ecco, quindi avete anche una ricaduta reale, no, sul
1: reale
0: territorio.
1: Sì, sì.
0: Allora, io ringrazio moltissimo Luca Perrino e in bocca al lupo per tutto.
1: Viva il lupo, grazie dell'ospitalità, grazie della collaborazione, vi aspettiamo a Ronchi delle Giornali dal 9 al 14 giugno.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata dei Divergenti, una puntata molto eterogenea, ricca di argomenti. Siamo partiti, ecco, con l'Eurovision Song Contest, che quest'anno non sarà trasmesso in Slovenia, e la Slovenia neanche parteciperà alla manifestazione come protesta contro la presenza di Israele, una scelta che è stata fatta, come abbiamo sentito, anche da altri paesi, una manifestazione che comunque vedrà la presenza dell'Italia, e di questo e di altri aspetti un po' più critici di quello che è un festival che era nato con gli intenti, ecco, di pacificare i popoli europei, e ormai anche lì si sta trasformando un po' in un terreno di conflitto. Abbiamo parlato con Marco Mosca, che spesso è il nostro ospite quando parliamo di musica legata, ecco, a questo tipo di manifestazioni. Siamo poi passati a sempre nelle vicinanze dei Ronchi delle Giornali, ecco, nella zona del Monfalconese in Bisiaccheria, dove con Ivan Bianchi abbiamo parlato, ecco, di quello che è l'eredità che è rimasta del terremoto che proprio il 6 maggio del 1976 devastò il Friuli, e abbiamo quindi parlato di quelle che sono state le storie che questo giornalista del Goriziano ha raccolto, e anche di, ecco, rispetto al fatto della sua giovane età, di quale è la memoria e l'eredità che è stata lasciata da chi ha vissuto questi eventi, per poi parlare dell'ultimo libro del professor Giuseppe Acconcia, dedicato all'Egitto di Al-Sisi, e concludere con questa ultima parte dedicata alla libertà di stampa, omaggiando quella che è una importante attività che viene portata avanti a Ronchi dei Legionari, quindi più bene o male ci siamo mossi tutti in quella zona, da parte dell'Associazione Leali alle Notizie, che da anni, ecco, promuovono la conoscenza di chi è in prima linea per la libertà di stampa, e anche si dedicano, ecco, a mettere in piedi un festival del giornalismo che, come abbiamo sentito, ormai ha 12 anni e che vede ormai la presenza anche di grandi nomi del giornalismo internazionale, nonché anche, come ha sottolineato il suo direttore Luca Perrino, anche di nomi magari meno conosciuti, ma colleghi che portano avanti un lavoro molto importante in questo ambito. Non mi resta a questo punto che ringraziare Iaca, che dall'altra parte del vetro mi ha aiutato nella parte tecnica per mettere in onda la trasmissione di questo 6 maggio, ringraziare voi ascoltatori, ringraziare gli ospiti che gentilmente hanno partecipato alla trasmissione, e rimandarvi alla prossima settimana sempre con i Divergenti, sempre con Barbara Costamagna, sempre con Radio Capodistria. A risentirci, a presto.

0: Bentornati sulle frequenze di Radio Capodistria alla trasmissione Sonoricamente 2.0 che promuove la musica emergente e indipendente italiana. In questo nuovo appuntamento parleremo dei Mother Nature, band hard rock blues che nasce a Taranto nel 1993. Quest'anno il gruppo compie 25 anni di attività. Il loro sound è un concentrato di hard blues, classic rock, riff e melodie accattivanti. E noi qui in studio abbiamo il leader della band, Vladi Rizzi, voce, chitarra e armonica. Innanzitutto, Vladi, auguri per i 25 anni dalla nascita della band.
1: Grazie, è un traguardo incredibile, noi siamo contentissimi di averlo raggiunto. Per i prossimi 25, altra intervista.
0: E per quanto riguarda il resto della band, presentiamo anche Francesco Amati alla batteria, Francesco Candelli basso e voce e Luca Nappo chitarra e voce. Innanzitutto, parliamo proprio della nascita della band e perché Mother Nature, da dove deriva? Madre natura, però forse c'è qualcosa di un po' più intrigante.
1: Ma guarda, in realtà Mother Nature è uscito da dove esce fuori questo nome? Da naturalmente una canzone dei Beatles, Mother Nature's Son, perché noi siamo tutti quanti super mega fan dei Beatles. Mother Nature's Son è una canzone chitarra e voce molto semplice che è contenuta nel White Album di Beatles nella memoria, appunto. E quindi abbiamo scelto questo nome perché comunque quando abbiamo iniziato abbiamo sicuramente subito iniziato a scrivere pezzi nostri, però anche abbiamo fatto tante cover, tra cui Mother Nature's Son.
0: Come mai questo genere rock and blues e soprattutto una derivazione che a me dà quasi un sapore vintage? A chi vi ispirate?
1: Allora, guarda, noi quando abbiamo iniziato a Taranto c'era un fermento di new wave e noi non avevamo assolutamente quel tipo di ascolto. Cioè, Litfiba, noi mai ascoltavamo, è ovvio che le ascoltavamo, però dico, non eravamo trascinati da questo sound a, diciamo, fine anni 80, inizio anni 90. E niente, l'ispirazione è quella del classic rock più classico, appunto, e quindi Deep Purple, Aerosmith degli anni 70, Led Zeppelin, ma anche il blues di Muddy Waters e di tante altre band dell'epoca. E naturalmente poi abbiamo cercato, quando noi siamo usciti negli anni 90 c'erano i chitarristi shredder, quelli che andavano a 2000 all'ora, no? E quindi comunque siamo anche stati influenzati da quel tipo di hard rock anni 90, quindi anche Extreme, Mr. Big, Enough is Enough. Quindi abbiamo cercato di unire queste due cose, no? Cioè il riff stampo anni 70 e magari però l'assolo un po' più tecnico o la melodia un po' più, diciamo, ricercata, ecco.
0: Mi hai nominato un po' delle band che sono state seminali, sono ancora attualissime e ti faccio questa domanda che probabilmente ti avranno già fatto anche in altre sedi, ma la musica ha già detto tutto o c'ha ancora qualcosa da raccontare?
1: Guarda, allora, da raccontare c'ha sempre, da inventare c'è un po' di meno, nel senso che io ti posso raccontare qualcosa di nuovo e che ti colpisca anche con una chitarra ed una voce solamente, ok? Per quanto riguarda il nostro sound, noi facciamo, ripeto, un rock abbastanza classico, non penso ci possano essere delle grandissime invenzioni. Tutte le band che ora sono ancorate al suono anni 70 e che comunque sono attuali, comunque sono, non è che inventano chissà che cosa. Ok, cioè il riff blues, magari ci metti la voce distorta, magari ci metti la batteria un po' più ipnotica, però è sempre di derivazioni anni 60, anni 70. Quindi per quanto riguarda il rock classico, non penso ci possa essere altro.
0: adesso, siccome abbiamo già parlato tanto e abbiamo ingolosito le orecchie dei nostri radioascoltatori, andiamo ad ascoltare il primo brano, Spit My Soul.

0: E siamo tornati in studio. Una cosa mi ha incuriosito: siamo sempre in compagnia di Vladi Rizzi. A un certo punto c'è un silenzio, una pausa lunga, addirittura delle voci di scioglimento anche della band. Che cosa è accaduto, Vladi, in quel periodo? Un lungo periodo di riflessione.
1: Devo dire che è abbastanza normale. Noi abbiamo iniziato a suonare, come dicevamo prima, nel 93, quindi 25 anni fa. Abbiamo suonato per 10 anni di fila, stare praticamente ogni giorno insieme. Provavamo sempre 2 o 3 volte a settimana per 4-5 ore. Avevamo fatto già 3 demo, un CD per la Big Ben, che era una piccola etichetta discografica di Piacenza. E siamo andati in tour per tutta quanta l'Italia, cioè abbiamo preso il pulmino, classico pulmino, ce ne siamo andati con alcune volte anche con il treno, portandoci gli amplificatori, non scherzo, è bellissimo. E niente, poi forse tra virgolette siamo cresciuti, nel senso che comunque abbiamo iniziato a lavorare, a fare cose un po' tra virgolette più serie, ma tra virgolette. E ci siamo allontanati perché fisicamente, intendo dire, perché ognuno ha preso una strada diversa, no? Io sono, tant'è vero che io sono l'unico che vive ora qui a Taranto, gli altri sono a Lecce, a Roma e a Reggio Emilia. E quindi, insomma, non ci siamo mai allontanati mentalmente, però ci eravamo un po' stancati, no? Non avevamo più quel fuoco che ci faceva bruciare qualche anno prima, e quindi abbiamo deciso, insomma, di lasciare perdere per un po'. Non ci siamo mai sciolti effettivamente. E poi però piano piano il riffettino, la melodia, abbiamo detto: ma perché no, perché non tentiamo? E abbiamo ricominciato a c'è ritornata la voglia, ecco. E ancora ce n'è tanta, eh.
0: È bello perché ci sono anche altre band. A me vengono in mente i Ritmo Tribale che molte volte sui social scrivono anche c'è tornata la voglia. È bello, è da pelle d'oca quello che ci hai
1: Ma
0: detto.
1: guarda, sai, per concludere questo argomento, quello che ci ha tenuto in vita è stata l'amicizia pura, perché l'amicizia è un'amicizia pura che abbiamo noi quattro. Noi siamo sempre stati una specie di associazione, non delinquere, però una setta
0: È
1: chiusa.
0: bruttissimo questa associazione.
1: Vabbè, però per il rock and roll va bene, dai.
0: Sì, certo.
1: Eravamo sempre noi quattro, solo noi quattro, ok? Questa cosa qua ci ha fortificato molto.
0: Certo.
1: Se non ci fosse stata l'amicizia, ci saremmo sciolti dopo 2 anni, forse, dai.
0: E soprattutto se non ci fosse stata la passione per la musica,
1: Come no?
0: prima di ascoltare il secondo
1: Sì.
0: brano, voi avete fatto tanti live,
1: Sì.
0: avete condiviso il palco anche con band importanti.
1: Sì.
0: Un live che ti è rimasto impresso, soprattutto con la band che ti è rimasta più impressa che è salita con voi sul palco.
1: Beh, diciamo che noi l'esperienza che ricordo, anche perché noi eravamo al nostro terzo anno di attività, fu il concerto con gli Extrema che facemmo a Crispiano. Fu la nostra prima esperienza con una band di livello, quindi insomma è un bellissimo ricordo. E poi noi quest'anno abbiamo fatto il 1° maggio Tarantino, no? Quindi anche quel palco davanti a tante persone è stata una bellissima, anche se ora il nostro live è un po' cambiato, no? Perché anche sentendo il disco non riusciamo a riprodurre solo noi quattro quello che abbiamo fatto sul disco,
0: Certo.
1: per evitare di andare con basi registrate o cose del genere. Quindi noi live ora li facciamo con un altro chitarrista, che è Giovanni Nisi, che saluto, che è un grande chitarrista e un grande amico, e con Viviana Palermo le voci, che ci aiuta per i cori, insomma.
0: E adesso andiamo ad
1: Sì.
0: ascoltare Magnet Girl.
1: Yeah.

0: E siamo tornati in studio dopo questa bella botta di Magnet Girl. Volevo chiederti, Vladi, come è cambiato il vostro sound rispetto alle origini, rispetto a quello che è stato il vostro album omonimo, anche rispetto a Skin, per esempio?
1: Certo, certo. Allora, guarda, sicuramente prima del sound devo dire che è cambiato il modo di naturalmente di comporre, perché noi prima insomma le canzoni le abbiamo sempre scritte io e Luca, chitarrista, e poi però ci siamo buttati tutti e quattro nella tipica cantina ore e ore a fare gli arrangiamenti dei brani. Questa volta invece abbiamo fatto un po' diversamente, perché come dicevo prima, essendo un po' lontani fra di noi, allora abbiamo lavorato più sulla tecnologia. Poi però comunque ci siamo ritrovati in cantina come al solito ad arrangiare insieme. E il sound come è cambiato? Devo dire che in linea di massima è sempre lo stesso sound, forse un po' più fresco, un po' meno classic rock, meno blueseggiante, è un po' più radiofonico, ma tra virgolette questo, veramente tra virgolette, perché comunque è sempre un marchio Mother Nature per quanto mi riguarda, cioè dei riff anni 70, delle melodie a più cori, insomma, quindi è cambiato, però di poco, devo dire, di poco. Ma è perché è quello che sappiamo fare.
0: Certo. E come suona questo Double Deal?
1: Beh, secondo me è bellissimo. No, dai, suona bene. Abbiamo avuto la fortuna di trovare i ragazzi dello studio Gaudio, dove abbiamo registrato, e sono anche coproduttori del CD, e specialmente di averlo fatto masterizzare da un grandissimo che è Marco Urselli, che è un nome internazionale, cioè ti dico solamente che ha lavorato con i Fenomore, con Lou Reed, e siccome è un ragazzo di Grottaglie ed era un fan dei Mother Nature, ci siamo rincontrati per caso e ha detto di sì, diciamo, alla nostra offerta per masterizzare CD.
0: Alla grande. E noi andiamo ad ascoltare l'ultimo brano, Pearl.

0: E siamo tornati in studio, siamo agli sgoccioli di questa puntata dedicata ai Mother Nature. Io ringrazio anima e cuore della band Vladi Rizzi, voce,
1: Grazie a te, grazie
0: chitarra
1: a voi.
0: e armonica, di averci tenuto compagnia. Ricordo anche gli altri componenti della band: Francesco Amati, batteria, Francesco Candelli, basso e voce, Luca Nappo, chitarra e voce. Se volete promuovere la vostra musica, potete farlo inviandoci il vostro materiale audio, i link e la vostra biografia alla mail promomusic@joblackproduction.eu. Per ascoltarci potete andare sulla pagina Facebook di Joe Black Production, dove trovate tutte le info utili per seguire questo programma. Enrico Losito vi saluta e vi augura un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Capodistria.

0: Lirica Mente. Appuntamento settimanale con l'opera lirica. Ascolti, riflessioni e cronache dal mondo del melodramma.
1: Buonasera. Fare teatro con la musica è sempre stata una necessità per tutte le forme di rappresentazione scenica, fin dalla notte dei tempi, fin dai primissimi riti dionisiaci. Noi che ci occupiamo di opera lirica abbiamo sempre trattato questo argomento da una posizione privilegiata, sviluppando il nostro interesse per un genere che, di fatto, questo connubio lo porta al massimo livello. Questa sera ampliamo lo sguardo verso un particolare legame tra musica e azione drammatica. Questa sera ci occupiamo brevemente della musica di scena, un ambito creativo oramai quasi completamente in disuso. Per musiche di scena si intendono quei brani musicali che in uno spettacolo di prosa costituiscono un elemento di struttura al pari della scenografia, dei costumi, della luminotecnica, utili a rendere lo spettacolo stesso emotivamente intenso e drammaturgicamente compaginato. Rispetto al melodramma, in cui la compenetrazione tra musica e drammaturgia è totale, per il teatro di prosa la musica non interviene in prima persona sugli sviluppi della vicenda, ma va a sovrapporsi, o meglio a sottoporsi, alla recitazione, svolgendo un ruolo descrittivo. Ma bisognerebbe usare i verbi al passato, poiché musiche di scena per il teatro in pratica non si scrivono più. E con la crisi terribile che sta vivendo la prosa, è molto difficile che una produzione riesca a scritturare anche un compositore. Erede storica della musica di scena è comunque la cosiddetta colonna sonora cinematografica, per avvicinarci alla quale è necessario applicare un filtro molto selettivo in questa sede, poiché la nostra trasmissione si occupa pur sempre di melodramma. Limitarci quindi ad un autore, inteso come regista, che più di altri ha utilizzato l'opera lirica e la classica in generale per il suo cinema, Luchino Visconti. Limitarci in particolare al film Senso, 1954, e quindi parlare de Il Trovatore. Come tutti sanno, il film si apre su una sala teatrale, la Fenice di Venezia, mentre va in scena il terzo atto de Il Trovatore di Giuseppe Verdi, nel maggio del 1866, alla vigilia della terza guerra d'indipendenza italiana, che porterà, poco onorevolmente, all'annessione del Veneto al Regno d'Italia. Le riprese panoramiche mostrano la Fenice a 360 gradi, la vediamo anche con la prospettiva dei cantanti sul palcoscenico, anche con gli occhi di Manrico, il quale intona davanti ad un ardente pubblico veneziano anti-austriaco il suo canto di battaglia, Allarmi, allarmi, meglio noto come La cavaletta della pira.

0: Es ist wirklich eine Schande. Bitte schaut, Herr General, sich das an. Ich glaube, wenn das so weitergeht, da gibt es nur eine Möglichkeit. Das Theater räumen. Bitte schauen, Herr General, sich das an.
1: Sapeva ad aspettare la pira del trovatore per incendiare il patriottismo italiano, o meglio, veneziano. Visconti, portando sulla scena cinematografica il romanzo breve Senso di Camillo Boito, fratello di Arrigo Boito, ultimo librettista di Giuseppe Verdi, si inventa questa situazione, appunto, del trovatore alla Fenice, che non è presente nell'originale letterario, e sfida così coraggiosamente una certa retorica risorgimentale che ha sempre associato la passione politica degli italiani a quella per il melodramma verdiano. E intelligentemente trova questo punto di contatto naturale non nel vapensiero, ma nella pira del trovatore, che ora noi ci ascoltiamo per intero, interpretata da Placido Domingo.

E torniamo al nostro amato film Senso di Luchino Visconti. Nel corso del parapiglia alla Fenice si accende uno scontro verbale tra il nobile veneziano Roberto Ussoni, fervente patriota, e il tenente dell'esercito austriaco Franz Mahler, con conseguente sfida a duello. La contessa Livia Sempieri, la bella moglie di un pavido e anziano funzionario veneziano filo austriaco, presente a teatro e cugina dell'Ussoni, chiede di essere presentata a Mahler e cerca di convincerlo a rinunciare al duello, temendo per le sorti del cugino. Ma il duello non ci sarà. Ussoni viene arrestato e condannato all'esilio. Quando Livia si reca a salutarlo al comando austriaco, incontra nuovamente il bel tenente Mahler. Sempre più coinvolta dalla personalità dell'uomo, percorre assieme a lui le calli veneziane deserte per il coprifuoco. La loro lunga passeggiata dura un'intera notte e la donna si innamora perdutamente. Per questa scena meravigliosa che ci regala davvero il sogno di una passeggiata notturna per Venezia insieme alla persona della quale ci stiamo innamorando, Visconti non ricorre per le sue musiche di scena a materiale operistico, ma sinfonico. Sinfonico austriaco, poiché l'Austria c'entra davvero nel film. Si affida al secondo movimento della Settima Sinfonia di Anton Bruckner, alla quale noi ora ci abbandoniamo, tornando a sognare la Venezia notturna della contessa Sempieri e del tenente Mahler, al secolo Alida Valli e Farley Granger.

Una parte del secondo movimento della settima sinfonia di Anton Bruckner, musica di scena del notturno veneziano del film Senso di Luchino Visconti. Una storia d'amore impossibile tra un ufficiale austriaco ed una nobildonna veneziana sposata e filo italiana negli ultimi giorni della dominazione asburgica del Veneto. Una storia d'amore che comincia nel corso di un vagare senza meta tra le calli labirintiche di una Venezia notturna resa deserta dal coprifuoco austriaco nei giorni caldi che precedettero lo scoppio della terza guerra d'indipendenza. Il clima di decadenza tanto caro a Visconti, che pervade ogni suo film, quel senso di malinconia del presente, tipico di chi è consapevole del vivere in un tempo destinato a finire, emergono in questa scena grazie alla musica di Bruckner e trovano il loro coronamento nell'originale corteggiamento di quest'ufficiale austriaco. Il tenente Mahler si mostra a Livia non come romantico militare nemico dedito al dovere di soldato che di fatto lo pone in mortale conflitto con la bella contessa italiana, ma come un uomo disincantato che al contrario non crede nella guerra, nella gloria, nella supremazia di un popolo su un altro, ma crede nel fascino della vita presente, della bellezza, dell'appagamento dei sensi da cogliere in qualsiasi modo per poter sopravvivere. È il giorno del giudizio. I morti risorgono all'eterna gioia, all'eterno dolore, e noi restiamo abbracciati e non ci importa né di paradiso né di inferno. Doppiato dal grande Enrico Maria Salerno, Mahler recita Livia i versi di Haydn e con questi il suo credo. E tutto si compie. Inizia così una travolgente e sensuale relazione fatta di appuntamenti in camere di appagamento, di incontri clandestini, sino a quando lui scompare gettando l'amante nella disperazione e inducendola incurante dello scandalo a cercarlo invano affannosamente per tutta la città. Ed ecco che Visconti porta a compimento, con una sottigliezza raffinatissima, la sua lettura del film, del momento storico e la coerenza delle sue scelte musicali. Il Trovatore di Verdi, che apre il film come numero di teatro nel teatro e che sembra rispecchiare la vicenda dei personaggi al loro apparire sulla scena, con l'intesa passionale tra la contessa Sempieri e il cugino patriota Ussoni, si muta nel suo opposto. Il contagio della decadenza, quel senso di fine di un mondo, ovvero gli ultimi giorni del Lombardo-Veneto che sta per cessare di esistere, scompagina il quadro della situazione e manda i personaggi in direzione opposta rispetto alla melodrammatica impostazione delle passioni del melodramma verdiano.

Livia, che sembra destinata a condividere nel film il ruolo di Leonora, la nobildonna del trovatore che ama il patriota combattente Manrico, in realtà si comporta in modo contrario. Sedotta dal fascino cinico e opportunista del tenente austriaco, tradisce la causa italiana, si schiera per amore dalla parte nemica, sottrae i fondi dei patrioti e li dona al suo amante al fine di corrompere un medico militare austriaco e farsi dichiarare inabile al combattimento. Tutto è straordinariamente coerente. Con questa squallida storia d'amore nata sulle note del Trovatore, l'autore, ovvero Visconti, rivela l'inganno delle apparenze e delle facili retoriche. Il melodrammatico fervore italiano del Viva Verdi mostra il suo totale fallimento morale e militare con la sconfitta di Custoza, mentre dall'altra parte uno squallido ufficiale rubacuori annuncia con il suo cinismo la fine del suo mondo, dell'anacronistico lombardo-veneto-austriaco, premessa di una fine inevitabile che la storia sembra annunciare. La perfezione dei contrari. La Leonora del Trovatore cerca in tutti i modi di salvare Manrico, fatto prigioniero e condannato a morte. Lidia invece denuncia l'amante, lo fa arrestare per diserzione ed assiste alla sua fucilazione, l'esecuzione capitale della sua illusione d'amore alla quale ingenuamente e forse stupidamente aveva creduto e dalla quale molto probabilmente non si riprenderà più. Chiudiamo questa nostra riflessione sul film Senso di Visconti e sul suo alter ego operistico Il Trovatore di Giuseppe Verdi con il canto di Leonora, D'amor sull'ali rosee, la voce di Leontine Price.

Lirica Mente. Appuntamento settimanale con l'opera lirica. Ascolti, riflessioni e cronache dal mondo del melodramma.

sonoramente classici, classicamente sonori. Incontri, interviste, recensioni, presentazioni, ascolti con Luisa Antoni.

Cari ascoltatori ed ascoltatrici, bentornati. A Sonoramente Classici di oggi intervisteremo Alessandra De Vincenzo, che ci racconta la Venice Baroque Orchestra, un ensemble di musica antica fondato nel 1997 da Andrea Marcon. La Venice Baroque Orchestra è stata ospite a Pirano sia nel 2020 che quest'anno. Nel 2020 ha suonato con il violinista Giuliano Carmignola, alcune settimane fa invece ha accompagnato le interpretazioni tartiniane della violinista Shushan Cyranossian. Assieme alla Venice Baroque Orchestra, la Cyranossian, che è una stella in ascesa della musica antica, ha registrato 5 concerti di Giuseppe Tartini e il CD, che è stato premiato con il prestigioso riconoscimento International Classical Music Awards 2021. Prima di passare il microfono ad Alessandra De Vincenzo, sentiamo la sua interpretazione, l'interpretazione della Cyranossian, dell'Allegro dal concerto in re minore D44.

0: La Venice Baroque Orchestra è nata come? Da cosa è nata? C'era un nucleo precedente da cui poi siete diventati Venice Baroque Orchestra?
1: Sì, l'orchestra nasce da un incontro tra un gruppo, un ensemble di otto musicisti, un ensemble di musica barocca, e un incontro con il maestro Andrea Marcon. Questo ensemble, noi avevamo intenzione così di ampliare l'ensemble, di diventare un'orchestra, di fare, per affrontare un repertorio più ricco, e, però avevamo bisogno di una guida artistica e abbiamo pensato, tramite il nostro liutista Ivano Zanenghi, lui ci ha proposto il maestro Andrea Marcon, con cui lui aveva già collaborato con altri gruppi, e lui aveva visto insomma, la figura che poteva sì, incarnare una guida significativa per noi, e così è stato. Abbiamo proposto al maestro il nostro progetto, che lui ha accolto con un vero entusiasmo, e così lui è nata l'orchestra, la Venice Baroque Orchestra. Il nome è stato una sua idea, quindi sì, così è nata la collaborazione.
0: È un'orchestra che ha alle spalle diverse tournée in Italia ma anche all'estero, e diverse collaborazioni, oltre che con il maestro Carmignola, anche con grandi nomi. Ci spiega un po' queste tournée, dove le avete fatte?
1: Sì, noi siamo molto attivi molto poco in Italia e molto in Europa, e anche molto negli Stati Uniti, e in Giappone, in Corea, in Sud America.
0: E questi sono delle tournée che vi portano a suonare che musica? Cosa portate in giro?
1: Beh, portiamo il repertorio vivaldiano, perché sì, negli Stati Uniti soprattutto è molto apprezzato e è ancora un po' da scoprire, ecco, diciamo. Quindi insomma, ci facciamo portatori di questa, così, un po' ambasciatori della cultura, della nostra tradizione musicale veneta, veneziana in particolare.
0: E lei all'interno dell'orchestra suona che strumento?
1: Io suono la viola.
0: Ed è una viola, che tipo di viola? Cioè una viola che viene suonata come la viola moderna, oppure avete deciso di passare a un altro tipo di sonorità, un altro tipo di corde?
1: Sì, il nostro è un gruppo, un ensemble, un'orchestra su strumenti originali, si dice, cioè non necessariamente, possono essere anche delle copie, però sono originali nel senso che seguono i dettami degli strumenti del Settecento, come si suonavano, cioè le corde sono in budello, usiamo un certo tipo di archetto e anche ovviamente ci vuole un certo modo di suonare questi strumenti, ecco, questa è stata la nostra scelta, una scelta filologica, diciamo, cioè vogliamo avvicinarsi il più possibile a quello che era il suono originario di queste partiture. Questo è il nostro obiettivo, insomma, ricreare le sonorità che probabilmente erano, ecco, tornare ai colori come un dipinto, ecco, fare un restauro, ma avere il più possibile la sonorità originaria. Ecco.
0: E il vostro diapason, il vostro la, a quant'è?
1: Allora, questa sera è a 440 Hz, dipende dal repertorio, a 415 anche, o a 430 quando affrontiamo un repertorio classico. Ecco.
0: Voi avete recentemente pubblicato un CD con musiche tartiniane. Ci spiega questo CD, come mai avete deciso di farlo e chi è, oltre a voi, il protagonista? Sì. O la protagonista?
1: E abbiamo deciso, per me, voleva appunto contribuire ricordare appunto questo bellissimo anniversario che cade quest'anno, l'anniversario tartiniano, appunto con un'incisione dedicata, e l'ha affidata a una violinista che lui ha scoperto, Shoshan Siranossian, e insieme appunto abbiamo realizzato questa registrazione, che include anche un concerto inedito che è stato trovato dalla musicologa Margherita Canale all'archivio del Santo di Padova.
0: E questa giovane credo violinista, visto che è stata scoperta, è una violinista che è nata dove e si è formata dove?
1: E è francese e si è formata sì, in ambito parigino, francese, ecco esattamente.
0: Allora, se noi volessimo scoprire il futuro della Venice Baroque Orchestra, voi cosa avete in progetto nei prossimi mesi, nei prossimi anni?
1: Sì, adesso Covid permettendo, ovviamente abbiamo, sì, abbiamo i nostri concerti nella nostra agenda, ovviamente con collaborazioni con alcuni solisti, e abbiamo l'anno prossimo dovremo fare l'Alcina di Handel con Maestro Marcon al Teatro Olimpico di Vicenza, per esempio. Sì, abbiamo in cantiere vari progetti e speriamo di poterli realizzare, ecco.

0: Intervista con Alessandra De Vincenzo della Venice Baroque Orchestra. Abbiamo sentito il concerto in sol maggiore di Giuseppe Tartini, recentemente riscoperto dalla musicologa Margherita Canale. Lo hanno interpretato la violinista Shushan Siranossian e la Venice Baroque Orchestra diretta da Andrea Marcon. Così abbiamo concluso la puntata di oggi di Sonoramente Classici. Per chi volesse mettersi in contatto con me, l'indirizzo mail è luisa.antoni@rtvslo.si. Potete però anche scrivere a Radio Capodistria via OF 15. Dopo la messa in onda, la puntata è disponibile in podcast dal sito di Radio Capodistria e sulle diverse piattaforme.
1: Nottetempo.

grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere.

dal 1976 era Lucio Battisti con Ancora tu in apertura di questa puntata di Pomeriggio Re 4, Pio 4. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Rizzi, un saluto anche a Igor Vigini oggi alla parte tecnica. Insieme per la prossima oretta qui su Radio Capodistria siamo partiti con questa canzone perché, facendo un salto indietro di 50 anni, avevo la curiosità oggi di scoprire qual era la canzone più trasmessa nelle radio 50 anni fa, e c'era proprio questo bellissimo successo appunto di Battisti, forse tra i suoi classici in assoluto, ecco. Oggi appunto abbiamo fatto un salto indietro proprio all'inizio di ben 50 anni e oggi 6 di maggio è anche la giornata che segna i 50 anni da quello che in Friuli è ricordato come il terremoto del 1976, per cui un evento che indubbiamente ha segnato la storia di quella terra, che è anche la mia terra in realtà, e che in qualche modo secondo me ha segnato anche chi è nato quell'anno, perché tutti noi che siamo nati nel 1976 siamo sempre chiamati come quelli nati l'anno del terremoto in Friuli Venezia Giulia. Comunque oggi noi cominciamo il nostro viaggio musicale e lo facciamo proprio dal Friuli Venezia Giulia con un artista emergente, ecco. Io spero che sentiremo molto parlare di lei. Si chiama Irene Ciol, però in arte il suo nome, il suo pseudonimo da cantautrice è Ceneri. È una cantautrice conosciuta per questo stile intimo, contemporaneo, che mescola elettronica, indie, anche un certo songwriter molto, molto personale, e negli ultimi anni si è fatta conoscere in quella che è la scena alternativa italiana, anche con canzoni molto, molto ascoltate, streammate, si dice oggi, per rimanere moderni. Ecco, comunque spero che uno dei prossimi mercoledì ce l'avremo ancora al telefono con noi, così vi presenteremo il suo EP. Questa è l'ultima canzone, si intitola Panico, e noi ce la sentiamo, Ceneri, qui su Radio Capodistria.

E si intitola Panico, la canzone di Ceneri, di René Ciol, con cui abbiamo cominciato il nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria. Benvenuti ancora ben sintonizzati. Allora, dicevamo, Ceneri è una cantautrice friulana molto giovane, classe 2000, nata a Casarsa delle Delizie in provincia di Pordenone, che ha esordito nel mondo della musica nel 2022. Questa canzone è la prima del 2026, perché insomma pezzo nuovo indubbiamente. Ecco, curiosità su questa artista emergente, che praticamente viene da una famiglia di fotografi friulani, sarebbe nipote di Elio Ciol, che fotografò, ci sono delle sue foto, fotografò Pierpaolo Pasolini. Mi è capitato proprio di vedere una mostra alcuni mesi fa dedicata a Pierpaolo Pasolini, dove c'erano le foto, e di scoprire che il nonno era, cioè che l'autore dello scatto era il nonno poi di Ceneri, ecco. E cosa particolare, pare che la famiglia Ciola avesse questo studio fotografico proprio accanto alla casa di Pasolini a Casarsa delle Delizie. Ecco, comunque magari glielo chiederemo nelle prossime settimane, se avremo l'occasione di intervistarla, di presentare i suoi nuovi lavori qui su Radio Capodistria. Oggi invece avremo anche in questo caso un figlio d'arte, mi sto riferendo a Brando Madonia, figlio di Luca Madonia, però l'abbiamo già conosciuta in passato, una band di cui faceva parte più di 10 anni fa, che con cui fece Sanremo Giovani, 2 dischi all'attivo, tra cui appunto quello nuovo uscito poco più di un mese fa, e oggi appunto vi presenteremo il lavoro di Brando Madonia, tra l'altro assieme a noi al telefono più o meno attorno alle ore 17. E noi andiamo avanti con la musica. Allora, tra le tante cose, mi ero persa il nuovo singolo dei Tame Impala, che effettivamente hanno pubblicato da quello che è stato il loro ultimo album, ultimo lavoro, ed è proprio la canzone che lo apre. Tra l'altro io ce l'ho in vinile, per cui effettivamente sono 2 dischi, 2 vinili, 4 lati, e comincio proprio con questa canzone che, non so, potrebbe essere una canzone forse dove si parla di cambiamenti, di quanto anche difficile a volte lasciare andare certe cose di noi vecchie che non ci piacciono, certi difetti, ecco. Comunque, lunghissima, My Old Ways, ci risentiamo. Tame Impala.

My Old Ways, Tim Impala, la creatura di Kevin Parker. Ecco, forse qua una radio edit ci stava bene, ecco, diciamo così, magari una versione un pochino più breve. Si discuteva prima, però anche nelle puntate precedenti, che le canzoni ultimamente durano molto poco, quelle delle radio più o meno 3 minuti, 3 minuti e 20. Oggi ho messo Battisti, ero felice perché sono riuscita ad andare a prendermi il caffè nella macchinetta. Cose che non vanno dette, beh certo, insomma. Però ogni tanto, insomma, la canzone lunga serve, soprattutto a chi fa la radio, i DJ, insomma, ti dà questa opportunità così magari di poter uscire, rientrare, spostarti un attimo. Allora, per mettervi in contatto con noi, io ricordo che come al solito lo potete fare tramite la pagina Facebook Radio Capodistria Musica, poi c'è anche la pagina ufficiale di Radio Capodistria, la pagina Facebook semplicemente Radio Capodistria, però per le faccende musicali scrivete appunto a quella gestita dalla redazione musicale. Sì, c'è anche una mail, musica@rtvslow.si. Allora, è uscito il singolo ufficiale di Madonna del suo Confessions, la parte seconda appunto di questo celeberrimo lavoro suo che risale oramai a 21 anni fa, e si è giocata subito il featuring di Sabrina Carpenter. Però insomma ce lo potevamo immaginare, visto che al Coachella erano assieme, o meglio Madonna è arrivata così proprio di sorpresa sul palco di Sabrina Carpenter. Ecco, dico belle queste cose che avvengono nei grandissimi festival internazionali tipo il Coachella, a volte anche alla Primavera Sound, dove arriva il super ospite non annunciato. Ecco, per cui tu sei lì, non te lo immagini, e tada, arriva qualcuno di grande, come in questo caso, come Madonna con Sabrina Carpenter, come Robert Smith lo scorso anno con Olivia Rodrigo. Queste cose qua, ecco, per cui bellissimi quegli eventi che ti danno l'opportunità di avere molto di più di quello che ti aspetti, e soprattutto l'effetto sorpresa. Allora, effetto sorpresa sta canzone, e ce l'ascoltiamo, poi la commentiamo assieme. Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Sabrina.

Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter, la prima uscita, dicevamo, da quello che sarà il nuovo album di Madonna, però questa canzone pare sia già stata presentata al Coachella quando Madonna appunto ha cantato un suo grande successo Like a Prayer assieme a Sabrina Carpenter, e poi è stato presentato il loro concerto assieme. Beh, forse su YouTube ne è rimasta traccia. Comunque questa canzone è prodotta da Madonna e da Stuart Price, che dicevamo è stato anche il produttore della versione precedente di Confessions on the Dance Floor, questo grandissimo disco di Madonna, questo omaggio alla vita notturna, al club, alla dance, che risale al 2006 2005-2006, e che adesso appunto ci farà conoscere e ascoltare il secondo volume, per cui nuove canzoni, credo, perlomeno non ci dicono se ci sono anche canzoni magari tenute nel cassetto poi ripubblicate. Comunque dovremmo attendere al mese di luglio per poterlo ascoltare. Invece immagino che qualcuno avrà visto il concertone, come viene chiamato, del primo di maggio a Roma, che è un evento, direi insomma, che si tiene oramai veramente da tantissimi anni, però anche così, diciamo, un po' una sorta di specchio di quella che è la musica italiana del momento. Tant'è vero che ovviamente molti lo guardano e dicono: ma non ha niente del concertone di una volta, dove c'erano i cantautori, specie quelli di sinistra, che insomma magari facevano anche il loro discorso sul lavoro, parlando anche di tematiche importanti, di tematiche sociali, portando le loro canzoni così più impegnate. No, vabbè, la scena è cambiata, è cambiato tutto, per cui ci sono state delle indubbiamente insomma performance che sono piaciute, altre meno. Praticamente c'erano tutti quelli che avevano dei dischi all'attivo in questo momento. E allora io ho letto qualche recensione riguardante Birth, per cui ci sono anche tutta una serie di artisti emergenti che hanno suonato prestissimo, prima appunto del momento in cui tutti guardano il concerto, soprattutto la parte serale. Ecco, ci sono tutti quei concerti andati in onda durante il giorno, tra cui anche Birth, Alice Bisi, che abbiamo avuto al telefono anche un paio di settimane fa. Lei tra l'altro, appunto, dicevamo, un artista che oramai vive a New York già da diverso tempo, dalla pandemia, però in questo periodo appunto è ritornata in Italia per promuovere l'album nuovo, tra l'altro primo disco in italiano. Ovviamente fa così un attimo sorridere, ma anche riflettere il fatto che uno vada via dall'Italia e poi senta al quarto disco la necessità di cantare in italiano, cosa che magari prima non aveva neanche sfiorato. Capita. Allora è arrivata la nuova canzone, l'ha presentata dal vivo, secondo me molto bene anche dal vivo. Si intitola Bene da sola, Birth.

Bene da sola, Burf, qui su Radio Capodistria, Pio 4. Allora, veloce, ancora un'altra canzone perché poi c'è l'informazione flash qui su Radio Capodistria. Siamo partiti andando a scoprire che cosa c'era in vetta della classifica italiana dei singoli il 1976. Adesso facciamo un salto invece in avanti di 10 anni. Cosa c'era in vetta nel 1986? Tra i vari pezzi c'erano i Duran Duran, in questo caso con un album un po' particolare, un po' di passaggio, che era quello contenente Notorious, che segnò un cambio di stile, per cui meno new wave, meno new romance e un po' più funk, un po' più groove. Però del resto chi c'era alla produzione, e c'è stato insomma in diverse canzoni loro di successo, è Nile Rodgers. E ecco perché i Duran Duran, perché allora ci sono quelli fortunatissimi che 2 o 3 anni fa li avranno visti all'Arena di Pola, per cui molto da vicino, molto bene. E poi quelli che li vedranno l'11 di luglio del 2026 alla Villa Manina Passariano di Codroipo, per cui lì suoneranno live ed è una delle 3 date italiane.

Un classico dei Fugees. Benvenuti e ben ritornati anche nella seconda parte del nostro pomeriggio. Ancora Barbaro Rizzi con voi, ancora Igor Vigini alla parte tecnica. Beh, siamo ritornati con questo pezzo direi indubbiamente storico, sia la canzone che poi sarebbe un pezzo originario del 1973 di Roberta Flack. Però tra tutte le varie cover il titolo originario sarebbe Killing Me Softly With His Song, però appunto questa è la versione originale, ma immagino anche che in molti abbiano conosciuto o riscoperto questo pezzo grazie alla cover dei Fugees, che è tra le cover indubbiamente insomma più celebri di quella canzone, e guarda caso risale al 1996, per cui dopo successi del 76, 86 e insomma ora è arrivato il momento di sentire una delle canzoni più famose di quell'anno. Ecco, tra l'altro scorrendo un po' le classifiche, ecco, va detto che in testa di tutte le classifiche di quell'anno c'era praticamente Robert Miles, ovviamente con Children e poi anche con altre sue canzoni forse meno famose, e dopo un paio di pezzi appunto di Robert Miles c'era per appunto questa Killing Me Softly in questa bellissima versione, dicevamo appunto dei Fugees. Allora andiamo ancora a sentirci un po' di musica nuova, perché insomma celebriamo qualcosa dal passato, però naturalmente non ci facciamo scappare i successi di questo periodo. Ecco, a dire il vero questa non è ancora un successo, però un pezzo nuovo dall'album nuovo di Arlo Park, altro disco, insomma il suo terzo lavoro secondo me veramente molto molto bello. Questa canzone l'ho sentita anche girare anche in alcune radio, però ufficialmente non è ancora un singolo. Ecco, però secondo me suona molto molto da singolo, per cui me l'aspetto forse come terzo estratto. Night Swimming, così si intitola, che poi questo è il disco di Arlo Parks, quello un po' influenzato dal club e dalla musica da club. Ce la sentiamo.

un estratto da Ambiguous Desire, nuovo album di Arlo Parks, nuovissimo, uscito il 3 di aprile, singoli molto molto belli, ma anche le altre canzoni del disco. Ecco, questa canzone non è ancora un singolo, o perlomeno in Italia e neanche qua in Slovenia lo è, però magari potrebbe diventarlo perché suona abbastanza da singolo. Allora, invece, singolo uscito pochi giorni fa, la nuova canzone di Fra Quintale. Tra l'altro Fra Quintale farà anche una data dalle nostre parti, cioè più non proprio, ecco, diciamo forse a un'oretta e mezza da qua, perché siamo in provincia di Pordenone. Il 3 di luglio lui suonerà al Parco San Valentino, anzi non in provincia, proprio a Pordenone, ecco, per cui c'è questa opportunità per ascoltare questo nome, diciamo, vorrei dire nuovo, però in realtà ha già fatto parecchi dischi, ha già fatto parecchia roba, ecco, però sta andando molto bene, soprattutto in quest'ultimo periodo. Allora, lui ha pubblicato questa canzone che si intitola Aranciata, e mi piace molto le parole con cui descrive questa canzone. Dice: Aranciata mette in luce la rabbia e le ferite di una relazione appena conclusa, racconta di come questo mondo sempre più armato ci abbia fatto credere che attaccare sia il miglior modo per difendersi e fare a pezzi il passato sia il modo meno doloroso per correre verso il futuro. La realtà è ben diversa e lo si intuisce dal retrogusto amaro di questo brano che immagino appunto voglia raccontare la fine di una storia d'amore, ecco, perché è una ferita fresca. Ce la sentiamo, Aranciata, Fra Quintale, qui a pomeriggio, ore 4.

0: Aranciata, la nuova canzone di Fra Quintale qui su Radio Capodistria, pomeriggio ore 4, ancora un paio di canzoni, soprattutto novità, e poi invece vi presenteremo telefonicamente il nostro ospite, mi sto riferendo a Brando Madonia, che ha pubblicato il suo secondo album e oggi proprio ne parleremo, però questo nel terzo spicchio tra le 17 e le 18. Allora, a proposito di novità, c'è anche la nuova canzone di Night, che abbiamo visto all'ultimo Festival di Sanremo. A dire il vero, il suo pezzo sanremese non l'ho sentito tantissimo nelle radio, neanche in quelle italiane, ecco, però sento che questa nuova canzone invece, che si intitola Forte, sta andando piuttosto forte. Va detto che lui ha pubblicato l'album Io Individuo, che è stato per 2 settimane al numero 1 della classifica degli album più venduti in Italia, che non lo so se ci sia ancora adesso, però insomma ha avuto un ottimo successo quando è uscito, per cui presumo sia ancora molto alto in classifica il disco. E che dire, mi è venuta voglia così di andare un pochino anche a scoprire, a capire chi è questo giovane rapper italiano, e in effetti è molto giovane. Lui è nato nel 1994, però negli ambienti musicali della musica rap è conosciuto già dalla fine degli anni 2000, e poi ovviamente adesso grazie a Sanremo è famosissimo, ed è molto apprezzato, diciamo, soprattutto per le cose che dice più che per l'hype che si è creato attorno a lui. E noi andiamo a sentirci una nuova canzone che si intitola Forte, per l'appunto il nuovo pezzo di Night, anche lui qui su Radio Capodistria a pomeriggio ore 4.
1: È vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

William Mezzanotte in Arte Night qui su Radio Capodistria, che abbiamo ascoltato con la nuova canzone Forte. Abbiamo tempo ancora per un pezzo, poi subito dopo Viaggiando rientreremo da subito con la musica di Brando Madonia con Arrivederci Paranoia, direttamente sulla canzone, una delle canzoni che dà il titolo al suo album che vi presenteremo. Però prima di tutto ciò, allora devo dire che sto guardando la programmazione a Lubiana del quello che per me è il tempio della musica dal vivo, sia Kino Shishka, che è bellissima. Tra tutte le varie cose, quella che arriva subito, insomma, quella a cui andrei se non fosse durante la settimana, però magari una follia potrebbe essere prevista, il 13 di maggio arriva Puma Blu. Puma Blu è il progetto di un musicista londinese che si chiama Jacon Allen, musicista che è esordito giovane, adesso avrà sulla trentina più o meno, ed è noto per un sound che è molto notturno, per cui diciamo sì, secondo me c'è una musica giusta per ogni ora del giorno, ecco, per cui non si può sentire tutto alla stessa ora, e se dovessi decidere il momento giusto per Puma Blu è ovviamente la notte, perché ha questo sound che comunque è notturno, tende a mettere assieme indie, jazz, un po' di soul, quello elettronico, ha questi momenti che sembrano molto, come dire, momenti molto emotivi, e soprattutto questa voce che è delicata, ovviamente tutto questo con una produzione molto minimalista, molto cinematografica. Ecco, noi andiamo a sentirci proprio forse una delle sue canzoni più conosciute. In realtà non ce ne sono di conosciutissime, proprio che le senti passate nelle radio, ecco, però diciamo da chi lo ascolta, ecco, c'è un pezzo, forse uno dei, insomma, un paio di pezzi molto amati, ecco, diciamo dai fan, e secondo me, nonostante non sia dell'ultimo disco, questa Pretty non dovrebbe mancare dalla playlist di mercoledì prossimo a Lubiana.

0: Arrivederci Paranoia, la canzone che abbiamo appena ascoltato, però anche la canzone che dà il titolo all'album nuovo di Brando Madonia, album uscito il 20 di marzo, titolo indubbiamente molto forte questo, quasi liberatorio, no? Però verrebbe forse anche da capire che questa paranoia forse non è proprio sparita davvero. Comunque ne parleremo con lui perché ce l'abbiamo al telefono, gli diamo il benvenuto a Brando qui su Radio Capodistria. Buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi, ciao.
0: Buon pomeriggio, allora senti, complimenti per il disco e complimenti anche perché praticamente hai suonato, hai fatto tutto tu, Brando Madonia, voce, cori, chitarre acustiche, elettriche, basso, tastiere, synth, percussioni addirittura. Le altre due persone che ci hanno suonato sono Giulia Emma Russo al violino e Mattia Madonia, e anche lui ha suonato forse i sintetizzatori, però per il resto è tutto tuo questo disco.
1: Devo dire che lo divido 50% con mio fratello Mattia, appunto quello che ho
0: nominato. Ok.
1: Sì, più o meno, perché diciamo tra scrittura, tra magari io mi sono occupato più della parte tecnica, poi come a livello di composizione è proprio 50% con mio fratello, che sono i violini di Giulia, che

0: e hanno arricchito molti brani, perché è uno strumento che ho voluto mettere proprio in questo album, in tanti brani, per dargli un tocco, diciamo, diverso. E sono felice perché, come hai detto tu, è un lavoro veramente intimo, cioè veramente indipendente, perché proprio me lo sono fatto nel mio studio con calma, la produzione, la registrazione, gli strumenti, quindi sono veramente felice del risultato.
1: Senti, allora, sentendo il disco mi è venuta una sensazione, però ovviamente dimmi se sbaglio. Sì. Cioè, tu sei un cantautore di quelli veri, tipo quelli di una volta, non so, attenzione alle parole, alle immagini, non sei ossessionato dal ritornello da classifica, c'è molto racconto in queste canzoni, ecco, e, diciamo, insomma, quasi un po' in controtendenza a un certo pop da classifica o da Festival di Sanremo, ecco, per cui scelta consapevole o semplicemente il tuo modo naturale di scrivere musica?
0: Esatto, io credo sia il mio modo di scrivere musica, perché io sempre, diciamo, fatto musica, composto musica in maniera istintiva, cioè come mi viene, cioè in maniera totalmente naturale, e credo che questo sia per me l'obiettivo principale. Non riuscirei a fare qualcosa che non mi appartiene, oppure delle canzoni a tavolino per raggiungere certe robe, ma non per una questione di essere contro certi meccanismi, certi schemi, semplicemente perché a me piace farla così, la musica. So ovviamente che è molto difficile, perché il mondo della musica, è inutile nascondere, è veramente difficile, perché per riuscire a suonare in certe dinamiche, andare a suonare in certi posti, apparire in certi luoghi, comunque devi arrivare, diciamo, nelle parti alte, no? Devi farti aiutare da qualcuno, perché da soli è veramente complicato. Ma io lo faccio principalmente per me, perché a me proprio piace comporre, mi piace, forse la parte più bella è proprio il momento della creazione della canzone, della registrazione. Poi c'è l'aspetto live, che è come prendesse una seconda vita la musica.
1: Sì. Ecco, senti, ma ovviamente adesso arriva la domanda sul papà, mi dispiace,
0: sì.
1: Però ne sei consapevole che sarebbe arrivata?
0: Sì, figurati.
1: Allora, tu sei cresciuto in una famiglia musicale, perché tuo padre, sì, Luca Madonia, che ha una storia importante sia per quanto riguarda la sua carriera da solista e sia anche per quella che poi è stata quella meravigliosa avventura dei De Novo, assieme,
0: sì,
1: a Mario Venuti, assieme, insomma, ad altri musicisti, uh-huh, che sono stati veramente importanti, ecco. E per cui questa eredità importante è più una spinta per te, una responsabilità, qualcosa a cui a un certo punto forse hai preso le distanze o la prenderai? Io però sento un po' di influenza Luca Madonia nella tua musica.
0: No, ma sicuramente c'è, anche qua mi ricollego un po' alla risposta di prima, ci è venuto tutto in maniera veramente naturale, perché considera, è ovvio, sono cresciuto fin da piccolo con tanti strumenti musicali in casa, sentivo mio padre suonare, provare, mi portava ai concerti, quindi per me la musica era normale, cioè nel senso era una cosa che c'era nella mia vita, nella mia casa, nella mia famiglia. Poi crescendo da ragazzino ho iniziato appunto ad approcciarmi in maniera pratica alla musica e mi sono reso conto che mi piaceva tantissimo. Mio padre non mi ha mai spinto a dire fai il musicista, fai questo, perché intanto sa benissimo che è un mestiere veramente complicato, come dicevo prima, quindi non mi ha mai spinto a farlo. Però quando diciamo in maniera naturale mi sono avvicinata alla musica, lui voglio dire era molto contento, è ancora molto contento, perché sa cosa vuol dire per un musicista fare musica, cioè è una sorta di liberazione, ti passare benissimo, quindi non neanche più di tanto, perché come ti dicevo proprio è stato tutto in maniera veramente naturale, senza nessuna pressione esterna.
1: Senti, domanda non corretta. Preferisci, sì, Luca Madonia solista o i De Novo?
0: Ah, guarda, difficilissimo, perché per troppe cose,
1: a parte
0: troppo diversi. Poi quando c'erano i De Novo io non ero nato ancora.
1: Tu sei del 90 forse, no?
0: Esatto, io sono nato del 90, loro si sono sciolti proprio nel 90, però ovviamente figurati, sentiti mille salse diverse, ho parlato, quindi non, veramente questa domanda mi spiazza, non ti do stare una risposta.
1: Ok, capisco. Allora, noi abbiamo sentito proprio la canzone che dà il titolo all'album, sì. Arrivederci Paranoia, e per cui insomma la domanda era questa paranoia siamo riusciti a mandarla via, a farla sparire davvero?
0: Guarda, sparire per sempre la vedo dura, però proprio nel titolo dell'album, cioè di questa canzone che è anche appunto del titolo all'album, ho voluto dare un messaggio positivo, perché Arrivederci Paranoia non è un addio, non è neanche però un bentornata, è un momento di pausa, per come l'ho vista io, per come ho concepito io l'album e il mood di questo album. Quindi sicuramente c'è un aspetto positivo, perché è un momento di pausa per dire ok, stacchiamoci un attimo da tutte le paranoie, per paranoia intendo qualsiasi tipo di pensiero negativo, di pressione che tutti sentiamo indubbiamente, e prenderci una pausa e cercare di staccarsi e di pensare invece alle cose positive.
1: Giusto. Noi però andiamo a sentirci un'altra canzone adesso, anzi ti chiediamo se ci attendi in linea così poi ci salutiamo e certo. Lanciamo un'altra. E Laika, beh, ci sono diverse canzoni che sono state dedicate a questa cagnolina, diciamo. Mm-hmm. Ecco, è rimasta diciamo nel cuore di tante persone, di tante storie. Ecco, comunque, e qua in questo caso la canzone gioca un po' con la storia o con il... se le cose fossero andate diversamente,
0: esatto.
1: No? Ecco, però alla fine sembra parlare molto anche di quelle che sono le scelte personali. Ecco, per cui tu sei uno che guarda spesso alle strade non prese o non ci pensa più?
0: Anche qui bella domanda. Guarda, dipende dal periodo, dipende anche dall'umore del momento. Guarda, in linea di massima devo dirti no, non sono uno che si mangia le mani dicendo avrei potuto fare questo, quest'altro, per fortuna no. Però è ovvio che ogni tanto viene in mente se avessi fatto questo, se avessi fatto quest'altro, chissà come sarebbero andate le cose, però voglio dire con i sé, ma c'è poco da fare, cioè non si può terrorizzare nel tempo, ma nel bene e nel male, perché probabilmente magari scelte diverse avrebbero portato a cose più brutte, cioè quindi non, questo non lo sapremo mai. Quindi non sono uno che diciamo guarda indietro e con la voglia di cambiare qualcosa, cioè sono contento comunque del percorso fatto finora.
1: Bene, a questo punto attendici in linea, noi la facciamo partire, Laika, e lui è Brando Madonia, qui su Radio Capodistria.

0: La musica di Brando Maduria qui su Radio Capodistria, lo stiamo ascoltando con Arrivederci Paranoia, che è il nuovo album uscito il 20 di marzo, e adesso abbiamo appena ascoltato la canzone Laika. Brando, ci sei ancora? Pronto?
1: Sì, sono qui.
0: Senti, guardando la tua biografia mi sono ricordata, tra l'altro ti vidi, che tanti anni fa, nel 2012, per cui forse eri giovane, cosa hai, poco più di 20 anni?
1: Sì, 21 anni. Sì.
0: Hai fatto anche un'esperienza Sanremo Giovani, BDL era il gruppo. Senti, com'è stato un momento che ti ha formato rispetto al Brando di oggi?
1: Ma assolutamente sì, considera, è stata appunto, io suonavo in questo gruppo, il BDL, che ci siamo formati.
0: Scusa per la pronuncia pessima.
1: No, ma siamo formati in mille modi diversi, ma BDL va benissimo uguale, tanto il nome diciamo non è il massimo, perché l'abbiamo trovato proprio, considera che per Sanremo è stata la prima canzone fatta in italiano, perché noi prima cantavamo in inglese con un altro nome, e quindi ci siamo per iscriverci al concorso di Sanremo è uscito fuori sto nome, che diciamo così, nulla di che, e da là però poi abbiamo superato la prima fase, la seconda, la terza, e siamo arrivati a Sanremo Giovani. Cioè, per noi è stata una cosa incredibile, quindi ovviamente un'esperienza gigantesca, perché fai, non lo so, in quella settimana c'è tipo la gavetta di 2 anni,
0: certo.
1: In più poi noi già suonavamo prima poco, quindi comunque io la gavetta nella mia vita me la sono fatta, e soprattutto l'ho continuato a fare anche da solista, perché poi col gruppo abbiamo fatto 2 album, poi ci siamo sciolti, come purtroppo succede in tanti gruppi, e poi ho ricominciato perché ho detto, ma io voglio fare musica, e a partire dal mio progetto solista ho suonato tanto in giro, festival, apertura di concerti. Quindi, per tornare alla domanda, sì, ovviamente esperienza stupenda, e non ti nascondo che un mio desiderio, un mio sogno è chissà tornarci da solista, magari nella sezione big, tra qualche anno, non lo so, chissà.
0: Noi incrociamo le dita, speriamo. E speriamo. Ecco, tu l'hai fatto nel 2012, e tuo padre comunque ci ritornò più o meno anche in quel periodo, credo.
1: Lui è andato nel 2011 con Franco Battiato,
0: come
1: presentò l'alieno.
0: Sì, e poi ci fu anche Carmen Consoli, e fecero questo meraviglioso...
1: nella serata dei duetti.
0: Fecero questo trio tutto di siciliani. Esatto. Guarda, c'ho ancora i brividi se ci penso, perché fu un momento bellissimo.
1: molto, secondo me.
0: Senti, ma nel disco si parla molto d'amore alla fine, cioè si parla di tutto, sì. Anche di algoritmi, insomma, di questi tempi, ecco, però dell'amore, che non è mai un rifugio facile, anzi spesso anche una domanda, no? Ecco, qualcosa di fragile, di instabile. Secondo te, ai tempi d'oggi è più difficile, questa è una domanda un po' marzulliana, è più difficile amare o è più difficile capirsi?
1: Sì,
0: e su questo Brando mi ha buttato giù il telefono.
1: No, guarda, secondo me è più difficile fare entrambe le cose rispetto a prima, perché secondo me i tempi che stiamo vivendo sono tempi molto instabili, le relazioni, ma non solo d'amore, anche di amicizie proprio umane, sono un po' diverse, io credo, per come la vedo io, diciamo che con l'avvento dei social in maniera aggressiva ormai quasi, cioè siamo veramente una parte di noi molto molto presente, credo che questo sia stato diciamo il motivo principale nell'aver fatto cambiare il modo di relazionarsi tra le persone. Cioè io, la mia generazione è credo l'ultima che ha vissuto a cavallo tra, diciamo, chiamiamolo analogico e digitale. Cioè io mi ricordo che fino a tutta l'adolescenza, e poi i primi social sono arrivati dai 20 anni, una cosa del genere, ma non erano come adesso, cioè non erano così prepotenti e nella nostra vita 24/7/24, era una cosa in più. Invece ora sappiamo benissimo che i social sono veramente sempre presenti, quindi secondo me tutto questo ci ha reso difficile amare, ci ha reso difficile anche conoscersi, perché siamo bombardati da tante cose ed è difficile distaccarsi e essere lucidi. Magari appunto la mia generazione ogni tanto ci riesce per dei ricordi della nostra vita, diciamo, prima, ma magari le generazioni più giovani, che ci sono totalmente nate e cresciute, non lo so, cioè magari per loro è impensabile staccarsi dallo schermo oppure non considerare ciò che avviene attraverso lo schermo, e quindi di conseguenza credo che il modo di relazionarsi sia un po' cambiato, cioè ci ha reso un po' più fragili, un po' più insicuri. Non voglio fare il pessimista, però credo, io analizzo per quello che vedo e che sento, che forse sia andata così.
0: Ecco, tra l'altro ci agganciamo alla terza canzone che sentiamo oggi, che è la canzone che lo apre il disco, che è Sento troppe voci, dove racconti questa specie di rumore continuo, interno, esterno, insomma questa modernità che ci sta dubbiamente sovrastando, no? Per cui voci che, cioè, immagino siano più le voci dei social a cui tu ti riferisci, però ci sono anche quelle interiori. Che poi sono influenzate da quelle dei social.
1: Allora, sono sia, diciamo, quelle, sono più che altro tutte le pressioni esterne che sentiamo. Qua mi rivolgo più magari alla mia generazione, ovvero che possono essere lavoro, la famiglia, i numeri che si devono recuperare su cose per, che ne so, per i follower, tutte varie pressioni esterne che sentiamo spesso. E anche qui, ricollegandomi al discorso di Arrivederci Paranoia, dovremmo un attimo staccare, perché in fondo alla fine l'obiettivo della vita è vivere in maniera serena, cioè sarebbe l'obiettivo, che detto così sembra facile, ma in realtà sappiamo che è difficilissimo, perché ci sono un sacco di input esterni che rendono appunto la vita, cioè che la vita viva, ecco. E queste voci sono tutte queste pressioni negative che sentiamo, che a volte dovremmo tapparci le orecchie e andare avanti e fare semplicemente le cose che ci fanno stare bene, che, ripeto, a parole sembra molto facile, e lo dico anche a me stesso, nella pratica è un po' più complicato, ma si può fare.
0: Si può fare. Allora, intanto facciamo qualcosa di analogico, tipo, che ne so, potrebbe essere adesso mettere un CD nel lettore, mettere un bel vinile e ascoltarci l'album di Brando Madonia. Grazie per essere stato con noi.
1: Ma grazie a te, grazie.
0: Ti aspettiamo dal vivo anche a nord-est o un pochino dalle
1: spero
0: nostre
1: presto.
0: Parti.
1: Sì, spero presto.

musica di Brando Madonia, che è stato nostro ospite su Radio Capodistria pomeriggio ore 4, e tra l'altro già da domani, se vorrete, potrete ritrovare l'intervista nel nostro sito internet, quello appunto di Radio Capodistria. Allora, abbiamo nominato abbastanza e di nuovo con Brando Madonia, perché appunto dicevamo che questa band era guidata da Luca Madonia, padre di Brando, però non soltanto, perché nella formazione c'era ad esempio anche Mario Venuti. Allora, stiamo parlando di una band nata a Catania nei primi anni 80, che potrebbe essere considerata tra le più importanti di quella che era l'allora scena New Wave italiana. Sì, c'è stata anche una scena New Wave italiana con pochissimi nomi, però secondo me gloriosi. Questi sono dei pezzi più famosi. Mi ricordo quando c'era Video Music, appena nata, c'era sempre il video di Un Fuoco, appunto, dei De Novo, e ce li sentiamo qui su Radio Capodistria.

dal 2006, Scissor Sisters con I Don't Feel Like Dancing. Benvenuti anche nell'ultima parte del nostro pomeriggio alle 4 qui su Radio Capodistria. Benvenuti ancora ben sintonizzati. Ultima mezz'oretta, ultima manciata di canzoni da ascoltarci, da goderci in vostra compagnia. E siamo ritornati con Scissor Sisters perché 10 anni fa, sì, no, più di 10 anni fa, Dio, ho dei problemi. Allora, 2006, questa canzone era in vetta alle classifiche, per cui 20 anni fa, effettivamente, a me sembra l'altro ieri, invece è passato un po' di tempo anche in questo caso. Mi stavo chiedendo se esistessero ancora come band e ho scoperto che, diciamo, non si sono mai sciolti ufficialmente, però non fanno più nulla assieme dal 2012, perché sappiamo che uno dei membri, il cantante Jake Shears, in questo momento è impegnato in una carriera solista, mentre invece lei, Anna Matronic, è impegnata come DJ set anche in radio. Ecco, per cui non sappiamo nulla, però non si sono sciolti. Allora, ritorniamo invece un po' a tempi più recenti, ritorniamo al 2026 e andiamo a sentirci quella che è la nuova canzone di Fulminacci. Allora, va detto che questo brano, in modo ironico però, racconta l'argomento, come dire, protagonista maggiormente di tutte le canzoni, secondo me, storie d'amore finite male. Ecco, se tutti fossero felici e se le storie d'amore fossero sempre belle, non avremmo probabilmente metà delle canzoni che ci piacciono. Allora, in questo caso però lui lo fa ovviamente con modo molto leggero, molto divertente, ironico, un po' come nello stile di Fulminacci. E secondo me questa canzone a breve diventerà un tormentone perché suona molto bene. Maledetto me, questo è il titolo.

0: Maledetto me.
1: Maledetto me di Fulminacci nel nostro pomeriggio, ore 4, salutando oggi, cosa che non ho ancora fatto, sia quelli che ci stanno sentendo un pochino da lontano, magari proprio tramite la nostra pagina internet radiocapodistria.rtvslow.si, e coloro in quali invece ci risentono di notte e quando saremo in replica appunto da mezzanotte alle 2. Allora, prossima canzone, prendiamo spunto dal fatto che l'11 di luglio ci sarà Tom Smith, il cantante degli Editors, ai Laghi di Fusine a Tarvisio, per cui sappiamo, stiamo scoprendo pian pianino i nomi di questa edizione del No Borders, e tra l'altro lui sarà in una versione solista assieme a Elvis Costello, tutto ciò appunto nello stesso evento l'11 di luglio in una bella location appunto come quella dei Laghi di Fusine. Ecco, comunque noi andiamo a sentirci invece qualcosa tra le ultime pubblicazioni della band. Ricordando, Editor sono una band inglese di Birmingham, sono nati nel 2000 e ovviamente fa molto questa voce profonda di Tom Smith, perché va detto che molto spesso hanno quel pubblico a cui piacciono ad esempio Joy Division o comunque gli Interpol, a cui piace quella musica là, quel post punk. E comunque è uscito un nuovo singolo, secondo me molto bello, che si intitola Call It In. Ci risentiamo, Editors, qui su Radio Capodistria PO4.

Miracolity, la nuova canzone degli Editors qui su Radio Capodistria, pomeriggio alle 4, ricordandovi che Tom Smith, però da solo, senza la band, sarà ai Laghi di Fusine l'11 di luglio di quest'anno, del 2026, e nello stesso concerto, cioè nella stessa giornata in cui suonerà anche Elvis Costello. Ok, allora c'è un collegamento tra gli Editors e i Jovanotti e Frankie Energy. Sì, c'è un collegamento perché l'anno scorso a questo festival ci sono anche Jovanotti e ci arrivò in bicicletta. Adesso non ricordo bene dove lui abiti, in Toscana, Lazio, ecco, però ci fece, diciamo così, vivere tutto questo suo viaggio in bicicletta, perché ogni giorno postava quello che poi era il percorso, quella che poi era l'avventura, che comunque la ricordava anche su Instagram. Per me fu in modo particolare bello e interessante scoprirlo e seguirlo quando arrivò in Friuli Venezia Giulia, anche perché da lì prese la ciclovia Alpe Adria, che insomma molti conosciamo, e fu bello, ecco, diciamo così, vederlo percorrere un po' queste località che tutti noi conosciamo in bici. Tutto questo lo scorso anno. Quest'anno invece, per quanto riguarda Jovanotti, ha pubblicato questa canzone assieme a Frankie Energy MC, che si intitola Pedala e Batteria. Allora, Pedala è la canzone famosa di Frankie Energy, in questo caso l'hanno rifatta assieme. È stato un pochino cambiato il testo, la canzone, insomma, effettivamente la batteria la si sente molto forte comunque in questo pezzo, in questa nuova versione. Ecco, per cui ci risentiamo Frankie Energy MC assieme a Jovanotti, Batteria e Pedala. Ci risentiamo qui su Radio Capodistria, pomeriggio ore 4.

di Recchi Cavare Giovanotti a fare il featuring di questa canzone ci sta proprio bene, ecco, perché chi meglio di Giovanotti, che ama pedalare, quando lo fa lo fa veramente di brutto, insomma, poteva partecipare ad una canzone dedicata alla bici, che tra l'altro poi abbiamo scoperto, perché quando mi è capitato di intervistare Frank Jenner, aveva già pubblicato questa canzone da un po' di tempo, gli chiesi insomma della sua passione per la bicicletta, se aveva fatto dei viaggi lunghi, e lui mi disse: no, ma io insomma non è che sono uno che viaggia in bici, che sì, insomma, mi piace molto dedicare questa canzone alla bicicletta, però insomma non è un ciclo viaggiatore. Giovanotti invece lo è, anche ha scritto dei libri molto belli dedicati comunque ai suoi viaggi in bici. Comunque, venendo a noi, siamo praticamente arrivati al momento dei saluti. Adesso vi lascerò con la trasmissione del Friuli Venezia Giulia Sconfinamenti, ringraziando Igor Vigini che ha curato la parte tecnica del programma, ringraziando Brando Madoniglia che ci ha presentato il suo album Arrivederci Paranoia. E come ultima canzone noi rimaniamo sempre nella musica italiana, andando a sentirci un estratto della Fonte, che è il disco di Cosmo, pubblicato 17 di aprile, per cui nuovo, accolto dalla critica come un disco indubbiamente più intimo, più essenziale, più meditativo, che un pochino l'ha allontanato da quella che è l'elettronica da club a cui ci aveva abituato. In questo caso stiamo andando verso una forma canzone un pochino più tradizionale, ecco, però più tradizionale, però sempre elettronica, con Ogni Giorno Ogni Notte, ricordandovi anche l'appuntamento con il Picnic Electronic domenica notte alle ore 23. Barbara Rizzi vi saluta e vi augura un buon proseguimento di questa giornata. Ciao a tutti.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno di